0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per due trombe, archi e basso continuo, RV 537, arrangiamento di Raymond Lepard. Wynton Marsalis, tromba. English Chamber Orchestra, diretta da Raymond Lepard.
1: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboken primo, 19. Allegro molto, andante, presto. Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboken primo, 19. Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini. Joseph Martin Krauss, Sinfonia in Do minore, Larghetto Allegro, Andante Allegro assai. Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.

Di Joseph Martin Kraus abbiamo ascoltato Sinfonia in Do minore, Kammerorchester Basel diretta da Giovanni Antonini.

Di Joseph Martin Krauss abbiamo ascoltato Sinfonia in Do minore, Kammerorchester Basel diretta da Giovanni Antonini.

Nino Rota, concerto per archi. Preludio, allegro ben moderato e cantabile. Scherzo, allegretto comodo. Aria, andante quasi adagio, un poco animato, tempo primo. Finale, allegrissimo. Archi di Santa Cecilia, direttore Luigi Piovano.

0: Di Nino Rota abbiamo ascoltato Concerto per archi. Archi di Santa Cecilia, direttore Luigi Piovano.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 23 in fa minore, opera 57, appassionata. Allegro assai, andante con moto, allegro ma non troppo. Saleh Mashkar, pianoforte.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato sonata numero 23 in fa minore, opera 57, appassionata, Salem Ashkar, pianoforte.
1: Francis Poulenc, sonata per violino e pianoforte, allegro con fuoco, intermezzo très long et calme, presto tragico, strictement le double plus long. Patricia Kopaczynskaya, violino, e Polina Leschenko, pianoforte.

0: Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato Sonata per violino e pianoforte, Patricia Kopaczynskaja violino e Polina Leschenko pianoforte.
1: Georges Bizet, Parigi, 25 ottobre 1838, Bougival, 3 giugno 1875. Petite Suite per orchestra. Orchestrazione dell'autore dei numeri 6, 3, 2, 11 e 12. Da Jeu d'enfant, 12 pezzi per pianoforte a quattro mani, opera 22. Marche, trompette e tambour. Berceuse, la poupée. Impromptu, la toupie. Duo, petit mari, petite femme. Galop, le bal. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink.

Di Georges Bizet avete ascoltato Petite Suite per orchestra. Orchestrazione dell'autore dei numeri 6, 3, 2, 11 e 12 da Jeux d'enfants. 12 pezzi per pianoforte a quattro mani, opera 22. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach. Variazioni Goldberg. Bach Werke Verzeichnis 988. Reinventate da Chad Kelly. Aria. Variazione prima. Variazione seconda. Variazione terza, canone all'unisono. Variazione quarta. Variazione quinta. Variazione sesta, canone alla seconda. Variazione settima, al tempo di giga. Variazione ottava. Variazione nona, canone alla terza. Variazione decima, fughetta. Variazione undicesima. Variazione dodicesima, canone alla quarta. Variazione tredicesima. Variazione quattordicesima. Variazione quindicesima, canone alla quinta in modo contrario, andante. Variazione sedicesima, ouverture. Variazione diciassettesima. Variazione diciottesima, canone alla sesta. Variazione diciannovesima. Variazione ventesima. Variazione ventunesima, canone alla settima. Variazione ventiduesima, alla breve. Variazione ventitreesima. Variazione ventiquattresima, canone all'ottava. Variazione venticinquesima, adagio. Variazione ventiseiesima. Variazione ventisettesima, canone alla nona. Variazione ventottesima. Variazione ventinovesima. Variazione trentesima, quod libet, aria da capo. Rachel Podger, violino. Ensemble Brecon Baroque, prima registrazione mondiale.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Variazioni Goldberg, Bach Werke Verzeichnis 988, reinventate da Chad Kelly. Aria, variazione prima, variazione seconda, variazione terza, canone all'unisono, variazione quarta, variazione quinta, variazione sesta, canone alla seconda, variazione settima, al tempo di giga, variazione ottava, variazione nona, canone alla terza, variazione decima, fughetta, variazione undicesima, variazione dodicesima, canone alla quarta, variazione tredicesima, variazione quattordicesima, variazione quindicesima, canone alla quinta in modo contrario, andante, variazione sedicesima, ouverture, variazione diciassettesima, variazione diciottesima, canone alla sesta, variazione diciannovesima, variazione ventesima, variazione ventunesima, canone alla settima, variazione ventiduesima, alla breve, variazione ventitreesima, variazione ventiquattresima, canone all'ottava, variazione venticinquesima, adagio, variazione ventiseiesima, variazione ventisettesima, canone alla nona, variazione ventottesima, variazione ventinovesima, variazione trentesima, quod libet, aria da capo. Rachel Podger, violino, ensemble Brecon Baroque, prima registrazione mondiale.
1: Sergei Prokofiev, 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Prologo, la danza dei cavalieri, danza mattutina, il litigio, gavotta, la giovane Giulietta, danza popolare, danza con i mandolini, obad, danza delle cinque coppie, Romeo e Giulietta prima della partenza, la morte di Tebaldo. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.

di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti. Giovanni Battista Pergolesi, messe re maggiore. Coro e orchestra Ghislieri. Giulio Prandi, direttore.

La spiritualità di San Francesco non coincide con una dolcezza semplificata o con una vaga ecologia dei sentimenti. Essa ha invece una radicalità concreta. È povertà come spoliazione del superfluo, è letizia come libertà dall'appropriazione, è attenzione agli ultimi come rovesciamento della gerarchia, è lode come capacità di guardare il mondo senza divorarne la presenza, è pace come pratica faticosa di disarmo, è corporeità come accettazione del limite, è esperienza del divino che passa attraverso il sensibile e non contro di esso. Le 6:01:56 di lunedì 8 giugno 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati, della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia. Renata Scognamiglio in regia, alle scelte musicali, Danilo Solidani che cura la messa in onda alla consola, Tilio Screppellini che vi sta parlando al microfono, vi danno anche oggi il buongiorno. E l'elenco di concetti, tutti a ben vedere, controcorrente, da cui abbiamo preso inizio viene da uno storico dell'arte italiana che si chiama Costantino Dorazio, che lo ha stilato in occasione degli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi per introdurre una mostra che si sta svolgendo a Palazzo Baldeschi di Perugia, nella quale attorno al santo di Assisi non sono raccolte le tele dei suoi iconografi medievali come Giotto o Cimabue, ma gli oggetti affigurativi, i gesti, le idee di un'arte contemporanea che con la povertà non solo estetica, un rapporto quasi fondativo, da Alberto Burri a Giuseppe Penone, da Emilio Sgro a Yannis Kounellis, passando per Marina Abramovic, Maurizio Cattelan, Omar Galiani e molti altri, ivi compresi precursori del Novecento come Cézanne, Picasso e Cocteau, l'arte nata nel dopoguerra rilegge i grandi temi del movimento francescano e lo scandalo anche che suscitarono al loro primo apparire con il linguaggio del contemporaneo. San Francesco, il nostro contemporaneo, si intitola infatti l'esposizione che si chiuderà il 1 novembre del prossimo anno a Perugia, e lo stesso filtro selettivo, per così dire, Renata Scognamiglio lo ha applicato alla musica, alla storia della musica, soprattutto a quella del Novecento, scoprendo presenze francescane praticamente ovunque. Si comincia con Salut Dame Sainte, da Quatre Petites Prières de Saint-François d'Assise di Francis Poulenc, lo ascoltiamo da Netherlands Chamber Choir, diretto da Eric Erickson.

Salut, Dame Sainte, da Quatre Petites Prières de Saint François d'Assise di Francis Poulenc, che l'abbiamo ascoltato dalla Netherlands, da Netherlands Chamber Choir, diretto da Eric Erickson. Le Quatre Petites Prières de Saint François d'Assise, scrive Renata Scognamiglio sulla sua nota, occupano un posto particolare nella produzione sacra di Poulenc, composte nell'estate del 1948 per coro maschile a cappella. Nacquero infatti su richiesta del nipote del compositore Jérôme Poulenc, che era frate francescano nel monastero di Champfleury vicino a Poissy, e l'opera venne infatti dedicata ai frati minori di Champfleury e eseguita per la prima volta nell'ambito della liturgia del monastero. In queste quattro brevi preghiere attribuite a San Francesco d'Assisi, Poulenc raggiunge una sintesi particolarmente felice tra la propria sensibilità armonica novecentesca e il richiamo alle più antiche tradizioni della musica sacra. Ci sono echi del canto gregoriano, procedimenti che ricordano l'organum medievale e una scrittura prevalentemente omofonica che convivono con le caratteristiche sonorità del compositore francese, creando un linguaggio al tempo stesso arcaico e moderno, profondamente legata alla riscoperta della fede cattolica che caratterizzò la maturità di Poulenc. Ricordiamo l'autore anche di una della più bella versione dei dialoghi delle Carmelitane di Georges Bernanos. Le Quatre Petites Prières rappresentano una delle testimonianze più pure e raccolte della sua produzione religiosa, nella quale umiltà francescana e sensibilità moderna si fondono in una meditazione musicale di straordinaria immediatezza e profondità. E proprio di questa fusione in qualche modo parleremo oggi, partendo però da un'opera d'arte. È un acrilico su tela stampata, montata sul legno, e a prima vista appare come una grande macchia nera che si diffonde, che si sparge su un foglio da cui i margini si staccano alcuni insetti simili a formiche, che non si sa bene quale direzione prendano, se si stiano allontanando dalla macchia che sembra averle generate o se cerchino invece di rientrare, di confondersi in essa. Ma sul foglio si stagliano anche alcune righe stampate, la maggior parte sono coperte da metodiche cancellature nere, soltanto tre di esse sono chiaramente leggibili. Altissimo onnipotente, ed è la mente che completa l'invocazione con Bon Signore, laudato sì, e poi sei righe sotto, laudato sì, mi Signore, e ancora dopo altre cancellature, per lo tuo amore. Ecco, non si sa perché i libri cancellati di un artista concettuale come Emilio Esgro debbano sempre suscitare grande commozione quando li si incontra in una mostra, di solito in una sala a parte o comunque un po' discosti da altre opere esposte, forse perché dopo secoli e secoli, se non millenni, di primato della scrittura, del verbo e del libro, è giunti ormai agli estremi confini di quella che i sociologi chiamano grafosfera, quelle campiture nere che oscurano alcune parti del testo ci restituiscono il mistero della sua origine, quando le parole che lo componevano ancora brancolavano nel buio di una placenta fatta di inchiostro, e quelle poche rimaste risaltano nella luce dell'evidenza, quasi rispondendo a quella dialettica tra il fuoco nero e il fuoco bianco della scrittura di cui parlavano i filosofi della Kabbalah ebraica. Forse perché quella densa e liquida oscurità da cui germinano creature viventi come da un processo di decomposizione organica ci ricorda molto la fallacia di un sapere che abbraccia tutto senza leggere più nulla, dove la singolarità del verbo è stata rimpiazzata da onniscienti algoritmi, o ancora perché cancellare, lungi dall'essere una mera negazione, è un modo per continuare a scrivere, a riscrivere e a preservare ciò che è stato originariamente scritto. Fatto sta ed è che il foglio del Cantico di Francesco, così si intitola, rigenerato dalle cancellature di Sgro, è una delle opere più toccanti nelle quali ci si possa imbattere, tra quelle che esposte a Palazzo Baldeschi di Perugia compongono la mostra curata da Costantino Dorazio, San Francesco nostro contemporaneo, alla quale forse non era nemmeno il caso di aggiungere il sottotitolo Tra arte e spiritualità, visto che poche espressioni del nostro tempo risultano altrettanto spirituali, in certi casi di una spiritualità selvaggia e terrestre, di un'arte che, giunta al parossismo delle proprie rivoluzioni estetiche, ha finito col privilegiare il pensiero
rispetto alla forma, la presenza del corpo rispetto alla sua rappresentazione, come scrive giustamente il curatore introducendo il catalogo dell'esposizione pubblicato da Fabrizio Fabbri, editore. Non si tratta più di far dialogare il francescanesimo con la sua iconografia più tradizionale, come è avvenuto nell'altra mostra curata sempre da Orazio allestita per l'800 anniversario della morte del Santo di Assisi, una mostra su Giotto e San Francesco di cui peraltro abbiamo già parlato, ma di istituire un dialogo tra una spiritualità e le forme che possono ancora renderla percepibile. Davvero Alberto Burri, l'umbro Alberto Burri, non ha bisogno di dipingere Francesco per entrare in un rapporto profondo con il francescanesimo. Nei suoi sacchi, nei legni, nei ferri, nelle plastiche combuste, scrive ancora D'Orazio, la materia appare come luogo di verità e di sofferenza, superficie ferita che non viene abbellita né nascosta, ma esposta fino in fondo. C'è un solo sacco in esposizione, risale al 1955, ma le sue lacerazioni, le sue ricuciture, i suoi strappi e i suoi squarci neri hanno qualcosa di urlante, di umano, sono segni lasciati dal tempo su un corpo organico, non semplicemente su una materia. E la povertà di un'arte sottoposta a un continuo processo di spoliazione, che si tratti delle trasfigurazioni fotografiche di De Dominici, sì, il più inattuale, impossibile, irriducibile di tutti gli artisti, come lo definisce Italo Tommassoni sul catalogo, che si esercita in alcuni tentativi di volo nel lontano 1969, oppure del coro di giovani che Marina Abramovic convoca dietro uno scheletro nel quale si potrebbe intravedere un'allegoria di quell'altra inquietante evocazione del Cantico di Francesco, quella di sorella, nostra morte corporale. Questa povertà radicale, ontologica, non è limitata nemmeno dall'aggettivo che accompagna una delle manifestazioni più riconoscibili e riconosciute anche a livello internazionale dell'arte italiana del dopoguerra, cioè la cosiddetta arte povera, la cui presenza è ampiamente testimoniata a Perugia con le opere di Giuseppe Pennone, Michelangelo Pistoletto, Ioannis Kounellis. La povertà annunciata da Francesco e da quello che Antonio Attisani ha definito il suo corpo teatro, l'aspetto più performativo del suo magistero, quello che forse non è stato compreso fino in fondo neanche nella sua epoca. Ecco, l'arte della seconda parte del Novecento, in apparenza meno potente di quella della prima parte, gode però del privilegio di aver, come direbbe Simone Weil, perduto tutto, tecniche, materiali, poetiche, figure, astrazioni, bellezza, tutti i suoi apparati mimetici sono stati rimessi in discussione. Il suo vero punto di svolta si situa nel gesto e nel corpo.

Passacaglia, terzo movimento dalla suite orchestrale Nobilissima Visione di Paul Hindemith. L'abbiamo ascoltato dalla Philadelphia Orchestra diretta da Eugène Ormandy. È una registrazione storica del 1949 ma rimasterizzata nel 2021, è ispirata anch'essa alla geografia francescana, nonché, scrive Renata Scognamiglio, alla visione degli affreschi di Giotto in Santa Croce a Firenze. La Nobilissima Visione di Paul Hindemith, leggenda danzata in quattro quadri, andò in scena per la prima volta al Covent Garden di Londra il 21 luglio del 1938 con le coreografie del solito Leonid Massin e la direzione d'orchestra dello stesso musicista. Già nel corso della sua genesi Hindemith aveva accarezzato l'idea di ricavare dalla partitura coreografica una suite da concerto articolata in tre movimenti: introduzione, rondò, marcia, pastorale e passacaglia. In particolare quest'ultimo movimento, quello che abbiamo appena ascoltato, è dedicato alle lodi del Cantico delle Creature, di cui interpreta il carattere ripetitivo, laudato si e mi signore e via dicendo, con l'adozione delle variazioni su un basso ostinato, il principio della passacaglia appunto. E la prima esecuzione della suite orchestrale avvenne al Teatro La Fenice di Venezia nel settembre del 1938 nell'ambito del sesto Festival Internazionale di Musica Contemporanea, sempre con la direzione di Hindemith. Due mani giunte in preghiera che affiorano dalla terra sono, diciamo, il vertice, quasi l'insorgenza di un corpo sepolto, tutto quel che rimane di una storia, di una figura umana, un gesto, un semplice gesto più intenso e più simbolico persino dell'ironia, che indubbiamente esprime una fotografia giunta in prestito dal Museo delle Arti del XXI secolo di Roma, l'unica opera di Maurizio Cattelan presente alla mostra San Francesco Nostro Contemporaneo che si sta svolgendo a Palazzo Baldeschi di Perugia. Si intitola Mother e, a differenza di altri gesti, di altre indigitazioni di questo artista spesso controverso, uno per tutti lo stentoreo dito medio che si erge davanti alla Borsa di Milano, non ha nulla di spettacolare e nemmeno di apocalittico come il famoso meteorite che colpiva Giovanni Paolo II. Richiama una preghiera essenziale in cui si incarna la silenziosa tensione tra il visibile e l'invisibile, e considerato il titolo Mother, madre, il gesto si rivolge più alla terra da cui tutti siamo nati e anche in cui veniamo sepolti che alla trascendenza del cielo da cui siamo stati adottati secondo le religioni rivelate. Come scrive Costantino D'Orazio nel suo saggio introduttivo, Cattelan rappresenta il punto di massima tensione, quasi un test di tenuta di tutto il progetto delle esposizioni, perché inserire il suo lavoro in una mostra su San Francesco significa scommettere sul fatto che la spiritualità non coincide con la compostezza, l'ironia, la provocazione, il gelo, lo scandalo. Sono da sempre modalità con cui l'arte mette a nudo le idolatrie del proprio tempo, e Francesco d'Assisi se lo si libera dall'immagine addomesticata del santo amabile, fu a sua volta una figura scandalosa, capace di mettere in crisi il potere, il prestigio, il denaro, l'ordine stesso della sua società mercantile. E Cattelan a suo modo continua quel gesto di smascheramento.

Laudatu sia mi Signore cum tutte le tue creature, è il secondo brano delle Laudes Creaturarum, Cantico delle creature di Arthur Holam, l'abbiamo ascoltato dalla London Choral Sinfonia diretta da Michael Waldron con James Orford all'organo. Ancora un Cantico delle creature, questa volta un'intonazione vera e propria dal testo originale in volgare umbro da parte del compositore e direttore di coro inglese Arthur Holam, vissuto fra il 1926 e il 2003, di cui quest'anno peraltro ricorrono i 100 anni della nascita, specifica Renata Scognamiglio nella sua nota. Allievo e collaboratore di Benjamin Britten, fondatore di importanti istituzioni corali come quella del Festival d'Edimburgo, quella dell'Orchestre de Paris e del Concertgebouw, Holam si convertì al cattolicesimo a metà degli anni 50 e pare che questa conversione lo stimolò ad approfondire lo studio della musica corale, orientando decisamente la sua futura carriera. Le Laudes Creaturarum sono state composte nel 1961 su commissione dello Spot Music Week, un festival corale fondato nel 1954 in cui professionisti e musicisti amatoriali si riunivano non soltanto per concerti e workshops, ma anche, cosa più rara, per animare i servizi liturgici.

Deuxième acte, l'ange si prepara a jouer de la viola, l'angelo si prepara a suonare la viola dal Saint François d'Assise di Olivier Messiaen, l'abbiamo ascoltato dalla Alle Orchestra diretta da Ken Nagano, da Arnold Schoenberg-Kohr diretto da Erwin Horner e da Jean Loriot alle Onde Martenu. Osserva acutamente Oreste Bossini come nel 1975 Rolf Lieberman, sovrintendente dell'Opera di Parigi, sia riuscito nell'impresa apparentemente impossibile di convincere Olivier Messiaen a comporre un'opera, vista la distanza, come scrive Renato Ascognamiglio, che separava il compositore francese dall'ambito del teatro musicale, e ne venne fuori del resto un lavoro estremamente anomalo, anzitutto per il suo gigantismo. La partitura del Saint François d'Assise, vero e proprio teatro di contemplazione, come sempre lo definisce Bossini, comprende ben 2000 pagine, cioè più di 4 ore di musica. Infatti la stesura impegnò Messiaen per quasi 10 anni, dal 1975 al 1983, e l'orchestra è composta da 120 musicisti con una nutrita sezione di percussioni e ben 3 suonatori di Onde Martenu. La prima rappresentazione ebbe luogo a Parigi all'Opéra Garnier il 28 novembre del 1983, e noi l'abbiamo proposto in una incisione storica dal vivo registrata nel 1998 durante il Festival di Salisburgo. José Van Damme, da poco scomparso, era Saint François e Dawn Upshaw era l'angelo. Alle 6:36 minuti e 41 secondi è il momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo, e vi ricordo la mostra da cui siamo partiti oggi, San Francesco nostro contemporaneo tra arte e spiritualità, che si svolge a Palazzo Baldeschi a Perugia, e che com'è l'incontro fra Francesco e l'arte contemporanea? Ma senza dubbio è un incontro, come scrive Costantino D'Orazio, il curatore, non illustrativo ma sostanziale, perché molta arte del Novecento e dei primi decenni del nuovo secolo, pur in forme lontanissime da qualunque catechismo visivo, ha intercettato gli stessi nodi: il rapporto tra materia e trascendenza, tra scarto e dignità, tra corpo e ferita, tra uomo e natura, tra vuoto e rivelazione e tra parola e silenzio. E la scaletta francescana, per così dire, di Renata Scognamiglio si chiude, non poteva mancare, con il Lupo di Gubbio. Il Lupo di Gubbio è in questo caso una canzone di Angelo Branduardi, tratto dall'album L'infinitamente piccolo, un titolo proprio squisitamente francescano, pubblicato nel 2000 in occasione del giubileo di inizio millennio. Nella sua introduzione al disco Perché canto San Francesco, Branduardi afferma di essere rimasto profondamente colpito dalla solarità del povero di Assisi. Francesco è un uomo e quindi un santo che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ma è disgiunta dalla letizia. Il suo essere solare, la sua energia vitale lo rendono così lontano dai voli tristi ed esaltati della spiritualità monastica tradizionale, e per questo sento la sua figura, dice ancora Branduardi, fragile e straordinariamente vigorosa, più che mai viva nel contesto delle passioni e dei problemi contemporanei: la povertà, la malattia, l'emarginazione, l'ecologia, l'atteggiamento di fronte all'altro e la guerra che oggi ritorna in grande pompa malgrado i reiterati appelli al disarmo che vengono da tutte le autorità spirituali del mondo.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato un'ondata di missili contro Israele, la prima da aprile. Tel Aviv ha risposto e un'ulteriore rappresaglia partita dallo Yemen. Fermatevi e tornate a negoziare, l'appello del presidente Trump.
4: Lo scambio di colpi della notte segna di fatto la ripresa della guerra tra Iran e Israele. Tutto è iniziato con il lancio di alcuni missili da parte di Teheran contro lo Stato ebraico. È poi arrivata la risposta israeliana, che ha colpito obiettivi militari in Iran, a Teheran, Tabriz, Isfahan e Karaj. Pochi minuti fa, Tel Aviv, dove sono tornate a suonare le sirene per la prima volta da aprile, ha annunciato di aver intercettato un missile diretto verso la capitale proveniente dallo Yemen, lanciato dai ribelli Houthi alleati dell'Iran. Quanto alle motivazioni della nuova escalation, i Pasdaran rivendicano l'attacco come ritorsione per i continui raid israeliani sul Libano. Proprio ieri Beirut era stata colpita da bombardamenti considerati una grave violazione della tregua. Nella notte il presidente Trump ha parlato con Netanyahu per chiedergli di non colpire Teheran. Manca poco all'accordo, non fate saltare tutto, avrebbe detto. Un appello, rimasto però senza effetto. Ora le forze americane sono state ad allerta dopo le minacce dei Pasdaran. Se risponderete, tutti gli interessi americani nella regione, dicono, diventeranno obiettivi legittimi. Azzurra Meringolo, GR3.
5: Sostegno ai negoziati diretti tra Ucraina e Russia è stato espresso in una dichiarazione congiunta del premier britannico Starmer, del presidente francese Macron e del cancelliere tedesco Merz, al termine del vertice a Londra con il leader ucraino Zelensky. Quest'ultimo chiede un cessate il fuoco e il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per le trattative. Questa mattina un attacco sferrato dalle truppe di Mosca nella regione di Zaporizhia ha fatto 5 morti e 14 feriti.
3: In Armenia il primo ministro filoeuropeo Pashinyan ha dichiarato la vittoria, mentre lo spoglio dei voti ancora in corso mostra il suo partito Contratto Civico in vantaggio con il 54% dei voti. Il rivale Armenia Forte, guidato dal miliardario russo armeno Karapetyan, è in seconda posizione ma nettamente distanziato.
5: Terremoto di magnitudo 7,8 nel sud delle Filippine, palazzi crollati in diverse città, un bilancio provvisorio che parla di almeno 5 morti. Diramata l'allerta tsunami anche nei paesi vicini, dall'Indonesia al Giappone.
3: Naufragio nel Mediterraneo centrale, in acque di competenza maltese, un barcone con una sessantina di migranti si è improvvisamente rovesciato a 45 miglia a sud dell'isola.
6: Erano partiti da poco dalle spiagge della Libia, forse da nemmeno un giorno. Il bel tempo e il mare calmo hanno ridato nuova linfa ai trafficanti di uomini che continuano a caricare decine di migranti su barconi fatiscenti. E così in circa 60 erano saliti a bordo di una barca con destinazione Lampedusa.

0: Italia. Un viaggio della speranza che però si è trasformato presto in tragedia. A 45 miglia a sud di Malta, il natante, per cause ancora da accertare, si rovescia. In quei minuti, su quel tratto del Mediterraneo, si trova un peschereccio. Interviene subito, allertando anche la Guardia Costiera italiana. Riescono a recuperare dal mare 48 persone. Le nostre motovedette, invece, riportano a galla 10 corpi. All'appello, secondo quanto hanno raccontato i superstiti, mancherebbero 2 migranti. Per questo le ricerche sono proseguite per tutta la notte. Un nuovo naufragio, dunque, che fa lievitare il triste conto delle vittime lungo la tratta del canale di Sicilia. Sono 830 i morti dall'inizio dell'anno. E c'è anche chi riesce ad arrivare sano e salvo in Italia con l'aiuto delle navi umanitarie che battono nel Mediterraneo centrale. Ieri notte in 58 sono sbarcati a Carrara a bordo della Open Arms. Altri 47 migranti sono arrivati sabato a Crotone. Giuseppe Lisi, GR3.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari sull'accusa di violenza sessuale a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Charles è stata un'imprenditrice di 52 anni che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio dello scorso anno. Il parlamentare nega ogni addebito. Intervistata da Repubblica, la donna rilancia: mi inviò l'indirizzo di un hotel, un carabiniere e suo collaboratore mi intimidì dicendomi di non denunciarlo.
2: I ballottaggi delle elezioni amministrative: i seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 15 nei 42 comuni interessati, fra cui 6 capoluoghi di provincia. Alle 23 di ieri l'affluenza era del 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto al primo turno.
1: 1.200.000 persone a Madrid per la messa celebrata da Papa Leone, che ha ripetuto l'appello che fu di Giovanni Paolo II: aprite le porte a Cristo. È lecito chiedersi con onestà, ha detto il pontefice, se l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta spirituale cristiana che ne ha forgiato l'identità. Nel successivo incontro con il mondo dell'arte, dell'economia e dello sport, il Papa ha auspicato che il progresso tecnologico tenga conto dei poveri, degli anziani e di chi non ha voce. Stamani Leone incontrerà il premier Sanchez e i parlamentari, poi vescovi spagnoli. In serata l'appuntamento con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu.
2: In chiusura lo sport, che celebra la straordinaria affermazione di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo. A 19 anni il pilota bolognese è il più giovane vincitore della gara monegasca. Per lui è il quinto successo consecutivo che lo proietta in testa al mondiale con un vantaggio di 66 punti sul secondo in classifica. A Parigi invece impresa sfiorata per Flavio Cobolli, che nella finale dello slam tennistico al Roland Garros si è reso al tedesco Zverev soltanto al quinto set. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
7: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6:52, apriamo in A10 in Liguria tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, dove si segnala un camion in avaria. Andiamo in A8 Milano Varese, in Lombardia tra Varese e Solbiate Arno in direzione Milano, attenzione alla guida per la presenza di pedoni sulla carreggiata. Ci spostiamo in A14 in Romagna tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione Bologna, dove si registra un incidente con le vetture ferme in corsia di emergenza. Incidente anche in A12, Genova Rosignano in Toscana, all'altezza di Pisa Centro in direzione Rosignano. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, dove si registra una perdita di carico allo svincolo di Magliano Sabina in uscita per chi proviene da Roma. E chiudiamo proprio nella capitale, sul grande raccordo anulare, si registrano code per un incidente nei pressi dell'area di servizio Ardeatina in direzione Aurelia. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
8: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremonda, chi ci ascolta su Radio 3 o chi ci ascolta sulla piattaforma Rai Play Sound. Oggi con me ci sono Danilo Solidani alla console, Antonio Santaniello in regia, Giulio De Luca in redazione. La nostra apertura non può che essere dedicata alla ripresa della guerra tra Israele e Iran. Senza gli Stati Uniti, un'eccezione direi abbastanza rilevante sulla quale poi torneremo nel corso della trasmissione, ripresa del conflitto dopo le ripetute violazioni del cessate il fuoco della giornata di ieri, sicuramente le più gravi da quando l'accordo è stato raggiunto ad aprile, e violazioni che continuano nella giornata di oggi, costringendoci quasi a una cronaca indiretta di una guerra che per il momento si è riaperta, un cessate il fuoco che ha saltato ieri a Beirut, come ci racconta Le Jour, il principale quotidiano della comunità maronita libanese. È saltato per via dell'attacco ai sobborghi meridionali della capitale del Libano, nella zona di Dahiyeh, un attacco israeliano che ha colpito due appartamenti in due edifici distinti, secondo quanto riportato dalla testata libanese, provocando due morti e 11 feriti. Questo è stato il primo bilancio dell'attacco, un attacco rivendicato, spiegato dal governo israeliano, qui studiamo su Times of Israel, con la necessità di rispondere a ripetuti colpi sparati da Hezbollah verso il territorio israeliano. E però Teheran aveva detto molto chiaramente, lo ha detto, l'ha ripetuto subito dopo l'attacco a Dahiyeh, Ebrahim Rezai, portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, che Beirut costituiva decisamente una linea rossa che non poteva essere varcata da Israele. E subito appunto è arrivato l'annuncio su X: daremo una risposta decisa e dolorosa all'attacco del regime sionista contro i sobborghi di Beirut, guardate il cielo dei territori occupati stanotte. Questo è l'annuncio o la minaccia, e l'attacco è poi arrivato il primo appunto da aprile, con il lancio di circa 10 missili balistici contro il nord di Israele. A questo punto le cose sono andate molto rapidamente, con la risposta da parte israeliana, che qui riprendiamo ad esempio da Al Jazeera, era fino a poco tempo fa in apertura. Israele bombarda Teheran, Tabriz e Isfahan dopo gli attacchi iraniani. L'ultimissimo aggiornamento, almeno per il momento, che arriva dalla stampa israeliana Times of Israel, ce l'ha in apertura, è l'intervento sul campo di battaglia ancora una volta degli Houthi, quindi dello Yemen, che hanno lanciato missili contro la zona centrale di Israele, missili che sono stati bloccati. Questa diciamo è la cronaca per sommi capi di questa giornata di guerra, di queste ultime 24 ore. In mezzo però c'è stato un dato politico, diplomatico molto forte: la pubblica presa di distanza di Trump da Israele attraverso diverse testate. Citiamo innanzitutto il Financial Times, che è un'intervista che dice in esclusiva a Donald Trump, in realtà Donald Trump, vedremo, ha parlato anche con Fox News e con Axios. Ecco, il Financial Times ha fatto sapere che Netanyahu non aveva altra scelta se non quella di accettare un accordo tra Stati Uniti e Iran, aggiungendo anche: siamo noi a decidere, siamo noi a dettare legge, anzi, per citare più correttamente il virgolettato, sono io che comando tutto, lui, Netanyahu, non comanda. Questa dichiarazione è stata pubblicata appunto dal Financial Times, dichiarazione nel contesto dell'intervista al Presidente degli Stati Uniti, che dopo gli attacchi missilistici contro il nord di Israele aveva esortato Teheran a tornare al tavolo dei negoziati, e ha fatto la stessa cosa con Israele, quasi ponendosi come mediatore tra i due paesi. Riprendiamo allora le dichiarazioni di Trump a Fox News: quello che suggerirei all'Iran è questo: avete lanciato i vostri missili e basta, tornate al tavolo delle trattative e trovate un accordo. E poi invece a Axios, questa è la dichiarazione sicuramente più citata di oggi, se Netanyahu contrattacca e quindi risponde all'attacco iraniano, è un commento davvero in diretta, la situazione continuerà come negli ultimi 47 anni o negli ultimi 3.000 anni. E poi ha aggiunto: siamo molto vicini a un accordo di pace con l'Iran. Direi addirittura che l'accordo verrà firmato lunedì, quindi oggi, martedì o mercoledì, e adesso succede questo. Non voglio che la situazione degeneri. Ecco, questo è il contesto politico, diplomatico di questa fiammata, chiamiamola per ora così, del conflitto, nuova fiammata, ma la più intensa da due mesi tra Israele e Iran. E il commento forse più interessante che troviamo su questo allontanamento dagli Stati Uniti da Israele lo leggiamo sul Times of Israel, un quotidiano direi moderato, spesso critico nei confronti del governo Netanyahu. È un pezzo di commento però molto, molto duro nei confronti degli Stati Uniti. A questo titolo: Trump lega le mani a Israele mentre la partnership che è sfociata in questa guerra 100 giorni fa sta crollando. 100 giorni dopo essere entrati in guerra insieme per sventare il programma nucleare iraniano, scrive David Horowitz, e indebolire drasticamente la sua industria missilistica balistica, ponendo fine al suo sostegno agli eserciti terroristici di Hezbollah e Hamas, l'alleanza tra Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica ha toccato domenica il suo punto più basso. Con il nord del paese incessantemente colpito da Hezbollah nelle ultime settimane, Israele ha optato per un attacco in gran parte simbolico, scrive Horowitz, contro la roccaforte del gruppo a Dahiye, a Beirut, a quanto pare senza informare preventivamente l'amministrazione Trump, che disapprova l'azione. E come aveva preannunciato, l'Iran ha risposto lanciando circa 10 missili contro il nord di Israele, senza tuttavia causare feriti o danni. Mentre Israele si preparava a rispondere con forza all'Iran, secondo le parole di un alto funzionario israeliano rimasto anonimo, il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha ordinato, questo è il termine usato da Horowitz, di ripensarci. Prima ancora di parlare con il primo ministro Netanyahu, suo partner fino a 100 giorni prima, il presidente ha detto al suo giornalista israeliano preferito, Barak Ravid. Barak Ravid è giornalista di Axios e questo è vero, probabilmente la fonte più informata in questa fase storica sulle politiche, sulla politica estera di sicurezza degli Stati Uniti per quanto riguarda il Medio Oriente, ma non solo. Ha dichiarato a Ravid che Israele avrebbe fatto meglio a non reagire. Chiamo subito Netanyahu e gli dico di non fare rappresaglie. Ognuno si è divertito. Israele ha avuto il suo attacco, l'Iran ha avuto il suo, non ne serve un altro. Trump ha ripetutamente negato le accuse secondo cui Netanyahu l'avrebbe trascinato insieme agli Stati Uniti, l'avrebbe trascinato in guerra. Questo è il commento di Horowitz. Tuttavia ha reso sempre più chiaro il suo desiderio disperato di porvi fine, anche se nessuno degli obiettivi dichiarati tra Stati Uniti e Israele dovesse essere raggiunto. Trump continua a insistere sul fatto che sta aspettando condizioni che garantiscono che il regime non ottenga mai armi nucleari, ma non vi è alcuna garanzia in tal senso nelle bozze trapelate fin qui sul memorandum d'intesa vicino, secondo quanto afferma Trump, alla firma. Mentre l'Iran bombardava il nord del paese, Trump ha affermato per l'ennesima volta di essere a pochi giorni da un accordo con il regime manifestatamente ostinato e doppio giochista. La richiesta di Trump di non reagire pone Netanyahu di fronte a una terribile scelta, apparentemente binaria: potrebbe cedere al diktat presidenziale e non sparare, distruggendo ulteriormente la capacità di deterrenza di Israele contro una Teheran trionfante e compiacente, rendendo Israele debole agli occhi della regione, minando gravemente la sua sicurezza. Oppure potrebbe sfidare il presidente e intraprendere quella che quasi certamente si trasformerebbe in una guerra con l'Iran, in cui Israele potrebbe ritrovarsi completamente solo. Questo è solo l'attacco del pezzo di Horowitz sul Times of Israel, e direi che in parte una risposta è arrivata. Netanyahu per il momento ha scelto di rispondere. Questo troviamo ad esempio sul Wall Street Journal, questa stessa dinamica politica e questa stessa frattura tra Stati Uniti e Israele. Il suo titolo d'apertura: in questo momento Israele risponde all'attacco missilistico iraniano riaccendendo i timori di una guerra. E poi il catenaccio: il primo ministro Benjamin Netanyahu ha lanciato un contrattacco nonostante le suppliche del presidente Trump, che gli ha chiesto non lasciare che la situazione degeneri in questo momento. Sono, come immaginate, notizie e analisi che ritroviamo su diverse, su diverse testate della stampa regionale e non. Segnaliamo ad esempio che sulla stampa libanese, anche sulla stampa libanese, anche a Beirut, su testate molto diverse tra loro, come L'Orient Le Jour, testata decisamente anti-Hezbollah, e Al-Mayadeen, piattaforma panaraba che ha il suo quartier generale a Beirut e che invece è molto vicino al cosiddetto Partito di Dio, l'attenzione in questo momento è dedicata più alla ripresa del conflitto tra Israele e Iran che alla ennesima, peraltro, violazione di un cessate il fuoco soltanto nominale nel paese dei cedri. Ecco, questo avviene in un contesto che è di guerra altrove, anche altrove, ad esempio a Gaza. Qui riprendiamo invece Al Jazeera, ma la notizia la troviamo anche sulle testate israeliane. Quella di ieri è stata una giornata segnata da nuovi attacchi in diverse località della striscia, vicino a Khan Yunis, quindi a sud della striscia, nella città di Gaza e anche a Derbala. Tutto questo mentre al Cairo l'Egitto ha avviato un nuovo ciclo di colloqui con i leader di Hamas e di altre fazioni per salvare un cessate il fuoco. Notiamo che Al Jazeera usa ormai l'espressione cessate il fuoco sia per quanto riguarda Gaza che per quanto riguarda il Libano, credo correttamente, usando le virgolette. Ovviamente siamo andati anche a consultare la stampa iraniana, in particolare il Tehran Times. Il Tehran Times per ora è fermo alla celebrazione dell'epica resistenza dell'Iran in questo conflitto, che è il modo con cui la testata ha aperto ieri la sua versione cartacea in occasione dei primi 100 giorni di guerra. Lasciamo il Medio Oriente passando dagli Stati Uniti, dicevo, delle aperture delle principali testate statunitensi, dal Washington Post al Wall Street Journal, dedicata a questa preoccupazione per la riapertura del conflitto, in un momento in cui Trump annuncia un accordo di nuovo ormai imminente con Teheran. Ma devo dire che sulla stampa statunitense trova spazio anche un altro conflitto con l'Iran, per fortuna incruento, quello calcistico, quello che arriva a pochi giorni dall'apertura dei mondiali nordamericani, con la CNN ad esempio che riprende lo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Teheran che ha condannato l'ostruzionismo degli Stati Uniti nel giorno in cui la nazionale di calcio della Repubblica Islamica è arrivata a Tijuana, città del nord-est, del nord-ovest, del Messico, a due passi dal confine con gli Stati Uniti. Ostruzionismo perché gli Stati Uniti permetteranno alla squadra iraniana di andare a giocare nel paese, ma potranno arrivare soltanto un giorno prima della partita. Intanto segnaliamo che l'arrivo della nazionale iraniana è stata accolta molto bene a Tijuana, ce lo racconta il quotidiano La Jornada, con un Welcome to Tijuana che ad alcuni ricorderà un grande pezzo di Manu Chao. Manu Chao cantava Welcome to Tijuana, tequila, sesso e marijuana. In questo caso, ecco, non c'è riferimento a questo tipo di offerta, ma insomma i tifosi hanno salutato calorosamente l'arrivo della nazionale iraniana in Messico. Lasciamo a questo punto sia l'emisfero occidentale che il conflitto medio orientale, veniamo sul teatro di guerra europeo e al confronto nella serata di ieri tra il presidente ucraino Zelensky e i principali alleati a Londra, confronto a Downing Street. La stampa britannica con il Guardian si sofferma in particolare sulla richiesta di Zelensky di potenziare le difese aeree del paese dopo che la Russia ha lanciato missili ipersonici contro l'Ucraina. Tutto questo in un contesto segnato dal rifiuto di Vladimir Putin di andare a un confronto diretto richiesto dal presidente dell'Ucraina Zelensky. Peraltro nella giornata di ieri l'attacco russo ha anche danneggiato un deposito di scorie nucleari a Chernobyl, cosa che chiaramente ha destato qualche inquietudine. Dicevo, mentre la stampa britannica si sofferma sul fronte militare, quella tedesca con la Frankfurter Allgemeine Zeitung, e la Deutsche Welle invece dedica più attenzione proprio al tentativo da parte degli europei di rilanciare la proposta di Zelensky di negoziati diretti tra Ucraina e Russia, tra Zelensky e Putin. Il Financial Times su questo peraltro offre un retroscena decisamente sapido. Secondo la testata britannica, che cita quattro fonti diverse, Zelensky avrebbe usato l'oligarca russo ed ex proprietario del Chelsea Roman Abramovich per inviare un messaggio a Vladimir Putin. Zelensky ha invitato a Kiev il mese scorso Roman Abramovich e poi ha detto: porta un messaggio a Vladimir Putin, chiedigli se è disponibile a colloqui di pace diretti, un tentativo che poi fallito. Restiamo a questo punto nello spazio post-sovietico, ma ci spostiamo da Kiev a Yerevan e all'Armenia. Ieri si sono svolte nel paese elezioni attesissime, ne abbiamo parlato anche qui a Radio Tremondo nella giornata di giovedì, molto atteso perché potevano decidere dell'orientamento geopolitico del paese. Ebbene, ora su Armenian Times, uno dei principali quotidiani di Yerevan, troviamo in apertura il volto molto sorridente del primo ministro Nikol Pashinyan, che con il suo partito Contratto Civile avrebbe ottenuto un terzo mandato a governare. Questa è la dichiarazione di vittoria, almeno di Nikol Pashinyan, anche se si aspetta una conferma ufficiale. Il partito Contratto Civile ha vinto e si prepara a formare un governo da solo. I dati, devo dire, che abbiamo sono molto incoraggianti, definiamoli per ora così, con il partito in testa con il 52,5% dei voti e il principale partito di un'opposizione, devo dire, molto frammentata, si è fermata a 23,2. Questa è la situazione in Armenia. Si votava ieri anche in Perù. In Perù il risultato per ora è decisamente più incerto. È il Comercio, uno dei principali quotidiani di Lima, titola su l'empate tecnico, un pareggio tecnico. I dati che abbiamo a disposizione ci dicono che il candidato di sinistra Roberto Sanchez è al 50,3%, invece la candidata conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente ultraconservatore Alberto Fujimori, poi condannato per il suo colpo di Stato, per ora è ferma al 49,7%. La stessa Fujimori ha detto: dobbiamo avere pazienza, si continuerà a votare per i prossimi giorni prima di riuscire ad avere un risultato definitivo di questo secondo turno. Questo in Perù, ma segnaliamo anche quanto sta accadendo nella confinante Bolivia, dove ieri la Camera Bassa del Parlamento ha autorizzato il presidente Rodrigo Paz a usare l'esercito contro il movimento sociale che sta bloccando le principali strade del paese ormai da 5 settimane. Il voto della Camera Bassa arriva dopo quella del Senato e ci si aspetta appunto adesso una ulteriore escalation del confronto con l'esercito schierato per contrastare i manifestanti che sono in rivolta contro le politiche di austerity adottate dal presidente conservatore Paz. Sono temi che troviamo anche sulla stampa spagnola, su El País, nella sua versione panamericana, anche se la stampa spagnola oggi si sofferma ancora e soprattutto sulla visita di Papa Leone XIV, a cui abbiamo dedicato molto spazio anche nelle ultime due giornate della nostra rassegna. Quella di ieri è stata la giornata del bagno di folla, con una messa all'aria aperta a Madrid, la presenza di oltre 1 milione di persone lungo le strade, segnala El País, che si sofferma però soprattutto oggi sul dato politico. Il discorso di oggi al congresso di Papa Leone XIV, discorso storico in cui si potrebbe venire confermata la volontà del Papa di mettere nel mirino l'agenda politica dell'estrema destra spagnola, un'estrema destra che ormai, scrive Il País, va dal Partito Popolare a Vox. Si ferma così oggi la nostra rassegna della stampa estera. In Spagna torniamo in diretta alle 11:00, a questi microfoni ci sarà Marina Lalovic che ci porterà, lo immaginate, in Medio Oriente. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spino. Il microfono a questo punto passa alla rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. Buona giornata.
1: matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese.
2: Torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per l'esame di maturità. 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese che si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e su RaiPlay Sound.
3: Balzac.
2: Maturadio, Radio 3, verso l'esame di maturità.
4: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Caferri, inviata del quotidiano La Repubblica. Francesca Caferri lavora per La Repubblica dal 2002. È responsabile esteri del settimanale Il Venerdì ed è una delle inviate di punta sulla crisi di Gaza. Ha coperto eventi internazionali in oltre 25 paesi specializzandosi sul Medio Oriente. Tra i suoi libri, Il paradiso ai piedi delle donne, Le donne e il futuro del mondo musulmano, Oltre il velo, Le sfide delle nuove italiane, Non chiamatemi straniero, Viaggio fra italiani di domani. Tutti editi da Mondadori.
8: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì prima di tutto a chi ci ascolta in diretta su Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Io sono Francesca Caferri e vi accompagnerò questa settimana nella lettura dei quotidiani qui da Roma, dagli studi di Via Asiago. E prima di tutto benvenuti a chi ci sta ascoltando. Come ho detto già l'altra volta, ogni suggerimento, ogni apertura, ogni input da parte vostra è il benvenuto. Cercheremo di dare spazio in questa settimana a più argomenti possibili, a più punti di vista possibili. Sappiate, lo diciamo prima, che ci sono moltissimi messaggi, sempre moltissime chiamate, quindi ci scusiamo in anticipo se non riusciremo a far parlare tutti, ma ci proviamo. E allora passiamo ai giornali senza perdere troppo tempo. I titoli dei giornali di oggi sono abbastanza simili. Quasi tutti aprono sulla politica internazionale, sull'ultimo round di combattimenti fra Israele e l'Iran. È stata una notte difficile e ora lo raccontiamo, e questo ha in qualche maniera fatto passare in secondo piano quella che ieri sembrava essere la notizia dominante di politica estera, ovvero il vertice dei volenterosi sull'Ucraina a Londra. Anche di questo parliamo. Fotonotizie quasi all'unanimità per Kim Antonelli e Flavio Cobolli. Lo sport italiano in primo piano ieri a Monte Carlo e a Parigi su tutte le prime pagine, ma c'è moltissimo spazio. Il secondo tema fondamentale di oggi è l'economia. e la sfida lanciata per il futuro del Monte Paschi Siena, con due offerte diverse, con significati profondamente diversi, come quella di Banco BMP e quella di Intesa. Spazio anche alla politica e al viaggio del Papa in Spagna. Partiamo dal Corriere della Sera. Israele, Iran, nuovi venti di guerra, è il titolo principale del Corriere della Sera. L'IDF colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili. Trump, ora basta, trattate. E questo è il titolo in mezzo di prima pagina, ma appunto, come dicevo, la doppia fotografia di Antonelli e di Cobolli, ma il titolo in alto, banche parte la sfida su MPS per il Superpolo. Il commento di prima pagina è affidato a Giuseppe Sarcina e ci porta a Londra. Voglio leggere soltanto un passaggio perché dà molto il senso della situazione. Sappiamo che è in corso il passaggio di consegne tra Stati Uniti ed Europa nella difesa dell'Ucraina, scrive Sarcina. In sostanza, di questo hanno discusso ieri sera a Londra i leader di Regno Unito, Francia e Germania con Volodymyr Zelensky. Un'operazione politica ed economica difficile perché ancora piena di rischi ed incognite. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, ha fatto notare come entro il 2026 i paesi europei consegneranno aiuti militari per circa 42 miliardi di dollari agli ucraini e gli Stati Uniti zero o quasi. Ecco, questo passaggio di consegne è la chiave del vertice di Londra, ci torniamo più tardi. Passiamo, siccome torniamo poi sul pezzo di Daniele Manca che ci spiega il riassetto di poteri, passiamo a Repubblica. Iran, missili su Israele, è il titolo principale, la foto è quella di Kim Antonelli a Monte Carlo e più piccola quella di Flavio Cobolli a Parigi. Il risico bancario è di spalla e c'è un interessante punto di vista, un retroscena di Giuseppe Colombo, che ci spiega come in questo risico bancario ci siano piani divergenti da parte di Giorgia Meloni e del suo ministro Salvini. È stata tutta tranne che una mossa inaspettata, scrive Giuseppe Colombo. Giorgia Meloni era a conoscenza delle intenzioni di Carlo Messina. Sapeva che l'amministratore delegato di Intesa avrebbe riunito il CDA per lanciare l'offerta su MPS. Ne parliamo dopo. È interessante segnalare il fogliettone di prima pagina di Repubblica, una notizia data ieri, il senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta, scrive appunto in prima pagina Repubblica. Sull'Europa il commento è di Maurizio Militari, Maurizio Molinari, il ruolo dell'Europa a fianco di Kiev. La Stampa. Titolo di prima pagina su Intesa Unipol su Monte dei Paschi e in alto Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana. Ma sulla prima pagina della Stampa ci tengo a segnalarvi due cose che trovo soltanto qui. La Stampa fa una presentazione del Mondiale di Calcio che inizia giovedì negli Stati Uniti e in Messico e qui di cui parleremo sicuramente nei prossimi giorni. Il Mondiale degli Altri è il titolo della grande fotonotizia di prima pagina e che ci rimanda poi ad un paginone interno, dopo se arriviamo lo leggiamo, ma soprattutto un'interessante inchiesta sul generale, l'ex generale Vannacci, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati. Federico Capurso ci porta dentro al mondo di Vannacci. Il prossimo fine settimana, scrive Roberto Vannacci, riunirà il partito all'Auditorium della Conciliazione a Roma, dove si terrà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Poi sarà la volta di nominare dei commissari regionali che gestiranno il movimento, perché, dice, non siamo ancora pronti. Come spiega uno dei suoi fedelissimi. Radiografia di questo movimento, ci torniamo dopo, però andiamo ora sul Messaggero e il Messaggero dedica il suo titolo principale alle banche, l'offerta di Intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM. Cobolli a testa alta e poi la grande fotografia di prima pagina, appunto Flavio Cobolli con Adriano Panatta. Due titoli di prima che non trovo sulle altre prime che sono interessanti. Uno è dedicato al viaggio del Papa, oltre 1 milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa, scrive la vaticanista Franca Giansoldati. e l'altro, altri due anzi, dedicati alla cronaca, che lo sappiamo è il punto di forza del Messaggero. Kranz, altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico di armi. La denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei pubblici ministeri. E poi, fatto di cronaca tragico che trova spazio anche su altri giornali, tragedia a Varese, un'auto sbanda, travolti in cinque, morta una ragazza, mentre con i suoi amici camminava sulle rive del Lago Maggiore per raggiungere la spiaggia. Andiamo al Foglio. Intesa prova il game set match su MPS, è il titolo di prima pagina del Foglio, che poi dà spazio ad una lunga intervista all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, e firmata da Salvatore Merlo. Questa non è Tele Meloni, un'interessante radiografia del servizio pubblico. La RAI non è la polemica giornalistica, non è il gusto estetico di qualche critico. La RAI è un'industria complessa, articolata, che fa informazione, fa divulgazione culturale, fa intrattenimento. Se non ci fosse la RAI, cioè il servizio pubblico, l'intera industria del nostro immaginario non esisterebbe. Saremmo invasi solo ed esclusivamente da prodotti americani, dei grandi player globali. Così spiega Giampaolo Rossi sulla prima pagina del Foglio. L'editoriale che vi voglio segnalare è quello del direttore Cerasa: la battaglia sbagliata dell'opposizione contro la demagogia del governo. Tic tac, tic tac, sono passati quasi 3 mesi dal referendum costituzionale e in questi mesi abbiamo visto di tutto, ma come spiega appunto Cerasa, e salto qualche riga, abbiamo visto in un governo in crisi, ma il dettaglio non di poco conto riguarda l'incapacità mostrata dal centro-sinistra di offrire, di fronte alla demagogia del governo, alternative non demagogiche. Scrive ancora Cerasa: nelle settimane che sono seguite al referendum costituzionale, in diverse occasioni il centro-sinistra, pur avendo la possibilità di mostrare il meglio di sé, ha fatto di tutto per mostrare incredibilmente il peggio di sé, ponendosi di fronte alla demagogia del governo, in alcuni passaggi, non come il pompiere di fronte a un incendio, ma come il piromane davanti a un fuoco che divampa. Questa era Claudio Cerasa sulla prima pagina del Foglio. Velocemente gli altri titoli: il Fatto Quotidiano resta sul caso di Nicole Minetti, che ha appunto tirato fuori le settimane passate per prima, e ribadisce la concretezza e la correttezza della sua inchiesta nel suo pezzo di apertura, i racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro front, ovvero vengono riportati sul Fatto i passaggi chiave appunto della testimonianza che ha portato all'apertura di questo caso Minetti. E poi la guerra su MPS e le audizioni della commissione sul Covid. Prove di Superbanca è il titolo del giornale, che riporta poi in prima pagina un'inchiesta del Times, quotidiano di Londra. Meloni infinita, il Times la incorona, ecco i 4 segreti del suo governo. Passo al Domani, che ha una pagina, prima pagina divisa assolutamente in due: MPS, grande sfida tra Intesa e BPM, è il titolo principale, e poi Libano, Bibi scarica Trump e attacca. Voglio leggervi però le prime pagine dell'editoriale di Lorenzo Castellani, i due volti di Meloni, l'europeista. Questo editoriale spiega che Meloni era arrivata a Palazzo Chigi con un profilo euroscettico, ma le emergenze energetica, militare e geopolitica hanno progressivamente spinto il baricentro della sua azione verso Bruxelles, mentre il rapporto con Washington si è fatto più sfumato. Sfumato sì, ma non così tanto da portare Giorgia Meloni a Londra. Rapidamente, Il Tempo, ecco i soldi dall'Italia ad Hamas, è un'inchiesta quella con cui apre il quotidiano romano, firmata da Alessandro Bertoldi. Voglio segnalare una cosa importante, perché Il Tempo è l'unico giornale che dà spazio alla terza grande evento sportivo di ieri, ovvero i mondiali di taekwondo, che sono stati vinti da un italiano. Mal di Maranza, città ricche sotto assedio, è il titolo angolo di Libero, e la Minetti fa il festino alla sinistra, quindi il controcanto del racconto di domani occupa la prima pagina della Verità. Questi erano i titoli, e dopo i titoli passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: Ed eccoci qui, appunto, come vi dicevo, le prime pagine sono dedicate a due principali temi, una è la politica estera e l'altra è l'economia. Partirei dalla politica estera per arrivare poi all'economia. Partiamo dal Libano e da Israele, diciamo. Lo sappiamo, nella notte, ieri Israele ha bombardato Dahiyeh, la periferia sud di Beirut. Questo ha portato a una risposta dell'Iran. Stamattina ci siamo svegliati con nuove bombe su tutto, con nuovi bombardamenti su Israele. Che cosa sta succedendo? Anna Lombardi lo riassume molto bene a pagina 2 di Repubblica. A 100 giorni dall'inizio del conflitto avviato da gli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran nella speranza di rovesciarne il regime, la decisione presa ieri dallo Stato ebraico di colpire Dahiyeh, periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, come ritorsione per certi droni lanciati verso di loro, scatena la dura reazione di Teheran, che dopo 60 giorni di cessate il fuoco torna a sparare direttamente su Israele. 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati. È la cronaca di ieri sera, vi posso aggiungere che ce ne sono stati altri questa mattina. Proviamo a inserire quello che è accaduto in un quadro un po' più grande, lo facciamo con l'aiuto del Corriere della Sera. A pagina 2 c'è Marta Serafini, che come Anna Lombardi scrive da Gerusalemme, e Marta Serafini ci spiega che cos'è che in questi 60 giorni ha bloccato la trattativa fra gli Stati Uniti e l'Iran. Ecco, i punti caldi sul tavolo sono essenzialmente due: il dossier Libano e i beni congelati, scrive Marta Serafini, i due ostacoli ad un vero accordo. E dunque, passiamo a il primo è appunto il dossier Libano. Serafini spiega che il presidente del Parlamento libanese, Nabi Berri, leader del movimento Hamas e figura vicina a Hezbollah, questa settimana ha respinto l'accordo mediato dagli Stati Uniti e annunciato dopo i colloqui fra il governo israeliano e quello libanese. Berri lo ha definito una trappola, perché non prevede il parallelo ritiro israeliano dai territori occupati nel sud del paese. E questo è il passaggio chiave: a pesare sulle trattative, oltre alla richiesta del disarmo di Hezbollah, è anche l'assenza del Partito di Dio dal tavolo negoziale. Il suo leader, Naim Qassem, ha dichiarato giovedì che disarmare il gruppo equivarrebbe a realizzare gli obiettivi del nemico. Punto 1, l'assenza di Hezbollah. Punto 2, scrive Marta Serafini, un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran dipende dal via libera dell'amministrazione Trump allo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, aveva dichiarato venerdì alla CNN Mohsen Rezai, consigliere militare della guida suprema, l'ayatollah Mokhtaba Khamenei. Un concetto che lo stesso Rezai ha riassunto così: la palla è nel campo di Trump. Ma Trump ieri in un'intervista a NBC ha ribadito che i negoziati sul Libano non sono vincolati a quelli con l'Iran, e ha subordinato lo sblocco di questi 24 miliardi al raggiungimento dell'accordo. E dunque soldi e Libano al centro della trattativa. È importante segnalare, come fa Monica Ricci Sargentini a pagina 3 del Corriere della Sera, che Trump questa escalation non la voleva. Trump contrario a un'escalation, la telefonata a Netanyahu, non reagire ora le trattative. Netanyahu non ha ascoltato, ma sono giorni che i rapporti fra questi due leader sono tesissimi, ne parliamo poi più tardi. Voglio però sottolinearvi il punto di vista di Israele in questa crisi, che è di nuovo è Israele che ieri ha colpito Dahiyeh, che è quello che ci riporta Benny Morris in un'intervista sulla stampa a pagina 5 a firma di Fabiana Magri. Lei, la quale chiede: è corretto interpretare l'attuale conflitto in Medio Oriente anche come una controffensiva degli Stati Uniti, degli Stati contro il predominio di attori non statali, ovvero Hezbollah, Hamas? Ma secondo Benny Morris si tratta dell'assalto degli islamisti all'Occidente, iniziato con lo sterminio degli armeni, dei greci e degli altri cristiani in Turchia da parte dei musulmani. Anche la guerra contro l'impresa sionista o contro Israele, visto come un'estensione dell'Occidente in Medio Oriente, fa parte di questa lotta. L'Iran, da quando il nuovo regime ha assunto il potere nel 79, ha condotto una guerra clandestina contro l'Occidente usando terroristi contro vari obiettivi, americani, ebraici, minando i regimi occidentali nella regione e ovunque, persino in Sud America. È una lotta continua e un desiderio di convertire l'umanità all'Islam. Questo è il punto di vista di Benny Morris, ma è un punto di vista anche estremamente condiviso in Israele, che quindi è bene leggere anche quando, come nel mio caso, non si è necessariamente d'accordo. Passiamo all'Ucraina, al secondo tema di politica estera, ve l'ho detto, lo voglio fare partendo dalla cronaca precisa che fa Antonello Guerrera su le pagine di Repubblica. Che cosa è successo ieri a Londra? È successo che i volenterosi si sono riuniti con Zelensky, e dunque una grande prima pagina, una grande fotografia, scusate, a centro pagina del premier britannico Starmer con il cancelliere tedesco Schulz, con Macron e con Zelensky. Un'ora e mezzo di colloqui, poi la cena a quattro per dire a Donald Trump, da tempo distratto dall'Iran: noi ci siamo, non ti dimenticare dell'Ucraina, scrive Antonello Guerrera. I Fab Four europei discutono fittamente delle prossime mosse per cercare di trascinare Putin al tavolo. Il comunicato finale parla di sostegno incrollabile all'Ucraina per conseguire una pace giusta e duratura. L'Europa ha un ruolo fondamentale da svolgere in qualsiasi futuro accordo. Scrive di nuovo Guerrera, non soltanto. Starmer, Zelensky, Macron e Merz sottolineano, scusate, ho detto Schulz prima, ma chiaramente il cancelliere tedesco è Merz, sottolineano l'urgente necessità di aumentare la produzione di missili intercettori, sviluppare congiuntamente capacità di difesa antimissilistica, balistica e di attacco a lungo raggio. E per quanto riguarda i negoziati, e qui chiudo, 5 punti fermi per l'Europa: fine ai combattimenti, l'attuale linea di contatto come punto di partenza dei negoziati, solide garanzie di sicurezza degli USA e forza multinazionale per l'Ucraina, e il fatto che i beni russi resteranno congelati fino a quando la Russia non fermerà la guerra. Infine, gli interessi di sicurezza dell'Europa e della NATO devono essere tutelati da qualunque accordo. Questa è la cronaca del vertice di Londra, ma a Londra questa fotografia a centropagina di Repubblica ce lo racconta molto bene, e non c'era Giorgia Meloni. Perché non c'era Giorgia Meloni? Palazzo Chigi sfrutta l'esclusione per rilanciare il patto con gli USA, scrive Lorenzo De Cicco nella stessa pagina di Repubblica, ma la spiegazione che vi voglio leggere è quella a pagina 8 della stampa di Francesco Malfetano: i dubbi di Meloni non parlino per la UE e strizza l'occhio al Donald per il G7. Allora, a Palazzo Chigi non si strappano le vesti, perché Giorgia Meloni continua a guardare con diffidenza al formato dei volenterosi, lo considera incompleto, forse persino velleitario, soprattutto perché manca il convitato di pietra, gli Stati Uniti. È da qui che bisogna partire per capire la distanza che separa Roma dall'asse Londra, Parigi e Berlino. Da una parte, chi prova a costruire un protagonismo europeo sul dossier ucraino, preparandosi a sedere al tavolo di un'eventuale mediazione; dall'altra l'Italia, convinta che senza Donald Trump ogni tentativo resti sospeso a mezz'aria. E questo ci spiega l'assenza di Giorgia Meloni da Londra. Sempre sul conflitto in Ucraina vi voglio portare a pagina 10 della stampa, dove c'è un approfondimento interessante. Chernobyl, l'incubo infinito, è il titolo del racconto di Anna Zafesova. Ieri un drone russo ha colpito un deposito di stoccaggio dell'uranio nella centrale di Chernobyl. La guerra riapre la ferita di 40 anni fa, un altro disastro sfiorato. Leggo soltanto un passaggio che dice: il fatto stesso che la zona di Chernobyl, la centrale esplosa il 26 aprile del 1986, e il territorio che la circonda, tuttora pesantemente contaminato, continui ad essere un bersaglio dell'esercito russo, inquieta sia gli ucraini che gli europei. Colpire Chernobyl significa giocare alla roulette russa. Il 14 febbraio 2025 un drone russo ha centrato in pieno il sarcofago, ovvero la struttura che copre il reattore numero 4 della centrale, esploso 40 anni fa, che contiene ancora una quantità di materiali radioattivi enormi. E dunque i rischi di questa guerra che è tanto lontana da noi non è. Chiudo questa pagina sull'Ucraina leggendo soltanto un passaggio dal Foglio, che nella sua ultima pagina ha un interessante articolo. Le spese di guerra all'Ucraina stanno divorando l'economia russa, sostiene il Foglio. Secondo Bloomberg, nelle ultime settimane funzionari del Ministero delle Finanze e della Banca Centrale hanno avvertito Vladimir Putin che l'attuale livello di spesa militare rischia di allargare il deficit pubblico oltre i livelli considerati sostenibili. Alcuni avrebbero persino suggerito di ridurre i finanziamenti alla difesa. Il presidente per ora ha respinto l'ipotesi, ma il problema è nei numeri. Quest'anno quasi il 40% del bilancio federale russo è destinato a difesa e sicurezza. Una quota enorme per un paese che non è formalmente in guerra totale. Ecco, io credo che tutte le cose di cui abbiamo letto finora, i movimenti del governo italiano, la situazione della Russia, il rischio nucleare, ma anche gli avanzamenti e i successi militari registrati negli ultimi giorni dall'Ucraina, tutto questo si concretizzerà in qualche maniera nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e speriamo ci porti a una vera e propria trattativa di pace, ma sono segnali che non vanno assolutamente messi da parte, perché quello che si sta muovendo nei tavoli della diplomazia e sul campo è l'inizio di qualcosa che forse nei prossimi mesi ci porterà una svolta in questo conflitto. Archiviamo per il momento la politica estera per andare a parlare di banche. Ci manca oggi il racconto del Sole 24 Ore, che come sapete di lunedì esce nel suo formato settimanale, ma sono sicura che questo argomento ci accompagnerà sicuramente domani e nei prossimi giorni, e dunque la spiegazione di quello che è successo ieri, una giornata piuttosto convulsa sul fronte dell'economia e della finanza italiana, la prendiamo da pagina 2 della Stampa. Pagina 2 della Stampa, il titolo è: BPM vuole le nozze con MPS, ma Intesa lancia l'offerta d'accordo con BPR e Unipol. E dunque Claudia Luise ci spiega: in una domenica convulsa per la finanza, l'amministratore delegato di Intesa, che è Carlo Messina, Intesa San Paolo, scende in campo con un'offerta concordata con Unipol, di cui oggi saranno resi noti i dettagli. Un piano strutturato e solido, sottolineano fonti finanziarie, che potrebbe configurarsi come un OPAS, ovvero offerta pubblica di acquisto e scambio. Dopo, Intesa San Paolo scende in campo con un'offerta concordata con Unipol, di cui oggi saranno resi noti i dettagli. Un piano strutturato e solido, sottolineano fonti finanziarie, che potrebbe configurarsi come un OPAS, ovvero offerta pubblica di acquisto e scambio. Dopo il pranzo, il primo a comunicare l'intenzione di muoversi su MPS è stato l'AD.

operativa che coinvolge Unipol e BPER. In serata pure Unipol ha riunito il CDA. L'Istituto di Credito di Siena si ritrova da predatore a preda di due proposte concorrenti e molto diversi. Quali sono? La prima è quella di Banco BPM che, spiega Claudia Luisi a pagina 2 della Stampa, punta alla creazione di un gruppo con una capitalizzazione di mercato superiore a 50 miliardi di euro destinato a diventare il secondo operatore bancario nazionale per dimensioni ed uno dei principali protagonisti europei del settore. Questa è l'offerta 1. L'offerta 2 è quella di Carlo Messina di Intesa San Paolo con BPER che annuncerà stamattina la volontà di acquisire le attività di MPS attraverso una ripartizione degli asset tra diversi soggetti coinvolti. In questo caso non si tratterebbe della creazione di una nuova entità attraverso un'integrazione paritetica, ma di una vera e propria operazione di acquisizione e successiva redistribuzione delle attività. La spalla della Stampa è un ritratto di Carlo Messina, appunto amministratore delegato di Intesa San Paolo. Il risico di Messina, scrivono Giuliano Balestrieri e Gianluca Paolucci. Ma io voglio andare sul Corriere e su Repubblica. Sul Corriere a pagina 11 per leggervi il riassetto finale dei poteri, che è l'editoriale che parte dalla prima pagina ed è firmato da Daniele Manca, che ci spiega che l'equilibrio fosse instabile era chiaro, il grande risico bancario intorno a MPS, Mediobanca e soprattutto Generali sembrava un'incompiuta. Ieri in rapida successione è scattato di nuovo, parla delle due offerte, Banco BPM a BPS e poi la controfferta di Intesa San Paolo. Grazie a queste due mosse è scattato in una domenica di giugno il riassetto di potere e poteri. Un riassetto che guarda molto e tocca molto da vicino la politica italiana, tant'è vero che Giuseppe Colombo a pagina 11 di Repubblica ci spiega i piani divergenti di Meloni e Salvini. Matteo Salvini, secondo Giuseppe Colombo, ha detto ai suoi fedelissimi che i due istituti devono convolare a nozze, ovvero BPM e MPS, quindi no all'offerta di Intesa, secondo Salvini. Il leader del Carroccio, fra l'altro, può contare sullo sponsor di peso Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia. E dunque, secondo Giuseppe Colombo, a questo retroscena di Repubblica, Salvini e Giorgetti sarebbero dalla parte di BPM, mentre Giorgia Meloni non combacia, la sua posizione non combacia con quella dei leghisti, tutt'altro. A chi ha avuto modo di parlarle nelle ultime ore, la Premier avrebbe sottolineato una necessità, la tutela dell'italianità delle banche. Il risultato, un risultato che non è pregiudicato dall'offerta di Intesa. Al contrario, i dubbi sono concentrati, i dubbi di Giorgia Meloni, sull'offerta di Banco BPM. Riguardano Generali, che è il bottino più succulento di questa nuova puntata del risico, il grande forziere del risparmio italiano, uno dei più grandi investitori di debito pubblico del paese. Dunque, posizioni divergenti nel governo. Ci tengo a sottolineare che parliamo di una banca importante, perché per quanto decaduta negli ultimi tempi il Monte Paschi di Siena è la più antica banca italiana, parliamo di una città importante come Siena, che è al cuore della nostra cultura e che da questo risico è in mezzo, per la quale il Monte Paschi è comunque un punto centrale. Quindi se qualcuno dei nostri ascoltatori da Siena volesse raccontarci come la città sta reagendo a questa ennesima giornata di risico sulla pelle del Monte Paschi, noi saremo qua felici di ascoltarlo fra poco. Parliamo del resto, questi erano i tre temi principali oltre allo sport delle prime pagine, ve l'ho detto: Israele, Libano, Iran, Ucraina e il risico delle banche, ma sulle prime pagine c'è anche molto altro. E voglio portarvi sul Messaggero a pagina 9. Il tempo di arrivarci. Il Messaggero dà ampio spazio al viaggio del Papa in

0: in Spagna. Ve l'ho detto prima, oltre 1 milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa, è il titolo della prima pagina. Dentro c'è una corrispondenza appunto di Franca Giansoldati che racconta Madrid in piazza per Leone, oltre 1 milione di fedeli, oggi il discorso al Parlamento. Il Papa davanti a una folla oceanica, senza la fede non sarebbe, l'Europa non sarebbe la stessa. E poi l'incontro nel pomeriggio, oggi pomeriggio, con le vittime di abusi nella Chiesa spagnola. Questo è il racconto della prima giornata, ma che cosa ha voluto dire questa giornata? L'analisi di quello che è successo ieri a Madrid è affidata sempre a Franca Giansoldati. Le folle radunate intorno a un'idea, la forza di Leone scuote l'Europa, scrive la vaticanista del Messaggero. La visione del Papa, che ricorda le comuni radici cristiane del continente, ottiene grande consenso simbolico e conferma il suo ruolo politico sulle tracce di Wojtyla. Voglio leggervi un passaggio. Il Papa ha mostrato una cosa che in Europa non si vede da tempo, la capacità di radunare intorno a un'idea delle folle davvero imponenti. Prima i 600.000 giovani di Plaza de Lima, in ginocchio, in un silenzio impressionante ad adorare il Santissimo Sacramento. Poi il 1.200.000 della celebrazione del Corpus Domini di ieri. Numeri che oggettivamente, scrive Giansoldati, nessun leader politico europeo oggi sarebbe in grado di mobilitare. Ed è probabilmente questo il vero fatto nuovo emerso dalla visita spagnola. Il Papa ha insistito su una parola: fare rete fra le culture, fra credenti e non credenti, persino fra le diverse anime della Chiesa. Una formula semplice ma che racchiude una precisa visione dell'Europa, un continente che Leone vede attraversato da una crescente frammentazione e ormai incapace di produrre narrazioni comuni e sempre più esposto alle logiche della polarizzazione. E questa è la visione del Messaggero sul viaggio del Papa. È interessante notare che fra le persone che hanno dialogato ieri con il Papa c'è Antonio Banderas, uno dei volti più noti del cinema spagnolo, ma non ha parlato di cinema, ha parlato di intelligenza artificiale, che abbiamo capito essere un tema caldissimo per questo pontificato. L'intelligenza artificiale ci sta rubando l'anima, ha detto ieri Antonio Banderas. Cambiamo totalmente e andiamo sulle pagine del Fatto. Il Fatto difende con forza la sua inchiesta su Michael Minetti, che ha sollevato il caso Minetti e quindi le domande sulla legittimità della grazia del Quirinale alla Minetti. Lo fa con pubblicando, ve l'ho detto prima, le chat con la testimone chiave di questo caso, le chat e gli audio, tutti i racconti di Graciela prima del dietro fonte. Graciela è la testimone chiave che nei giorni scorsi ha appunto ritrattato la sua testimonianza e quindi è stata fondamentale nella conferma della grazia alla Minetti. Scrive Thomas McKinson, e qui di seguito riportiamo le trascrizioni testuali di alcuni dei contatti intercorsi con lei. Il Fatto in corsivo alcune note. Il Fatto contatta Graciela dopo aver ricevuto da un giornalista uruguaiano alcuni messaggi audio in cui la donna raccontava quello che succedeva nel ranch di Cipriani, dove aveva lavorato prima che venisse concessa la grazia a Minetti. Racconti che poi ha ripetuto anche a noi fra il 22 aprile e il 13 maggio. Cose analoghe ha in seguito riferito al Corriere della Sera e trasmissione TV uruguayana Sin Piedad. E questo è il materiale utilizzato dal Fatto, che quindi non cambia idea sulla sua inchiesta, mentre la stessa inchiesta viene totalmente screditata sulla prima pagina di Libero. Minetti, la testimone ritratta. Il fatto ancora no, è il fogliettone in prima pagina di Libero, a firma di Claudia Osmetti. Travaglio abbiamo gli audio, però lei si è rimangiata tutto. E dunque la polemica a distanza fra Travaglio e Sallusti fa il fatto e Libero sul caso Vinetti occupa ancora le prime pagine dei rispettivi giornali. Vi porto sulla Stampa. Ora, la Stampa parla per prima di un avvenimento, scusate di nuovo, di un avvenimento che ci occuperà nei prossimi giorni, occuperà il cuore e le menti degli sportivi, ma anche di chi il calcio come me non lo segue in maniera particolare. E dunque, se faccio errori, chiedo venia in anticipo. Il Mondiale degli altri è il titolo appunto dell'inchiesta della Stampa, che al Mondiale che si apre giovedì dedica due pagine. Il sogno americano è il reportage di Alberto Simoni, corrispondente da Washington. Giovedì via al Mondiale, mostre con 48 squadre. Gli USA in guerra aumentano il rischio attentati e oltre $1 miliardo spesi per la sicurezza. È un Mondiale mostre, scrive Alberto Simoni, mai 48 squadre, presenti tutte le più titolate, manchiamo solo noi. Fra chi ha in bacheca la Coppa Rimet, la FIFA o entrambe, 1248 giocatori, 3 paesi ospitanti, 16 stadi, 104 partite, l'inaugurazione allo stadio Azteca, Città del Messico, con Messico e Sudafrica, e la chiusura il 19 luglio a New York, lato New Jersey. E quindi il sogno americano, ma non soltanto americano, gli italiani lo guardano in televisione. Gli italiani costretti a guardarlo in TV per il 33% è colpa dei tanti stranieri in Serie A. L'analisi di Alessandra Ghisleri, un sondaggio fotografa il crollo del nostro calcio e l'indifferenza dei giovani per la nazionale. Questa è la presentazione che fa appunto la Stampa del Mondiale di calcio, ma ci sono altri temi in questo Mondiale che sicuramente affronteremo però nei prossimi giorni. Per esempio, anche visto la questione di cui ci siamo occupati prima, la partecipazione della nazionale iraniana che sta viaggiando verso gli Stati Uniti, è già arrivata in realtà negli Stati Uniti la nazionale, ma non sono arrivati molti membri del team della nazionale iraniana per questioni di visto, di sicurezza. Quindi diciamo che questa presenza dà al Mondiale un sapore geopolitico ancora più urgente di quello che naturalmente queste manifestazioni hanno. Voglio ora occuparmi di una cosa più leggera, perché nei giornali politica estera, economia, ma a volte ci sono anche cose leggere. Diamogli dunque spazio e leggiamo Emilio Varnese a pagina 29. Sono l'angelo del vintage e vesto le star con l'usato, da Lady Gaga ai Maneskin. E dunque Emilio Varnese da Bologna intervista Angelo Caroli, che a lungo ha collezionato nella sua Lugo di Romagna quasi 300.000 capi di abbigliamento, tra archivio storico solo per il noleggio, e sono 150.000, la vendita 80.000 e quelli ancora da rigenerare, e quindi fra i 50 e i 60.000. Un valore che va fra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non per le banche, scherza appunto Angelo Caroli, perché ho perso il filo, scusate, che preferiscono altre garanzie. E dunque c'è un documentario che racconta questo personaggio, si chiama Angelo il principe del vintage ed è in anteprima al Biografilm di Bologna mercoledì 10. Principe perché non è lui che cerca i pezzi da collezione indossati dalle star, ma sono le star che vanno a cercarli da lui. Da Richard Gere a Lady Gaga, da Laura Pausini a Ligabue, scrive appunto Emilio Varnese sulla pagina 29 di Repubblica. Chiudo e fra poco lascio a voi il microfono. Chiudo cambiando totalmente e portandovi sul giornale perché il giornale a pagina 6 dà spazio a due questioni di politica internazionale che non sono sugli altri giornali oggi e che invece sono importanti. L'Armenia sceglie ancora l'Europa. Ieri c'è stato un referendum in Armenia. In base agli exit poll è nettamente avanti il partito antirusso del premier Pashinyan, il 55% contro il 17,5% di Armenia Forte di Karapetian, che è l'alleato di Putin, e dunque questo spicchio di Europa si sposta più verso Bruxelles. E infine hotel, minieri e voli, la fuga delle aziende straniere, Cuba al collasso senza scorte di cibo e medicine, scrive Valeria Robecco. Siamo sempre a pagina 6 del giornale. Con questo io chiudo la rassegna stampa, la fine della rassegna stampa. E ora è il momento del filo diretto e vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
10: I grandi libri ad alta voce.
11: Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
10: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
11: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
10: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
1: Per intervenire e porre domande a Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: E dunque eccoci, buongiorno di nuovo, eccoci di nuovo qui, il filo diretto con gli ascoltatori. Ci sono già arrivati moltissimi messaggi, ma ci sono due chiamate in attesa e quindi voglio prima dare lo spazio a loro. Buongiorno, chi c'è in linea?
5: Pronto, buongiorno, mi chiamo Giovanni, chiamo da Ferrara. Vorrei fare il punto della situazione riguardo all'incontro che c'è stato a Londra sui volonterosi. Questo fatto dei volonterosi mi lascia molto molto perplesso, perché noi le sentiamo che si uniscono Inghilterra, Francia, non so, forse Germania, e l'Italia non partecipa, e fa bene secondo me. Perché questa guerra in Ucraina, i volonterosi, se volevano essere importanti e farsi riconoscere e essere a una valenza europea, dovevano cercare di evitarla questa guerra, non entrare in gioco adesso quando il signor Trump e compagni tirasse i cerini in mano con obblighi di comprare armi, addebiti, fornire aiuto all'Ucraina e tutto il resto, che è una caratteristica tipicamente americana. Quindi questi volonterosi, Inghilterra compresa, che mi viene proprio il dubbio, specialmente non si sa mai da che parte sta veramente questa Inghilterra, questo lo dico proprio con molta convinzione, e lascia molti dubbi a questo sistema. Ma questo qui, mi scusi, mi viene il dubbio, oltretutto questo grande ambaradam, lo chiamo così, mi scusi, ma è un piano ben congegnato da molti anni? La ringrazio molto, buona giornata.
0: Grazie signor Giovanni da Ferrara. Sì, concordo con lei, sarebbe stato molto meglio evitarla questa guerra. Parliamo di decine di migliaia di morti, non ho le cifre qui davanti, parliamo di città distrutte, parliamo di una situazione veramente drammatica. Ma adesso questa guerra c'è e lei ha ragione, forse i volonterosi non sono la soluzione perfetta, ma è un tentativo di far qualcosa di fronte a una assenza totale degli Stati Uniti, un tentativo che non necessariamente arriverà a una soluzione rapida, non necessariamente è perfetto, e anche su questo ha ragione lei, che implica l'acquisto di nuove armi. Nell'editoriale di Giuseppe Sarcina sulla prima pagina del Corriere, che non ho fatto in tempo a leggervi nella sua estensione, però lo faccio ora, parla di Scott Woodkirk, scusate la pronuncia, che è il vice ambasciatore americano presso la NATO a Kiev, che nei giorni scorsi ha ripetuto il teorema trumpiano più o meno con queste parole: noi condanniamo i raid aerei dei russi sulle città ucraine, che sono la ragione per la quale questa guerra non finisce, gli Stati Uniti restano pronti a mediare tra le due parti, ma gli alleati europei dovrebbero comprare più armi americane da consegnare all'esercito ucraino. Quindi ha ragione lei, gli americani ci stanno lasciando con il cerino in mano, sì, abbastanza. I volonterosi sono la soluzione ideale? No, non lo sono, sono un tentativo di far qualcosa, tentativo da cui Giorgia Meloni si è sfilata, perché appunto non ritiene che sia questa la strada giusta, ed è questa una cosa che sottolineano anche i messaggi degli ascoltatori. Ne leggo qualcuno. Trovo negativo il fatto che la Premier Meloni non sia stata presente alla riunione dei volonterosi con Zelensky. Spero che non sia una biega mossa elettorale per non perdere totalmente posizione, scrive Mario. Si consiglia all'attenta giornalista di chiamare Putin, che è russo come lo chiamano i russi, Vladimir e non Vladimir, di chiamare l'Ucraina come la chiamano gli ucraini, Ucraina e non Ucraina. Ha ragione forse anche lei, ma queste sono le edizioni più comuni e quindi uso queste, ma grazie come sempre dell'osservazione. Una banca fallita e salvata con i soldi dei cittadini si può permettere un'OPA, mi chiede Giuseppe da Milano. Le confesso, signor Giuseppe, che non ho una risposta corretta da darle, ma spero di dargliela domani quando il quadro sarà un po' più chiaro, perché nessun giornale, né in prima pagina né in ultima pagina, ci spiega il disastro della sanità pubblica. Lorena da Perugia: beh, se ne sono occupati molto e c'è molto da occuparsene, non è oggi un argomento da prima pagina. E passiamo a una nuova telefonata.
12: Buongiorno dottoressa, Maria da Ragusa. Io approfitto della sua presenza a prima pagina, essendo lei una giornalista che è stata a Gaza e che conosce bene la situazione. Ci sono state spesso delle cosiddette inchieste da parte di Israele per i cosiddetti errori che l'IDF ha fatto uccidendo bambini e mamme, eccetera, compreso l'ultimo dove è morta quella bambina di 7 mesi perché la famiglia si è fermata al posto di blocco e hanno detto forse lì dentro c'era qualcuno che voleva scappare. Ecco, queste famose inchieste o cosiddette inchieste da parte di Israele, che fine hanno fatto? I giornalisti in Israele penso che possono fare ricerche, non è Gaza dove non possono entrare. Sa qualcosa?
0: La ringrazio della domanda, signora Maria. Questa è la risposta standard dell'IDF quando c'è un episodio simile e l'IDF indaga. Alcune di queste inchieste sono arrivate a conclusione. Per esempio le cito, vado a memoria, quella sul bombardamento della parrocchia della Santa Maria, della Sacra Famiglia di Gaza City di 2 estati fa, che è arrivata a conclusione, hanno dato delle conclusioni e hanno spiegato che si era trattato di un errore. Moltissime altre restano sospese nel nulla, l'IDF indaga. I giornalisti in Israele fanno il loro lavoro? Alcuni sì, e lo fanno benissimo. Io leggo tutti i giorni il Times of Israel, Haaretz, ma la lettura che vi consiglio di più se siete interessati a questo tema è quello di un giornale online in lingua inglese che si chiama Pew972 Magazine, dove tutti questi punti interrogativi che lei solleva vengono costantemente sollevati, indagati, spiegati, e viene spesso ripreso anche da internazionale. Molti altri giornalisti non fanno un lavoro che noi definiremmo giornalistico, nel senso che il sistema delle televisioni e anche il quotidiano più diffuso del paese sono molto vicini al governo e quindi tendono a non parlare di queste cose. Il che mi porta a un SMS, vi ringrazio se potete firmarli, ma c'è qualcuno che mi chiede: esiste uno Stato a nome Libano o solo un Iran Ovest? Una domanda chiaramente polemica. Al nostro anonimo ascoltatore rispondo che esiste uno Stato a nome Libano, che ci sono 18 confessioni religiose in Libano, 8 milioni di abitanti, il triplo nella diaspora, che il contributo che il Libano ha dato alla cultura del Medio Oriente è impagabile. I libri, i romanzi, gli architetti, i poeti, che a Beirut c'è un museo di arte antica che è uno dei più belli del mondo, quindi esiste una parte del paese geografica ma anche politica che è controllata in questo momento dall'Iran. Non necessariamente per questo il resto del paese o tutto il paese deve pagare il conto. Questo è il mio punto di vista. La prossima telefonata.
13: È pronto?
0: Sì, buongiorno.
13: Pronto? Buongiorno, sono Andrea, mi chiamo Andrea, chiamo da Valencia in Spagna. Mi ha colpito il punto di vista espresso nella informazione del Messaggero sulla visita del Papa a Madrid, perché diciamo che omette tutta una serie di riferimenti di Leone contro il populismo, il razzismo imperanti. In particolare leggo adesso una citazione, tra virgolette, in un articolo di oggi di Inigo Dominguez sul País, quindi non certamente un giornale di sinistra. Sabato Leone se l'è presa con i punti di vista identitari che popolano il mondo di nemici e di fantasmi. E tutto questo viene interpretato qui in Spagna come, diciamo, una critica aperta alle politiche della destra estrema come il partito Vox, nel quale si rispecchia il Partito Popolare, naturalmente, ma ovviamente è una trascendenza che va oltre il quadro politico spagnolo e mi sembra che riguarda anche direttamente quello italiano. Non so se in qualche altro giornale ci sono informazioni a questo proposito. Grazie.
0: Grazie, grazie ad Andrea, grazie prima di tutto per ascoltarci da Valencia e grazie per aver sollevato il tema. Inigo Rodriguez è uno dei più bravi giornalisti che ci siano in Italia, corrispondente del Paese qui a Roma, e ha sicuramente sollevato un punto che ieri era molto chiaro sulla stampa straniera, anche quella americana. Il Papa è arrivato e ha difeso questi i temi che lei, signor Andrea, ha appena condiviso con noi, e quindi la questione delle migrazioni e quindi la pace sono temi a cui questo Papa, dopo un inizio quasi sottovoce, sta dando sempre più spazio nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. È una chiave di lettura quella che lei ci ha riportato, che è stata, come dicevo, molto diffusa ieri sulla stampa straniera, molto meno su quella italiana. Questa visita non ha trovato grande spazio se non appunto nel Messaggero oggi, con la chiave di lettura che le ho presentato, che è quella di un Papa che in qualche maniera riesce a riunire folle che gli altri leader politici non riescono a riunire, cosa che ha appunto irritato qualcuno dei nostri ascoltatori, che ci ha scritto: il Papa non è un politico, ha ragione, però questo io leggo i giornali e questo era quello che c'era scritto sui giornali. Passiamo alla prossima telefonata.
14: Buongiorno, mi chiamo Alessandro, chiamo da Padova. Io ho una telefonata un po' di curiosità, un po' di ignoranza, nel vero senso della parola. Nel senso che mi piacerebbe capire quali potrebbero essere i futuri scenari dal punto di vista proprio della vita sociale e anche politica dell'isola di Cuba. Ho una cara amica che va tutti gli anni a prestare aiuto in forma assolutamente volontaria e gratuita e passa lunghi periodi a Cuba per aiutare, e mi parla da tanto tempo di una situazione veramente, veramente terribile. E beh, è anche un po' quello che si legge o si sa, però mi piacerebbe proprio conoscere lo stato delle cose di quelli che potrebbero essere, appunto, come ho detto, di quello che potrebbe essere appunto il futuro di Cuba per le loro persone, che insomma tanto stanno dando e hanno dato alla cultura anche mondiale. L'ascolto con piacere, grazie.
0: Grazie a lei Alessandro. Oggi sui giornali c'è soltanto l'approfondimento che ho letto velocemente sulle pagine del giornale, ma di Cuba si è parlato molto nelle scorse settimane. Ora la crisi è oscurata da quello che sta succedendo in Israele, Libano, Iran e Ucraina, ma il futuro di Cuba è estremamente incerto. Quello che le racconta la sua amica è verissimo. Sul venerdì qualche settimana fa abbiamo fatto una copertina, Il tramonto di Cuba, un pezzo bellissimo che trovate online di Giovanni Porzio, che raccontava come anche attraversare la città fosse difficile perché non c'è benzina e quindi è difficile trovare qualcuno che ti può portare, e come lui avesse preso uno di questi rickshaw in bicicletta e avesse pagato una cifra ridicola e quindi avesse triplicato il compenso del signore. La situazione è drammatica. Le posso dare un nome? L'uomo chiave per capire il futuro di Cuba si chiama Marco Rubio ed è il segretario di Stato americano, origini cubane, espressione della diaspora cubana che fa base a Miami, Florida, e che sicuramente questo regime, ciò che resta di questo regime, non lo può vedere e farà di tutto per avere un regime change. Come ci si arriverà è tutto da vedere, non so risponderle, ma le posso dire che la situazione è drammatica a Cuba. Ha ragione la sua amica, un'isola dove ci sono tanti bambini e tanti anziani, perché tutta la generazione di mezzo, quella degli uomini e delle donne più valide, sono scappati in cerca di un futuro migliore e che tengono in piedi quest'isola grazie alle loro rimesse. E qualche spazio ai messaggi. Facciamo capire ai russi che si vuole la pace al più presto per poter riprendere le relazioni economiche con la Russia stessa, scrive Marco da Udine. Io le direi prima la pace e poi riprendiamo. Sarà anche il popolo eletto, ma Israele non sta avendo nessun rispetto dei civili, non sta esagerando? Signor Luigi, sì, Israele sta sicuramente esagerando. Allora, mi scusi, dottoressa, ma chi la doveva evitare? Se appunti chi ha invaso cosa? Dobbiamo fare mi scusi la signora Paola, non capisco la sua domanda. Chi la doveva evitare la guerra in Ucraina? Se la domanda è questa, forse noi europei, forse gli Stati Uniti, forse si poteva fare un approccio globale diverso, forse non era possibile, per questo è scoppiata la guerra. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea?
15: Buongiorno, Mariangela da Alghero. Sono perplessa. Non si parla di quello che sta succedendo in Albania? Cioè, a me sembra che la gente che scende in piazza a migliaia di persone per difendere un pezzo di ambiente naturale, addirittura protetto, pare, dalle mire di chi vuol costruire resort, ville e simili, a me sembra una cosa molto importante. Sarà che io in Sardegna ne vedo di tutti i colori. Per esempio adesso stanno minacciando, no meglio, lo Stato, Roma, ha permesso la costruzione di ville, resort, eccetera, eccetera, davanti a Tavolara, in una zona miracolosamente ancora, non dico intatta, ma ben tenuta. Io vivo ad Alghero e dovrei raccontarle per un mese quello che sta succedendo qui. E beh, in Albania sono riusciti a ribellarsi, sono riusciti a fare manifestazioni incredibili, pare addirittura che sia entrata in campo la magistratura fermando corruzione, cose del genere. No, niente, io l'ho sentito su Facebook, sui giornali non mi sembra che ci sia granché, per televisione meno ancora. Cosa mi sa dire?
0: Grazie signora Mariangela, in realtà no, sui giornali c'è, il sito di Repubblica ha rilanciato per giorni i video delle manifestazioni che ci sono state in Albania, anche proprio sulla spiaggia che guarda di fronte a quest'isola, li ho visti anch'io, erano particolarmente impressionanti. Ieri c'era una pagina intera del Corriere della Sera che raccontava la rivolta dell'Albania, è sicuramente molto molto interessante perché è una rivolta che parte da due punti di vista, uno è l'ambiente che lei ha sottolineato e l'altra è la cessione di sovranità nazionale, quindi l'accordo che Rama ha fatto con i Kushner. È sicuramente un tema molto interessante, l'auspicio è che i giornali se ne occupino di più, così noi potremo leggerne, di più. Passo alla prossima telefonata, pronto? Chi c'è in linea?
16: Sì. Pronto? Sono
0: sì,
16: io?
0: Sì,
16: pronto?
0: C'è lei, sì, buongiorno.
16: Sì. Buongiorno a lei, alle radioascoltatrici e radioascoltatori. Io sono Emilio da Eboli e vi ringrazio di avermi richiamato. No, io ascolto con molta regolarità Prima Pagina, anche perché così posso avere una specie di panorama di tutta la stampa italiana. E mi colpisce l'uso di certi termini su determinati giornali, che sono come minimo classisti, ma potrebbero anche, hanno una sfumatura odiosamente e ossessivamente razzista. Mi riferisco per esempio uno dei tanti termini che è il termine maranza. In passato mi sono trovato a dover studiare un poco il caso del Ruanda e poi ho riflettuto molto su quello che apre ai grandi genocidi. Vorrei ricordare a tutti che il ruolo che ebbe la cosiddetta informazione attraverso Radio Mille Collines in Ruanda, che poi diede il segnale di uccidere i serpenti, appunto le persone vengono degradate a serpenti, vengono degradate a topi, a scarafaggi che pertanto non sono più esseri umani e vanno eliminati. Vabbè, questo è un caso estremo, sembrerebbe un'esagerazione, ma io ricordo quello che è successo per esempio ai tempi dell'occupazione italiana in Etiopia, ai tempi di Graziani. Cioè noi non siamo poi così brava gente, questo pericolo c'è. Il pericolo più immediato è che i giornali vengano disertati perché trasformano e semplificano la realtà, non l'approfondiscano, non passano da quelle che sono le persone con tutta la loro complessità, non le analizzano e si limitano a dei termini che le deumanizzano, le classificano, le semplificano. È questo quello che volevo dire. È una cosa che mi cruccia da molto tempo e vorrei sedere anche il parere di un giornalista. Mi viene in mente che anche proprio riferendoci alla stampa israeliana, tempo fa ero lì, mi colpì un articolo, credo su Arez proprio, in cui si esaminava l'uso dei termini distorto, perché ormai non si parlava più di uccisione eccetera, ma usavano un termine che adesso non ricordo, tipo bonifica eccetera, che prescindeva dalla uccisione di persone. Là dietro ci sono delle persone con il loro passato, la loro storia, non sono né Maranza né Topi né altro.
0: Grazie signore Emilio, ha dato voce a una mia perplessità, nel senso che stamattina quando ho aperto la mazzetta dei giornali qui a Via Asiago mi sono trovata di fronte a questo titolo di Libero, che però vi ho letto perché questo è, e dunque il titolo di Libero stamattina è Il mal di Maranza, con l'occhiello che dice città ricche sotto assedio, e poi racconta: a Milano in 8 tentano di stuprare una modella, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, a Bolzano le bande si scontrano in centro. Ha ragione lei, Maranza è un termine denigratorio, e sarebbe bene certi termini non usarli, perché la maniera in cui le parole sono importanti, e l'uso della lingua può arrivare, ha ragione lei, a degradare le persone, a non farle più riconoscere come esseri umani. Succede in Israele, sì, succede spessissimo, ma appunto in maniera molto diversa, è successo in tanti altri casi nella storia, succede anche quando facciamo cronaca, e dobbiamo starci molto attenti. Rilancio questo suo appello ai colleghi, a chi di una trasmissione bellissima che c'è qui su Radio 3, che è La Lingua Batte, che si occupa di lingua e che forse potrà meglio di me parlare meglio di questo. Vado un momento agli sms, perché il tema di Cuba, appena si tocca Cuba, come ha fatto il nostro ascoltatore, si scalda. Ricordate che cos'era Cuba pre-rivoluzione castrista? Abbiate il coraggio di dirlo. Si scrive Niege da Venezia. Sì, era uno stato quasi vassallo degli Stati Uniti, ma questo non toglie che la situazione di oggi sia veramente difficile. Io vorrei sapere che cosa stiamo facendo per Cuba, mi scrive Maria da Belluno. Non ho una risposta esatta su quello che sta facendo l'Italia su Cuba. Le posso dire che si sta muovendo la solidarietà internazionale moltissimo, c'è stata una flottiglia nelle settimane scorse. Passo a un'altra telefonata. Pronto? Chi c'è in linea?
17: Sì, buongiorno, Leonardo da Roma. Senta, sì, ancora su Cuba però.
0: Prego. Tanto
17: sì, abbiamo parlato della dittatura pre-castrista, pre-Guevara, e sappiamo quello che era, però poi quello che è successo con Castro è stato un totale disastro. Cioè, a proposito di cultura, tutti gli intellettuali, poeti, scrittori omosessuali se ne sono andati. Sono fuggiti perché non si poteva andare da nessuna parte. Adesso lei dice che la maggior parte delle persone da Cuba se ne vanno, e non se ne vanno certo legalmente con un passaporto, ma imbarcandosi per arrivare sulle coste della Florida. E la situazione a La Habana è quella che è, cioè è una città disperata e distrutta, però molto popolare tra i radical chic occidentali, e continuiamo a dire che non bisognerebbe avere un cambiamento di regime, cioè speriamo che non avvenga attraverso le interventi militari americani, ma che sia assolutamente necessario che cambi il regime, credo che proprio non ci siano dubbi. Lei che ne pensa?
0: Sono molto d'accordo con lei, signor Leonardo. Già il fatto che, come ho detto, a Cuba siano rimasti i bambini e gli anziani, che è quello che raccontano i colleghi che sono stati a Cuba in queste settimane, in questi mesi, perché chiunque può va via, ci dice che così non va, che stiamo assistendo al tramonto di un regime, quello di Castro, che forse ha cambiato nome dei leader, ma che comunque è sempre quello, che sicuramente non sta facendo del bene per il suo paese, ma non da adesso, da moltissimo tempo. Cuba è in crisi, è in una crisi che va avanti da moltissimo tempo. Come si arriverà a un cambiamento non è per niente chiaro, è quello che dicevo all'altro ascoltatore prima. La possibilità di un intervento militare americano, non sono in grado di risponderle perché questa amministrazione americana è assolutamente imprevedibile, ma ci sono stati degli incontri diplomatici nei giorni scorsi a Cuba, quindi sicuramente l'amministrazione Trump in questo momento non ha bisogno di un nuovo intervento militare, ha mandato appunto dei rappresentanti diplomatici a Cuba, sicuramente vorrebbe vedere un cambio di regime, anche perché ricordiamoci sempre che ci avviciniamo al midterm americano che è a novembre, e un sostegno deciso della comunità degli esuli cubani farebbe sicuramente comodo a Donald Trump, che ha dato in calo in tutti quanti i sondaggi, farebbe comodo a Marco Rubio in questo sottile, ma neanche tanto, braccio di ferro che sta tenendo con J.D. Vance per chi sarà il successore di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca per il Partito Repubblicano. Quindi ci sono moltissime cose in ballo quando parliamo di Cuba. Grazie perché ne stiamo parlando, anche se non è sulle prime pagine dei giornali. La situazione a Cuba, in Iran, in Venezuela, in Ucraina e ovunque nel mondo è direttamente attribuibile alla responsabilità degli Stati Uniti, Regno Unito ed Europa. Basterebbe poco per risolvere tutte le crisi e i conflitti. Il problema è che nelle nostre democrazie non decidono le maggioranze, bensì pochi miliardari. Di nuovo, questo è un SMS che sto leggendo, non è firmato, vi sarei grata se poteste firmare gli SMS. Il potere degli oligarchi è sicuramente un tema in grande crescita negli ultimi mesi, negli ultimi anni, soprattutto da quando Donald Trump è alla Casa Bianca, ma la democrazia mi risulta sempre essere la migliore forma di governo che esiste, pur con i suoi innumerevoli difetti. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Chi c'è in linea?
18: Pronto, buongiorno, sono Carla da Torino.
0: Buongiorno.
18: Buongiorno. Senta, io mi volevo riferire ad un chiaro articolo che la stampa ha pubblicato pochi giorni fa, il 31 maggio, a proposito di una allerta data dai francesi, esperti in merito, a proposito dell'uso che viene fatto delle proteste ecologiste contro il riscaldamento globale, eccetera. Quindi va a toccare il sistema democratico, la criminalizzazione, per esempio, bloccato il Brennero, gli ecologisti bloccano, no? Sono colpevoli. Mi sembra che si sia detto poco su questo rapporto, su questa forza che interviene a dimostrare che chi protesta per, in particolare, insomma, per il riscaldamento globale, per tutta la tragedia che sta sotto i nostri occhi, no? Perché poi alla fine i dati scientifici non si riesce a capire perché non vengano raccolti. Cioè, se qualcuno ti dice che potrebbe anche darsi, no, che fumando non ti venga il cancro, è normale. Potrebbe anche darsi che poi ci salveremo in qualche modo, no, da questo aumento della temperatura, eccetera, però di fatto si deve smettere di fumare, di fatto si deve smettere di produrre CO2, no?
0: Sì.
18: E invece niente, non c'è una discussione su questo, su che cosa sta succedendo sulle informazioni, perché non vengono recepite.
0: La ringrazio moltissimo, signora Carla, per aver sollevato il tema. Allora, l'articolo della stampa a cui lei fa riferimento io non l'ho letto, quindi non sono in grado di risponderle sullo specifico. Era un articolo uscito nei giorni scorsi, si vede che mi è sfuggito. Non c'è abbastanza attenzione sui dati scientifici, ma diciamo che c'è un attacco alla comunità scientifica. pubblica, forse il ministro della sanità americano Robert Kennedy ne è uno dei volti più noti in tutto quanto il mondo, ma l'attenzione per l'ambiente c'è. Nei giorni scorsi Repubblica ha fatto il festival di Blue and Green, che è il magazine ecologista, il magazine verde, e c'erano moltissime persone. L'altro ieri il Corriere della Sera è stato stampato su carta verde, di nuovo piccoli segnali forse, ma non direi che non si parla di questo, non se ne parla abbastanza, non se ne parla in maniera giusta. Forse qui su Radio 3 c'è una trasmissione intera che è Radio 3 Scienza, che invece ai dati della scienza e al clima dà sempre uno spazio importante, rigoroso, ma nello stesso tempo che possono capire anche le persone come me che non hanno una preparazione propriamente scientifica. E passo oltre. Pronto, chi c'è in linea?
19: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
19: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
19: Buongiorno,
0: in linea.
19: Sono la signora Elena da Genzano di Roma.
0: Buongiorno.
19: Buongiorno, io sarò velocissima. Allora, premetto che non sono una tifosa di questo calcio, ma sono una tifosa della gioventù e dei giovani, perché so quanto fatichino in questo mondo a trovare un loro posto. Volevo chiedere, c'è una segnalazione che ho letto in cui si dice che la squadra europea degli under 17 italiana ha vinto il campionato europeo. Ci sono notizie a riguardo che lei sappia? Perché non ho sentito alcuna notizia. Basta qui, ecco, diciamo, con tutto quello che si sente attualmente sul calcio mondiale, da cui l'Italia è stata esclusa e non è presente, mi sembrava che questa fosse una notizia da attenzionare. Non so se sui giornali c'è, se lei l'ha trovata o se non c'è proprio.
0: La ringrazio. Buona grazie giornata. Signora Elena, no, come le dicevo, l'attenzione oggi è tutta quanta sul tennis e sulla Formula 1, con un piccolo spazio riservato al Taekwondo e la stampa che dedica il suo approfondimento ai mondiali di calcio. Confermo quello che ha detto lei, la nazionale italiana Under 17 ha vinto. Ci possiamo collegare a quello che diceva la stampa nella sua spalla di questo pezzo di presentazione dei mondiali, che se la squadra maggiore non è neanche arrivata a giocare questo campionato è anche perché i talenti italiani vengono messi da parte, vengono sovrastati, vengono superati da quelli stranieri nelle squadre maggiori. Così diceva l'analisi della stampa. Il calcio non è sicuramente il mio punto forte, ma è facile essere d'accordo con questa analisi della stampa. Allora, leggo qualche messaggio. Buongiorno, scostamento di bilancio per ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese. Ho letto non molto tempo fa di un richiamo dell'Europa all'Italia perché il costo dell'energia per le famiglie è 7 volte di quello delle imprese. Mi dice il signor Paolo, di questo richiamo non so nulla, ma sicuramente l'Europa ha con la decisione della scorsa settimana sulla possibilità di usare appunto i soldi del debito per l'energia, sulla flessibilità di bilancio che ha garantito all'Italia, ha dato una mano in questo senso. Bisognerà poi vedere come questa flessibilità di bilancio verrà utilizzata. Si sta prendendo per fame un popolo, come nel Medioevo. È una vergogna mondiale ed è desolante che il giornalismo, anche cosiddetto progressista, sia sostanzialmente dalla parte di Trump, aspettando con ansia che Cuba cada per andarci e fare speculazione. Mi scrive Fiorenza da Firenze. Mi scusi signora Fiorenza, io non sono per niente d'accordo con lei. Il venerdì di Repubblica ha fatto una copertina su Cuba poche settimane fa. La mia collega Laura Lucchini è stata a Cuba la scorsa settimana, ha fatto degli importanti reportage su Repubblica. La stampa ha pubblicato di nuovo nelle settimane scorse un'intervista a Norberto Fuentes che spiegava esattamente la situazione del paese, quindi non direi che la stampa non si sta occupando di Cuba. A proposito di Cuba, perché non si cita il blocco totale imposto a Cuba dagli Stati Uniti come causa principale della crisi cubana? Stefano da Firenze ha ragione, è una delle, la causa, è una delle cause, è probabilmente la causa scatenante in questa fase, insieme alla crisi del Venezuela, che ha sempre offerto sostegno a Cuba ma ora non è più in grado di farlo, e insieme al fallimento della politica cubana interna, di cui abbiamo già parlato nelle precedenti risposte. Do di nuovo la parola a voi ascoltatori. Buongiorno, chi c'è in linea?
20: Buongiorno, sono Mario da Udine.
0: Buongiorno signor Mario.
20: Senta, volevo parlarle di cosiddetta re-emigrazione.
0: Sì.
20: Di cui si parla tanto in questo momento, e questo argomento è portato avanti da Vannacci e dai suoi sostenitori. Ora, si sa benissimo, e sa benissimo anche Vannacci, che la remigrazione è quasi impossibile, perché la maggior parte di coloro che arrivano illegalmente non ha documenti, quindi non si sa dove vengono. Loro dicono di venire da un paese che magari non è quello giusto. Quindi questo è sempre stato il grossissimo problema. E quindi questo discorso è soltanto un discorso di facciata, rimandiamo per quelli che ignoranti, che non sanno, non leggono, non si informano e non sanno che c'è questo grosso problema, questa grossa difficoltà. Quindi questo volevo dire, insomma, si faccia sapere che è una cosa quasi impossibile da realizzare, ecco, tutto qua.
0: Grazie signor Mario, ha ragione, la reimmigrazione è uno dei cavalli di battaglia di Vannacci e sono sicura che nei prossimi giorni ne sentiremo parlare a lungo, perché appunto l'ex generale presenterà il suo movimento qui a Roma nei prossimi giorni, ma c'è un movimento europeo per la reimmigrazione. Questo è un tema che sta diventando molto forte anche in Spagna, che è uno dei cavalli di battaglia di Vox. Scusate, in Francia, volevo dire, che anche uno dei cavalli di battaglia di Vox in Spagna, è sicuramente un tema estremamente scivoloso, populista, che però, come vediamo, porta al successo chi poi lo cavalca. Ci sono di nuovo moltissimi messaggi su Cuba, come si può parlare del fallimento della crisi di Cuba senza dire che c'è un embargo da parte degli Stati Uniti a 60 anni, lo abbiamo detto, inasprito di recente, come si fa? Lo abbiamo detto. Quindi Cuba è alla fame, senza corrente elettrica e senza carburanti, perché gli Stati Uniti sono preoccupati della felicità del popolo cubano o per la posizione strategica dell'isola. Ma dov'è l'informazione, Lucio? Signor Lucio, non abbiamo mai detto che gli Stati Uniti sono preoccupati della felicità del popolo cubano. In questi articoli che ho citato non c'era mai scritto, così come nei tantissimi altri articoli che sono usciti su Cuba in queste settimane. E prego, un'altra telefonata. Chi c'è in linea? Pronto?
21: Sì, pronto?
0: Sì, buongiorno.
21: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
21: Sono Matteo da Mantova, mi sente?
0: La sento benissimo, signor Matteo, buongiorno.
21: Sì. Sì, buongiorno a lei. No, io chiedevo soltanto se ci sono notizie riguardo al famigerato cartel de los Soles, che poi è stata la causa per cui hanno imprigionato, tra l'altro senza processo, Maduro, però non se ne parla più, come se sembrava una minaccia esistenziale, poi però adesso non ne parla più nessuno, di Maduro tantomeno di questo cartello.
0: La ringrazio, ecco, moltissimo. La ringrazio moltissimo, ha ragione, provo a tornarci domani, mi scusi se la facciamo sfumare, ma siamo in ritardo sugli orari di chiusura e quindi noi ci fermiamo qui e ringraziamo Domenico Ganci per la parte tecnica, in redazione Maria Caria Beranek e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Florinda Fiamma conduce Pagina 3 e a seguire ci saranno le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Vi auguro una buona giornata e a risentirci domani su Rai Radio 3.
22: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
4: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
23: La sera tutti a bocca aperta.
4: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
24: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
26: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
27: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
25: Prevedo che a comprarli provvedo.
27: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
27: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
25: Prevedo che a comprarli provvedo.
27: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Medio Oriente, le speranze di pace svaniscono all'alba, missili dall'Iran e dallo Yemen verso Israele, rappresaglia di Tel Aviv, appello di Trump, fermatevi, un accordo è possibile.
4: Pieno sostegno a negoziati diretti fra Kiev e Mosca, da Londra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina fissano i paletti per l'avvio della trattativa, vittime per un raid russo a Zaporizhia.
3: Risico bancario, intesa a San Paolo verso l'acquisizione del gruppo Monte dei Paschi, centinaia di sportelli di MPS passeranno all'Unipol BPR, sullo sfondo anche la partita per il controllo di Generali.
4: Formula 1 e tennis, emozioni azzurre, Kimi Antonelli record, domina anche a Monte Carlo e vince il quinto Gran Premio consecutivo. Nella finale del Roland Garros, Cobolli si arrende a Zverev solo al quinto set.
3: Carmen alla Scala, l'opera di Bizet in scena da stasera nel nuovo allestimento firmato Micheletto, sul podio il maestro Chung, diretta alle 20 su questo canale giovedì prossimo su Rai 5. Una buona giornata a tutti voi, in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque cominciamo dal Medio Oriente, dove si riaccende la guerra tra Israele e Iran a 2 mesi dall'inizio della tregua. La nuova escalation sfugge di mano al presidente americano Trump, che continua a parlare di accordo vicino dopo aver chiesto alle parti di fermare gli attacchi. Ieri il raid israeliano su Beirut, che ha fatto scattare la rappresaglia iraniana, e nella notte si sono susseguiti raid incrociati, l'inviata a Gerusalemme.
5: L'aeronautica ha colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale, dichiara l'esercito israeliano. Risposta alla decina di missili su Israele che riaprono alle 22 locali di ieri il conflitto tra Teheran e Tel Aviv. Colpi e contraccolpi e poi di nuovo missili dall'Iran. Alle 6 del mattino costringono nei rifugi anche Gerusalemme. Vi scendiamo 3 volte in queste ultime 2 ore. Arrivano anche dagli Houthi yemeniti. Lanci tutti intercettati, ma non finisce qui. La risposta annunciata dagli iraniani al bombardamento israeliano di ieri sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut. Israele chiude le scuole ma ribadisce: se necessario intensificheremo contro Hezbollah in Libano. L'alleato storico dell'Iran non smette di premere con droni e razzi sul nord. E di nuovo la guerra, ma stavolta l'Iran colpisce in difesa non del proprio ma del territorio libanese, mentre il premier israeliano Netanyahu scarta dalla volontà dell'alleato Trump, che al telefono gli aveva chiesto di non rispondere, dicendosi sicuro col Financial Times. Decido tutto io. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
4: Da Teheran arrivano dichiarazioni minacciose, mentre il conflitto torna ad allargarsi a livello regionale. Il corrispondente.
6: Con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Con questa premessa, il comando militare iraniano ieri sera ha annunciato il lancio di 11 missili contro Israele. Azioni difensive, secondo il Ministero degli Esteri di Teheran, perché il cessate il fuoco su tutti i fronti è parte integrante della tregua siglata l'8 aprile. Stati Uniti e Israele comprendono solo il linguaggio della forza, aveva commentato il presidente del Parlamento iraniano, nonché capo negoziatore Khalibaf, mentre i Pasdaran, che si dicono pronti per ogni scenario, avvertono: colpiremo ancora più duramente se continueranno i raid dello Stato ebraico. Chiusi nella notte lo spazio aereo e lo scalo internazionale di Teheran, esplosioni sono state avvertite nella capitale, a Tabriz, Isfahan e Karaj, ma sarebbero stati colpiti e danneggiati solo obiettivi militari e infrastrutture strategiche, come gli impianti petrolchimici di Karun e Mashhad. E il consigliere della guida suprema iraniana, Velayati, torna a minacciare: oltre allo stretto di Hormuz, possiamo bloccare anche quello di Bab el-Mandeb, che chiude il Mar Rosso. Sta a voi scegliere se fermare questa follia. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: In Ucraina ora 5 morti e 14 feriti nei raid russi sulla regione di Zaporizhia, mentre Kiev ha colpito

0: Depositi petroliferi in Crimea e a Novorossiysk. Intanto Regno Unito, Francia e Germania, al termine di un vertice con Zelensky a Londra, hanno espresso pieno appoggio ad un possibile negoziato diretto con Mosca. La corrispondente.
1: Il vertice in formato E3 a Downing Street si è chiuso con un documento congiunto che ridisegna la mappa delle trattative. Nella dichiarazione comune il piano in 5 punti, congelamento delle attuali linee di contatto come base di partenza, stop immediato ai combattimenti, avvio di negoziati diretti tra Kiev e Mosca, garanzie vincolanti per l'Ucraina una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, incluso il dispiegamento di una forza multinazionale a tutela di Kiev, beni russi immobilizzati fino alla tregua. Il significato politico del vertice va oltre il cessate il fuoco, con Washington che progressivamente si sfila dai colloqui. L'Europa deve avere un ruolo, Zelensky lo ha detto chiaramente, vogliamo gli europei al tavolo, devono essere parte dei colloqui. L'asse Londra-Parigi-Berlino, nucleo della coalizione dei volenterosi, si candida a rappresentare il continente nei futuri accordi di pace per evitare che il destino dell'Ucraina venga deciso sopra la testa dei partner europei. Il messaggio di Londra è chiaro, la sicurezza e difesa dell'Ucraina coincidono con quelle dell'Europa. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: Elezioni in Armenia. A scrutinio ultimato, il partito del primo ministro filoeuropeo Pashinyan si è fermato appena al di sotto del 50%. Il rivale, Armenia Forte, guidato dal miliardario russo-armeno Karapetyan, si è piazzata al secondo posto con il 23%. Il voto era considerato una sorta di referendum sul posizionamento internazionale del paese.
0: Nelle Filippine, almeno 15 morti e oltre 200 feriti. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7,8 registrato in mare al largo dell'isola meridionale di Mindanao, a 55 chilometri di profondità. Scattata l'allerta tsunami, in diverse città sono crollati palazzi e le zone costiere sono state invase da un'onda anomala alta circa 1,5 metri.
2: Torniamo in Italia con il nuovo capitolo del risico bancario. Al centro della partita il gruppo Monte dei Paschi.
3: Una rivoluzione finanziaria che coinvolge i più grandi istituti del paese. Intanto Monte dei Paschi, che qualche anno fa stava fallendo, invece è stato risanato fino ad acquistare un altro colosso bancario, Mediobanca, e attraverso Mediobanca possiede il 13% di Generali, vale a dire una delle più grandi cassaforti del risparmio italiano. Si comprende dunque come MPS sia molto appetibile sul mercato e infatti ieri Banco BPM ha proposto ufficialmente una fusione alla pari con Monte dei Paschi. Dato importante, BPM è gestita dai francesi di Crédit Agricole. Il risparmio di Generali, allargando lo sguardo, potrebbe dunque finire in mani non italiane e il governo pare non gradire l'opzione. Infine arriviamo a Intesa San Paolo. Poco fa sono arrivati i dettagli di un'operazione enorme, un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e mezzo. Accanto a Intesa c'è Biper, di proprietà Unipol, che pagherebbe 3 miliardi e mezzo per essere della partita e rilevare gli sportelli MPS. Si creerebbe il secondo campione bancario dell'Eurozona. Come reagirà la borsa lo vedremo tra poco. Paola Nanni, GR3.
0: Nega ogni addebito. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, a denunciarlo è stata un'imprenditrice di 52 anni che sostiene di essere stata abusata nell'ufficio del parlamentare nel febbraio dello scorso anno.
2: Io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale, ha dichiarato Silvestro, suggerendo come inverosimile la versione della sua accusatrice. La ma intervistata da Repubblica, la donna rilancia: mi inviò l'indirizzo di un hotel e successivamente un carabiniere, suo collaboratore, mi intimò di non denunciarlo.
0: E il caso Silvestro entra anche nel confronto tra i partiti, mentre la presidenza del Senato annuncia accertamenti.
4: Ignazio La Russa domani vedrà i questori del Senato per accertamenti sulle accuse al senatore di Forza Italia che ha ricevuto la telefonata della capogruppo Craxi. Nella maggioranza parla la presidente della commissione femminicidio Martina Semenzato, noi moderati. Ipotesi di reato gravissima, ma no a giudizi affrettati. Rita Dalla Chiesa, Forza Italia, stigmatizza la frase di Silvestro: io sono bello, lei normale. Così come tutto il campo largo, che rimarca anche la gravità delle accuse. Sui temi economici, gli azzurri escludono nuove tasse anche su extraprofitti, cari alla Lega, che intanto preme sul nucleare. Da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
5: Tra la proroga del taglio delle accise e 5 miliardi contro il caro bollette, Fratelli d'Italia conferma che sostegno a famiglie e imprese è la priorità, a differenza della sinistra che propone patrimoniale e IMU.
4: Italia Viva attacca il governo per la pressione fiscale, mentre AVS insiste per un confronto sulla patrimoniale con 5 Stelle e PD, partito dove il presidente Bonaccini risponde all'addio di Pina Picerno: noi siamo europeisti. E sui vertici internazionali, da più Europa, Riccardo Maggi.
6: L'isolamento a cui il governo Meloni ci ha relegati per fare gli interessi di Trump si danneggia l'interesse dell'Italia che si fa in Europa e con l'Europa.
4: Vasco Pirri, GR3.
2: I ballottaggi delle elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 15 nei 42 comuni interessati, tra cui 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Alle 23 di ieri l'affluenza era ferma al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto al primo turno.
0: E ora il viaggio del Papa in Spagna, grande folla di fedeli ieri mattina alla messa celebrata a Madrid, oltre 1.200.000 persone in piazza e alla processione del Corpus Domini. Il pontefice, che oggi si rivolgerà al mondo politico spagnolo, ha incontrato anche esponenti della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. L'inviata.
7: Europa. L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana? È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport per tessere reti. L'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinuncia alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite. Lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade nello sensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR3.
2: La musica in scena da stasera al Teatro La Scala di Milano, Carmen di Georges Bizet, nella nuova produzione firmata da Damiano Micheletto, diretta su questo canale alle 21, giovedì 11 giugno, poi l'opera sarà teletrasmessa da Rai 5.
8: Amore, libertà, morte. L'opera più celebre di Bizet ci parla di tutto questo e nell'idea di Damiano Micheletto si traduce nello scontro tra due mentalità opposte che conduce alla tragedia. Carmen muore per mano di Don José in quanto donna fuori dai ranghi e per questo non compresa ed emarginata.
9: C'è un personaggio femminile vestito a lutto che è il simbolo del destino di Carmen, ma anche della figura materna di Don José, stritolato tra due modelli femminili da cui non riesce a emanciparsi. Quindi la morte finale di Carmen, questo femminicidio, è il simbolo proprio dell'immaturità di quest'uomo, incapace di accettare la maturità, la forza, la determinazione di Carmen.
8: A folklore spagnolo, il regista preferisce una sorta di periferia contadina di sapore latino. La zingara ribelle si muove in un'atmosfera quasi da western, dove i bambini giocano travestiti da cowboy e l'illegalità rappresenta l'unica alternativa al conformismo. La prima Carmen l'ho diretta 35 anni fa, ma la complessità non cambia, dice il maestro Myung Woon Chung, futuro direttore musicale della Scala, che incontrerà di nuovo Micheletto all'Otello Verdiano inaugurale il prossimo 7 dicembre. Claudia Faiens, GR3.
0: In chiusura lo sport, è stata una domenica di forti emozioni in chiave azzurra in Formula 1, ennesimo capolavoro di Kimi Antonelli che ha dominato il Gran Premio di Monte Carlo con i suoi 19 anni e il più giovane vincitore della gara monegasca. Per lui è il quinto successo consecutivo che consolida il primato nel Mondiale Piloti.
2: Il secondo in classifica, il ferrarista Hamilton, è staccato di 66 punti. Nel tennis, impresa sfiorata da Flavio Cobolli a Roland Garros, nella finale dello Slam parigino ha lottato per 5-7 prima di arrendersi al tedesco Zverev. Ecco le sue parole dopo il match.
10: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, quindi bisogna essere felici, orgogliosi di quello che uno ha ottenuto. Nessuno se l'aspettava, neanche io in primis, quindi bisogna adesso metabolizzare, resettare e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.
0: E tra gli obiettivi dichiarati di Cobolli ci sono le ATP Finals che si disputeranno al termine della stagione nella race verso Torino. In questo momento il tennista romano è addirittura in quarta posizione alle spalle di Sinner, Zverev e Alcaraz.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Edmondo Cotta e Giovanna Insardi.
0: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
11: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
14: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
15: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
18: Meteoradio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
21: Pagina 3.
22: Buongiorno da Florinda Fiamma, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. 9 e un minuto di lunedì 8 giugno, piccolo sommario di puntata. Voleva essere Ulisse, ma finì poi per diventare il nuovo Omero. Credeva che ogni lettura fosse sempre una traduzione e portava Buenos Aires con sé, ma morì a Ginevra 40 anni fa. Di chi parliamo? Di Borges, leggeremo un suo ritratto tra pochissimo. E poi si può morire di tristezza. Un articolo ci fa entrare in profondità nel dolore e ancora intelligenza artificiale, rischi di monopolio dell'informazione e anche il rischio di non essere più in grado di sviluppare un pensiero autonomo. Infine, biblioteche disordinate da rimettere a posto. L'ultima volta che ho visto il mio Borges, ne scrive Alberto Manghel su Robinson, il supplemento culturale del quotidiano Repubblica. Nel 1946, scrive Manghel, nel pieno del governo populista di Perón in Argentina, Borges approfittò di una cena in suo onore per denunciare ogni forma di tirannia. Ecco le sue parole: le dittature alimentano la crudeltà, ancora più ripugnante è il fatto che alimentino la stupidità. Spille che balbettano ordini, effigidi prepotenti, applausi e fischi prestabiliti, muri adornati con nomi obbligatori, cerimonie unanimi, mera disciplina che usurpa il posto della lucidità, sosteneva Borges. Combattere queste tristi monotonie, concludeva, è uno dei tanti doveri dello scrittore. 8 decenni dopo, le osservazioni di Borges colorano per la nostra epoca l'esperienza di lettura anche di chi non lo ha letto, poiché fanno parte del mondo di tanti altri scrittori diversi come Marguerite Yourcenar, Umberto Eco, Italo Calvino, José Saramago e molti altri. Le sue intuizioni furono essenziali. Ha definito la ricca ambiguità che sta al centro di ogni opera d'arte, consentendo al lettore di godersi un testo pur senza comprenderlo appieno. L'imminenza di di una rivelazione che non avviene, ha detto. È forse quello il fatto estetico. Ha osservato che ogni scrittore crea i propri precursori, spiegando così le curiose biblioteche che tutti i libri amati creano nella memoria del lettore. Ricordiamoci, biblioteche sarà un po' il filo rosso, ne riparleremo tra un po'. Ha concesso a ogni lettore, Borges, il potere della creazione letteraria e ha scelto di non tracciare confini tra l'arte del lettore e quella dello scrittore. Era un uomo modesto, profondamente etico, ammiratore di quel coraggio epico che, sapeva, gli era stato negato. Voleva essere Ulisse, ma finì per essere Omero. Con rassegnazione, credeva che fosse nostro dovere morale essere felici. Secondo Borges, ogni lettura in certo senso è traduzione. Vediamo come. Il passaggio da una visione formale dell'universo a un modo particolare di sentirlo o percepirlo. Ma fino a che punto può spingersi questo desiderio di appropriarsi di ciò che è estraneo, di fare proprio ciò che in origine non lo era? In Pierre Ménard, autore del Chisciotte, Borges propose un limite, l'apice dell'impresa del traduttore, in cui un testo, in questo caso un classico per eccellenza, si trasforma in un altro pur rimanendo lo stesso, se non attraverso la nostra lettura. Il Don Chisciotte di Cervantes e il Chisciotte di Ménard sono identici e fondamentalmente diversi allo stesso tempo, come deve essere il caso di qualsiasi traduzione che voglia rivendicare la perfezione. Borges sapeva che, ahi noi, non esiste una traduzione perfetta, esiste solo l'interpretazione, che già di per sé è un modesto miracolo. L'ultima volta che vidi Borges, scrive Alberto Mangel su Robinson, fu nell'autunno del 1985, a Parigi, in un piccolo hotel. Negli ultimi anni della sua vita era diventato un vagabondo e si divertiva a parlare dei luoghi che aveva visitato. L'Egitto, dove aveva portato con sé una manciata di sabbia dorata, l'Islanda, dove tra le rovine di una cappella sassone aveva recitato il Padre Nostro nella lingua dei vichinghi per fare una piccola sorpresa a Dio. E il Giappone. Quando gli dissi che mi ero trasferito in Canada, lui finse di essere sorpreso e disse: «Il Canada è così lontano che quasi non esiste». In uno dei suoi versi, Borges chiede: chi ci dirà di chi in questa casa, senza saperlo, abbiamo dato l'ultimo addio? Quella sera, scrive Mangel, non mi resi conto che stavamo ripetendo la sua domanda, che ci stavamo dicendo addio. Infatti Borges morì il 14 giugno del 1986, quindi siamo quasi a 40 anni dalla sua morte, a Ginevra, la città che aveva tanto amato nella sua lontana adolescenza. In tutta la sua opera Borges ha sostenuto che le nostre storie, sia quelle individuali sia quelle che la società inventa, fatte di frammenti, di ricordi fabbricati oblio selettivo, non potranno mai essere conosciute appieno. Cosa morirà con me quando morirò? Si chiese nel giorno del suo 60° compleanno. Quale forma patetica o spregevole perderà il mondo? Certamente non la scoperta del nostro potere di lettori di infondere nuova vita a qualsiasi testo. Borges ha salvato per noi quel ruolo essenziale e questo miracolo, sebbene distorto e abusato, è oggi parte dell'atto letterario. Uno scrittore, queste le sue parole, scrive ciò che può. Un lettore legge ciò che vuole, affermò una volta in difesa della nostra generosa responsabilità nell'atto della lettura. Ora, nel nostro torbido XXI secolo, Borges avrebbe riconosciuto l'ironia di scoprire tale generosità nella proliferazione delle fake news. Il suo ideale di un mondo senza governi, suggerito dalla Svizzera della sua adolescenza, nel ritorno al fascismo populista, la sua visione della biblioteca universale di Babele, stipata di pagine indecifrabili nella futile universalità dei testi elettronici. E soprattutto avrebbe visto la conferma della sua tesi secondo cui le dittature alimentano la stupidità nell'atteggiamento della maggior parte dell'elettorato di questi nostri tempi suicidi. 11 anni prima della sua morte Borges pubblica un racconto, questo è il titolo, L'utopia di un uomo stanco, in cui racconta una visita onirica al futuro e scopre tra le altre cose che ogni persona è ora un Cristo o un Archimede e che i politici sono costretti a cercare occupazioni oneste. Una guida che mostra Borges, il futuro mondo utopico, si ferma davanti a una torre e spiega che si tratta del crematorio. Dicono che sia stato inventato da un filantropo il cui nome credo fosse Adolf Hitler. Borges, nella sua stanchezza, intuì in questa forma di incubo che le figure infami della storia, Mussolini, Hitler, Stalin, il tiranno argentino del XIX secolo, Juan Manuel de Rosas, per esempio, sarebbero state redente nella memoria del futuro. Morì senza sapere di aver avuto ragione. L'ultima volta che ho visto il mio Borges, ne ha scritto Alberto Manguel su Robinson, potete leggerlo per esteso lì.

0: Il brano che stiamo ascoltando, They Say It's Spring, è un grande classico di Bobby Eames, uno dei più celebri scrittori della tradizione statunitense. E questa è la lettura offerta da Tommy Flanagan al pianoforte che sentiamo, e a dialogare con lui c'è al contrabbasso George Mraz. Mi ha raggiunta in studio Rosa Polacco. Ciao Rosa, buongiorno. Qual è l'argomento di Tutta la città ne parla questa mattina?
1: Ciao Florinda, buongiorno. Andiamo in Albania stamattina, dove la rivoluzione dei fenicotteri, così la chiamano, agita il paese, migliaia di proteste contro un maxi progetto turistico, un resort di lusso legato a Jared Kushner, il genero di Donald Trump, che provocherebbe danni importanti all'ambiente e che ha chiaramente anche una forte implicazione politica. Ci interessa anche vedere come è cambiata, come sta cambiando l'Albania, che ha anche rapporti politici molto importanti con il nostro paese, lo sappiamo. Da noi se ne è parlato poco, vediamo di che si tratta alle 10.
0: Grazie Rosa. E stanno arrivando dei messaggi vostri su Borges: non è tanto ciò che scrivo ma ciò che leggo. E poi notti penose della lunga insonnia che anelavano all'alba e la temevano, giorni che vanamente ripetevano gli ieri uguali. Oggi li benedico, e questo è Borges, ci scrive Francesco. E ancora, se penso a Borges lo vedo nella bella foto di Ferdinando Scianna fatta a Palermo quando 85enne era lì per un premio, ci scrive Renato. E noi proseguiamo leggendo un articolo che abbiamo trovato su una rivista online, il post.it, è stato anche il tema di Tutta la città ne parla la settimana scorsa venerdì, ed è un dibattito ricorrente che si è posto nuovamente, riemerso dopo la morte della fumettista Marjane Satrapi. Alcuni studi recenti ci hanno dato qualche studio in più per rispondere. Il titolo di questo articolo è «Si può morire di tristezza». E c'è scritto sul Post: quando giovedì si è sparsa la notizia della morte a 56 anni della fumettista franco-iraniana Marjane Satrapi, una delle più conosciute e apprezzate al mondo, non sono stati forniti dettagli sulle cause, ma c'era un breve comunicato su un'agenzia di stampa che diceva: Marjane Satrapi è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita, che era morto l'8 aprile scorso del 2025. Le parole scelte per questo comunicato hanno fatto riemergere un dibattito ricorrente sulla possibilità che lutti gravi e dolori difficili da superare possano portare alla morte di una persona, una causa spesso definita come crepa cuore. Se ne riparla di solito ogni volta che la persona superstite di una coppia muore poco tempo dopo l'altra. Un caso celebre è quello del cantante e musicista Johnny Cash, che morì appena 4 mesi dopo la cantante June Carter, che era sua moglie da 35 anni, ma la lista è lunga, include persone famose e non. Nel dibattito predominano l'opinione di chi considera il cosiddetto crepacuore una causa di morte del tutto plausibile, dall'altro quella che di chi pensa che sia un'espressione non scientifica. Degli effetti gravi a lungo termine del lutto si è occupata in tempi recenti la più importante organizzazione di psichiatri al mondo, quella l'American Psychiatric Association, che poi è la responsabile, tra le altre cose, del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che è il test di riferimento internazionale per la classificazione dei disturbi psichici. In una revisione del 2022 inserì il dolore prolungato e invalidante per la perdita di una persona cara in una specifica categoria diagnostica, il disturbo da lutto persistente e complicato. Nella sua definizione da manuale, una condizione di incapacità di superare il dolore per la morte di una persona cara, tale da compromettere la vita della persona che ne soffre, e può essere diagnosticata se persiste da almeno un anno ed è accompagnata da pensieri fissi. Uno studio a lungo termine condotto da una ricerca danese fa emergere dai risultati che chi aveva mostrato sintomi di lutto più intenso e prolungato aveva fatto più uso di servizi sanitari e farmaci ansiolitici e antidepressivi rispetto agli altri, e aveva più probabilità di morire entro 10 anni dalla morte del proprio caro. L'equivoco più frequente in molte conversazioni su questo argomento è pensare che tra la sofferenza per la morte di una persona cara e la propria stessa morte ci sia una correlazione causale diretta, ma è molto più complicato complicato di così. Gli stati emotivi, scrive uno psichiatra, gli stati emotivi hanno ripercussioni sul piano fisico, influiscono sull'asse ipotalamo, ipofisi e sul rene, che è un sistema di risposta dell'organismo allo stress. I livelli di cortisolo aumentano e questo può compromettere il sistema immunitario, rendendolo più debole e vulnerabile. Ma tutto ciò predispone alla morte per qualche malattia. Non si muore di tristezza, ma ovviamente per altre cause mediche. In generale, però, il dibattito è complicato dal fatto che la sofferenza associata al lutto comprende dimensioni fisiche, emotive, cognitive e sociali, e non tutte le persone sono vulnerabili allo stesso modo, sia rispetto all'esperienza normale del lutto, sia rispetto a quella patologica del lutto persistente e complicato, e sulle loro reazioni influiscono anche fattori di rischio individuali preesistenti. Nel dibattito salta spesso fuori anche una condizione clinica attestata nella letteratura scientifica come sindrome di Takotsubo. Il cuore mostra un rigonfiamento nella parte inferiore che gli fa assumere una forma simile a quella dei vasi di ceramica, gli tsubo, usati in Giappone per raccogliere i polpi, ovvero i taco, da cui il nome. La maggior parte dei casi segnalati riguarda donne e più in generale individui con più di 50 anni di età, e questa forma, questa sindrome di Takotsubo, un po' in italiano viene resa anche come sindrome del cuore infranto. E vi ricordo anche un'intervista a Patrizia Carrano che nel suo romanzo Il cuore infanto della Quercia proprio racconta di questa sindrome del cuore infranto, e la trovate su Fahrenheit. Intanto vi ricordo il titolo di quest'articolo se lo volete leggere per intero: Si può morire di tristezza, e lo trovate sul post.it.

L'IA può favorire il controllo assoluto dell'informazione. Questo è il titolo dell'intervista che Eleonora Barbieri fa a Giorgio Parisi sul Giornale questa mattina. E si riferisce, parte da Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E si occupa questa enciclica di una questione di straordinaria attualità e lo fa nella maniera più inattuale possibile, ovvero superando gli steccati tra le discipline e le specializzazioni che inscatolano il sapere. Giorgio Parisi, Nobel per la fisica nel 2021, racconta come leggendola la prima cosa a colpirlo sia stata una convergenza molto interessante tra un papa matematico e quello che in molti fisici e informatici dicono. Parisi Anthropic parla, diciamo, parlando di questo argomento, cita Anthropic, che è l'azienda di ricerca in campo di intelligenza artificiale, ha appena lanciato un appello per una pausa, per prendersi una pausa mondiale nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, proprio per il rischio di perderne il controllo. I problemi di adattamento degli esseri umani a questa tecnologia sono numerosi. Come possiamo fare chiede Parisi, che essa sia utilizzata per l'uomo e per migliorare la capacità dei singoli e non diventi qualcosa che ci scappa di mano? Di recente, prosegue Parisi, Talgrand, che è un matematico di fama, ha detto: i matematici cominciano a imparare in un nuovo campo prima affrontano i lavori facili, poi quelli difficili, poi quelli ancora più difficili. Ma se l'intelligenza artificiale svolge tutti i compiti facili e non quelli più difficili per i quali serve ancora l'essere umano, come potranno i matematici che non hanno svolto quelli facili imparare le cose più difficili? E poi gli chiede Eleonora Barbieri: il Papa parla della fatica necessaria per cercare la verità e cita l'immagine di Platone delle pietre focaie da cui scocca la scintilla della comprensione. E commenta Giorgio Parisi: la fatica, esattamente quanto a me, è difficile dire se con l'intelligenza artificiale il mio percorso sarebbe stato lo stesso, perché il modo di fare scienza, con o senza di essa, è totalmente diverso. Uno scienziato si deve formare una serie di strumenti concettuali nella propria testa e il modo per farlo è risolvere i problemi. Quindi se io li risolvo con l'intelligenza artificiale, c'è il dubbio che non funzioni. Non sono sicuro, ma il dubbio c'è. E penso che fare un salto del genere senza sapere quello che succederà sia pericoloso. Che cosa potrebbe accadere? Gli chiede Barbieri. Le persone devono prima abituarsi a pensare e solo dopo sono in grado di sviluppare un pensiero autonomo. Ma se non hanno la necessità di pensare, perché è l'intelligenza artificiale a risolvere tutti i problemi, è difficile che questo pensiero autonomo si sviluppi. È una questione enorme di educazione nelle scuole che dobbiamo affrontare. Per leggere l'intervista intera, vi ricordo che potete trovarla sul Giornale. L'intitolo è: l'IA può favorire il controllo assoluto dell'informazione.

ci stanno tanti arrivando tanti messaggi sul dolore. Vi leggo quello di Giuliana da Lucca. Si muore per la mancanza del coniuge, anche perché la respirazione si fa meno profonda e il cuore è meno ossigenato. Io sto vivendo questo grazie a Radio 3 per i suoi programmi. Grazie a lei, Giuliana, per averci iscritto. E noi proseguiamo, insomma, un po' quello che avevamo anticipato prima con Borges e la biblioteca di Babele. Borges narra una leggenda di quando incontrò Franco Maria Ricci vicino Parma e parlò di un labirinto, il più grande del mondo. Aveva in mente quelli che il poeta cieco raccontava in Finzioni o nell'Aleph, e lo scrittore gli rispose che un Dedalo c'era già ed era il deserto, e si ripeteva più volte che lui si sentiva come il Minotauro bibliotecario. Allora, proprio di minotauri bibliotecari e di biblioteche un po' matte, ne parla rivistastudio.com con questo articolo che parla di un videogioco molto popolare al momento. Gli appassionati di videogiochi parlano di videogiochi, questo videogioco è uno dei più popolari del momento, in cui si interpreta il proprietario di una biblioteca disordinatissima che deve rimettere a posto 3072 volumi. L'ultimo esponente di questi videogiochi, diciamo cosiddetti rilassanti, si intitola Librarian ed è il giocatore deve interpretare questo bibliotecario che deve mettere in ordine i libri, e sembrerebbe una cosa facile. No, perché la Arcane Library, biblioteca diciamo finta da gioco che è stata costruita, è alta 2 piani, al suo interno sono conservati oltre 3.000 volumi. Quando si comincia a giocare, di questi volumi nemmeno uno sta al posto suo, sono tutti buttati sul pavimento, e tra il primo e il secondo piano della biblioteca c'è un oceano di carta in cui il giocatore deve capire come orientarsi. La missione è apparentemente semplice, il gioco finisce quando il giocatore avrà rimesso a posto tutti i 3.072 volumi. Si potrebbe dire: facile, prendi il volume, lo piazzi nel primo spazio libero della prima libreria disponibile, vai avanti così per oltre 3.000 volte. E invece no, perché ogni singolo volume ha il suo posto, può essere riposto lì e soltanto lì. Chi di noi, come mettete a posto voi le vostre biblioteche? Quale logica seguite? Ognuno di noi ha la propria. All'ingresso della biblioteca, vediamo quella di questo videogioco, c'è una mappa che indica dove bisogna riporre i libri. Lo scaffale 1A vanno i libri sui mostri, in quello 2N i saggi storici, nell'1G i volumi sugli artefatti magici e gli incantesimi, e poi così via, i trattati eccetera, fino alla fine del gioco. Non è così facile da raggiungere il finale, visto che al momento non si hanno notizie di giocatori che siano riusciti a finirlo e quindi a dipanare la faccenda, forse anche perché non voglio, forse perché ci sono poche cose più rilassanti di riordinare una libreria. Non so che cosa ne pensate, l'articolo intero lo trovate segnalato sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook, ma io vi ripeto il titolo: in uno dei videogiochi più popolari del momento, il proprietario di una biblioteca disordinatissima deve rimettere a posto 3.072 volumi. Lo trovate su rivistastudio.com.

0: E si chiude così dei Seed Spring, interpretato da Tommy Flanagan. Barami, gli artisti devono schierarsi. Un'intervista di Giuseppina Manin al pianista iraniano, pubblicata sul Corriere della Sera. Suonare Liszt subito dopo la Lexio di Cacciari sul desiderio e la legge può indurre in soggezione, ma Barami risponde: al contrario, è uno stimolo bellissimo, perché quei due termini sono i cardini della vita civile e anche musicale. Ribatte così Ramin Barami, pianista di fama internazionale, che il 9 giugno sarà al Piccolo Teatro Grassi per la Milanesiana. E lui dice: in un'epoca di violenza e responsabilità politica, diffondere il desiderio di ciò che più ci manca, la pace e la bellezza, tra i giovani a cui stiamo arrivando il futuro, è necessario. Lui dice di quando è arrivato a Milano senza un soldo, angosciato, dove ha trovato il luogo della speranza, dove continuare gli studi al conservatorio e iniziare la propria carriera. Milano mi ha accolto con generosità, da città aperta alla cultura, dove si faceva la fila per ascoltare Richter. E poi parla di Liszt, che suonerà, appunto, è ungherese, cittadino del mondo, primo divo pop del pianoforte, bello e inquieto. Gli chiede Giuseppina Manin: le leggi possono essere scavalcate? E risponde Barami: sì, a patto che le dissonanze siano stimolo per trovare nuove consonanze. Vale per la musica come per la grande partitura che è la società. La legge violata riguarda anche il suo paese, parte del Medio Oriente. E lui risponde: ormai parlano solo le armi, i politici si stanno comportando da barbari ignoranti. Mi dispera l'idea che la vita di un ragazzo iraniano, libanese o palestinese non valga quanto quella di un giovane norvegese. Mi dispera che le vittime di un tempo siano diventate i carnefici. È il mistero dell'essere umano, può toccare le stelle ma resta animale preistorico. Di fronte a tali tragedie, la musica sembra perdere senso, gli chiede Manin. E lui risponde: anzi, la sua è una forza potente, può svegliare ciò che si cerca di sopire, la nostra umanità. Noi artisti dobbiamo prendere posizione. Se volete leggere l'intervista per intero, la trovate sul Corriere della Sera. Adesso linea Onda Verde, poi a Prima Movimento, pagina 3 finisce qui. Un saluto da Florinda Fiamma.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese.
3: Torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani, pensato per l'esame di maturità. 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese, che si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e su RaiPlay Sound.
4: Balzac.
3: Maturadio, Radio 3, verso l'esame di maturità.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 9.31 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove il traffico è rallentato con code a tratti tra Venaria e allacciamento tangenziale sud in direzione della Torino-Bardonecchia. Ci spostiamo in A8 nel tratto Milano-Varese, code a tratti tra Busto Arsizio e lo svincolo Legnano in direzione di Milano. In A12 la Genova-Rosignano, code a tratti per 3 km tra Massa e lo svincolo Sarzana in direzione di Genova. In A7 nel tratto Milano-Genova, 1 km di coda per lavori tra Ronco Scrivia e l'isola del Cantone in direzione di Milano. Ci spostiamo al centro, in A1 diramazione Roma Sud, 3 km di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione della capitale. In A16 la Napoli-Canosa, un chilometro di coda e traffico congestionato tra lo svincolo Avellino Est e lo svincolo Benevento in direzione Canosa. Infine sulla tangenziale di Napoli code tra Camaldoli e Capodimonte in direzione Capodichino. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
5: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Che maschera indosseremo oggi? Che maschera indosserete oggi? Ditemelo. Cioè, ne scegliete una al giorno oppure la mettete a seconda delle situazioni? Ne parliamo tra poco di maschere a Primo Movimento. Buongiorno a tutti oggi. Arturo Stalteri al microfono vi invita a seguirlo attraverso alcune novità discografiche. Sono 9:33 minuti e 22 secondi. Gianluca Diana è in regia, Danilo Solidani alla console, il telefono è 335-5634-296. Giorgia Franceschi cura il programma. Perché maschere? Perché siamo con un CD dell'etichetta Aparté che vede il pianista sudcoreano Dasol Kim affrontare il suo amato Schumann. Lui ha già inciso sempre per Aparté un disco dedicato a Schubert. Eccolo invece con un estratto da alcune opere schumaniane, alcuni momenti. Abbiamo le Walzenen, abbiamo il Carnaval. Eccoci dunque con l'opera 9. Qui si parla di maschere. Uno Schumann innamoratissimo, quando scrive il Carnaval, non di Clara Wieck, perché in gioventù aveva avuto questa storia d'amore con Ernestine von Fricken, una baronessa che veniva dalla Boemia, e questo amore portò Schumann a scrivere queste piccole scene su quattro note, 1835, che poi saranno il Carnaval. Quattro note che sono derivate da alcune lettere del nome di Schumann, del cognome, ovvero la A, la S, la C e la H. Un'opera quindi in qualche modo, non dico spensierata, ma sicuramente di uno Schumann che si lascia tentare proprio da colori particolari, da un modo insomma diverso di vedere la musica. Lo vediamo subito con questo Paganini, pezzo anche breve ma intricato, da Dasol Kim al pianoforte.

Momenti più scintillanti, poi questo valzerino un po' dissonante, almeno per l'epoca, con il Carnaval Opera 9 di Robert Schumann, questo era Paganini, un CD che esce per la Aparté e che vede protagonista Dazzle Kim, che affronta anche le scene della foresta. Eccoci l'Opera 81, Schumann più maturo, 1849, quando scrive questa pagina, un anno molto ricco per Schumann. Lui stesso diceva che si sentiva le idee sgorgare in maniera spontanea, tanto che non riusciva neanche a fare in tempo a metterle su carta, che già aveva delle nuove melodie in testa. Ed è infatti questa una pagina molto bella di Schumann, molto fresca, molto aperta. Si muove attraverso alcuni momenti, alcune atmosfere anche, diciamo, che si muovono attraverso la giornata, come esempio questo, diciamo, addio alla foresta, ovvero il movimento finale, questo Abschied, con queste armonie dolci, morbide, con questo epilogo che in qualche modo sembra far riconciliare Schumann anche col suo animo più infantile, sembra ritornare ai pezzi che lui scrisse o per una mano fanciulla o per uno spirito fanciullo, e quindi tutto questo unifica in qualche modo l'opera di Schumann più delicata, più non dico spensierata, ma sicuramente più rilassata. Ecco, questo perdersi un po' nella foresta, nel bosco, gli permette di ritrovare anche dei momenti di serenità. Ascoltiamolo, questo Abschied dall'opera 82, Le Valszenen, con Dazzle Kim al pianoforte.

Convince Dazzle Kim in questo Schumann, le Valzene, l'opera 82, queste Abschied, questo bel suono morbido, un bel equilibrio, così come invece è scintillante nel precedente Paganini. Ricordo che è un lavoro appena uscito della Aparté che vede Dazzle Kim affrontare alcune pagine schumanniane, mentre noi invece ora affrontiamo un'opera importante, l'opera che Massimo Mila, grande storico della musica, definì divinamente maleducato, ovvero la Carmen di Georges Bizet, perché stasera per il cartellone alle ore 20 in diretta dalla Scala di Milano potete ascoltare proprio la Carmen con l'orchestra e il coro del teatro alla Scala, Myung Woon Chung alla direzione, Damiano Micheletto alla regia. I protagonisti sono Vittorio Grigolo, Gheorghe Manoshvili, Pierre Doyen, Loïc Felix, Simone Del Savio, Gilles Doiseni, Clémentine Marguen, Slavka Zamenikova, Sara Dufresne e Marine Chagnon. Dunque questa opera del 1875 che Bizet appunto compose pensando alla pièce di Mérimée del 1845 con libretti di Meilhac e Alvi. Prima rappresentazione, opera comique di Parigi, 3 marzo del 75, e insuccesso, smacco tremendo per Bizet, ma poi pochi mesi dopo invece l'affermazione. Bizet, ahimè, non poté assistere a questo successo perché morì probabilmente per un infarto, anche provato dalle vicissitudini anche legate a questa opera, soli 38 anni, poco tempo dopo. Insomma, un'opera veramente che irrompe nella seconda metà del XIX secolo come veramente un lavoro profondamente innovativo. Eppure Bizet non ha sconvolto, abbattuto le barricate dell'opera classica. Ci sono molti aspetti di quella che è la tradizione operistica del passato, però è un'opera che in un certo senso intanto affronta un ambiente che è sicuramente quello che non era stato visitato praticamente in passato, e al momento pensate fra le tre opere più rappresentate al mondo. Dunque ci fermiamo su un momento dalla Carmen di Bizet, qui siamo con il terzo atto, l'inizio del terzo atto che poi sfocerà nel celebre sestetto, e c'è un covo di contrabbandieri sui monti che coinvolge appunto vari personaggi. Eccolo, e vi ricordo che è Myung Woon Chung con l'orchestra e il coro del teatro alla Scala.

Pagina idilliaca, siamo nel terzo atto della Carmen di Georges Bizet, con l'orchestra, in questo caso del Teatro alla Scala, e Myung Woon Chung alla direzione, nell'opera che stasera ascolterete in diretta Euroradio dal Teatro alla Scala di Milano alle ore 20 per il cartellone di Radio 3 Suite, con la regia Damiano Micheletto, i numerosi protagonisti che ho citato e l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala in questa opera che tanto fece tribolare Bizet, il quale non ebbe neanche poi così il piacere di poter vedere il successo che l'opera poi avrà e che è rimasto intangibile per tanto tempo e ancora oggi, come dicevo appunto, è fra le opere più rappresentate al mondo. Ora invece torniamo a un CD che esce per Naxos. Il chitarrista Christophe Dejoux ha voluto realizzare un CD chiamandolo Tales of Fate e sono rarità della musica per chitarra del Novecento, quindi con autori come Oscar Esplà, Ignaz Strasfogel e Antonio José. Sono quindi musiche che in un certo senso gli autori hanno scritto pensando poi a degli esecutori ben precisi, ma spesso invece sono state eseguite poi tanto tempo dopo la loro composizione, magari non dall'autore, dall'interprete per il quale erano state pensate. Esempio accade per Ignaz Strasfogel, lui visse tra il 909 e il 994, pianista e tra l'altro chitarrista polacco, il quale all'inizio accompagnava spesso altri cantanti, poi decise di passare proprio alla composizione e ha avuto vari periodi, quando era a Berlino, un periodo più legato alla dodecafonia, quindi una musica post-schoenbergiana, poi invece a New York il suo stile è cambiato, si è in qualche modo ammorbidito e nel 45, proprio mentre era e a New York, scrisse questo preludio, elegia e rondò per chitarra che lui pensò assolutamente per Andrés Segovia, però per qualche strano motivo poi Segovia non lo eseguì mai, tant'è vero che la prima esecuzione pubblica fu solo nel 1991, quindi pochi anni prima della morte di Strasfogel. Una musica ricchissima nella scrittura, già l'idea di preludio, elegia e rondò ci fa capire come Strasfogel voglia affrontare alcuni momenti musicali, alcune atmosfere, alcuni ritmi, alcuni temi, alcune melodie affidate alle possibilità espressive della chitarra. È tra l'altro un periodo in cui

diciamo, questo è il secondo periodo della storia compositiva di Staatsfoger, che poi si fermerà per molto tempo e tornerà solo 20 anni dopo di nuovo a scrivere ancora a New York, ma in questo caso facendo una sorta di sintesi, potremmo dire, tra le sue tendenze dell'inizio, quindi quelle più legate alla dodecafonia, alla musica atonale, e invece una musica più classica, più neoclassica, potremmo così definirla. Dunque, fermiamoci su questo CD che esce per Naxos, questo Tales of Fate di Christophe de Jour con Espla, Haba, José e Staatsfoger. Ci fermiamo sul compositore polacco del Novecento con questo preludio, elegia e rondò del 1945, ma ne ascoltiamo solo la parte finale, ovvero il rondò.

0: Il rondò che chiude il preludio, elegia il rondò di Ignaz Strasvogel, Christophe de Jure alla chitarra in questo interessante brano. Tra l'altro fu proprio, come il figlio di Strasvogel, Ian Strasvogel, scrisse, fu proprio Segovia a chiedere al padre di scrivergli un pezzo per chitarra, e lui compose questa lunga perorazione chitarristica, circa 20 minuti, molto complessa dal punto di vista anche tecnico, proprio pensando alle mani fortunate e felici di Segovia. Poi il destino fece sì che il pezzo in realtà Segovia non lo eseguisse mai, e proprio per questo il lavoro che esce per Naxos di Christophe de Jure si chiama Tales of Fate, questi racconti del destino. Sono tutti autori con brani che per qualche motivo poi non hanno avuto la fortuna che meritavano, sono stati eseguiti solo molto tempo dopo la loro composizione, e questo accade anche per gli altri autori che De Jure ha inserito nel CD: Oscar Esplat, lo stesso Strasvogel, Alois Haba e Antonio José. Quindi rende giustizia a questi musicisti, a questi artisti, e con una musica legata alla chitarra, ma che effettivamente allarga molto le possibilità dello strumento. Ma noi siamo giunti in chiusura nel frattempo, e quindi Arturo Stalteri a questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, accanto a Gianluca Diana in regia, Danilo Solidani per la parte tecnica, Giorgia Franceschi alla cura del programma. Noi ci risentiremo alle 12 per il concerto del mattino. Intanto la linea passa tutta la città, ne parla con Rosa Polacco.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La città ne parla.
5: Torno Mariangela da Alghero.
6: Buongiorno.
5: Sono perplessa. Non si parla di quello che sta succedendo in Albania? Cioè, a me sembra che la gente che scende in piazza a migliaia di persone per difendere un pezzo di ambiente naturale, addirittura protetto, pare, dalle mire di chi vuol costruire resort, ville e simili, a me sembra una cosa molto importante. Sarà che io in Sardegna ne vedo di tutti i colori. Per esempio adesso stanno minacciando, no, meglio, lo Stato, Roma ha permesso la costruzione di ville, resort, eccetera eccetera, davanti a Tavolara, in una zona miracolosamente ancora, non dico intatta, ma ben tenuta. Io vivo ad Alghero e dovrei raccontarle per un mese quello che sta succedendo qui. E beh, in Albania sono riusciti a ribellarsi, sono riusciti a fare manifestazioni incredibili. Pare addirittura che sia entrata in campo la magistratura fermando corruzione e cose del genere. E no, niente, io l'ho sentito su Facebook. Sui giornali non mi sembra che ci sia granché.

0: E tutta la città ne parla. Buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Lunedì 8 giugno apriamo questa settimana ancora fortemente dominata dall'attenzione per gli esteri dal Medio Oriente, di cui poi parlerà dopo di noi Marina Lalovic a Radio Tremondo, dopo gli attacchi di Israele in Libano e quelli dell'Iran su Tel Aviv, e il fronte ucraino con l'incontro a Londra dei volonterosi. Ma ecco che complice forse la presenza questa settimana a prima pagina di una giornalista esperta di esteri come Francesca Caferri, tante telefonate stamattina che guardano al mondo, e abbiamo scelto quella di Mariangela sull'Albania, così vicina anche nelle questioni meno raccontate come questa, la protesta dei fenicotteri, così si chiama il movimento che sta agitando il paese. Migliaia di persone stanno protestando contro un maxi progetto turistico, immobiliare, edilizio legato a Jared Kushner, il genero di Donald Trump, con una doppia valenza, quella ambientale appunto, perché il resort e tutto il progetto sorgerebbe in una zona protetta, incontaminata, che è già stata ridotta in questi anni dalle politiche per il turismo del premier Edi Rama, e che coinvolge anche l'area di Sazan, isola disabitata e preziosa dal punto di vista naturale. Oltre al rispetto ambientale c'è quello politico, il rischio di una svendita del patrimonio albanese agli investitori, ai grandi capitali stranieri. La telefonata da cui partiamo, tra l'altro, era particolarmente interessante perché Mariangela, che chiamava da Alghero, faceva riferimento a quanto sta accadendo nella zona di Tavolara, dove un colosso dell'edilizia brasiliano sta cercando di aggirare i vincoli paesaggistici e ambientali sempre in direzione dello sviluppo economico. Ma concentriamoci stamattina sull'Albania. 335-5634-296 è il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i whatsapp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo insieme nella nostra piazza. Se li mandate brevi riusciamo ad ascoltarne qualcuno. Saluto il primo ospite collegato con noi stamattina, Cristian Elia, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Giornalista di Irpi Media, tornato peraltro da pochi giorni da Tirana, ieri era alla manifestazione dei giovani albanesi a Bologna, autore di un libro, Grande Padre, Viaggio nella memoria dell'Albania, pubblicato da Milieu, e anche tra gli autori che hanno contribuito nel numero di The Passenger, le guide ragionate culturali che Iperborea dedica a diversi paesi. Questo era il numero sull'Albania. Elia, poi inseriamo anche tutti questi spunti nella nostra conversazione, ma intanto vorrei iniziare dal progetto, che ci spiegasse di cosa si tratta, in che contesto economico e politico si inserisce e cosa sta provocando. Ne aveva parlato qualche giorno fa, il primo maggio era a Radio Tremondo Costanza Spocci, potete riascoltare la puntata, ma intanto per chi non ne sa nulla, Elia, ci aiuti lei.
1: Allora, dovete immaginare un posto meraviglioso in Italia o altrove, dichiarato parco nazionale, dove prima, con un'altra grande battaglia ambientalista di cui si è parlato meno, si ricava all'interno dello stesso parco un quadratino in cui si dice che, siccome gli aerei volano, non c'è la violazione del parco nazionale, e si dà avvio al cantiere del nuovo aeroporto di Valona. Già quelle proteste avevano mobilitato tantissime persone. Quello che è successo con la laguna di Narta è stato proprio un superamento di una sorta di linea rossa anche della percezione dell'opinione pubblica. Breve recap. Sazan è un'isola situata esattamente di fronte alla laguna, ed è stata per tutto il tempo del regime comunista in Albania una base militare super off limits, perché era appunto ritenuta una base di confine, una base in posizione strategica. Peraltro gli italiani, quando occuparono l'Albania, sbarcarono proprio a Sazan. Il fondo di investimento che fa riferimento, non è l'unico investitore, ma fa riferimento anche al genero di Trump, Jared Kushner, ha presentato un'offerta di interesse, come si chiama, che il Parlamento albanese non ha mai analizzato, semplicemente perché il governo ha ritenuto questo investimento, si parla di 4 miliardi di euro, strategico, e quindi gli ha dato una sorta di via libera, promettendo poi eccessivamente uno studio di impatto ambientale, però la verità è che è stato sostanzialmente concesso. La polemica era viva, ma rimaneva, diciamo, sotto coperta, fino a quando a Pisceporo, che è questa piccola località proprio vicino al parco, hanno cominciato a recintare. Da lì c'è stato un primo gruppo di attivisti locali che ha cercato di impedire agli operai di tirar su queste recinzioni, e queste immagini di questa security privata che ha malamente bistrattato gli attivisti ha davvero scatenato, complici le onde corte dei social media, una reazione di protesta mai vista in Albania. Perché le battaglie ambientaliste in Albania, questo va detto, è almeno dal 2018 che ci sono tanti gruppi di attivisti a Tirana che sono capaci di creare relazioni con le comunità locali, e possiamo pensare al fiume Viosa, al fiume Valbona, ci sono al fiume Sciuscizza, ci sono state tante battaglie, soprattutto questa sul fiume Sciuscizza, perché il progetto è proprio direttamente legato all'overtourism, cioè l'acqua della valle dello Sciuscizza serviva per rifornire il mare, che è una delle località che più esplosa a livello di turismo sulla costa. Quindi c'era già uno zoccolo duro della società che si opponeva, ma avevi sempre queste proteste, diciamo, a macchia di leopardo. Quindi la comunità locale, un gruppo di attivisti di Tirana che li sosteneva, in alcuni casi in maniera anche molto vistosa, perché per esempio per la Viosa addirittura riuscirono a convincere Leonardo DiCaprio a fare un video in supporto, e quel progetto venne bloccato. Questa, secondo me, da tanti anni in Albania è stato proprio un punto di incontro di una serie di malesseri verso il governo,
0: ecco,
1: Rama.
0: Infatti,
1: e verso...
0: questo, Elia, come si sono convogliate, perché quindi intensificate queste proteste, che appunto ci diceva mai si sono viste proteste tali nel paese, sebbene dal 2018 appunto si manifestasse il dissenso per questa linea, ma poi cosa che anime stanno confluendo in questa protesta? Che generazioni,
1: abbiamo la parte,
0: che...
1: Esatto, abbiamo la parte più importante, che è quella di una generazione che si autodefinisce anche una generazione delusa da Rama. Quindi parliamo di trentenni, di persone che spesso sono anche nate all'estero, hanno studiato all'estero ed erano tornate in Albania sull'onda di questa idea che dal 2013 ad oggi, da quando Rama è salito al potere, immaginavano una grande stagione di riforme, una grande stagione di innovazione. Questo non c'è stato, ma non solo. Assistiamo a un sistema che si sta caratterizzando per tutta una serie di scandali di corruzione che stanno arrivando sempre più vicini al premier. Basti pensare al sindaco di Tirana, che è attualmente in carcere, e l'ex vice premier è al centro di una pesantissima inchiesta. Dall'altro c'è tutto questo movimento giovanile di attivisti che ha nell'ambiente, che ha nella svendita del beni del paese, che ha nella tutela, diciamo, di una certa idea di paese la loro lotta principale, quindi soprattutto la salvaguardia del territorio. E poi c'è un'altra anima, che è quella che fa riferimento all'opposizione, quindi a Sali Berisha, l'eterno capo dell'opposizione, che conosciamo noi italiani in particolare fin dalla caduta del regime, che però, ecco, in questo momento hanno un obiettivo comune che Rama, ma che di base per la prima volta unisce delle proteste che hanno proprio uno slogan chiarissimo, quindi lo slogan che sta accompagnando insieme al fenicottero rosa che giustamente citavi come simbolo, né Rama né Berisha. Quindi quello zoccolo, diciamo, duro di sostenitori di Berisha si sta trovando abbastanza isolato in piazza, continua ad andarci perché ovviamente politicamente ha interesse a esserci, però non è riconosciuta da questa generazione che, come dicevo, è una generazione giovane, è una generazione di ragazzi e ragazze che hanno studiato all'estero, molto preparati, che poi trovano invece in Albania una situazione estremamente deludente dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista della trasparenza della cosa pubblica. Quindi per ora c'è in piazza tutta la società che si oppone al sistema Rama, compresi anche elettori del Partito Socialista. Questo va detto, sono tanti gli elettori del Partito Socialista stanchi di un certo tipo di gestione del potere. Bisogna vedere cosa frutterà.
0: E tra l'altro, Cristian Elia, ci sono appunto implicazioni ambientali in questa, nelle proteste da un lato e nel progetto dall'altro, ma ci sono anche quelle economiche, politiche. La linea di Rama sembra chiara in questo senso, una linea che cerca di sviluppare sì il turismo, ma come parte di un progetto più ampio che riguarda il volto del paese, anche quelle riforme mancate cui faceva riferimento, che intanto spinge per l'adesione all'Unione Europea.
1: Assolutamente, Rama non ha mai fatto mistero di avere in testa una sorta di Dubai dell'Adriatico. C'è un immobiliarismo feroce, ce ne siamo occupati in tanti come inchieste, che toccano anche l'Italia, perché in molti casi riguardano anche il riciclaggio di denaro legato alla criminalità organizzata italiana. Ci sono questa bulimia immobiliare che, come dicono gli attivisti, proprio l'ultimo viaggio che ho fatto qualche settimana fa era dedicato a questo. Dopo aver svenduto Tirana, dopo aver svenduto la costa, il prossimo obiettivo sono le montagne, no? Che è tutta quella parte interna dove sono cominciati dei progetti di sviluppo. L'idea è questa, di questo overtourism molto spinto, con questo atteggiamento sempre filoeuropeo, però attenzione, perché nell'ultimo periodo, sentendosi sotto pressione dall'Unione Europea, proprio per il caso della Ballucu, quindi la sua vice premier, dove l'Unione Europea chiede chiarezza, perché gli scandali per cui la Ballucu è stata posta sotto inchiesta riguardano fondi europei, sta flirtando tantissimo con l'amministrazione USA, creando anche dei nervosismi a Bruxelles, nel senso, abbiamo visto l'adesione al Board of Gaza, dichiarare l'Iran stato terrorista abbiamo delle situazioni molto particolari. In Iran vengono ospitati i Mujahideen del popolo, che erano vecchi oppositori iraniani sostenuti dagli Stati Uniti. Abbiamo detenuti, ex detenuti di Guantanamo, che non possono tornare in patria. Cioè Rama sta cercando in tutti i modi di rendersi indispensabile agli occhi degli Stati Uniti, agli occhi dell'Unione Europea, giocando su due tavoli in maniera sempre più spericolata. Però la società civile comincia a mancargli all'interno e sarà interessante vedere questa dinamica.
0: Ecco, è proprio sui rapporti Albania-Stati Uniti. Saluto un'altra voce che ci ha raggiunto, Massimo Gaggi, Corriere della Sera. Buongiorno, bentornato. Gaggi no, adesso questo suono che sentite, o che almeno sento io, stiamo cercando di riprendere il collegamento con lui, perché appunto vogliamo, Gaggi ha scritto anche di questo qualche giorno fa sul Corriere della Sera. Cerchiamo adesso di approfondire questo capitolo, ma mentre lo colleghiamo, Cristian Elia, la protesta è arrivata anche da noi a Bologna, appunto, a cui facevo cenno prima, la manifestazione a cui, se non sbaglio, lei ieri anche ha partecipato, giusto? E anche Torino e Genova.
1: Milano e anche altre città, Padova, sì, io ero a Bologna perché vivo a Bologna, ed era una manifestazione in piazza del Nettuno, e c'era proprio questo schieramento che aveva un'età media molto bassa, genitori giovani con figli, che sono proprio quella diaspora albanese che guarda, torna, ci passa le vacanze, ma resta in grande contatto, e soprattutto questa generazione di ragazzi, magari nati qui, cresciuti qui, italiani a tutti gli effetti, che però mantengono un forte legame col paese, che sostengono questi attivismi, che sono magari degli attivisti anche qui, quindi una generazione estremamente impegnata che sta facendo sentire forte la sua voce, e che non escludo che un domani possa anche generare delle voci che possano tornare in Albania per sostenere il cambio del paese. Quindi era una piazza piena, una piazza molto impegnata, dove c'è stata in scala una piccola metafora della piazza di Tirana, dove anche un piccolo gruppo di sostenitori di Berisha ha provato in qualche modo a far sentire la sua voce, ma era evidente come la piazza escludesse diciamo la possibilità di mettere un cappello politico sulla manifestazione.
0: Quindi anche lì ne Rama, ne Berisha, come diceva.
1: Esatto,
0: come diceva
1: esatto, esatto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Massimo Gaggi adesso è con noi, non credo che abbia sentito il là che dava Cristian Elia su questa parte che vorremmo approfondire, che riguarda i rapporti politici, economici, geopolitici tra Albania e Stati Uniti. Dicevo prima, Massimo Gaggi, buongiorno, bentornato, scusi.
2: Buongiorno a voi. Sì, ho sentito la parte finale.
0: Va bene, Gaggi, appunto, giornalista del Corriere della Sera, anche autore di un libro uscito da poco, America Dentro, storie, volti e conflitti di un paese in bilico, pubblicato dalla Terza. E Gaggi, adesso veniamo ai rapporti Albania-Stati Uniti, però partirei dal racconto stesso di Ivanka Trump, che è emblematico su come hanno scoperto questo paradiso, decidendo di investirci. Eravamo su uno yacht, ci siamo fermati per una nuotata, siamo arrivati fino all'isola dove abbiamo fatto un'escursione e siamo rimasti incantati. Lei lo racconta anche appunto sul Corriere della Sera. Cosa c'è dietro questo racconto così romantico, Gaggi?
2: C'è il fatto che il marito Jared Kushner ha visto subito la possibilità di trasformare questo incanto in un gigantesco affare immobiliare, perché il progetto che hanno messo in piedi è un progetto da 4, non so se di questo avete già parlato,
0: 4 miliardi, 4
2: miliardi di dollari per creare ville, alberghi e sistemi di appartamenti per 10.000 ospiti illustri, diciamo, danarosi, insomma. Io onestamente, essendo stato anch'io abbastanza di recente in giro per l'Albania, ho la sensazione che questa vicenda non sarebbe esplosa con questa violenza se non ci fosse stato di mezzo il nome di Trump, della famiglia Trump, i Kushner e di Ivanka. Dico questo perché, come credo sia stato già detto, la cementificazione della costa albanese è andata avanti negli ultimi anni a ritmo forzato e non credo che questo abbia provocato grandi rivolte, almeno fino a tempi abbastanza recenti. E il motivo, in un certo senso, l'ha spiegato Edi Rama quando ha detto, da quando sono arrivato al potere nel 2012 o 13, non ricordo più esattamente, il PIL del paese è triplicato. E in effetti quello che si vede in Albania è abbastanza impressionante in termini di sia di rivoluzione dell'industria turistica e anche dell'ammodernamento delle città, sia in termini di costo della vita, perché negli ultimi due anni il costo della vita a Tirana e lungo la costa è arrivato praticamente a livelli italiani, se non peggio, mentre nell'interno è ancora molto più basso. Quanto ai rapporti con gli Stati Uniti, credo che sia abbastanza immaginabile quali possono essere poi i rapporti di uno con Edi Rama, che è un socialista pragmatico che negozia con tutti, negozia con l'Unione Europea, ha buoni rapporti con la Meloni e ovviamente ha bisogno anche dell'appoggio degli Stati Uniti. Tra l'altro è anche un paese della NATO, l'Albania, anche se c'è una base abbastanza finta nel paese, e quindi, e così come i Kushner hanno avuto ascolto in tutto l'area medio orientale, ce l'hanno ovviamente anche in Albania. Ce l'hanno avuto anche in Serbia, ma in Serbia le cose sono andate in modo diverso. Il progetto immobiliare credo che sia stato bloccato dalla magistratura anticorruzione. Ma anche lì Kushner è riuscito a ottenere dal governo albanese e dal Parlamento addirittura una legge speciale per il suo progetto immobiliare a Belgrado. Poi appunto la cosa si è bloccata per l'inchiesta della magistratura anticorruzione, che ha indagato 4 persone, fra cui anche un ministro del governo attualmente in carica.
0: Sì, tra l'altro cominciano ad arrivare anche diversi messaggi da parte degli ascoltatori, chi vuole approfondire i rapporti Albania-Italia con i tanti accordi tra i due paesi. Dopo parliamo anche di questo. Clara, che invece segnala la manifestazione di ieri anche a Torino in Piazza Vittorio, e poi Raffaele, che dice: sempre il solito schema, con i soldi si comprano tutto, predatori nascosti dietro i fondi di investimento che camuffano le speculazioni. Gaggi, Rama dice che chi protesta protesta in realtà contro Donald Trump, però insomma il disegno, quello dei resort qua e là, da Gaza a Belgrado, queste tante Dubai che dovrebbero sorgere ovunque, disegnano qualcosa di più di un progetto immobiliare.
2: Ma nel caso di Gaza sicuramente sì, evidentemente. Nel caso dell'Albania non credo, nel senso che quella è un'isola che è una propaggine di un promontorio molto bella, che tuttora è rimasta, non so se questo è stato detto, che è rimasta completamente vergine. Perché? Perché in passato c'era una base militare che era stata dismessa molti anni fa, però era rimasta zona militare, quindi nessuno poteva andarci.
0: Sì, lo
2: Quindi
0: accennava prima Elia, sì.
2: questo, casi del genere sono successi. Io conosco, per esempio, casi della Croazia, c'era un'isola Vis che era una base militare, stessa identica cosa, è stata abbandonata per decenni e è risorto l'habitat naturale, però poi è stata anche quella lì, è stata industrializzata, adesso è un'isola turistica dove di elite dove si va e i sub trovano ancora un ambiente subacqueo abbastanza vergine perché appunto per molti anni non sono andati. Quindi nel caso dell'Albania credo che più che altro sia quest'isola sia rimasta uno dei pochi luoghi dove questi fenicotteri possono fare scalo, dove le tartarughe possono andare a deporre le uova, perché tutto il resto, io non, in passato non ero mai stato in Albania, chi ci andava mi raccontava tanti anni fa di una costa completamente vergine, selvaggia, splendida, senza servizi peraltro, e adesso non è più così, è tutta completamente cementificata, salvo appunto queste propaggini che evidentemente adesso rischiano di scomparire.
0: Qualcosa è molto cambiato. Sì, prego, Gaggi, prosegua.
2: No, dico, Rama ha fatto delle dichiarazioni molto, molto dure sul fatto che lui non accetta di arrestare i suoi progetti di sviluppo. Evidentemente lui basa la sua popolarità sul fatto che un sacco di gente ha raggiunto un discreto benessere grazie alle sue politiche, perché poi, tutto sommato, 15 anni fa l'Albania era un paese estremamente povero e poi con tanti compromessi, anche arrivi di capitali di provenienze oscure, il boom è stato molto forte, cioè da quello che mi risulta, interrogato su questo, Rama ammette che a volte ha accettato dei capitali non totalmente trasparenti, ma sostiene che ha resistito per un po' di tempo, proprio quando ha visto che questi capitali arrivavano in Germania, in Italia e in altri paesi ben più avanzati del suo, ha chiuso un occhio anche lui, che ci sia un problema di criminalità è abbastanza evidente, basta dare un'occhiata all'ambasciata italiana a Tirana, che è praticamente un comando interforze, ci sono dentro unità dei servizi segreti, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, praticamente, quindi evidentemente c'è da fare una sorveglianza molto attenta di quella che è la criminalità organizzata albanese.
0: Tra l'altro, anche su questo adesso torniamo. Intanto saluto un'altra voce che ci ha raggiunti, Alessandra Ziniti di Repubblica. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Con lei tra poco vorrei andare sul piano dei rapporti Italia-Albania per la questione politica che più conosciamo, che è quella che riguarda la questione migratoria. Però volevo prima chiedere a Cristian Elia di rispondere intanto alle osservazioni di Massimo Gaggio. Ma, Gaggi, ma volevo leggerle un messaggio che è quello di un ascoltatore o ascoltatrice, non si firma. Dice: il cittadino medio albanese cosa ne pensa? Due signori albanesi che conosco dicono: finalmente ci sarà lavoro per tanta gente e verrà gente con i soldi. Bisogna tenere presente questa maggioranza che andrebbe informata meglio e non solo avere gli occhi su una minoranza contro. Rama si muove forte dei primi e solo un po' infastidito dai secondi. Cristian Elia vuole rispondere a questo messaggio.
1: Beh, sicuramente un tema, come giustamente veniva detto dal collega, nel senso che è oggettivo che io se ho negli occhi le immagini dei miei primi viaggi in Albania alla fine degli anni 90, è uno sviluppo pazzesco, è uno sviluppo pazzesco, uno sviluppo che non so quanti altri casi abbia in giro per l'Europa, però allo stesso tempo, se poi si va a fare un'analisi più dettagliata della diffusione della ricchezza, chiamiamola così, che viene generata da questi flussi assolutamente opachi, come giustamente veniva detto, non è poi così diffusa, perché tutto quello che poi è legato, per esempio, al lavoro stagionale, tutto quello che poi è legato a una serie di ricadute dell'aspetto, ora parlo del turismo ovviamente, di quel genere di turismo, non ha portato una diffusione così vasta, né di tutele contrattuali né di salari di un certo tipo. Quello che viene giustamente detto rispetto alle parole della signora, secondo me, non è tanto la questione del modello di sviluppo economico sì o no, quanto il tema che sta molto alla base di tanta gente che resta con un piede fuori dalle proteste è la mancanza di alternative. Questo dal mio punto di vista del cronista è un tema, perché è oggettivo che dai piani alti dell'Unione Europea fino all'opinione pubblica della gente comune in Albania lo scenario post-trama non vede emergere delle figure che possono essere ritenute pronte domani a prendere in mano, come ha fatto lui a livello internazionale, a livello interno ed esterno il paese, in un modo che piace o no, però l'ha fatto. E, io credo che il tema sia più questo, sia più qual è l'alternativa Rama, se non il vecchio Sali Berisha, ormai più che ottantenne, anche lui con molti problemi giudiziari. Quindi io credo che il tema sia più quello di qual è l'alternativa, che non l'idea che c'è tanta gente soddisfatta della, anche perché, come giustamente diceva il collega, il costo della vita tirana è diventato insostenibile. Questi milioni di appartamenti che vengono costruiti, che sono sostanzialmente vuoti, sono inavvicinabili per le tasche di un albanese medio.
0: Ma anche il turismo, tra l'altro, che appunto sta conoscendo, ha conosciuto un vero e proprio boom in questi anni, è iniziato appunto con prezzi molto vantaggiosi, è un paese poco conosciuto anche da noi europei, che adesso sta cambiando un po' il segno. Alessandra Ziniti, allora lei ne ha scritto anche in questi giorni: questo sviluppo pazzesco non deve stupire, ma non si può neanche dimenticare cosa ha significato per l'Italia e ancora significa, in modo opposto peraltro, è inverso, la questione migratoria. Albania è soprattutto per l'Italia in questo momento storico e politico, ma sappiamo come la questione venga da lontano, appunto politiche migratorie. Il governo rilancia l'operazione Albania. Piantedosi l'ha chiamata rivoluzione copernicana. Il 12 giugno entrerà in vigore la stretta europea sull'asilo e sui rimpatri, e il Consiglio dei Ministri ha votato un decreto legge che recepisce il patto dell'Unione Europea sull'asilo. Alessandra Ziniti.
3: Sì, come sappiamo Giorgia Meloni e il suo governo puntano moltissimo su questo protocollo, che ormai ha quasi 3 anni e che non ha funzionato per niente, perché era basato, diciamo, su delle leggi italiane che confliggevano con la legislazione europea, e quindi alla fine anche il governo si è dovuto, diciamo, arrendere ai tanti annullamenti dei giudici. Adesso arriva questo nuovo patto, ma anche qui c'è un grande misunderstanding, perché diciamo il governo, nella sua propaganda, perché questo è, cerca di far passare il messaggio che il centro in Albania sia il progetto pilota di questi Return Hub, che è la nuova direttiva rimpatri, che peraltro non ha nulla a vedere con il nuovo patto asilo e migrazione che entra in vigore il 12 giugno prossimo, diciamo avallerebbe. Ecco, non è questo. Il centro in Albania è regolato da un protocollo. Questo protocollo inizialmente prevedeva che lì venissero portati i richiedenti asilo, quindi coloro che vengono immediatamente soccorsi in mare e che provengono da paesi sicuri, quindi si parla di persone alle quali al 99% il permesso di soggiorno poi non verrà concesso, quindi sono destinati al rimpatrio. Ecco, adesso sulla scorta di che cosa? Di questa lista europea dei paesi sicuri, che fa parte, questa sì, del nuovo patto asilo e migrazione, il governo punta di rilanciare quel progetto così come è stato originariamente concepito. Quindi nelle prossime settimane il governo ci riproverà, quindi riproverà a mandare direttamente in Albania un certo numero di migranti soccorsi da navi militari che provengono da quei paesi che adesso tutta l'Europa dichiara sicuri, e all'Italia interessano particolarmente il Bangladesh e l'Egitto, che sono ancora, diciamo, quei paesi da cui proviene la massima parte dei migranti che sbarcano sulle nostre coste, e lì si provvederà a fare queste famose procedure accelerate di frontiera. Vediamo quello che succede, perché anche qui nelle scorse settimane i giudici hanno comunque espresso alcune perplessità sull'automatismo, nel senso che i giudici italiani continuano a pensare che poi si debbano esaminare caso per caso, mentre il governo pensa che adesso questo nuovo patto europeo di fatto avalli un automatismo. Però sicuramente nelle prossime settimane il governo ci riproverà, e sarà una nuova stagione, perché quel centro lì l'unico senso che ha per la strategia politica del governo Meloni è quello di essere usato in quel modo, anche perché in quel modo lì potrebbero comunque essere mandate lì un numero di persone tali diciamo da, tra virgolette, giustificare l'ampiezza di quel centro, che invece ormai da anni accoglie pochissime persone nella parte destinata al centro per rimpatrio. Di queste persone, dagli ultimi dati disponibili, soltanto 3 su 10 vengono poi effettivamente rimpatriate. Rimpatrio, ricordiamolo sempre, avviene comunque dall'Italia, quindi queste persone attualmente ospitate in Albania provengono dai centri per rimpatrio italiani, vengono mandati in Albania e poi coloro che effettivamente si riesce a rimpatriare vengono prima riportate in Italia per poi essere rimandate nei loro paesi. Quindi è un'operazione sostanzialmente a perdere. Adesso, dal 12 giugno, nelle settimane successive, quindi settimane diciamo dell'estate, il governo ci riproverà e vediamo, perché se non dovesse andare neanche questa diciamo questa nuova ipotesi, l'idea di utilizzare l'Albania come return hub, come previsto la direttiva rimpatri, che ripeto deve essere ancora approvata, per la sua applicazione passerà sicuramente più di un anno, significherebbe fare con l'Albania accordi completamente diversi, perché ricordiamolo, Edi Rama, il presidente albanese che tanto si vanta della sua amicizia con Giorgia Meloni, ha concesso all'Italia diciamo di poter esercitare la sua giurisdizione in quei pezzi di territorio che restano territorio albanese, ma Edi Rama ha detto: io di questi migranti non voglio sapere niente, non devono mai neanche mettere piede sul resto del territorio albanese. Mentre il return hub significa affidare a un paese terzo, quale che sia, la gestione completa di questi migranti, quindi una roba completamente diversa. Però non c'è dubbio, diciamo, che nella strategia del governo Meloni l'Albania ha ancora un grande peso e gioca un ruolo rilevante.
0: E questo tra l'altro sul piano politico, Cristian Elia. Poi c'è il piano dei rapporti culturali. Quando l'ho presentata ho accennato forse sì anche al suo contributo nel prezioso volume The Passenger, pubblicato da Iperborea sull'Albania, nel quale lei tra l'altro intervista Lea Ipi, filosofa della politica, da poco in libreria con Dignità, pubblicato da Feltrinelli. Ne aveva parlato Fahrenheit in diretta al Salone del Libro di Torino. Qui Pi racconta una storia familiare in bianco e nero, un'Albania appunto di molto lontana nel tempo, nella percezione. Poi però anche la produzione culturale sta vivendo una stagione molto, molto prolifica, molto importante, che cominciamo a conoscere con più attenzione anche grazie appunto alle traduzioni, alle produzioni editoriali e non solo. E questo come incide sui rapporti culturali tra Italia e Albania, Elia?
1: Diciamo che l'Italia, grazie anche a quello che spiegavi, a questa formula che per anni ha visto solo viaggiare in un senso la conoscenza reciproca, no? Quindi questo grande amore, questo quasi acritico verso l'Italia, verso tutto quello che era italiano, ha cominciato a vivere anche oggi un viaggio di ritorno, quindi autori tradotti, quindi al di là di piccole case editrici coraggiose che c'erano un tempo, invece oggi c'è un discorso più profondo anche di questa identità in between, no? Persone magari che hanno lunghi periodi in Italia. La stessa Lea è una persona che si è formata alla Sapienza di Roma, insomma, per cui abbiamo proprio questo scambio anche culturale. Sta sicuramente crescendo, una scena estremamente interessante, anche perché è molto giovane dal punto di vista della musica, dell'arte, e in quello il governo Rama ha saputo guardare con attenzione a questo elemento, ha sempre investito anche per certi versi in operazioni culturali. L'ultima, quella più celebre, che anche lì ha causato molte polemiche in Albania, è mettere a disposizione la vecchia villa del dittatore Enver Hoxha per queste residenze artistiche molto particolari. Quindi di sicuro lui ha saputo anche interpretare questo sentimento e dare un'immagine diversa dell'Albania, questo è oggettivo. Restano i temi sociali, i temi politici, ma a livello culturale finalmente direi l'Italia ha anche modo di scoprire la cultura albanese, di scoprire questa lingua difficile, questa lingua che aveva bisogno di un investimento culturale in traduzione, ma tanti progetti, soprattutto musicali, artistici e letterari, oggi viaggiano anche grazie alla diaspora sulle due sponde. Questo è un bene, perché per troppo tempo l'Italia ha davvero ignorato l'Albania dal punto di vista culturale, o fuori da quello stereotipo migratorio della fine degli anni 90.
0: E nonostante poi voci preziosi che qui a Radio 3 abbiamo spesso sentito è raccontato, come quella delle scrittrici, mi vengono in mente Ornella Vorpsi o Anilda Ibrahimi. Grazie a Cristian Elia, a Massimo Gaggi e ad Alessandra Ziniti per averci accompagnati fin qui in questa prima parte di discussione che prosegue in musica con gli Eugenio in Via di Gioia, è un brano pubblicato nel 2017 ma che immagina un mondo proiettato più in là, nel 2050. La paura è quella di trovare una società cambiata, diversa, completamente sommersa dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. Chi ha voluto spargere cemento dappertutto e a tutti i costi ora vede il mondo diventare cupo e grigio. Ascoltiamo gli Eugenio in Via di Gioia e La punta dell'iceberg.
4: Nel 2050 saremo tutti vegani, i più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050

e 50 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti a tal punto da non essere evoluti dagli altri, saremo proiettati a tal punto da non avere più bisogno di arti, culture, tradizioni.

0: perso. E la punta dell'iceberg, l'iceberg intero, il resto è andato disperso.
1: Buongiorno. Ricchi e potenti hanno vinto, anche nella cultura di molta falsa opposizione, per cui resort e ville vanno bene. E che importa l'ambiente? È un bene comune, parola desueta. Pier Borsotti, Villa d'Ossola.
2: Grazie a Pier per aver aperto la nostra piazza. Buongiorno a chi ci ascolta da Cristina Faloci. Io voglio aggiungere la testimonianza di Nino, che nella nostra pagina Facebook ha scritto: l'insorgenza del popolo albanese ci conferma fortemente la chiave di lettura del momento storico in termini globali. L'indipendenza ritorna come valore ampio e indelegabile, non solo relativo alla sovranità popolare, ma alle molteplici articolazioni nelle pratiche di autogoverno.
3: Buongiorno. Il passaporto è il danaro. Con questo compri tutto: mare, terra, uomini. I vincoli vengono aggirati. Nel passo dei tonni, nei mari di Carloforte, Sant'Antioco e spiagge da sogno, in questi giorni il ministro ha permesso l'impianto di centinaia di pale eoliche alte oltre 300 metri. Sarà l'ennesima servitù. Buona giornata, Mariella.
2: Grazie Mariella, sempre importante sentire voci dalla Sardegna, e vi segnalo un articolo da Articolo 21 firmato da Alba Chepi, che si intitola Albania, la terra svenduta tra grandi interessi mentre il popolo protesta. Europa e Italia tacciono, e sì, perché è questo il punto. Nelle stesse ore in cui il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, richiama l'Albania al rispetto dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura e alla lotta contro corruzione e criminalità organizzata, il governo di Edi Rama celebra i 35 anni della trasformazione dell'ex partito comunista nel partito socialista. Due immagini che raccontano perfettamente il paradosso albanese: Bruxelles parla di democrazia e trasparenza, mentre sul terreno cresce la percezione di un paese sempre più piegato agli interessi economici e politici. Quindi, secondo chi scrive, l'Albania si trova oggi davanti a un bivio storico: da una parte il percorso verso l'Unione Europea, dall'altra il rischio che le scelte più importanti sul territorio vengano percepite come risultato di accordi tra governi, investitori e interessi internazionali, piuttosto che della volontà popolare.
4: Vorrei segnalare, a proposito della manifestazione in Albania, che ieri sulle Alpi Apuane, durante una manifestazione contro lo scempio delle cave, partecipata da più di 300 persone, sono state danneggiate le auto da chi vuole impedire con metodi intimidatori la libera manifestazione. Segnalo anche questo fatto.
2: Un articolo di qualche tempo fa sul Manifesto: la spericolata svendita di un patrimonio naturalistico e storico. Venezia dagli anni 90, molte perle della laguna vengono vendute e date in concessione con strani passaggi di mano, ma una buona notizia in questo senso è che dalla Regione Veneto 50.000 euro per la gestione partecipata dell'isola di Poveglia. Allora, tra poco con Rosa Polacco e Francesca Santolini.
5: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Continua il botta e risposta tra Iran e Israele.

0: Ieri, quando di fatto sono riprese le ostilità tra Teheran e Tel Aviv, Israele ha risposto colpendo diverse basi militari in territorio iraniano. L'ultimo obiettivo, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana Mehr, sarebbe stata la città occidentale di Kermanshah. È rimasto inascoltato l'appello del presidente degli Stati Uniti Trump, che aveva invitato Israele a non reagire agli attacchi iraniani per evitare il fallimento dei negoziati. Disattese anche le promesse israeliane di non colpire le infrastrutture energetiche. È tutto naturale che il processo diplomatico avviato per porre fine a questa guerra imposta ne risenta, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Intanto la Cina si dice profondamente preoccupata per la nuova escalation e per le ripercussioni economiche. Gli Houthi yemeniti annunciano il divieto totale di navigazione verso Israele attraverso il Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR3.
1: Messaggio del presidente Mattarella nel 50° anniversario dell'assassinio di Francesco Coco, avvenuto a Genova l'8 giugno 1976. Fu la prima toga a cadere per mano delle Brigate Rosse. Il capo dello Stato ricorda che Coco difese l'ordinamento democratico e contrastò con fermezza il ricatto dei brigatisti durante il sequestro del magistrato Mario Sossi, opponendosi alla liberazione di detenuti pretesa dai terroristi. Nell'agguato morirono anche due uomini della scorta.
2: Veniamo alla nuova puntata del Risico Bancario Italiano, che ancora una volta coinvolge Monte dei Paschi. Per gli ultimi aggiornamenti in studio Paolo Anania.
3: Buongiorno, l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi piace alla Borsa di Milano, almeno a giudicare dai guadagni che il titolo di MPS sta registrando, più 10%, lo stesso vale per Mediobanca, che è di proprietà di Monte dei Paschi, e Generali, che fa sempre parte della partita, guadagna il 2%, Generali che, di cui MPS gestisce il 13%. Vanno invece peggio, ma questo è normale in una dinamica di borsa, Intesa, che ha lanciato l'offerta, perde il 4% perché si tratta ovviamente di un grande esborso, ed è debole il banco BPM, meno 0,3%, il cui piano di fusione con MPS, che era stato lanciato e proposto ieri, diventa sempre meno probabile dopo l'offerta di Intesa. A voi.
1: Il Papa in Spagna, Leone XIV, dopo un incontro privato con il Premier Sanchez, ha raggiunto il Parlamento di Madrid, dove sta pronunciando un discorso. Più tardi si riunirà con i vescovi spagnoli. Nel pomeriggio poi l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e infine l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu.
2: Elezioni amministrative, ricordiamo che c'è tempo fino alle 15 per recarsi a votare nei 42 comuni interessati dai ballottaggi per l'elezione dei sindaci, fra questi 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
1: Oggi è la giornata mondiale degli oceani. Questa risorsa fondamentale per il nostro pianeta è sempre più minacciata dal riscaldamento globale, dalle microplastiche e dalla pesca intensiva.
4: Ricoprono il 70% del pianeta e producono oltre il 50% dell'ossigeno che respiriamo. Gli oceani sono fondamentali per la nostra vita. Il loro ruolo è centrale per l'ambiente, ma anche per l'economia e le vie di comunicazione, come ricorda Sandro Carniel, oceanografo del CNR.
5: Assorbono oltre il 90% del calore in eccesso causato dal riscaldamento globale, ma sono anche l'innervatura che tiene in piedi il commercio globale. Il 90% delle merci passa via mare, il 98% del traffico internet passa via mare.
4: L'innalzamento delle temperature dei mari, in particolare del Mediterraneo, che si scalda più velocemente rispetto agli altri, ha ricadute pesanti sugli ecosistemi e la biodiversità ed è alla base di fenomeni atmosferici sempre più intensi e meno prevedibili. Cosa è urgente fare per la tutela e la salute degli oceani? Ancora Carniel.
5: Istituire delle aree marine protette e rispettarle davvero, diminuire la pressione della pesca, sgonfiare l'economia fossile per aiutare gli oceani ad aiutarci sempre di più.
4: Daniele Morgera, GR3.
2: La linea torna a Tutta la città ne parla, prossimo GR3 alle 13.45.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Tutta la città ne parla.
8: Pronto, buongiorno, sono Carla da Torino. Io mi volevo riferire ad un chiaro articolo che la stampa ha pubblicato pochi giorni fa, il 31 maggio, a proposito di una allerta data dai francesi a proposito dell'uso che viene fatto delle proteste ecologiste contro il riscaldamento globale, eccetera. Quindi va a toccare il sistema democratico, la criminalizzazione, per esempio, bloccato il Brennero, gli ecologisti bloccano, sono colpevoli. Mi sembra che si sia detto poco su questo rapporto, su questa forza che

0: interviene.
1: Era la voce dell'ascoltatrice Carla, intervenuta stamattina al filo diretto di Prima Pagina con Francesca Caferri di Repubblica, che questa settimana conduce la nostra rassegna stampa. È qualcosa che vogliamo commentare con l'ultima ospite di questa mattina, Francesca Santolini. Buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Santolini è giornalista, esperta di questioni ambientali, autrice di Ecofascisti, pubblicato da Einaudi, che è un saggio che indaga il rapporto tra estrema destra e ambiente in Europa e negli Stati Uniti, e ha scritto qualche giorno fa, il 31 maggio, un articolo sulla Stampa, il boom della disinformazione sul clima, una strategia per minare le democrazie, che è proprio l'articolo cui faceva riferimento l'ascoltatrice Carla di stamattina, che parla di questo rapporto del Ministero della Difesa francese, che mette nero su bianco i dati sulla disinformazione climatica in Europa. Di che si tratta, Francesca Santolini?
2: Beh, si tratta di un rapporto, devo dire, molto importante, perché, come appunto dicevi, messo nero su bianco qualcosa che probabilmente i meteorologi, gli scienziati climatici, ma gli stessi giornalisti che si occupano di questi temi sapevano benissimo, cioè che c'è una strategia della manipolazione dell'opinione pubblica coordinata, che parte da stati come la Russia, ad esempio, o dagli Stati Uniti, che mira proprio a screditare la scienza, in particolare la scienza del clima, e poi portare in qualche modo ad erodere la fiducia dei cittadini nella scienza. È una cosa molto grave, perché ad esempio sulla base di questo rapporto si legge che il 90% degli attacchi di disinformazione da parte della Russia sono sulle politiche energetiche, sulle politiche climatiche, e questo però ha delle ragioni molto concrete, perché la Russia nel 2025 il 23% delle entrate statali russe proveniva dalle rendite fossili, così come per gli Stati Uniti nel 2025 il 58% delle importazioni europee di gas naturale liquefatto proveniva dagli Stati Uniti. Cioè, per questi paesi la transizione ecologica è una minaccia esistenziale, perché appunto dipendono da fonti fossili. Quindi noi in questi anni abbiamo sentito degli attacchi molto aggressivi di una propaganda contro la transizione ecologica che sostanzialmente hanno capovolto la realtà, che i cittadini forse oggi per la prima volta, magari con la crisi energetica che stiamo attraversando, si rendono conto come erano tutte fake news, erano tutte bugie, nel senso che il dibattito pubblico era influenzato attraverso profili falsi sui social, attraverso influencer, attraverso proprio l'insinuazione di un dubbio, perché, come spiega il rapporto, il tema qual era? Era saturare lo spazio informativo, fare in modo che fosse difficile distinguere il vero dal falso, e tutto questo è un problema anche per la qualità delle democrazie, perché è chiaro che se viene meno la fiducia dei cittadini, in qualche modo si va anche a screditare la democrazia, e questo era proprio l'obiettivo di questi paesi, cioè
1: ecco,
2: attaccare le democrazie
1: europee. Ecco,
2: perché il fatto
1: è quello che lei sottolinea, l'aspetto più inquietante, Santolini, che non serve nemmeno, dice, convincere le persone di una verità alternativa, basta confondere le acque così da indebolire appunto la fiducia collettiva, che appunto poi si manifesta certo nell'esercizio democratico, per esempio dei movimenti e delle proteste, ma anche nelle linee e nelle condotte politiche.
2: Beh, no, il tema diciamo è proprio che noi abbiamo trasformato il tema del cambiamento climatico in un'opinione, come se, non so, uno dicesse, beh, ma uno più uno fa due, ma può fare anche tre. Eh no, uno più uno fa sempre due, però noi siamo riusciti a far passare questo messaggio del fatto che il cambiamento climatico in realtà è sempre esistito, ma in realtà non è la responsabilità dell'uomo. Quindi questo cosa provoca poi, no, nei cittadini, che giustamente magari non è che leggono i rapporti dell'IPCC, non sono tenuti a farlo, però è molto grave quando si scredita la scienza, perché la scienza è un metodo descrittivo della realtà. Negare la scienza in qualche modo vuol dire negare la realtà, tant'è che lo vediamo, le destre da 4 anni cosa fanno? Fanno una guerra culturale anche, no? Proprio ai temi dell'ambiente, della transizione ecologica e del clima. È uno degli elementi fondamentali del dibattito pubblico in cui c'è maggiore polarizzazione, ma anche la strategia della polarizzazione è una strategia che viene da queste forme di propaganda e di manipolazione del dibattito pubblico. Cioè, ora sappiamo, perché è stato scritto nero su bianco da un rapporto ufficiale del Ministero della Difesa francese, che va davvero lodato, perché questi sono temi di cui bisogna parlare, bisogna far capire che oggi il dibattito pubblico è inquinato in qualche modo dalla propaganda di stati, di think tank, che sono soprattutto americani, molto legati agli interessi delle compagnie petrolifere, che insinuano dubbi, che manipolano l'opinione pubblica, che in qualche modo propongono una realtà alternativa solo ed esclusivamente per difendere rendite fossili, dove a guadagnare sono o paesi come Russia e Stati Uniti che dipendono, o paesi arabi che dipendono fortemente da fonti fossili, oppure le compagnie petrolifere, le big oil, no? Che chiaramente hanno tutto l'interesse perché si mantenga una politica energetica basata su gas e petrolio. Noi lo stiamo vedendo, purtroppo abbiamo sbagliato tutto, diciamo, con la strategia del gas. Il tema delle rinnovabili è un tema, e l'unico modo che noi abbiamo è la transizione ecologica. Però la transizione ecologica mette in discussione un sistema che è quello basato sulle fossili, e per cui c'è un modo molto molto aggressivo di difendere questo sistema, e uno dei modi che c'è per difenderlo è manipolando l'opinione pubblica, manipolando, intossicando il dibattito pubblico con dati falsi, con realtà parallele, con tutto quello che purtroppo noi vediamo, perché sono anni che, da quando, diciamo, l'Europa ha lanciato il Green Deal, perché uno degli obiettivi principali, dice questo rapporto, è il Green Deal, sono appunto la tenuta delle democrazie occidentali e poi le politiche energetiche e climatiche, cioè questi sono gli obiettivi principali secondo il rapporto della disinformazione climatica. Quindi, da quando l'Europa ha lanciato questo Green Deal, è partita questa propaganda violentissima, e che magari chi si occupa di queste cose, gli addetti ai lavori, più o meno sanno, ne erano a conoscenza. Ora è molto positivo che almeno, diciamo, un rapporto ufficiale di un ministero appunto importante come il Ministero della Difesa francese l'abbia comunque abbia studiato e abbia condiviso questa nota e questo rapporto, perché almeno i cittadini sanno che quando, diciamo, intervengono certi tipi di dibattiti, forse non è tutto, cioè sono manipolati, sono strumentali, no? Non sono veri, semplicemente.
1: Una manipolazione che passa anche attraverso il linguaggio, per esempio l'informazione, come diceva l'ascoltatrice Carla, dopo aver letto l'articolo di Francesca Santolini sulla Stampa del 31 maggio, da cui siamo partiti per chiudere questa nostra puntata di oggi. Ringrazio Francesca Santolini e rimando anche al suo saggio Ecofascisti, pubblicato da Einaudi. È il momento di lasciare la linea a Marina Lalovic per Radio Tremondo, che farà una puntata monografica sulla ripresa del conflitto tra Israele e Iran. Rosa Polacco e Cristina Faloci erano questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, Antonio Santaniello, Sonia Kurzel, Luigi Spinola, Piero Sorrentino, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Radio 3 Mondo.

0: 11 in punto, buongiorno e ben ritrovati ai nostri approfondimenti di Radio Tremondo. Buongiorno da Marina Lalovic. Questo lunedì 8 di giugno iniziamo inevitabilmente ad approfondire, a cercare di capire quanto di fatto il cessate il fuoco ha appeso un filo, almeno da diverse settimane, fra Washington e Teheran, fra il tira e molla, gli annunci delle svolte, adesso sia appeso a un filo. Ricapitoliamo un attimo cosa è successo nelle ultime ore, perché dopo una tregua di 2 mesi da aprile, la guerra tra Iran e Israele è ripresa ieri sera, con l'Iran che ha lanciato missili balistici contro il nord di Israele, ma gli iraniani hanno dato seguito in effetti alla minaccia lanciata in mattinata di ieri e hanno attaccato in risposta al bombardamento israeliano di un quartier generale di Hezbollah a Dahiyeh, il quartiere sciita nella zona sud di Beirut. Nel tentativo di prevenire un'escalation si è fatto sentire anche Donald Trump, che ha esortato l'Iran a cessare il fuoco e a tornare al tavolo dei negoziati. Ma ecco, anche i media israeliani, tipo Channel 12, citato anche da Haaretz, parla di un tentativo di Trump di impedire una rappresaglia israeliana contro l'Iran. Ultime notizie riguardano invece i raid che continuano da entrambe le parti e una informazione importante, ovvero quella del ministro degli esteri iraniano, che dice che la comunicazione fra Washington e Teheran non si è fermata. Cercheremo di capire, ma non anche dimenticando quel terzo fronte che abbiamo sempre visitato qui a Radio Tremondo, Cisgiordania, dove continuano le uccisioni. Ricordo solo sabato un neonato di 7 mesi è stato ammazzato a Hebron dall'IDF, e dove le violenze dei coloni israeliani non si placano, mentre continua anche l'espansione dei loro avamposti come la base per i loro insediamenti. Andremo con le nostre testimonianze raccolte sul campo proprio in uno di questi villaggi cisgiordani nei pressi di Hebron a Omar Hair. Ma non prima di ricordarvi che ci potete porre delle domande e le vostre osservazioni, come sempre, via SMS e WhatsApp al 335-5634-296.
1: Just moments ago, sirens blaring in northern Israel after multiple missile launches from Iran. Trey Yingst is in Tel Aviv, Israel, for us now live. Trey.
2: Yeah, John, this is breaking news. The Iranian regime has launched a large missile attack at Israel. There are currently missiles in the skies of this country. We just saw one soaring toward the northern city.
0: Ecco, stiamo sentendo il corrispondente della Fox News, ma è un po' il tono di voce che abbiamo, insomma, captato in queste ore da tutti i corrispondenti che appunto parlavano da Tel Aviv e da Gerusalemme, e anche dalla nostra Lucia Goracci, inviata Rai in questo momento proprio in viaggio verso Haifa. Lucia, buongiorno e ben ritrovata a Radio Tremondo.
3: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori, sono ad Haifa.
0: Ah, sei arrivata. Perfetto. E assieme a te, a sentire questa voce dell'annuncio, dunque della ripresa degli attacchi, c'è Nima Bacheli, analista geopolitico. Nima, buongiorno. Non so se ci sente, probabilmente è...
4: Sì, buongiorno a tutti voi.
0: Ecco, perfetto, buongiorno, sì, vi sentiamo, buongiorno. La sentiamo forte e chiaro. Io inizierei da Lucia Goracci, ci diceva l'inviata Rai, che sta a Haifa. Abbiamo riassunto un po' il momentum, cioè il lancio di missili che continuano sia da parte iraniana che israeliana, che si inserisce però nell'escalation, quella diciamo avvenuta le prime ore del mattino di domenica, ovvero tra Israele e Hezbollah, che però era uno scenario che si ripeteva ormai da più di una settimana. Lucia Goracci, quali sono gli ultimi aggiornamenti, soprattutto al nord, dove ti trovi, a Haifa, e quanto era attesa o inattesa una escalation per te, che stai lì insomma da giorni, insomma, a seguire questo continuo annuncio di un cessate il fuoco che poi per il momento non è arrivato?
3: Allora, la situazione è tornata calma dopo che questa mattina all'alba l'Iran ha lanciato nuovamente missili balistici. Ti dico, soltanto io in un paio d'ore, tra le 6 e le 7:30, 8, sono scesa negli shelter 3 volte, quindi di nuovo Gerusalemme, ma insomma anche Tel Aviv, Beersheba. Haifa è stata tra le prime a essere interessata già verso le 10 di sera, ora locale dai primi lanci. E sì, era nell'aria perché Israele ieri aveva nuovamente bombardato i quartieri a maggioranza sciita di Beirut Sud, la Dahiyeh, e non lo aveva fatto 6 giorni prima, pur avendolo annunciato, era stato fermato da Donald Trump perché avrebbe tutto questo impattato sul fronte di negoziato tra Teheran e Washington, e invece l'ha fatto 6 giorni dopo. Perché lo ha fatto? Ti dico un po' in ordine sparso quali possono essere le motivazioni. Intanto perché Hezbollah continua a premere con droni e missili chiaramente sull'Alta Galilea, sulla regione nord di Israele, e poi perché ci sono molti soldati che stanno continuando a morire tra le fila degli israeliani in Libano, molti feriti, e un conflitto che non sembra avere conseguito i risultati che perseguiva. Hanno salutato con grande enfasi la presa del castello di Beaufort, ieri faceva vedere i tunnel di Hezbollah individuati, sgominati, ma insomma l'obiettivo strategico di riportare sicurezza e quiete alle comunità del nord che si persegue oramai da una 30ina di mesi con questo conflitto non è stato conseguito. Quindi insomma questa è la situazione. Ti devo dire che nonostante le scuole siano state nuovamente chiuse, si torni con gli ospedali sottoterra, la reazione stamattina a Gerusalemme, ma anche qua a Haifa, che ho scelto non solo perché è a nord e il nord viene investito per primo, ma anche perché è mista, ci sono ebrei israeliani e arabi israeliani, e quindi si può un po' percepire tutto il sentiment, diciamo, sì, di Israele. La vita sembra continuare abbastanza non scompigliata, ecco, del resto questo
0: è uno scenario, Lucia, che un po' si perpetua ormai, possiamo dire, da mesi. Anche noi con Rai News 24 abbiamo visitato uno di questi ospedali sotterranei a Nahariya, un altro dei centri appunto settentrionali di Israele, dell'Alta Galilea, nonché quello di Kiryat Shlomo. Era un sentimento, correggimi se sbaglio, Lucia Goracci, che un po' si poteva anticipare, come dicevi, c'era in aria e anche sul campo rispetto a questa preparazione, che un attacco imminente poteva succedere, ma era successo un altro uno stop da parte di Trump, che anche traspare insomma dagli ultimi messaggi che vengono pubblicati dai media statunitensi e israeliani, che il presidente statunitense non è d'accordo con quanto sta succedendo e non era d'accordo con quanto Netanyahu ha fatto a Beirut con il bombardamento dunque di questo quartiere meridionale. Ma come si inserisce questo attacco nella strategia e anche nel rapporto fra i due, fra Trump e Netanyahu? È una specie di anche questo strategia verso spingere l'Iran ad arrivare a un cessate il fuoco, magari cedere delle richieste, oppure Netanyahu davvero, possiamo dire, agisce a testa sua a questo punto?
3: Dunque, allora, intanto quello che salta agli occhi secondo me è che c'è un salto di livello. È la prima volta che l'Iran colpisce non perché è stato colpito il suo territorio, ma perché è stato colpito il territorio del Libano, cioè di quello che Iran considera un alleato storico. Considera che c'è un aspetto che non prendiamo mai in esame abbastanza. Da quando è caduto Assad, Israele ha un corridoio aereo diretto sull'Iran, perché non c'è più la Siria di Assad, alleato storico. Quindi Hezbollah per Teheran è un alleato di importanza strategica. Questo sistema vasi comunicanti, per cui se in pericolo uno interviene l'altro, finora ha funzionato, forse è l'ultimo che come alleanze esterne funziona per l'Iran. E quindi se vogliamo, questa è una guerra che gli iraniani combattono per difendere un alleato, mentre Israele combatte rischiando di perdere un alleato. Questo è un passaggio abbastanza importante secondo me, perché Trump ieri ha telefonato a Netanyahu e secondo chi ha assistito a questa telefonata si era detto convinto di avere rinviato la risposta di Netanyahu. Poi parliamo insomma da ore, intervista il Financial Times, sono io che decido. Ci sono i mondiali di calcio che cominciano giovedì, quindi se per Trump questo negoziato sa da fare, per citare Manzoni, E invece per Netanyahu la partita con Hezbollah non è finita, non è finita quella con l'Iran, che c'è ancora l'uriano arricchito al 60%, che non vuole smantellare il suo programma nucleare e che sta ricostruendo la sua deterrenza profondamente ammaccata in questi ultimi 8 mesi. E quindi Netanyahu deve prolungare la guerra. Ti dico anche che oggi si sarebbe dovuto riunire, poi ti restituisco la parola, la Knesset per decidere del proprio scioglimento e delle elezioni a settembre. Ecco, al momento i sondaggi di Benjamin Netanyahu non sono buoni. Magari se non si vota a settembre, ma come sembra che accadrà se non si decide in questa settimana, a fine ottobre, magari lui può confidare con una guerra che non vede avversa la propria opinione pubblica.
4: E infatti è una delle interpretazioni Lucia Goracci di continuare dunque con le attività belliche per nutrire anche quel zoccolo duro dei sostenitori intorno a questa anche estrema destra, nonché intorno allo stesso premier Netanyahu. Ci sentiva e ci ascoltava Nima Bachelli, analista geopolitico, esperto in Iran. Io avevo menzionato una delle ultime ore rispetto al conflitto che insomma si aggiorna adesso di minuto in minuto. Esmail Bahai è il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, ha detto che comunque Washington e Teheran continuano con la comunicazione malgrado questa escalation degli attacchi israeliani e iraniani. E poi c'è un'altra notizia, che Israele ha colpito un impianto petrolchimico iraniano che pare sia di importanza strategica anche per quanto concerne l'arricchimento dell'uranio. Allora, Nima Bachelli, come si inserisce, cosa sappiamo, visto che non ci sono per il momento sul posto i corrispondenti occidentali in Iran, degli ultimi attacchi israeliani, e soprattutto come si inserisce questa dichiarazione anche ottimista del Ministero degli Affari Esteri iraniano?
5: Possiamo dire che le dichiarazioni di Bahai del Ministero degli Affari Esteri non vanno, diciamo, in contraddizione con le dichiarazioni portate avanti dalle forze armate con la scarica di circa 20 missili in 5 ondate successive su Israele. Perché, diciamo, questo simolo? Alla luce del fatto che Teheran aveva in maniera molto chiara ribadito che qualsiasi attacco su Beirut sarebbe stato risposto da parte iraniana. Quella era una linea rossa assoluta, alla luce anche dei rapporti storici con Hezbollah, ma anche alla luce del fatto che Israele sta portando una campagna molto aggressiva nel sud del Libano, rischiando da parte iraniana di depopolare e rendere completamente, di neutralizzare completamente la presenza di Hezbollah in quell'area. E quindi per Teheran la difesa del Libano rientra nella difesa dell'Iran stesso. Tuttavia, appunto, quindi questa risposta, perché da parte iraniana è una risposta all'attacco missilistico, appunto all'attacco alle periferie a sud di Beirut, non va a indebolire quei negoziati che la parte civile della Repubblica Islamica sta portando avanti. Una delle letture, per esempio, era del fatto, e più volte Trump l'ha ribadito, che i negoziati erano a un punto molto avanti, del fatto che Netanyahu possa aver tentato per l'ennesima volta di far saltare il negoziato con questo attacco su Beirut, consapevole del fatto che Teheran avrebbe risposto. E dall'altra parte invece possiamo vedere come, a seguito delle dichiarazioni di Trump, nella quale lui dichiara che lui che gestisce il conflitto nel Netanyahu, è alla luce delle informazioni che al momento abbiamo degli attacchi israeliani sull'Iran, siano stati relativamente limitati rispetto a quelle che Israele potrebbe fare. E quindi probabilmente, dopo che Netanyahu ha cercato di far saltare per l'ennesima volta il negoziato fra iraniani e americani, a seguito della chiamata di Trump, non ha accettato di non dare una risposta, appunto per non sembrare debole. Paradossalmente, purtroppo, in Medio Oriente stiamo assistendo a una spirale crescente in cui le varie capitali, in primis Tel Aviv e Teheran, non retrocedono per non rischiare di sembrare deboli agli occhi dell'avversario.
4: Infatti, ci sono anche ultime dichiarazioni dell'IDF, l'esercito israeliano, che dice: ci stiamo preparando almeno per diversi giorni dei combattimenti con l'Iran. Nima Bacheli, è una domanda che faccio a te, a lei e anche a Lucia Goracci. È un po' quella domanda ombrello rispetto a quanto stiamo assistendo in queste ore. Quanto reggerà questo cessate il fuoco? Quanto può mantenere, diciamo, la sua parola Trump rispetto a un possibile annuncio in settimana, come precedentemente detto? Siamo lontani, oppure questa contraddizione di cui ci parlava Nima Bacheli in effetti non, diciamo, compromette questa intesa?
5: Sia Washington che Teheran hanno un interesse primario ad arrivare a un accordo. Tutte e due non vogliono prolungare il conflitto oltre termine. Per interessi differenti, Trump, perché novembre andrà alle elezioni, la sua base elettorale è fortemente contraria a questo conflitto, che al momento non sembra neanche così positivo per gli esiti degli Stati Uniti. Da parte iraniana, pur avendo dimostrato una forte resilienza, comunque la situazione economica del paese è gravissima. E quindi ambedue le parti vogliono cercare di arrivare a un accordo, e più volte noi vediamo come con questo ping pong a cui stiamo assistendo, tuttavia, le due parti aprono, tengono sempre aperta la finestra negoziale. Per cui Teheran e Washington, a mio parere, vogliono raggiungere un accordo. In tutto ciò tocca capire qual è la forza, fra virgolette, negoziale o distruttiva di Tel Aviv, o meglio di Netanyahu, che invece ha interesse contrario, ovvero di portare avanti una situazione di conflitto perenne per le sue di elezioni, che le cui speranze potrebbero essere rafforzate con un conflitto in corso e non con un conflitto chiuso.
4: Dove il Libano rappresenta un elemento, insomma, fra le virgolette, di disturbo che aiuta e facilita apparentemente questa strategia. Lucia Goracci, per te ci siamo allontanati quanto da questo cessate il fuoco, e cosa possiamo aspettarci in questo merito nei prossimi giorni?
3: Il cessate il fuoco è molto a rischio. Tra l'altro io stavo ascoltandovi e pensavo a quanto poi l'interesse dei singoli stia giocando un ruolo troppo fondamentale. Trump, che non vuole scongelare i beni bloccati all'estero agli iraniani, perché ha criticato per anni il fatto che Barack Obama prima di lui l'ha fatto, e quindi quasi una questione di prestigio. Insomma, qua ci sono in gioco destini ben più importanti dello smacco personale, insomma, ecco. C'è un passaggio però importante di questo negoziato rispetto a quello di 10 anni fa, che era attrazione occidentale. Qua hanno un peso le capitali della regione. Ha mediato il Pakistan, poi c'è messo di mezzo il Qatar, dice sempre giustamente la sua l'Arabia Saudita, che si è vista molto esposta, e pare che queste cancellerie siano molto preoccupate e anche un po' irritate da quello che è successo, che ieri fossero molto irritate e non hanno mancato di manifestarlo all'alleato americano della ripresa dei bombardamenti su Beirut. E per esempio c'è un funzionario dell'amministrazione Trump che all'Associated Press ha dichiarato: i mediatori considerano che l'attacco israeliano a Beirut aveva lo scopo di interrompere i loro sforzi per raggiungere un accordo, e Trump deve fermare, dice questa fonte vicina appunto alla Casa Bianca, le manovre sconsiderate di Netanyahu. Non dimentichiamoci che il Pakistan aveva mandato, nelle stesse ore in cui Beirut veniva bombardata, il proprio ministro dell'interno a Teheran per rimettere in piedi il negoziato con Washington. Ecco, se queste cancellerie arabe che hanno sempre avvertito nell'Iran un avversario strategico, ma che si sono trovate in questi 100 giorni molto esposte, riescono in qualche modo ad avere un peso, ebbene forse il negoziato,
4: gli scenari, insomma, potrebbero cambiare, e questo assisteremo nelle prossime ore. Lucia Goracci, inviata Rai, si trova a Haifa. Grazie. Nima Bacheli, analista geopolitico, esperto in Iran, grazie davvero. Ovviamente torneremo con i nostri programmi e la nostra rassegna stampa, ma noi adesso ci soffermiamo sul territorio e andiamo in Cisgiordania.
6: This is the school, 1 kilometer from here. Now, if the kids like to go to the school, there is me must be going this way. Where is the flag? Where is the stones?
7: Questa è la scuola, a 1 chilometro da qui. Per raggiungerla, l'unica strada resta quella che costeggia gli avamposti. È molto pericoloso, perché devono andare a piedi. Non abbiamo le macchine. Speriamo di procurarci un autobus per poterli portare tutti.
6: This is to cover all the gate for the village. Because the settlers all the time attack the village, who are protecting the village and see what the settlers doing.
7: Abbiamo 5 telecamere per poter monitorare tutte le entrate del villaggio e vedere cosa fanno i coloni. Spesso ci attaccano e questa è l'unica prova della quale disponiamo per consegnarla alla polizia. Questo è mio fratello Ahmad. I coloni l'hanno ucciso l'estate scorsa, il 28 luglio del 2025. C'è un colono molto violento che lavora la terra con il bulldozer e voleva aprire una nuova strada per collegare l'avamposto. Questo significava tagliare più alberi e distruggere più terra. Quando abbiamo cercato di fermarlo, ci ha attaccati. Ha colpito mio fratello sulla testa con il bulldozer, mentre Ahmad stava cercando di filmare. I coloni non vogliono che il mondo sappia cosa stanno facendo in Cisgiordania. L'indagine non è mai stata completata. Non ci sarà mai giustizia.
6: Because you are live under occupation, there is no justice.
4: Ecco, stavamo sentendo Khalil dal villaggio Melher nella regione di Massafer Yatta, dove sono stata per Rai News 24 in Cisgiordania solo la settimana scorsa. È un filo spinato avvolto dalla bandiera israeliana, quello che divide i palestinesi dai coloni israeliani, e dove sono apparsi in queste ore, in queste settimane, gli avamposti dei appunto coloni. A sentire assieme a me questa testimonianza, che la sta documentando da più di 30 anni, è Michele Giorgio, corrispondente storico, corrispondente del Manifesto, che ci parla da Gerusalemme. Michele, buongiorno, ben ritrovato.
8: Buongiorno a voi.
4: Michele, io sono partita da questa appunto testimonianza che abbiamo raccolto, ma ti volevo chiedere come si inserisce, perché ultime notizie di questo fine settimana, al di là di questa escalation di cui abbiamo parlato fra Israele e Iran, sono state precedute dall'uccisione di un bimbo di 7 mesi a Hebron, nonché di un continuo allargamento, come sentivamo, degli avamposti. Come si inserisce questo terzo fronte, se possiamo dire, nella escalation che alla quale stiamo assistendo?
8: Ma io credo che sia un fronte assolutamente inserito in tutto questo. È chiaro che i coloni stanno combattendo una loro battaglia che è anche ideologica e religiosa, ma allo stesso tempo è chiaro che, considerando che all'interno dell'esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu ci sono tanti ministri che vivono all'interno delle colonie stesse, così come ci sono tanti parlamentari che vivono nelle colonie, è chiaro che questa è anche una battaglia politica ben precisa, che è delineata dalle dichiarazioni del ministro Smotrich, che dice che bisogna impedire la nascita di uno Stato palestinese. Sono state poi approvate delle leggi anche di recente, nei mesi scorsi, che di fatto attuano quella annessione della Cisgiordania a Israele, che Donald Trump non ha poi avallato, così come aveva promesso negli anni passati, almeno pubblicamente, e che però appunto procede in altri modi, in altre maniere.
4: E parlavi appunto di Smotrich, Ben-Gvir, ma lo stesso, correggimi se sbaglio, Lieberman vive in una, ex ministro della difesa, nonché uno dei diciamo rappresentanti dell'opposizione cosiddetta di Netanyahu, vive in una delle colonie. Parlavi di Smotrich e delle sue nuove leggi. Khan al-Ahmar è un altro dei villaggi che abbiamo visitato, è un scenario che si perpetua, insomma, a dire il poco, in tutta la regione. E ricordiamo anche cosa è successo in queste ore a Hosh Yair, la vicina Zur Yigal, che appunto un arabo israeliano ha aperto il fuoco ieri in quello che è stato definito un attacco terroristico. Ci sono state delle vittime. Sono degli scenari, e possiamo chiamarli fronti interni, escalation interni, che si surriscaldano sempre di più anche in vista alle nuove elezioni. Parlavi dei due ministri di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, alla Knesset, dove siamo anche andati. È praticamente impossibile organizzare organizzare delle iniziative che raccontano la situazione e la condizione dei palestinesi in Cisgiordania, perché vengono continuamente attaccati appunto dai rappresentanti dei coloni e anche dal partito di Netanyahu. Quanto è difficile appunto portare avanti politicamente la questione dei palestinesi anche da parte di chi si siede alla Knesset, e quanto, visto che tu documenti da più di 30 anni questa situazione, oggi stiamo assistendo a una situazione senza precedenti?
8: Ma senza dubbio questa situazione si è aggravata, si è radicalizzata negli ultimi anni, su questo non c'è dubbio, non c'è mai stata una Knesset tanto di destra come quella in carica, e io già prevedo che non sarà meno radicale, meno di destra la prossima Knesset, perché spesso quando si parla delle elezioni israeliane e della possibilità che Benjamin Netanyahu possa non essere più il premier israeliano, si dimentica che in realtà poi i suoi rivali, in particolare Naftali Bennett, uno dei suoi principali rivali, potrebbe prendere il suo posto, l'ha già fatto qualche anno fa, è un leader della destra religiosa israeliana da molti anni, ragion per cui è lecito attendersi un non cambiamento importante, anche se Netanyahu non dovesse essere più primo ministro, cosa che potrebbe accadere perché molti israeliani anche di destra non sopportano questo premier che è così divisivo, che sembra pensare tanto anche ai suoi interessi personali, che è sotto processo e che tra l'altro, lo ricordiamo, non ha mai accettato di riconoscere, ammettere le sue responsabilità rispetto al fallimento della sicurezza il 7 ottobre 2023, una cosa che ha colpito molto, colpisce gli israeliani e che potrebbe appunto determinare anche il destino di Netanyahu. Ecco, sicuramente i parlamentari, quei pochi, non solo quelli arabi, anche quei pochi israeliani che cercano all'interno nella Knesset di raccontare cose diverse, di denunciare delle cose, e naturalmente hanno una vita difficilissima. E poi, visto che si avvicinano le elezioni, dobbiamo attenderci il solito tentativo dei partiti dell'estrema destra di impedire la partecipazione, di squalificare alcune forze politiche arabe in Israele. Sino adesso la Corte Suprema in tutti questi anni ha sempre ribaltato le decisioni prese dalla Knesset, non è detto che questo accada necessariamente anche questa volta.
4: In questo posto, Omel Kher, un piccolo villaggio che stavamo raccontando di Maseferi Yatta in Cisgiordania, a pochi chilometri da Hebron, c'era un altro testimone che ci parlava, al di là di questo avanzamento dei avamposti, anche delle distruzioni delle case, 97 case appunto abbattute dal 2007. Michele Giorgio, molti hanno lamentato anche il fatto di essere stati dimenticati rispetto a quanto sta succedendo a Gaza, rispetto a quanto sta succedendo in Libano. Quanto è difficile oggi raccontare la Cisgiordania rispetto alla situazione in atto?
8: Ma è chiaro che è anche un discorso di buona volontà e di buona fede quando si fa il nostro lavoro, però sicuramente è chiaro che quando ci sono degli eventi tanto importanti come delle guerre addirittura regionali, oppure quando c'è una situazione altrettanto grave come quella del Libano, è chiaro che persino Gaza distrutta, ridotta in macerie, passa in secondo piano. È molto grave tutto questo da un punto di vista della comunicazione e dell'informazione, perché poi a Gaza davvero le cose vanno molto male.
4: E ricordiamo solo un ultimo bilancio, quasi 1000 uccisi da quando è stata stipulata la tregua da ottobre. Michele Giorgio, grazie davvero, corrispondente del Manifesto da Gerusalemme. Radio 3 Mondo finisce qui, torniamo domattina con la rassegna stampa estera letta da Luigi Spinola. Una buona giornata a tutti da Marina Lovic.
9: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

0: L'obesità è una malattia. Lo scorso ottobre il Parlamento italiano ha stabilito che sì, lo è, una malattia cronica, progressiva e recidivante. Una decisione volta a superare lo stigma che circonda l'obesità e a garantire l'accesso alle cure. Ma si può essere obesi e sani? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza, buongiorno Elena Stoppa.
1: Buongiorno Roberta e buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto.
0: Stabilire se l'obesità sia o meno una malattia, se lo sia sempre oppure no, apre tutta una serie di temi. Per esempio il superamento dello stigma che investe le persone con obesità, l'accesso alle cure, la percezione che ognuno di noi ha di sé come persona sana o persona che soffre di qualche patologia. Oggi toccheremo tutti questi temi, anche naturalmente col vostro aiuto. Aspettiamo al 335-5634-296 via sms oppure via whatsapp i vostri messaggi, domande, testimonianze, mentre partiamo in questa puntata da un'altra legge italiana appena approvata nei giorni scorsi dal Senato che regola e in qualche caso vieta l'educazione sessuale nelle scuole. Ilaria, che cosa dice esattamente questa nuova legge?
1: Allora, la legge di cui stiamo parlando è stata approvata giovedì 4 giugno al Senato con 78 voti a favore e 38 voti contrari. Come dicevi, questa legge vieta di affrontare temi attinenti all'ambito della sessualità nelle scuole primarie e nelle scuole dell'infanzia. In particolare, all'articolo 1 possiamo leggere: per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse in ogni caso le attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità. Mentre per quanto riguarda le scuole medie e le scuole superiori servirà un consenso informato in forma scritta, quindi possiamo dire un'autorizzazione firmata o dai genitori o dagli studenti se maggiorenni.
0: Da noi quindi l'educazione sessuale non è obbligatoria, anzi a questo punto ormai è anche in parte vietata o vincolata a questo consenso delle famiglie, ma in realtà in Europa sono pochissimi i paesi in cui non è obbligatoria.
1: Non è obbligatoria per legge in Italia, insieme ad altri paesi quali la Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania.
0: Quindi insomma siamo proprio una manciata di paesi in cui le cose stanno così. Noi abbiamo chiesto qualche considerazione su questa decisione a Monica Pasquino. Monica Pasquino è la presidente di Educare alle Differenze, una rete nazionale di associazioni sul tutto il territorio nazionale che lavora nella formazione a tutte le età, bambini, adolescenti, adulti, e lavora per costruire una scuola in grado di formare la cittadinanza, all'inclusione e all'uguaglianza e naturalmente a valorizzare le differenze, come dice appunto il nome dell'associazione Educare alle Differenze. Questa è Monica Pasquino.
2: Ragazzi e ragazzi oggi imparano che cos'è una relazione da TikTok, da Instagram, dalla pornografia online, dai pari o da influencer che parlano d'amore, di gelosia, di sessualità, ma senza alcuna responsabilità educativa. Possono ricevere ogni giorno un'enorme quantità di messaggi sui corpi, sui desideri, sul piacere, sul consenso. Quello che da oggi con la legge Valditara sarà più difficile sarà parlarne a scuola, proprio lì dove invece abbiamo le competenze, abbiamo il ruolo educativo adatto a farlo. E questo è il paradosso di questa legge, una legge che cala il silenzio, presentata come una tutela, invece arriva proprio dove le nuove generazioni affrontano sfide, si fanno domande sempre più complesse e avrebbero bisogno di più parole, di più strumenti e non di meno. Il primo aspetto da cui partire è che l'educazione sessoaffettiva non è una questione ideologica, è una questione di salute pubblica e di prevenzione. Ce lo dicono tutti gli standard internazionali, le ricerche. Solamente qui il dibattito pubblico è ancora a questo livello. Oggi l'età del primo accesso alla pornografia è sempre più basso. Crescono tra i giovanissimi i fenomeni legati al sexting, alla violenza digitale, all'ansia sociale, alla difficoltà di costruire relazioni non tossiche, relazioni sane, appaganti. L'educazione sessoaffettiva serve a fornire strumenti, domande, approfondimenti, conoscenze che sviluppano consapevolezza, serve a dare risposte affidabili laddove oggi spesso arrivano solamente gli algoritmi. C'è un altro aspetto che riguarda la violenza di genere che vorrei sottolineare, che si pensa che l'educazione sesso-affettiva abbia a che fare principalmente con la sessualità. In realtà il cuore di questi percorsi è molto più ampio, riguarda le emozioni, il rispetto dei confini propri e altrui, il consenso, la capacità di riconoscere comportamenti di controllo, possesso, sopraffazione, la capacità di costruire e coltivare relazioni libere. La violenza non compare mai all'improvviso, non nasce con uno schiaffo, cresce dentro una cultura che normalizza diseguaglianze, ruoli rigidi, rapporti di potere. Per questo è importante iniziare ed è importante fare prevenzione primaria fin da piccolissimi, proprio lì dove invece questo governo sta addirittura vietando l'educazione sessoaffettiva.
1: Parlare di educazione sessuale nelle scuole significa quindi parlare di consenso, di relazioni sane tra le persone, di salute, come ci ha raccontato Monica Pasquino, presidente dell'associazione Educare alle Differenze. Fare educazione sessuale a scuola riduce l'incidenza di infezioni sessualmente trasmissibili, di episodi di violenza, di abusi e anche di discriminazioni legate al genere o all'orientamento sessuale, e questo è dimostrato da alcuni studi che sono stati fatti a livello internazionale e anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Grazie Ilaria, mi chiamo Luisa, ci scrive un'ascoltatrice, abito a Modena, ho 61 anni e alle scuole elementari abbiamo fatto educazione sessuale, eravamo avanti, ora mi sembra si torni indietro. Noi nella prossima pagina di Radiotrescienza ci occupiamo di obesità. L'obesità è una malattia, lo è sempre, proveremo a capire che conseguenze hanno le risposte a queste domande. Continuate a scriverci al 335 5634296.

0: Buongiorno Francesco Rubino.
1: Buongiorno.
0: Responsabile del Dipartimento di Chirurgia Bariatrica e Metabolica al King's College di Londra, chirurgia bariatrica, cioè quella che riguarda gli interventi per la riduzione del peso. Grazie per essere con noi e buongiorno anche a Patrizia Rovere Querini.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Responsabile del Centro di Eccellenza per la Salute Metabolica dell'Ospedale San Raffaele di Milano, anche lei l'obesità, insomma, la conosce benissimo, fa parte della sua pratica clinica quotidiana. E allora io vorrei iniziare dal caso italiano, perché l'Italia, l'abbiamo detto, è il primo paese al mondo ad aver classificato l'obesità come una malattia. Questo è successo nell'ottobre del 2025. Patrizia Rovere Querini, in che modo questa decisione ha cambiato le cose nella pratica clinica per i pazienti con obesità? Se ha cambiato qualcosa?
2: Eh no, in questo momento si sta ancora discutendo di come implementare questa decisione di riconoscere l'obesità come una patologia. Non abbiamo né indicazioni per gli esami diagnostici né alcuna indicazione terapeutica, per cui la situazione non è realmente diversa da come era prima del riconoscimento, ma ci si sta lavorando.
0: Prima di andare avanti c'è un aspetto fondamentale da chiarire: come si definisce obesità? Cioè, quando è che un paziente viene dichiarato obeso?
2: Allora, oggetto tra gli esperti di grande discussione, in questo momento si utilizza questo parametro che è il BMI, che è un rapporto tra il peso e l'altezza. Un rapporto un po' complesso tra il peso e l'altezza. Questo ci dà un'indicazione numerica semplice: sopra 30 di BMI noi siamo obesi. Poi ci sono vari gradi di obesità e vari gradi di sovrappeso, ma viene utilizzato questo indicatore, molto discusso, perché ovviamente non distingue tra massa grassa, tra massa magra. Paradossalmente un culturista molto muscoloso ha un BMI molto elevato, però nella pratica clinica in questo momento si utilizza questo parametro, che noi esperti non amiamo molto, ma che viene utilizzata.
0: Allora, la decisione del Parlamento italiano di sancire che l'obesità è una malattia è arrivata qualche mese dopo una proposta più complessa, che invece invita a fare una distinzione, una proposta scientifica che dice appunto che non tutte le obesità sono uguali. Questa proposta risale al gennaio 2025 e arrivava dal lavoro di una commissione internazionale di 56 esperti, presieduta proprio da Francesco Rubino, il nostro secondo ospite di oggi. Francesco Rubino nei giorni scorsi è tornato sulle motivazioni di quella proposta dalle pagine di Nature. Francesco Rubino, allora, voi proponete già appunto dal gennaio 2025 di distinguere tra obesità clinica, da classificare come malattia, e obesità preclinica, da classificare invece come fattore di rischio. Qual è la differenza?
1: Sì, la differenza è che l'obesità esiste, è esistita da tantissimi anni, da millenni, ed è sempre stata riconosciuta dai medici di qualsiasi generazione come uno spettro di condizioni. Cioè, a livello individuale ci sono persone con obesità che dimostrano tutti i segni di una malattia, cioè i loro organi non funzionano, e ci sono altri che ancora dimostrano una funzionalità tutto sommato normale, che possono andare avanti per diversi anni con una funzionalità normale. A livello clinico, distinguere fra i due tipi di obesità è molto importante, perché ovviamente la necessità di quell'individuo diventa diversa. Quindi la diagnosi clinica è diversa dalla definizione di principio, che è condivisibile, quella del Parlamento italiano, però è una definizione di principio a nostro avviso, mentre invece la diagnosi clinica, quella medica, deve essere capace di dirci qual è la situazione dell'individuo di fronte a noi. E questo è quello che abbiamo intorno. Ci sta un'obesità clinica, che è una malattia in tutto e per tutto, è una obesità preclinica, dove c'è un fattore di rischio per sviluppare la malattia, includendo anche la progressione dell'obesità clinica, dove però questa malattia ancora non si è manifestata.
0: Quindi sostanzialmente, mi corregga se sbaglio, la proposta è di chiamare obesità clinica un'obesità che arriva accompagnata da una serie di disturbi di funzionalità degli organi e di sintomi effettivamente che si presentano. Invece l'obesità preclinica arriva da sola: una persona è obesa ma non presenta disturbi medici, è così?
1: Sì, sicuramente, cioè, qualsiasi malattia ha i suoi sintomi e poi sono sintomi anche specifici, quindi noi abbiamo indicato per esempio in quale modo l'obesità può influire sul funzionamento del cuore piuttosto che dei polmoni, piuttosto che dei reni o il sistema muscoloscheletrico. Quando questi sintomi, segni o anche segni, possono essere segni che non sono avvertiti dal paziente ma che sono presenti, quando ci sono questi segni e sintomi, appunto si ha una malattia in atto. Quando invece non ci sono, ci possono essere altre malattie che magari si accompagnano all'obesità, perché l'obesità è un fattore di rischio anche per altre malattie, ma vuol dire che l'obesità essa stessa non ha ancora influito sul funzionamento normale degli organi, e quindi bisogna fare attenzione, è un fattore di rischio, ma si potrebbe anche doverla trattare come fattore di rischio, però non si può dire scientificamente e clinicamente che è una malattia in corso.
0: Francesco Rubino, questa distinzione, giusto per fare chiarezza per i nostri ascoltatori, perché abbiamo già parlato di una legge in Italia che parla dell'obesità come di malattia, sempre, abbiamo parlato della vostra proposta, che è una proposta medico-scientifica per appunto distinguere almeno in due grandi famiglie di obesità, questa è una proposta che poi i singoli paesi possono accogliere o no nelle loro politiche sanitarie, a che punto siamo?
1: Sì, certo, poi la proposta è una proposta scientifica che va adottata dal clinico, a livello clinico, poi da organizzazioni sanitarie, insomma, tuttavia non essendo un intervento chirurgico o farmacologico dove c'è bisogno dell'approvazione dell'agenzia regolatrice, è una cosa che può essere applicata istantaneamente. L'unica cosa è che ovviamente c'è bisogno di capirla bene, di applicarla, e anche c'è bisogno di cambiare un po' il nostro modo di pensare, purtroppo, perché anche noi esperti dell'obesità, anche quando diciamo l'obesità è una malattia, ma la pensiamo ancora come fattore di rischio, la approcciamo ancora come fattore di rischio, e siamo ancora, diciamo, non abituati a fare la diagnosi così come va fatta. Ci aspettiamo che si possa fare con il calcolo del BMI, che ci vuole 5 minuti, e invece una diagnosi di malattia, come in altre malattie, può richiedere un certo tipo di attenzione e anche un certo tipo di tempo.
0: Ora le cose si stanno muovendo velocemente, abbastanza di recente si è iniziato a pensare all'obesità come una malattia, ancora più recentemente si è iniziato a ragionare su come distinguere tra eventualmente diversi tipi di obesità, alcuni patologici, altri no. Patrizia Rovere Querini, dal suo osservatorio appunto di persona che lavora in un ospedale in cui c'è tutta una serie di pratiche legate alla cura di malattie legate all'obesità o all'obesità stessa, secondo lei una distinzione tra un'obesità patologica e un'obesità invece da classificare come solo, tra virgolette, fattore di rischio potrebbe essere utile per esempio per stabilire delle priorità tra i pazienti che hanno bisogno di cure più urgenti, i pazienti che ne hanno meno, o per esempio anche nell'uso di farmaci di cui abbiamo tanto sentito parlare recentemente, come lo Zempic, no? Farmaci per la cura dell'obesità che non siano usati da persone che non ne hanno bisogno e che invece siano garantiti a chi ne ha bisogno.
2: Allora, io farei un distinguo. Un attimo, un distinguo, nel senso che io penso che la cosa che ha detto Francesco Rubino adesso sia importantissima, cioè c'è ancora una dispercezione dell'obesità. La obesità, patologia con le sue complicanze, deve essere affrontata in maniera, deve essere compresa, accettata e affrontata in maniera sistematica, trattata prontamente, perché
0: hanno bisogno e che invece siano garantiti a chi ne ha bisogno.
2: Allora, io farei un distinguo, un attimo un distinguo, nel senso che io penso che la cosa che ha detto Francesco Rubino adesso sia importantissima, cioè c'è ancora una dispercezione dell'obesità. La obesità, patologia con le sue complicanze, deve essere affrontata in maniera, deve essere compresa, accettata e affrontata in maniera sistematica, trattata prontamente,

0: che richiede appunto del tempo, una valutazione dello stato della malattia e una pronta terapia, in effetti è mandatorio. Quindi penso che questo tipo di ragionamento clinico, la review stessa, il viewpoint fatto recentemente, siano tutte cose molto importanti perché danno al clinico un appoggio per sostenere una cosa che secondo noi è proprio un'emergenza. Questi pazienti riconosciuti come tali devono poter avere accesso a delle cure adeguate. Primo punto. Secondo punto, secondo me, però, è un argomento anche per ragionare su dove vogliamo andare, nel senso che questi nuovi farmaci, come tutti sappiamo, hanno una indicazione anche per il paziente sovrappeso, perché il paziente sovrappeso grave
1: Quindi non
0: può avere già delle
1: necessariamente in un ambito
0: complicanze.
1: di obesità.
0: Esatto. Esatto, perché questo è un po' il paradosso, nel senso che noi possiamo avere dei pazienti obesi senza delle complicanze, quindi senza la malattia, obesità, quindi con un sovrappeso, cioè proprio con un sovrappeso anche grave, tanto da poter essere definito obeso, ma senza complicanze. E d'altra parte abbiamo talora dei pazienti con un sovrappeso pre-obesità, ma già con delle complicanze. È un ambito molto complesso che richiede specialisti. Noi, ad esempio, il nostro centro è gestito dagli internisti, cioè quei medici abituati a gestire la complessità, la multimorbidità. Allora, bisogna anche considerare come ci vogliamo porre nei confronti di quei pazienti che, pur non avendo una grave obesità, hanno già delle complicanze per delle loro caratteristiche genetico-epigenetiche e che magari sarebbero meritevoli di un intervento precoce se vogliamo andare verso una medicina predittiva, preventiva, come che si dice adesso, le 4 P della medicina moderna, perché altrimenti rischiamo di perdere dei pazienti.
1: L'obesità, lo ricorda anche Francesco Rubino in questo articolo che è uscito nei giorni scorsi su Nature, che troverete linkato, lo dico a chi ci ascolta, al post di oggi pomeriggio sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza, perché è un articolo molto leggibile che dà tanti spunti e che restituisce uno scenario, insomma, complesso e utile, penso, da conoscere. E lei, appunto, Francesco Rubino, ci ricorda che in molti paesi ricchi l'obesità colpisce addirittura una persona su tre, quindi è una condizione molto pervasiva in vari contesti e chiamarla sempre patologia può significare dichiarare malate un numero enorme di persone. Però lei dà anche conto di una serie di critiche che vengono mosse alla proposta della distinzione tra obesità clinica e preclinica. Per esempio, lei ci mostra un grafico. In base a questo grafico di dati che riguardano la popolazione britannica, una serie di disturbi si osservano nel 32% della popolazione con obesità e nel 17% della popolazione normopeso. Quindi questo significa che c'è una fetta considerevole della popolazione con obesità, il 17%, che comunque svilupperebbe disturbi indipendentemente dall'obesità. Allora, vuol dire che stiamo chiamando obese cliniche delle persone anche se i loro disturbi non dipendono dall'obesità. Come si esce da questo impasse?
2: Purtroppo questo è un problema molto importante che non è stato ben affrontato perché quando noi ci siamo occupati di obesità lo abbiamo fatto ereditando un approccio che ci è venuto dal passato, che è stato un approccio non clinico ma un approccio epidemiologico. Quando si studia l'obesità a livello epidemiologico si guarda a un gruppo di persone con obesità e si compara a un gruppo di persone senza obesità. Si vede chiaramente, questo qualsiasi studio l'ha dimostrato, che un gruppo di persone che ha obesità ha un'incidenza superiore di una serie di malattie. E quindi per questo abbiamo detto che l'obesità è un grosso problema. Però quando poi noi andiamo a vedere direttamente le persone dentro, all'interno di quel gruppo, non è vero che quelle malattie che sono più comuni nel gruppo come tale sono poi comuni in tutte le persone del gruppo. Ci sono molte persone del gruppo che vanno avanti senza nessuna di quelle malattie. Questo era lo studio che ho riportato sul lavoro, ma ce ne sono tantissimi che dimostrano la stessa cosa. Quindi io dico, quando noi pensiamo poi un approccio clinico, cioè il medico deve guardare all'individuo, a noi interessa sapere chi è quell'individuo, non solo se fa parte del gruppo. E allora a quell'individuo dobbiamo dare risposte che siano proporzionali al suo stato di salute. Poi quando noi guardiamo i risultati, ci sono non solo 30% di persone di obesità che hanno magari quelle malattie, ma ce ne sono 70% che non hanno quegli eventi. Bisogna considerare anche quel 70%. E poi di quelli che hanno le malattie, ci sono malattie che vengono a causa dell'obesità.

0: dell'obesità che possono avvenire anche per altre ragioni, per esempio di fattori familiari, genetici o altre cose. Quindi quando si guarda una malattia e si dice l'obesità è una malattia, bisogna considerare che la specificità è un fattore fondamentale quando si riconoscono dei problemi di salute. E se quel problema di salute non è specificamente dovuto all'obesità, ma a qualcos'altro, c'è anche il rischio che trattando l'obesità quel problema non migliori a sufficienza come noi ci aspetteremmo. Quindi bisogna andare in una concezione un po' più sofisticata, io direi medica, clinica, piuttosto che epidemiologica, e questa è la differenza fondamentale quando si parla di obesità come malattia. Se lo si dice in termini di principio, non è, diciamo, è condivisibile. Quando si dice in maniera medica, clinica, la clinica è individuale, è un giudizio sull'individuo e quindi dobbiamo fare attenzione a qual è lo stato di salute dell'individuo con obesità. Ecco, questa è la differenza fondamentale fra l'approccio della Lancet Commission, di cui sono stato direttore, e l'approccio, diciamo, più filosofico, se vogliamo, all'obesità come malattia, che è giusto e condivisibile, però poi deve essere estrinsecato in un comportamento clinico, quindi sull'individuo.
1: Stanno arrivando diversi messaggi al 335-5634-296. Francesco Rubino, gliene giro intanto uno di un ascoltatore che ci racconta di un collega con cui si è trovato a lavorare, ragazzo di 16 anni al primo giorno di lavoro, aiuto pizzaiolo, sveglio, ma dopo un paio d'ore non riusciva a reggersi in piedi, 120 kg per 1,70 m, frutto di una cultura mangia che è salute, che vita avrà? Si chiede questo ascoltatore. Questo mi dà l'occasione per menzionare una situazione che anche lei, di cui anche lei parla nel suo articolo. Persone che non hanno disfunzionalità di organi, non hanno danno ad alcun organo, che però magari fanno fatica a spostarsi, semplicemente fanno fatica a uscire di casa e loro sono candidati per essere definiti obesi preclinici in base alla vostra proposta. Ora abbiamo capito, insomma, anche rispetto a quanto sta accadendo in Italia, che si tratta per il momento di linee guida, di tentativi di fare classificazioni che poi un domani possano servirci nella pratica clinica. Se una persona obesa con difficoltà di questo tipo non è considerata malata, questo vuol dire che non avrà diritto a un'assistenza che per esempio gli permetta di uscire, di muoversi, di poter fare una vita quotidiana normale, Francesco Rubino.
0: No, non è vero. Questa persona con queste caratteristiche avrebbe un'obesità che noi definiamo clinica, quindi avrebbe una malattia, molto probabilmente. Ovviamente la diagnosi non si può fare per telefono, però una persona che ha noi abbiamo detto, una ipoventilazione, presumibilmente questi sono i sintomi di cui, questa è la situazione che posso giudicare attraverso questi sintomi che sono riferiti, ipoventilazione associata anche alle apnee da sonno, è una situazione di questa severità, è sicuramente un'obesità clinica. Fra l'altro, la diagnosi di obesità clinica dice questo: i criteri sono non solo la disfunzione d'organo, ma la disfunzione generale dell'individuo. Quindi una persona che non è in grado di diciamo, eseguire le attività normali di una persona, le attività quotidiane, a causa dell'obesità, è chiaro che ha una disfunzione di qualche organo, comunque di sistemi del sistema muscoloscheletrico, piuttosto che appunto di queste dispnee che poi portano anche alla sonnolenza giornaliera, e quindi si configura lo stato di malattia. Quindi questa persona avrebbe accesso non solo alla terapia, ma alla considerazione con una certa urgenza della terapia.
1: Patrizia Rovere Querini, torno a lei perché l'idea di chiamare l'obesità una malattia, come è accaduto in Italia, ha senso soprattutto nella direzione della prevenzione, no? Quindi di creare le condizioni per far sì che le persone obese possano in qualche modo trattare la loro condizione. Ci sono in Italia le risorse economiche per poi poterlo effettivamente fare? Glielo chiedo perché lei all'inizio della puntata ci ha detto per il momento non è cambiato granché.
2: No, allora, infatti. Allora, le risorse in questo momento non ci sono allocate, per quello che io posso capire. Credo, appunto, come le stavo dicendo, che ci sia un lavoro per definire bene come e quali risorse allocare. Il ragazzo di cui parlavamo prima, il pizzaiolo, con verosimilmente, come dice Francesco, delle apnee notturne, quindi poi una sonnolenza diurna o forse anche dei problemi articolari, in questo momento in Italia non ha accesso, grazie al sistema sanitario, a una terapia medica. È vero, potrebbe avere accesso a una terapia chirurgica, bisogna organizzare un po' questa cosa, però ci sono ancora molte limitazioni nel trattare queste persone, eh. Questo va detto. In più, appunto, c'è tutta l'ottica preventiva, nel senso che spesso, dice, queste persone non hanno ancora delle complicanze d'organo, non hanno ancora delle limitazioni funzionali, perché noi sappiamo che è molto verosimile che possano poi passare nella settima o ottava decade di vita indenni dalle complicanze del sovrappeso grave o dell'obesità. E questo lo diciamo noi da un osservatorio molto particolare che è l'Italia, che è il paese che comunque ha ancora in Europa la longevità maggiore. E questa longevità maggiore, i dati ce lo dicono chiaramente, ci condanna a diversi anni di vita con disabilità. E molti di questi anni di vita con disabilità, che alcuni studi stimano essere davvero molti, 12-19 anni di vita con problematiche di salute anche importanti da gestire, si sa sono molto determinati dalla sindrome metabolica. Io amo parlare appunto più ampiamente di sindrome metabolica, non solo di obesità, ma di cui l'obesità è proprio la punta dell'iceberg. E quindi questa è un po' un'ottica di prevenzione, ma anche di mantenimento della salute, perché anche questo mantenimento della salute ha importanti costi. Bisognerebbe avere veramente degli economisti
1: Fare un
2: grande
1: ragionamento,
2: spessore per
1: sì,
2: riuscire a
1: sulle
2: fare un ragionamento
1: risorse.
2: più ampio sulle
1: Francesco Rubino,
2: risorse, come allocarle.
1: abbiamo ancora un minuto. Francesco Rubino, vorrei toccare insieme a lei un altro tema importante, il rischio delle sovradiagnosi e il rischio dell'abuso di interventi come quelli che servono per la riduzione del peso, che lei scrive non sono interventi privi di rischio. E anche qui una distinzione tra obesità clinica e preclinica, scusate, può servire.
0: Assolutamente, e penso che un principio fondamentale della medicina è dare a ciascuna persona un intervento necessario innanzitutto, ma poi proporzionale allo stato della propria salute. Se si opera in termini di prevenzione, l'intervento deve essere appropriato per una prevenzione, non può essere lo stesso che usiamo per il trattamento di una malattia in corso. Per esempio, facendo l'esempio di un polipo del colon oppure di un tumore con malignità del colon, di un cancro, ci sono due situazioni completamente diverse. Noi vogliamo prevenire il cancro del colon e metteremo su degli interventi per fare questo anche per persone che hanno il polipo e non hanno ancora la malattia. Quindi non è che la distinzione clinica-preclinica significa non occuparsi di prevenzione nelle persone che hanno obesità preclinica, ma significa occuparcene in maniera proporzionata, quindi con interventi che possono essere a basso rischio e anche a basso costo. E questo consente poi di trattare più persone piuttosto che trattare tutti allo stesso modo, magari molti in maniera non necessaria, poi inevitabilmente creando una sproporzione fra il rischio di un intervento che magari è basso, però diventa disproporzionato in una persona che ha
1: Rischio che
0: poco
1: comunque
0: rischio della malattia.
1: esiste. Grazie Francesco Rubino, responsabile del Dipartimento di Chirurgia Bariatrica e Metabolica al King's College di Londra. Grazie a Patrizia Rovere Querini, responsabile del Centro di Eccellenza per la Salute Metabolica dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Dopo di noi c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: Come passa il tempo? Già 2 ore dalle 10 e siamo di nuovo insieme al concerto del mattino, 12:40, Arturo Stalteri al microfono, con Gianluca Diana in regia, con Fabio Zampa alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino, che ha un telefono, come tutti i programmi di Radio 3, un telefono che potete fare quando volete, giorno e notte, 335-5634-296. Dunque eccoci con un concerto che si è tenuto lo scorso 23 luglio, quindi circa un anno fa, alla Royal Albert Hall di Londra per i BBC Proms con l'Orchestra Nationale de France e Christian Masselaru alla direzione, anzi Masselaru perché non è francese ma è rumeno, e con lui Randall Gusby al violino, perché in effetti abbiamo due momenti per quanto riguarda il trittico di composizioni che ascolterete in questa ora che passeremo insieme, sono dedicati al violino, con una pagina poco conosciuta di un artista che invece ebbe un certo successo in Francia. Siamo nella seconda metà del Settecento e l'artista di cui stiamo parlando è Joseph Bologne de Saint-Georges. Lui era di origine afro, quindi era mulatto, e scrisse tantissimi bellissimi concerti per, non solo per violino, ma anche 6 opere, arie sparse. Insomma, addirittura era stato proposto nel 1776 come direttore dell'Opera di Parigi, ma la sua nomina, e forse capirete perché, fu bloccata da alcune dame della direzione, che chiesero a Maria Antonietta di non degradare, queste parole proprio virgolettate, degradare il loro onore mettendole agli ordini di un mulatto. Ebbene, scandalo che convinse Luigi XVI a quel punto a nazionalizzare l'opera. Comunque, sulla musica strumentale soprattutto che si concentra Joseph Bologne de Saint-Georges, il quale viene, diciamo, dalla musica barocca, ma è già oltre il suo amore Mozart, ma si muove già attraverso un territorio più neoclassico, insomma sta... In qualche modo ha così presagito che i tempi cambiano, che la musica assume una fisionomia diversa, ed essendo un musicista di grandissimo talento riesce così a percepire e a intercettare quello che sarà il nuovo corso della musica. Quindi molto amato, molto apprezzato, e proprio un concerto per violino vi proponiamo per quanto riguarda il nostro consueto appuntamento con il concerto del mattino, ovvero il numero 9, quello dell'opera 8, che si muove nei 3 movimenti canonici: un movimento allegro iniziale, molto brillante, un largo più meditativo, pensoso, e poi un bel rondo finale che è un po' una sorta di incontro, di punto di contatto tra il movimento allegro e invece le atmosfere più levigate del largo. Lo ascoltiamo da Randall Gusby al violino con Christian Masselaru, l'Orchestra Nationale de France, dura circa 20 minuti.

Joseph Bologne de Saint-Georges, il concerto per violino in sol maggiore numero 9 opera 8, allegro, largo e rondo, con Randall Gosby al violino e Christian Masselaru l'Orchestra Nazionale de France. Beh, in effetti qui l'aria, la figura di Mozart è molto presente, una musica scritta molto bene, tra l'altro lui era anche esperto di arti marziali, pensate un po'. Il concerto ci vede a Londra, Royal Albert Hall, lo scorso 23 luglio, concerto che ora passa dal 700 al 900 di Charlotte Soy. Infatti Charlotte Soy nacque nel 1887 e scomparve nel 1955. Ebbe la possibilità nella vita di scrivere molta musica, messe, musica strumentale, musica corale, e anche di fare 7 figli, pensate un po', quindi scrisse quasi sempre mentre era incinta. Fu tra l'altro in contatto con Nadia Boulanger quando era giovanissima e lavorò con Louis Vierne, con Vincent Dendy, insomma un artista veramente che si è sempre interessata a quello che potesse esprimere attraverso anche la, diciamo, gli incontri, perché l'incontro, l'arte dell'incontro in qualche modo anche per la musica è molto importante. La pagina che è stata scelta dall'Orchestra Nazionale de France per questo concerto è la sua Danse Mystique, la danza mistica, 1922. È un pezzo molto particolare, qualcosa che ha a che vedere un po' con alcune danze ancestrali, danze primitive, in cui leggiamo una notte senza luna, assenza di luce, la danzatrice sacra si alza e implora la dea e poi comincia, guardando le stelle, a muoversi finché l'alba non arrivi. Alla fine, dopo essersi espressa attraverso molti movimenti anche complessi e vorticosi, cade a terra come morta, ma in realtà il suo viso guarda il cielo e sta nascendo l'alba, ed ecco che lei si illumina completamente. Ecco, una musica che in qualche modo descrive questo stato d'animo, descrive questa sorta di vortice danzante e questo ascendere a livelli più alti attraverso il movimento di danza. Charlotte Soy è una musicista in realtà molto legata al periodo in cui vive, quindi al Novecento soprattutto, anche se rimane anche collegata con quel tardo romanticismo e con quella politonalità che in quegli anni stava affermandosi prima della tonalità e della dodecafonia di Arnold Schoenberg, Webern e Berg. Dunque, Danse Mystique per orchestra dura circa 12 minuti e la ascoltiamo da Christian Masselaru con l'Orchestra Nazionale de France, e dunque per voi 12 minuti di ottima musica.

Charlotte Sohi e la sua danse mystique per orchestra con Christian Masselaru, l'Orchestra Nationale de France, una musica molto cinematografica in questo caso. Infatti lei scrisse anche per il cinema. Tra l'altro, chi fosse interessato a approfondire questa figura, è stato recentemente poi realizzato un documentario su questo personaggio al quale hanno partecipato artisti come Laurent Capuçon, Deborah Waldman e molti altri, che parlano di questa grande e importante figura oggi sempre più riscoperta. E pensare che quando morì nel 55 la sua musica non era praticamente quasi pubblicata, e fu la nipote, 20 anni dopo, quasi a recuperare molti dei suoi manoscritti e quindi rendere pubblica un carteggio musicale veramente di altissimo livello. Charlotte Sohi in questo concerto a Londra, Royal Albert Hall. E ora invece il personaggio più noto di questo concerto è Ernest Chausson. Qui siamo ancora con la Francia di un artista importante che tra l'altro fu allievo di Jules Massenet, di César Franck, e che ebbe anche egli questo aspetto un po' mistico, come accade ad esempio in questa danza di Charlotte Sohi per quanto riguardava la sua musica, ad esempio con questo poema per violino e orchestra, opera 25 per violino e orchestra, quindi qui torna Randall Gusby al violino, opera del 1892, anche se lui vi lavorò poi per alcuni anni fino a terminarla solo nel 96 e venne eseguita lo stesso anno grazie al grande Eugène Ysaÿe, prima a Nancy e poi a Parigi l'anno successivo per i celebri concert Colonne. È l'ispirazione all'inizio Turgenev e il suo canto dell'amore che trionfa, ma poi in un certo senso Chausson si svincolò da questa idea e ne fece un pezzo di musica assolutamente pura. Ed è una partitura, infatti, che dà l'impressione di essere quasi una libera improvvisazione, gettata lì senza troppo pensare. In realtà l'idea che appunto ci lavorò 4 anni ci fa già capire che non era affatto così, e se si va ad analizzare si nota come vi sono dei punti fermi molto importanti e come c'è una struttura veramente imbattibile. Si apre con questo lento e misterioso, praticamente un preludio orchestrale, dal carattere molto calmo, anche doloroso in certi momenti. Il violino già ci mostra un bellissimo primo tema molto lirico, che sembra però portarci ancora più in un'atmosfera plumbea. Poi c'è una seconda parte, un animato in 6 ottavi, questo è piuttosto inquieto, più esasperato, scuro, molto espressivo, giocato su un cromatismo a volte veramente molto ben elaborato. Poi c'è un momento veramente di grande parossismo fino alla sezione finale, che fa tornare un po' l'atmosfera dell'adagio, del lento e misterioso iniziale. Si impone definitivamente, quindi in maniera quasi ciclica, quello che è il primo tema, in una sorta di corale, ma un corale un po' appannato, più morbido, veramente mistico, ecco, quasi una sorta di redenzione dalle tensioni, dai turbamenti che Chausson ha espresso meravigliosamente nella prima parte di questo suo poema sinfonico. Ed ecco che con grande chiarezza il solista esprime il suo essere in qualche modo il protagonista assoluto della partitura. C'è l'influenza di César Franck, c'è un po' di Wagner, ma c'è sicuramente una grande originalità, un pezzo veramente tra i più interessanti per quanto riguarda il repertorio concertante per violino e orchestra. Dunque, poema per violino e orchestra, opera 25 di Ernest Chausson. Al violino abbiamo Randall Gusby e l'Orchestra Nationale de France, diretta da Christian Masselaru, dura circa 16 minuti.

0: Ernest Chausson, questo è il suo poema per violino e orchestra, opera 25, una bella pagina, con Randall Gosby al violino accanto all'Orchestra Nationale de France, e ci corregge la pronuncia giustamente un ascoltatore: Macelaru si pronuncia in effetti con la C, essendo rumeno, quindi non con la S, così come divertente questo messaggio di Maria Angela. In effetti io dicevo che Charlotte Soy riuscì a comporre tanta musica pur avendo fatto 7 figli, e intanto dice Clara Schumann le ha battute tutti, perché in effetti lei ne ha avuti 8, ha composto ed è stata anche una grande concertista. Siamo in chiusura, tra poco c'è Suona Luna, Chopin inafferrabile di Sandro Cappelletto. Un saluto a tutti da Arturo Stalti da questi microfoni, con Gianluca Diani in regia, Davide Gabrielli alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino.
1: I grandi libri ad alta voce.
2: Una trentina di anni fa Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
1: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
2: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
1: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
8: Suona Luna.
9: Chopin, l'inafferrabile, di Sandro Cappelletto. A cura di Federico Bizzaccaro.
10: Ben ritrovato, caro pubblico di Radio 3. Inizia la seconda e ultima settimana di Suona Luna, dedicata a Frédéric Chopin, o Frédéric Zoppin. La rivolta di Varsavia scoppia lunedì 29 novembre 1830. Un gruppo di cadetti di fanteria penetra nel palazzo Belvedere con l'intenzione di sopprimere il granduca russo Costantino. L'assalto fallisce, come la tentata conquista delle caserme dove alloggia la cavalleria russa. Tuttavia gli insorti prendono l'arsenale militare, armano la popolazione civile, arrivano a controllare prima la città, poi l'intero territorio occupato dai russi. Il 25 gennaio 1831 lo zar Nicola viene deposto come re di Polonia, mentre nelle regioni della Lituania, Bielorussia e Ucraina, divenute parte della Russia, si sviluppano altri moti insurrezionali. Ma la rivolta ha il fiato corto. I contadini chiedono riforme sulla proprietà della terra che gli aristocratici non concedono, e dall'estero, in particolare dalla Francia, non giungono gli aiuti sperati. Austria e Prussia, membri della Santa Alleanza, si schierano con la Russia. Ai primi di febbraio, i 115.000 uomini dell'esercito zarista iniziano la controffensiva. Il 6 settembre 1831 sferrano l'attacco finale a Varsavia, che cade dopo due giorni. I soldati polacchi attraversano il confine con la Prussia e si arrendono. L'insurrezione è vinta in meno di un anno. La Polonia diventa uno stato di polizia. Molti giovani combattenti sono morti. Le università vengono chiuse. Libri, opere, spettacoli teatrali, iniziative culturali sono censurate, le proprietà confiscate. Una rete di agenti della polizia segreta russa controlla l'attività dei residui nuclei di resistenza. In due anni, tra vittime della rivolta, esiliati e deportati, Varsavia perde 20.000 abitanti. Buona parte dell'elite polacca, aristocratici, intellettuali, patrioti di varia estrazione sociale, temendo arresti e deportazioni, emigra, prevalentemente in Francia. La nazione dovrà attendere il 1918 e la fine della Prima Guerra Mondiale per ottenere la propria indipendenza, che di nuovo perde nel 1939, quando verrà invasa simultaneamente da Germania e Unione Sovietica.

La rivolta polacca del 1830 è stata un tragico errore, secondo Aleksander Puškin, che scrive in quel tempo una poesia patriottica ai calunniatori della Russia. La guerra russo-polacca viene da lui considerata una questione interna ai confini dell'impero zarista, un affare privato tra tribù slave e soprattutto una minaccia all'integrità territoriale russa. Per che cosa vi agitate tanto, oratori del popolo? Perché minacciate la Russia di anatema? Lasciateci in pace. Questa è una disputa tra gli slavi, una disputa domestica, antica, già appesantita dal destino, una questione che non risolverete. Dopo essersi posto la domanda perché l'Europa ci odia, Puškin ripercorre episodi accaduti neppure 20 anni prima, quando la Russia sconfisse Napoleone, per ricordare infine il destino di morte che attende chiunque osi violare i territori dell'impero zarista. Siete minacciosi a parole, provateci coi fatti, o la parola dello zar russo è già impotente. Quando la notizia della rivolta di Varsavia raggiunge Vienna, Frédéric Chopin, seguendo la volontà della famiglia, decide di rimanere. Non poteva rendersi utile come soldato, assai di più come artista testimone. Per lui, quei giorni di dicembre trascorrono in un'alternanza di prospettive, di indecisioni, di tentativi. Cerca un appartamento in affitto a buon prezzo, spende le lettere di presentazione, cerca di organizzare un proprio concerto, incontra Johann Malfatti, il medico di Beethoven, al quale soprattutto affida le speranze di ingresso nella società musicale viennese. Ma presto si rende conto che, essendo l'impero austriaco alleato alla Russia, i giovani polacchi indipendentisti e schierati con la rivolta antirussa a Vienna non sono ben visti e che le sue prospettive professionali diventano in quella città del tutto bloccate.

In questi mesi così aspri, scrive molta musica, inventa dei generi nuovissimi per il pianoforte, abbandonando, e sarà per sempre, qualsiasi progetto che preveda accanto al suo strumento un'orchestra. Il notturno in diesis minore è iniziato a Varsavia, concluso a Vienna, e da lì spedito alla sorella Ludwika, che lo annota nei suoi appunti come notturno e lo definisce lento. Il 23 settembre 1939 il pianista Vladislav Spilman suonò questo notturno durante l'ultima trasmissione della radio polacca, prima che venisse distrutta dalle bombe tedesche e chiusa da quella sera per i successivi 6 anni. Il pianista, il film di Roman Polanski, racconta la vicenda di Spilman e della sua famiglia, l'eccidio degli ebrei nel ghetto di Varsavia del 1943, e sceglie questo notturno come anima musicale del film. L'indicazione iniziale è lento con grande espressione, introdotto da alcuni accordi piano, schiude presto una melodia che alterna con forza e sottovoce, generando varietà e sorpresa nella continuità. Sembra concludersi con 3 battute di adagio, morendo pianissimo, prima che la melodia ascoltata all'inizio riprenda dolce. Ed è esattamente questo ritorno che la sensibilità di chi ascolta desiderava, perché troppo breve era stata la prima apparizione, come breve è ora il suo congedo. La retorica chopiniana è già definita. L'arte di raccontare e di porgere, l'eloquente pudore, l'immediata capacità di attrarre l'attenzione.

In questo periodo nascono il primo dei suoi quattro scherzi e, probabilmente, la prima delle quattro ballate. Prima di lui lo scherzo appariva come movimento, il secondo e il terzo di una sinfonia. Un momento più breve rispetto agli altri tempi, con un carattere umoristico, brillante. Chopin rovescia le consuetudini. I suoi scherzi rappresentano una nuova invenzione formale, creano un genere autonomo, non sono brevi, non hanno un carattere di divertissement. Nel primo sconvolge la libertà di impaginazione del materiale. L'avvio è violento, duro. Subito segue un tema di carattere opposto, che si scontra e mescola al primo, mantenendo il furore, lo slancio, che poi diventano abbandono, ricordo, di nuovo sopraffatti dall'irruzione del motivo iniziale.

è la violenza estrema della rabbia contro i moscoviti, dell'angoscia per le sorti della famiglia, ha scritto Piero Rattalino, e precede l'evocazione di una popolare melodia natalizia polacca, Fai la nanna, piccolo Gesù, una berceuse che racconta il ricordo di tempi più felici, di feste in famiglia, di paesaggi invernali condivisi con gli affetti più cari.

Poi l'invenzione più radicale. Dopo un episodio che smorza il suono, irrompe un molto con fuoco che presto dissolve nel riaffiorare del precedente momento di abbandono. La lacerazione si esprime nella convivenza paradossale di questa indicazione, agitato ma sottovoce. Infine, un martellamento implacabile di accordi sforzati, violenti. È il culmine di una rabbia angosciata, risoluto e sempre più animato, fino a un fortissimo a tutta forza, ripetuto ancora nelle ultime telluriche battute. A questo scherzo si attaglia perfettamente la definizione di Schumann. In Chopin ci sono i cannoni sotto i fiori. Il suo allievo Karol Mikuli racconterà che prima del finale l'autore aumentava la velocità di esecuzione in modo che l'opera culminava in un angosciante parossismo.

Anche con la ballata opera 23, Chopin inventa un genere nuovo, non una composizione vocale, come era diffusa consuetudine, ma solo strumentale, senza alcun testo da commentare. Non sappiamo perché si decida per questo titolo. Forse una indiretta citazione delle romanze e ballate o di altri testi del poeta e amico polacco Adam Mickiewicz, che ha letto e che lo hanno ispirato. Emozioni, passioni, slanci, malinconie si alternano in tre sezioni: largo, meno mosso, presto con fuoco.

Il principio classico della forma sonata è ancora una volta rispettato, ma in un modo suo peculiare, perché Chopin reinterpreta l'opposizione dei due temi con libertà e originalità, creando un intreccio di diversi climi espressivi, di evocazioni favolose, di slanci ritmici e percussivi, di richiami interni, che rende difficile restituire un racconto ordinato della composizione, mentre affascina la sovrapposizione, la convivenza di intenzioni diverse. A 3 anni dalla scomparsa di Beethoven, per la musica non è più questione di vivere periodi eroici, di dire sì alla vita tracciando delle prospettive etiche, di lanciare appelli all'umanità. Tutto questo sembra appartenere al mondo di ieri. Ora gli artisti più sensibili svelano la propria solitudine, l'assenza di ogni utopia, la sfiducia verso quelle che Giacomo Leopardi in La Ginestra chiamerà, irridendole, le magnifiche sorti e progressive. È Chopin il Wegweiser für die Zukunft, il segnale che indica il futuro, ricercato da Friedrich Nietzsche in Umano, troppo umano? Lui è l'ultimo dei musicisti moderni che ha contemplato e adorato la bellezza come Leopardi, il polacco Chopin, l'inimitabile. Nessuno di coloro che sono venuti prima o dopo di lui ha diritto a questo epiteto.

Lasciata Vienna, il viaggio prosegue verso Stoccarda, dove i primi di settembre del 1831 Chopin riceve la notizia della caduta di Varsavia. In quei giorni scrive il cosiddetto diario di Stoccarda. La disperazione lo porta a immaginare violenza, distruzione, stupri ai danni della sua stessa famiglia. La scrittura assume tratti deliranti. Strana cosa. Questo letto, nel quale mi corico, forse già servito a più di un morente, e questo pensiero oggi non mi fa orrore. Forse più di un cadavere vi è giaciuto, forse a lungo, un cadavere, è così pallido come me. È freddo, così come io ora mi sento freddo a tutto. Gli orologi delle torri di Stoccarda battono l'una di notte. Ah, quanti cadaveri si fanno in questo momento nel mondo. Si vede dunque che la morte è il migliore atto dell'uomo. Quale sarà dunque il peggiore? La nascita, come assoluto contrario dell'atto migliore. Ho dunque ragione di adirarmi, dolendomi di essere venuto al mondo. Perché non mi è stato concesso di non venirci? E sono così inerte. A chi mai può servire la mia esistenza? Ho scritto i fogli precedenti senza sapere che il nemico è in casa. I sobborghi distrutti, bruciati. Vilush di certo è morto sui bastioni. Vedo Marcel, prigioniero. Sovinsky, quel caro uomo, nelle mani di quelle canaglie. Oh Dio, ci sei tu? Ci sei? E non ti vendichi? Non ne hai ancora abbastanza dei delitti dei moscoviti? Oppure tu stesso sei un moscovita? Padre mio infelice, mio caro, forse affamato, non c'è di che comprare il pane per mia madre. E io sono qui, passivo. Io sono qui con le mani nude. Talvolta soffro sul pianoforte, mi dispero. Ma a che serve? Dio, sconvolgi la terra, che inghiotta gli uomini di questo secolo, che le più dure angosce tormentino i francesi che non sono venuti in nostro aiuto. Come poter concordare con l'immagine consegnata da Thomas Mann nel Dr. Faustus a proposito dell'esistenza priva di avventure, dell'aspetto angelico di Chopin? A lungo, nella ricostruzione biografica, alcuni episodi e documenti non sono stati rimarcati perché capaci di contraddire una prevalente visione idilliaca del compositore. Nasce nei giorni di Stoccarda lo studio numero 12, l'ultimo dell'opera 10. È un allegro con fuoco che esordisce come un urlo, si ripiega come un'invocazione in una scrittura pianistica folgorante di velocità e continuità, nell'incessante tendere della mano sinistra verso il registro grave, nel contrappeso della mano destra che disegna altre figure. La corsa si arresta, la violenza del tocco si attenua, emerge il canto sottovoce, poco rallentando, prima che riappaia fortissimo e appassionato, il grido iniziale raggelato nei quattro conclusivi accordi tombali.

La caduta di Varsavia, o studio rivoluzionario, un appellativo questo dato da Franz Liszt, sono gli altri nomi di questo lavoro capitale. Ma per l'autore, che detestava la musica a programma, soltanto uno studio, una nuda opera al nero. Qualunque sia il movente della sua invenzione, si tratta di un'opera di epica grandiosità, di un'opera che basterebbe a smentire da sola l'edulcorata immagine di uno Chopin sdilinguito e salottiero per affermarne per converso tutta l'ardente forza d'animo, ha scritto Roman Vlad. Da Stoccarda Chopin raggiunge Strasburgo, poi Nancy, in Lorena. Poco distante è il villaggio di Marenville, origine della famiglia di suo padre. Ma Frédéric non si reca in visita, né l'argomento viene sfiorato nelle lettere inviate in quel periodo alla famiglia, come non lo era stato prima e non lo sarà poi. Prevale un condiviso silenzio, come se quei precedenti legami, il padre, Nicolas, era emigrato in Polonia da oltre 40 anni, fossero ormai recisi. L'arrivo a Parigi è il 24 settembre 1831, due mesi dopo la partenza da Vienna. Frédéric è solo, è al limite della povertà. Va a vivere in un appartamento di due stanze, una mansarda, al quinto piano di Boulevard Poissonnière, numero 27, senza stufa. A domani, caro pubblico.

0: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
1: Ma no, abito qui dietro.
0: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
1: È naturale, uso i software sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
2: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
1: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: L'IDF attacca obiettivi militari in Iran. Teheran accusa gli USA responsabili della fine della tregua. Ira di Trump, smettete di sparare. Gli UTI bloccano le navi israeliane nel Mar Rosso. Nuovo appello di Mattarella in difesa della cooperazione.
4: Il discorso di Leone, il Papa al Parlamento di Madrid, la pace è un'esigenza morale, ha detto Prevost, preoccupato per il riarmo presentato come inevitabile. Sull'immigrazione nessuna nazione può essere lasciata sola.
3: La contromossa intesa a San Paolo, OPA su Monte dei Paschi da oltre 30 miliardi, obiettivo creare il secondo polo bancario europeo. Tajani, non tocca allo Stato regolare il sistema.
4: Commissioni Covid e lavoro, tutti contro tutti, le opposizioni lasciano i lavori, Parlamento umiliato, maggioranza, di cosa hanno paura?
3: Una buona giornata da Maria Rosaria Villivà e Simona Petracca. La rottura della tregua in Medio Oriente in primo piano, con l'Iran deciso più che mai a tutelare i suoi alleati regionali, a cominciare da Hezbollah, ma anche gli Houthi yemeniti che poco fa hanno vietato alle navi israeliane il transito nel Mar Rosso. Intanto sono ripresi gli attacchi israeliani sul paese. In studio c'è Davide Maggiore.
5: Sì, l'ultima novità è che poco fa i Pasdaran hanno annunciato la sospensione dei lanci di missili contro Israele, ma avvertono che gli attacchi riprenderanno più forti se lo Stato ebraico continuerà ad attaccare il Libano. Teheran, come del resto Tel Aviv, ha fatto trapelare di essere pronta a combattimenti prolungati. I raid in queste ore si sono susseguiti su entrambi i fronti. In Iran, esplosioni udite a Teheran e in altre città del paese. Proseguono intanto le trattative per la pace mediate dal Pakistan, ma gli Ayatollah, che puntano il dito anche contro gli Stati Uniti, avvertono l'ultima escalation avrà conseguenze anche sulla diplomazia. Combattimenti prolungati, raid in queste ore si sono susseguiti su entrambi i fronti. In Iran, esplosioni udite a Teheran e in altre città del paese. Proseguono intanto le trattative per la pace mediate dal Pakistan, ma gli Ayatollah, che puntano il dito anche contro gli Stati Uniti, avvertono l'ultima escalation avrà conseguenze anche sulla diplomazia. Intanto, secondo Iran International, media legato all'opposizione all'estero, sarebbero interrotte

0: E sugli altri fronti proseguono gli attacchi dell'aviazione di Tel Aviv sul Libano e nella striscia di Gaza, dove i morti nelle ultime 24 ore sono stati 9.
1: E le forze armate israeliane fanno sapere di attendersi vari giorni di combattimento e di essere comunque pronte a combattimenti di lunga durata. Per le ultime notizie ascoltiamo l'inviata Rai, Lucia Goracci.
2: Ci prepariamo a diversi giorni di conflitto, dicono i vertici militari israeliani, combattiamo in coordinamento col comando centrale statunitense, le scuole tornano chiuse, gli ospedali sottoterra, io mi trovo in quello di Haifa, città del nord dove l'Iran dice di aver colpito un impianto chimico, ma la riapertura del fronte con l'Iran non trova ostile l'opinione pubblica né parte dell'opposizione. Con Hezbollah libanese, con l'Iran è forte il senso di incompiuta. La comunità dell'Alta Galilea è sotto la pressione di droni, di razzi. Israele ha perso 5 soldati in battaglia in una settimana e l'Iran conserva uranio arricchito e programma atomico. L'impatto dei missili balistici sinora è stato minimo, schegge cadute senza incidenti in diverse aree, tra cui l'insediamento israeliano in Cisgiordania. 2 dozzine i missili lanciati dall'Iran da ieri sera, sveglia all'alba nei rifugi anche per noi a Gerusalemme. Ma se l'Iran ha riaperto il fronte dopo i bombardamenti su Beirut Sud controllata dall'alleato Hezbollah, l'alleanza tra Trump e Netanyahu è un nuovo stress test. Teheran e Tel Aviv, posta il presidente statunitense, smettano di spararsi. Da Haifa, linea allo studio.
1: Un drone è stato abbattuto questa mattina in Lettonia da un aeronato. In Ucraina continuano gli attacchi incrociati. Secondo Kiev, nella notte Mosca ha lanciato 115 droni, mentre gli ucraini hanno colpito importanti depositi russi di petrolio. Nel frattempo Zelensky è a Londra. Oggi l'incontro con Re Carlo III, ieri il vertice con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, che ha concordato 5 punti per arrivare alla pace e a negoziati diretti tra Russia ed Ucraina. E di pace è tornato a parlare Papa Leone, che questa mattina ha tenuto un discorso al Parlamento di Madrid. Sentiamo l'inviata.
3: Leone XIV al Palacio de las Cortes, la prima volta che un pontefice parla al congresso dei deputati spagnoli, affronta sfide e drammi del mondo. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. La pace, non solo aspirazione politica, ma vera e propria esigenza morale. La famiglia, fondamento naturale della comunità, e la tutela della vita va difesa dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà. I conflitti che incendiano il mondo. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare, sottolinea il Papa. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Denuncia il riarmo anche in Europa. La vera sicurezza nasce dal rispetto del diritto internazionale. Il dramma migratorio va affrontato andando oltre la semplice gestione di flussi. Nessuna nazione può essere lasciata sola. Leone chiede che la dimensione religiosa venga rispettata e tutelata giuridicamente. La fede non pretende di imporsi, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio come se fosse irrilevante per la vita pubblica. Infine chiede il rispetto del segreto della confessione. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR3.
1: Difendere il diritto nazionale per impedire la regressione verso il contrasto. Parole del Presidente della Repubblica, che ha ricevuto al Quirinale i vertici della Marina Militare.
4: Alla Marina Militare, presidio di indipendenza, di sicurezza, di prestigio, va l'augurio più sentito di buon vento.
5: L'omaggio del presidente Mattarella alla Marina Militare è l'occasione per tornare a sottolineare l'importanza del dominio marino e subacqueo in un quadro di fragilità internazionale.
4: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite.
5: La Marina, prosegue il capo dello Stato, continua ad assicurare presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati perché, avverte, appare essenziale difendere le regole di cooperazione e di diritto costruite dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
4: Per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
5: Valentino Russo, GR3.
1: Nella battaglia per il controllo di MPS dopo BPM si va avanti Banca Intesa. Intanto le borse europee sono deboli per il fuoco incrociato tra Iran e Israele. Milano gira in positivo più 0,3% grazie all'effetto del risico bancario. Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca volano in borsa rispettivamente con più 11,7% e più 11,1%. Banca Intesa cede il 2,8%.
6: Quella di Banco BPM su MPS è una lettera d'amore, la nostra è un'offerta con una procedura ben precisa. Così l'amministratore delegato di Banca Intesa, Messina, nel corso di una conference call con gli analisti sull'offerta pubblica di acquisto e scambio, volontaria e totalitaria, sulle azioni di Monte dei Paschi. Un'offerta, quella di

0: Banca Intesa da 30,6 miliardi e che consiste in 1,6 titoli di nuova emissione più una componente in denaro pari a un euro. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management, cioè la gestione del risparmio, da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha aggiunto Messina. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER, di cui possiede quasi un quinto del capitale, una combinazione con la rete acquisita. Messina poi afferma che Banca Intesa non ha nessuna intenzione di mettere becco nella gestione di Generali. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro dicembre ed è subordinato alla concessione delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Giuseppe Di Marco, GR3.
1: Veniamo al caso del senatore Francesco Silvestro, denunciato da una donna per una presunta violenza sessuale nel suo ufficio a Palazzo Madama. Il senatore si scusa per le parole pronunciate durante un'intervista. «Io sono un bel ragazzo, lei è una normale». In una nota il parlamentare afferma espressioni che credevo colloquiali, le considero sbagliate. «Voleva dire che non sono Miss Universo, parole squallide, non pensavo di dover affrontare oltre alla violenza anche il dileggio», ha risposto la donna che lo ha denunciato e che lo aveva incontrato in quanto imprenditrice.
2: Il caso Silvestro entra nel confronto politico, ma la mattinata è stata segnata da uno scontro maggioranza-opposizione in due commissioni, quella Covid e quella lavoro. La maggioranza attacca il via libera alle procedure che vengono contestate, è stato dato anche dalle opposizioni. Mai nell'ufficio di presidenza si è discusso di deleghe di questo tipo, ribattono dalle opposizioni.
3: A chiedere le scuse del senatore Azzurro era stato anche il suo partito. Saranno le indagini a verificare, dice Stefania Craxi, che però definisce totalmente sbagliate le precedenti dichiarazioni di Silvestro. Eppure la Lega bolla come offensivo aver collegato avvenenza e credibilità della denuncia. Sulla frase del senatore, il PD chiede l'intervento della commissione femminicidio, mentre proprio in altre due commissioni si consuma uno scontro. I progressisti abbandonano quella sul lavoro, che discute di salario giusto contratti pirata, protestando per l'assenza della ministra Elvira Calderone, e quella sul Covid, chiedendo le dimissioni del presidente Marco Lisei perché, spiegano, alcune persone sono state ascoltate in un commissariato e non in Parlamento. Ennesima figuraccia della sinistra, replica Fratelli d'Italia, la procedura è stata autorizzata anche dai loro capigruppo. Infine il risico bancario, il settore è vivace, commenta soddisfatto Antonio Tajani, non tocca a noi fare il tifo, ma le opposizioni ricordano lo stop del governo a Unicredit, stavolta stia fuori, chiede più Europa, e i 5 Stelle accusano l'esecutivo di aver permesso un far west. Lucio Bondi, GR3.
1: Amministrative reperti fino alle ore 15, seggi nei 42 comuni con il secondo turno di ballottaggio per i sindaci. Lo spoglio avrà inizio a chiusura seggi. Risultati già in serata. La prima giornata di ballottaggi ha visto un'affluenza complessiva del 38,8%. In calo anche rispetto a quella già bassa del primo giorno del primo turno, quando aveva votato invece il 46,5%.
2: È il turismo a trainare l'economia italiana. Tensioni internazionali e rischio energetico non fanno registrare per il momento una frenata della crescita. Lo evidenzia il centro studi di Confcommercio. Sui consumi permane l'ottimismo. Le intenzioni di acquisto delle famiglie a maggio rimangono elevate, in particolare per l'acquisto di elettrodomestici, mobili e ristrutturazioni delle abitazioni. Stime in crescita del PIL dello 0,9% e dei consumi dell'1,2%.
1: I quadri del celebre muralista Diego Rivera e degli altri artisti messicani del XX secolo in mostra a Roma, nei Musei Capitolini. 140 opere per conoscere una pittura tra avanguardie europee e arte popolare del Messico.
4: Una mostra dove i quadri dichiarano la loro evidente ispirazione stilistica. Riconosci la tecnica impressionista, simbolista, metafisica, cubista, perché Diego Rivera e gli altri artisti messicani, celebri nel mondo soprattutto per i loro murales, tornati dai loro viaggi in Europa all'inizio del Novecento, cambiano la loro pittura, che era accademica, rinnovandola a partire proprio dalle avanguardie europee. E mentre alcuni resteranno più o meno degli imitatori, Diego Rivera diventerà famoso a livello internazionale. Uno dei curatori, Alberto González Torres.
5: Rivera è molto collegato con il Messico, anche se all'inizio impara copiando dei grandi maestri europei, alla fine fa il suo proprio linguaggio caratteristico, originale, no? Dove mette per esempio questi contadini, delle persone che sono proprio della città del Messico, questi paesaggi che sono proprio di là, illuso dal colore, dalla terra messicana.
4: In mostra anche Una natura morta di Frida Kahlo, moglie di Rivera, oggi diventata un'icona pop dell'arte mondiale. Nel quadro, appartenente all'ultimo periodo, Frida Kahlo ha dipinto il suo amato pappagallo Bonito tra i frutti tropicali, uno dei quali è attraversato da una bandierina del Messico. Federico Pietranera, GR3.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivà, che ha condotto in studio con Simona Petracca, in regia Alessandro Adriani. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci portano subito nel quadrante Ligure. In A26 code viene segnalato un veicolo in fiamme tra Baveno e lo svincolo statale del Sempione verso Gravellona Toce. Andiamo poi in A7, un incidente. Ci sono code per 1 chilometro tra Vignole e Roncoscrivia verso Genova. Lavori in corso in A10, dunque code a tratti tra Andorra e Alberga verso il capoluogo Ligure. Poi in A13 traffico intenso e quindi code tra Bologna e Interporto e allacciamento A14 verso Bologna. Andiamo sul ramo Casalecchio, ci sono code traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Per chiudere ci spostiamo invece in A14 tratto Bologna-Ancona, anche qui traffico intenso, code a tratti. Siamo tra lo svincolo di Imola e il ramo Casalecchio in direzione della 1. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Nel corso della serata, una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sulla alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Wikiradio. Le voci della storia.
3: Discorsi.
4: Il messaggio del re Juan Carlos I durante il golpe Tejero, con Alfonso Botti.
5: Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo,
6: rivolgendomi a tutti gli spagnoli, con brevità e concisione, nelle circostanze straordinarie che in questi momenti stiamo vivendo, chiedo a tutti la massima serenità e fiducia e faccio loro sapere che ho trasmesso ai capitani generali delle regioni militari, zone marittime e regioni aeree l'ordine seguente.
5: Zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente.
7: A pronunciare le parole che abbiamo appena ascoltato è re Juan Carlos I di Spagna. Sono le prime ore del 24 febbraio 1981. Esattamente 1:12. Il re, teso in volto, indossa la divisa di capitano generale dell'esercito. Ha registrato il suo messaggio alla nazione, della durata di 1:30, un'ora prima, quando la mezzanotte è passata da un quarto d'ora.
5: Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso,
6: di fronte alla situazione creata per i fatti sviluppatisi nel Palazzo del Congresso e per evitare ogni possibile confusione, confermo che ho ordinato alle autorità civili e alla Giunta dei Capi di Stato Maggiore che adottino tutte le misure necessarie per mantenere l'ordine costituito nel quadro della legalità vigente.
5: Con l'approvazione della Giunta dei Jefes di Stato Maggiore.
6: Qualunque misura di carattere militare che dovesse adottarsi dovrà contare con l'approvazione della Giunta dei Capi di Stato Maggiore. La corona, simbolo della continuità e unità della patria, non può tollerare in alcun modo azioni o atteggiamenti di persone che pretendono interrompere con la forza il processo democratico che la Costituzione votata dal popolo spagnolo ha determinato attraverso il referendum.
5: Che la Costituzione votata por el pueblo español determinó en su día a través de

0: Il nastro con la registrazione è stato inviato a 12:30 alla sede della radiotelevisione spagnola, che lo manda in onda anche attraverso Radio Nacional de España. La sede della televisione è stata occupata dai militari e i programmi televisivi e radiofonici fino a quel momento hanno trasmesso solo marce militari e musica classica. Nel timore di essere intercettate da altri militari golpisti, dalla sede centrale della televisione sono uscite dirette alla Zarzuela, cioè il Palazzo Reale, due automobili con altrettante troupe televisive. Alcune ore prima, quando mancava una manciata di minuti alle 18:30, un drappello di militi della Guardia Civile, guidati dal tenente colonnello Antonio Tejero, ha fatto irruzione nell'emiciclo del Congresso dei Deputati, ha ingiunto ai deputati di rimanere immobili nei loro scranni e, per intimidirli, ha esploso alcune raffiche di mitra verso il soffitto. L'irruzione dei militari avviene mentre è in corso la votazione per la fiducia a Leopoldo Calvo Sotelo, indicato dal re per succedere alla guida del governo a Adolfo Suarez, dimessosi il 29 gennaio. La seduta del congresso è radiotrasmessa in diretta dalla cadena SER, mentre le immagini saranno mandate in onda il giorno dopo. Sono immagini forti, riproposte centinaia di volte, che si trovano in rete e che tutti possono vedere. Sono le immagini del colpo di Stato militare tentato e sventato tra il 23 e il 24 febbraio 1981. Immagini storiche.
1: Manuel Gutiérrez Mellado è tenente generale dell'esercito, ha 69 anni ed era al momento dell'irruzione vice primo presidente del governo spagnolo con la responsabilità del Dicastero della Difesa.
2: Posso solo chiedere una cosa, cioè come è cominciata questa notte la más larga della democrazia spagnola? Come cominciò questa notte?
1: Con l'ingresso violento del tenente colonnello Tejero, con la pistola in mano, con l'irruzione delle guardie civili, della Scortes. C'era in corso una seduta normale per la votazione del nuovo governo. E all'improvviso è apparso questo Tejero, questo tenente colonnello da solo, con la pistola in mano, e subito dopo le altre guardie armate. È così che è cominciato. È cominciato proprio così.
0: Il contesto di quel tentativo di colpo di Stato, le sue finalità, le dinamiche, i suoi protagonisti sono stati ricostruiti con straordinaria efficacia narrativa e acume interpretativo dallo scrittore Javier Cerca in Anatomia de un istante, pubblicato in Spagna nel 2009 e uscito in italiano da Guanda l'anno dopo. A questa ricostruzione non ha aggiunto elementi di particolare rilievo o significativamente discordanti la documentazione desecretata nel febbraio del 2026 per decisione del presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, e neppure la testimonianza su quelle ore consegnata dal re Juan Carlos nel volume autobiografico Reconciliación, pubblicato in Francia nel 2024 e l'anno successivo in Spagna, ha aggiunto elementi particolarmente rilevanti. Anzi, leggendo le memorie del re, si ha l'impressione che il re emerito non si sia allontanato dalla traccia interpretativa di Javier Cerca. Sta di fatto che il volume dello scrittore, quello dell'ex sovrano e la documentazione desecretata convergono sostanzialmente, salvo particolari di trascurabile significato, nella ricostruzione di quelle ore e nelle motivazioni del golpe.
2: Un'altra cosa che mi ha colpito è vedere che il signor generale ha cercato di reclamare rispetto all'autorità civile del Parlamento.
1: Sì, sì. Ciò che ho tentato è di richiamare all'ordine questi militari che si erano ribellati. Io sono un generale, ho gridato, ma anche un vice primo ministro. E voi state oltraggiando il Parlamento. Ma loro non mi hanno dato retta. E così è cominciata l'attesa. Una lunga attesa prima delle trattative. Questo sarebbe tutto.
0: Il contesto in cui avviene il tentativo di colpo di Stato è segnato da diversi fattori ed episodi: la difficile situazione economica, la perdurante attività terroristica dell'organizzazione indipendentista vasca ETA, la contestazione con cui il sovrano è stato accolto dai nazionalisti baschi radicali a Guernica il 5 febbraio, fattori ed episodi a cui si aggiungono le critiche al governo di Adolfo Suárez, che ne logorano la posizione. Suárez è sottoposto a pesanti attacchi da parte della stampa di destra e non solo di destra. È criticato da esponenti del mondo delle imprese e di quello ecclesiastico per l'introduzione del divorzio. A indebolirlo concorrono anche i dirigenti del suo partito, l'Unione del Centro Democratico, che alberga molte anime al suo interno. Non è da meno l'opposizione socialista che nel maggio precedente ha presentato una mozione di censura nei suoi confronti. Sul versante internazionale anche gli Stati Uniti, che non avevano gradito la decisione di Suárez di legalizzare il Partito Comunista, lasciano trapelare la loro diffidenza per le perplessità di Suárez nei riguardi dell'adesione della Spagna alla NATO. Sia ben chiaro, questo non vuol dire che siano tutti favorevoli al golpe e tantomeno coinvolti nella cospirazione. Vuol dire che il golpe sfrutta un clima favorevole che gli attacchi a Suárez hanno determinato, un clima a cui ha contribuito lo stesso sovrano, che, persa la fiducia in Suárez, non si è trattenuto dal manifestarlo apertamente con persone del suo circolo in varie occasioni. E la voce corre perché non c'è migliore occasione per fare bella figura dicendo il re pensa, il re mi ha detto. Consapevole del clima a lui sfavorevole, Suárez si è dimesso il 29 gennaio annunciandolo in un intervento televisivo che contiene un passaggio sul quale si sono interrogati gli analisti e gli storici. Il passaggio è questo: come spesso succede nella storia, dice Suárez, la continuità di un'opera di governo richiede un cambiamento di persone e io non voglio che il sistema democratico di convivenza sia ancora una volta una parentesi nella storia della Spagna.
3: Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi 5 años en que he sido presidente del gobierno. Sin embargo, la responsabilidad que siento hoy me parece infinitamente mayor. Hoy tengo la responsabilidad de explicarle.
0: Sapeva quello che bolliva in pentola? Era a conoscenza del golpe che si stava preparando o era semplicemente convinto che mettendosi da parte avrebbe facilitato il consolidamento della democrazia? Non lo sapremo mai, perché Suárez è uno dei pochissimi politici della transizione a non aver lasciato un libro di memorie. Comunque sia, è questo il contesto in cui si inserisce la cospirazione militare. Militare perché è architettata e condotta da alcuni militari senza il coinvolgimento di civili o politici. È infatti il mondo militare che ha complessivamente accolto controvoglia, pur con alcune significative eccezioni, la transizione alla democrazia, il pluralismo politico e in particolare la legalizzazione del Partito Comunista, il decentramento politico-amministrativo che ha portato alla nascita delle comunità autonome, ritenute una minaccia per l'unità territoriale della Spagna, lo stesso mondo militare che vorrebbe l'adozione di drastiche misure per combattere il terrorismo dell'ETA, considerando debole e remissiva la politica di Suárez. Un mondo in cui non mancano i nostalgici del regime franchista, peraltro un tentativo di golpe era stato sventato nel novembre del 78, un mondo che è attraversato dalla lacerazione prodotta da una sorta di doppia fedeltà, quella ai valori della guerra civile del franchismo, in cui tanti militari sono cresciuti e hanno intrapreso la carriera, e la fedeltà al re, posto da Franco ai vertici dello Stato e pertanto anche a capo delle forze armate. Ciò premesso, si è soliti ricondurre il golpe alla figura di Tejero e alla sua irruzione al Congresso dei Deputati. Non per caso si dice il golpe di Tejero, ma la realtà fu ben diversa. e Tejero non fu che una tessera del mosaico, la più appariscente e allo stesso tempo la meno importante. Ne fu invece l'architetto, il generale Alfonso Armada, comandante in seconda dello Stato Maggiore dell'Esercito, che approfittando delle crescenti difficoltà di Suarez, del clima avverso nei suoi confronti, degli orientamenti dell'esercito e del suo antico legame con il sovrano, di cui era stato precettore dal 1955, per giungere a occupare dal 1976 la carica di segretario della Casa Reale, operò in due direzioni. Da una parte, proponendosi a Juan Carlo come soluzione alle difficoltà che attraversava il paese. Dall'altra, millantando con alcuni alti gradi dell'esercito il consenso del re alla sua investitura per guidare un governo di salvezza o unità nazionale. Tra questi alti gradi, compiti decisivi erano stati assegnati al generale Milans del Bosch, al comando della regione militare di Valencia, e a José Juste, al comando della brigata corazzata di Brunete nei pressi di Madrid e, secondo il piano, incaricato di raggiungere e occupare la capitale. Perché il progetto funzionasse, era necessario che Armada raggiungesse alla Zarzuela il sovrano subito dopo l'irruzione di Tejero nel congresso. In questo modo pensava di centrare i due obiettivi. Avrebbe potuto proporsi al re come mediatore con i golpisti e, facendoli desistere, acquisire il merito necessario per ottenere l'incarico di formare il nuovo governo. Allo stesso tempo, la sua presenza alla Zarzuela avrebbe convinto i militari golpisti che il tentativo godeva del consenso del sovrano.
4: La informazione, signori, come ustedes ven, se amontona incluso con un cierto desorden ante nuestra mesa. Fuerzas de la Guardia Civil sacaron a 5 diputados del hemiciclo y los trasladaron a una dependencia contigua en el mismo edificio del Congreso. Se trata de Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado...
0: Si è ora nelle condizioni di seguire la cronologia delle comunicazioni telefoniche di quelle ore convulse e di capire perché il piano andò in porto. Subito dopo l'irruzione di Tejero al congresso, Aranda chiama il re, chiedendo di essere ricevuta alla Zarzuela, richiesta alla quale il sovrano risponde negativamente. Immediatamente dopo, sono le 19, il segretario generale della Casa Reale, il tenente generale Sabino Fernández Campo, conferisce telefonicamente con il generale José Juste, che insiste per sapere se Aranda sia alla Zarzuela. La risposta è negativa. Avuta risposta negativa, il generale Juste commenta: ma allora questo cambia tutto. Fernández Campo comunica al re la conversazione che ha avuto con Juste. Il sospetto sull'implicazione di Armada si fa certezza e il re dà ordine di impedire che Armada giunga alla Zarzuela, mentre personalmente chiama i comandi delle regioni militari e Fernández Campo il direttore generale della sicurezza dello Stato. Tra le 19 e le 19.15 il re parla con Milans del Bosch, il quale gli domanda se abbia parlato con Armada e chiede che lo faccia. Attorno alle 19.30 si decide di preparare il messaggio del re alla nazione, mentre si scopre che unità militari hanno occupato la sede della radiotelevisione, cosa che complica il progetto.
5: Noi in un primo momento eravamo molto preoccupati, non sapevamo cosa succedeva, soprattutto quando i militari sono entrati qui, nella televisione, e ci hanno detto che non potevamo dare informazioni, che la programmazione doveva andare avanti, però senza notizie. Non eravamo per niente preoccupati, non avevamo paura. Soltanto sapevamo che dovevamo dare tutte le notizie possibili, perché tutto il mondo fosse al corrente e la gente fosse tranquilla.
6: Todas las noticias cuantas más mejor para que todo el mundo estuviera informado y la gente estuviera tranquila.
7: È stata questa giovane donna, la nostra collega della televisione in spagnola Rosa Mateo, a rompere lunedì sera il blackout informativo che i golpisti avevano tentato di imporre alla Spagna e al mondo.
0: Sono le 20:20 quando Fernández Campo parla con Tejero e gli ordina di desistere, ma Tejero replica che lui risponde solo agli ordini di Milans del Bosch e interrompe la telefonata. Tra le 20 e le 21 il re riceve una telefonata di Armada. La conversazione è molto tesa. Nella sua biografia il re scrive di aver avuto l'impressione che dei 12 comandi delle regioni militari almeno la metà appoggiasse la ribellione, ma che non osarono disubbidirgli. È possibile che il re accentui in questo passaggio il proprio ruolo, ma non è questo ciò che conta. Conta invece che alle 22 la giunta dei capi di Stato Maggiore pubblica una nota in cui si legge che si sono prese tutte le misure necessarie per reprimere ogni attentato alla Costituzione e ristabilire l'ordine. Conta che alle 22.30 la televisione spagnola annuncia che il re si dirigerà alla nazione. Conta che alle 22.35 parte dalla farfalla un telex che ordina alle autorità civili e militari di adottare le misure necessarie per mantenere l'ordine costituzionale nell'ambito della legalità vigente e che ogni misura di natura militare doveva essere adottata con l'approvazione della giunta dei capi dello Stato Maggiore. Qualche minuto prima, alle 22.30, viene ordinato a Millicent del Bosch di riportare i suoi uomini nelle caserme e di ordinare a Tejero di ritirarsi dal congresso. Milans del Bosch conferisce anche con Sabino Fernandez Campo e insiste per un governo presieduto da Armada. Subito dopo, Sabino Fernandez Campo parla nuovamente con Armada, che chiede il permesso di recarsi al congresso a parlare con Tejero per convincerlo a desistere. La risposta del re è che lo faccia, ma che non si rivolga ai deputati in suo nome, cioè in nome del re. Aranda si reca al congresso, passata la mezzanotte, e ha un colloquio di oltre un'ora con Tejero, un colloquio molto teso. Gli prospetta la possibilità di mettersi in salvo e andare temporaneamente in esilio. Armada pensa ancora di avere delle chance e di poter apparire come la figura che, facendo ritirare Tejero e ottenere la liberazione dei deputati tenuti in ostaggio, ha sventato il golpe per poi essere investito dal compito di formare un nuovo governo di salute nazionale. Un governo non di militari, come vorrebbe Tejero, ma anche con politici di entrambi gli schieramenti, di destra e di sinistra, soluzione che Tejero, del tutto inconsapevole di essere stato uno strumento di Armada, rifiuta con sdegno. Tra l'una e mezzo e le due, Armada esce dal congresso. A questo punto, il messaggio del re è già stato registrato e diffuso nel paese. Con esso, il golpe di Armada è giunto al capolinea. Subito dopo il re comunica per telefono a Millicent del Bosch il seguente messaggio, che poi trasmette per telex all'1:15 della mattina. Ecco il testo. Ti comunico con la massima chiarezza quanto segue. 1. Affermo la mia piena decisione di mantenere l'ordine costituzionale nell'ambito della legalità vigente. Dopo questo messaggio non posso tornare indietro. 2. Qualunque colpo di Stato non potrà farsi scudo del re. È contro il re. 3. Oggi più che mai sono disposto a rispettare il giuramento alla bandiera. Per questo, molto consapevolmente e pensando unicamente alla Spagna, ti ordino di ritirare tutte le unità mobilitate. 4. Ti ordino di dire a Tejero di rinunciare immediatamente ai suoi propositi. 5. Giuro che né abdicherò, né abbandonerò la corona, né abbandonerò la Spagna. Chi si solleva è disposto a provocare, e di questo sarà responsabile, una nuova guerra civile. 6. Non dubito dell'amore per la Spagna dei miei generali. In primo luogo per la Spagna, in secondo luogo per la corona. Ti ordino di obbedire a quanto ti ho detto. Millicent del Bosch risponde che obbedisce, ma che Tejero non gli dà retta, non gli obbedisce. Nel frattempo il generale Juste ha comunicato di non essere sicuro di avere il pieno controllo della brigata Brunete perché alcuni suoi ufficiali rifiutano di ritirarsi. Solo alle 4.30 della mattina Millicent del Bosch decide di ritirare i carri armati dalle strade di Valencia e solo a mezzogiorno Tejero deciderà di liberare i deputati tenuti in ostaggio nel congresso per 16 ore.
7: Ha detto il poeta spagnolo Rafael Alberti, il golpe è fallito prima di tutto in televisione. Tutti hanno visto lo sguardo da matto del tenente colonnello Tejero con la pistola in pugno nell'aula delle Cortes. Hanno visto il coraggio del vecchio generale Gutierrez che si è scagliato contro l'ufficiale traditore della Guardia Civile. Hanno visto le guardie che lo malmenavano. E infine l'apparizione televisiva del giovane re Juan Carlos, calmo e fermo nel chiedere il rispetto della Costituzione, è stata una apparizione decisiva, seppure a tarda notte all'1:30.
8: Quietos todo el mundo. Se sienten, coño. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Aquellos guardias civiles que interrumpieron la votación jodieron la investidura del jefe de la nación. Secuestraron al gobierno.

0: Tra il 23 e il 24 febbraio 1981 si consuma un tentativo di colpo di Stato che nelle sue motivazioni e obiettivi ne cela tre. Quello più pericoloso, ma allo stesso tempo dotato di minore visibilità, è quello ordito da Armada. Non è un golpe da operetta, dall'insuccesso scontato. Il progetto non è privo di una buona dose di realismo. Pretende operare un intervento ortopedico per raddrizzare la democrazia spagnola, che nel momento in cui il re l'avesse avallato e Armada avesse ottenuto l'investitura delle Cortes come presidente del governo, avrebbe goduto di legittimazione democratica. Qualcosa di simile a quanto avvenuto in Francia nel 1958 con il colpo di mano che aveva portato De Gaulle alla presidenza della Repubblica. Se questo è il golpe di Armada, diverse sono le motivazioni di Milans del Bosch e di Tejero. Milans del Bosch pensa a un pronunciamento come quello di Primo de Rivera del 1923, che con il consenso del re aveva aperto la strada a un regime autoritario. L'idea che ha in testa Tejero è più radicale. Pensa a qualcosa di assai prossimo alla sollevazione militare del luglio del 1936 e al ripristino di un regime come quello franchista. Anche la versione del sovrano è che vi furono tre tentativi. Per il sovrano, quello di Tejero e Milans del Bosch era il più conosciuto e visibile, quello più doloroso sul piano personale per i rapporti di amicizia che incorrevano tra i due, quello di Armada, e poi quello falangista che puntava al ritorno all'ordine franchista.
1: Ma il popolo, gli spagnoli, sono davvero disincantati dalla democrazia, cioè non sentono più l'incanto della democrazia recuperata? Non si direbbe, se pensiamo che in questo momento a Madrid 1,5 milioni di persone partecipano a una manifestazione unitaria di tutti i partiti, dalla destra moderata ai comunisti, per la difesa della democrazia, della libertà, della Costituzione. Ecco, ci abbiamo delle immagini in diretta da Madrid di questa manifestazione. Fonti della polizia dicono che partecipa 1,5 milioni di persone. E vi ripeto, ci sono i leader dei quattro partiti, della destra moderata di Fraga Uribarne al Partito Comunista di Santiago.
0: La condotta di Juan Carlos negli anni successivi non è stata sempre esemplare. Ha conosciuto inciampi e cadute che ne hanno compromesso seriamente l'immagine, al punto di costringerlo ad abdicare nel 2014 in favore del figlio, poi asceso al trono di Spagna con il nome di Felipe VI. Una parte di questi errori sono stati genericamente riconosciuti con molta autoindulgenza dal re emerito nella sua autobiografia, ma sarebbe storicamente ingiusto proiettare sugli avvenimenti del febbraio del 1981 l'ombra che ha oscurato gli ultimi anni del suo regno. Anche le interpretazioni più machiavelliche, secondo cui Juan Carlos sarebbe stato a conoscenza delle trame golpiste che si stavano ordendo e che non le avrebbe sventate per figurare poi come il salvatore della democrazia spagnola, non hanno trovato riscontri nella documentazione, non hanno trovato il riscontro delle carte. La sua condotta tra il 23 e il 24 febbraio fu davvero decisiva per la sopravvivenza e anche il rafforzamento del sistema democratico spagnolo. In quel frangente ebbe quella legittimazione democratica che non aveva avuto fino a quel momento, con un'avvertenza. L'avvertenza è che, salvando la democrazia spagnola nel febbraio del 1981, Juan Carlos salvò allo stesso tempo anche l'istituzione monarchica e la sua corona, così come dalla morte di Franco aveva fatto promuovendo la democratizzazione del sistema politico spagnolo. come dopo il 1975 né gli spagnoli, né l'Europa democratica, né l'opinione pubblica internazionale avrebbero accettato la continuità del regime franchista senza Franco, così nel 1981 non avrebbero accettato l'involuzione autoritaria del sistema politico del paese iberico. Salvò la democrazia, in conclusione, e salvò se stesso e la corona.
2: Alfonso Botti ha raccontato il discorso pronunciato dal re Juan Carlos I di Spagna la notte del 23 febbraio 1981, durante il tentato colpo di Stato militare guidato da Antonio Tejero.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
2: Realizzazione di Marzia Coronati.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Rai, Radio 3.
5: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
7: yeah, yeah. Ed eccola qui la puntata dell'Idealista che si incunea, come sempre, dal lunedì al venerdì qui a Radio 3 tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit. Sono le 14 quasi 32 minuti, Marco Boccitto torna al microfono, in console il tecnico Simone Dell'Orca, in regia quest'oggi c'è Luca Marchese. 335-56-34296 resta il numero al quale potete inviare i vostri messaggi durante la nostra diretta, per una puntata che abbiamo intitolato L'ospite organico, 5 apparizioni di Don Cherry come special guest. Ci concentriamo quindi, cioè, su Don Cherry, figura esemplare del jazz moderno, trombettista che prima negli anni 50 e 60 ha segnato la stagione del free jazz, una fase di rinnovamento radicale, di rottura ragionata degli schemi preesistenti. Pensiamo solo all'impatto del quartetto di Ornette Coleman, di cui Don Cherry è stato un pilastro, con la sua pocket trumpet, la sua tromba tascabile, una cornetta ottocentesca in si bemolle dal suono magnificamente controllato, e quindi anche pensiamo a dischi come Avant-Garde di John Coltrane. E successivamente, con l'arrivo degli anni 70, c'è l'apertura a un'idea di musica panglobale, una sorta di folklore immaginario in netto anticipo sui tempi in cui il jazz incontra le tradizioni di altre culture, creando qualcosa di nuovo e al tempo stesso di organico. È una pratica che ha reso Don Cherry automaticamente disponibile da questo momento in poi a collaborazione con gli artisti più diversi. Ed è su questa attività apparentemente collaterale che sono orientati i 5 ascolti di oggi, tratti da 5 dischi in cui Don Cherry appare come semplice ospite, semplice ovviamente per modo di dire. Sono situazioni, posture che a un certo punto hanno intercettato anche un pubblico e un gusto che con il jazz avevano poco a che fare, almeno con il jazz più ortodosso, e in questo ha sicuramente avuto un ruolo la partecipazione sul finire degli anni 70 a un disco di Lou Reed intitolato The Bells, per il quale Don Cherry ha composto tra l'altro il brano forse più orecchiabile del disco, All Through the Night, insieme a Lou Reed. E poi, certo, si fa notare nella traccia finale una lunga improvvisazione a due che dà il titolo all'album, un titolo preso a sua volta da una poesia di Edgar Allan Poe. Qui Lou Reed usa una chitarra synth e chiede espressamente a Don Cherry di inserire nell'introduzione di questo brano, che ascoltiamo parzialmente, una citazione tratta da Lonely Woman, un brano di Ornette Coleman della fine degli anni 50.

Disco davvero strano, conturbante e spiazzante per la critica come per i fan di Lou Reed di quel periodo. Siamo nel 1979 e questa The Bells, questa improvvisazione finale, questo dialogo tra Lou Reed e Don Cherry è forse un po' un anticipo anche della fascinazione per i droni, non quelli che oggi infestano i cieli di mezzo mondo, ma quelli cosiddetti in musica, le micro variazioni operate su di un bordone, una passione che Lou Reed svilupperà poi in seguito da par suo, seguendo altri sentieri più prossimi alla meditazione e alla pratica del Tai Chi. Don Cherry in questo periodo veniva da dischi che illustravano bene questa sua nuova tendenza, diciamo mondialista, dischi come Organic Music Society o come Brown Rice, aveva intrapreso questa nuova strada e aveva abbracciato questa irrequietezza creativa, questo nomadismo sonoro, se vogliamo, almeno 10 anni prima con un disco epocale come Mew. Negli anni 60 poi Don Cherry si era anche trasferito in Svezia, aveva sposato la pittrice Monica Carlson, Moki Cherry, che ogni tanto suonava il tampura, uno strumento della tradizione classica indiana, al suo fianco. I loro figli, David Ornette Cherry, che è scomparso nel 2022, come Christian Cherry e Eagle-Eye Cherry, sono tutti musicisti e sono musicisti anche i nipoti acquisiti, Mabel e Tyson, e soprattutto la figlia che Moki aveva avuto da un precedente matrimonio con un musicista della Sierra Leone, che prenderà il nome Cherry e diventerà assai famosa come Nene Cherry. La quale Nene Cherry, prima di essere, di diventare una pop star, è stata la cantante, giovanissima cantante di una band britannica, una delle 3 band nate dal nucleo originario del pop group, che guardavano sì al free jazz, al funk, alla musica africana, ma lo facevano con una sensibilità ancora impregnata, ancora legata a un'estetica sonora decisamente punk. Si chiamavano Rip, Reagan, Panic, in omaggio a un bellissimo disco di Roland Kirk, e non si sono fatti mancare nel corso della loro, tutto sommato, breve ma intensa esistenza, la partecipazione di Don Cherry a un disco del 1982 che si intitolava I Am Cold.

0: Mama put some cookies in the cookie jar.
1: And there ain't
0: no cookies in the cookie jar no more.
1: Now Mama put some cookies in the cookie jar.
2: And there ain't no cookies in the cookie jar.
3: Who took the cookies from the cookie jar? You mean there ain't no cookies in the cookie jar?
0: Where the cookies?
3: Go on, little brother, go on, little sister, don't tell them what you really know.
4: Ed era questa Take a Donkey to the Mystery, giocava anche con il nome di Don Cherry, oltre che col suono della sua tromba che sembrava quasi voler sostituire la voce, in questo caso, di Nene Cherry, la sua figlia acquisita, nella cui casa spagnola, tra l'altro, Don Cherry è scomparso molti anni più tardi. In Svezia Cherry, oltre a mettere su famiglia, questa famiglia allargata con molti intrecci di figli e figliastri, tutti in qualche modo poi convogliati verso la professione di musicisti, ha allargato anche i confini della sua famiglia, diciamo così, musicale. E questa è un'occasione anche per ricordare la figura di Bengt Berger, che è un batterista, percussionista, compositore e produttore, scomparso poche settimane fa, il 15 maggio di quest'anno, all'età di 83 anni. Musicista svedese che era entrato in contatto con Don Cherry per una serie di affinità elettive, aveva tra l'altro studiato a lungo la musica classica indiana negli anni 60 con importanti maestri di quel periodo, aveva acquisito anche una grande abilità con le tabla. E li ascoltiamo da un disco di Bengt Berger del lontano 1981, in cui appunto ritroviamo la pocket trumpet, la tromba tascabile di Don Cherry, anche in un brano intitolato Ketu, quello che stiamo per ascoltare. Il titolo dell'album era Bitter Funeral Beer.

al servizio della musica di Bengt Berger, in questo caso la pocket trumpet, la tromba tascabile di Don Cherry, che è stato davvero un personaggio atipico, poco incline ai virtuosismi che era forse lecito attendersi da un jazzista del suo calibro. Era forse in qualche modo anche antilideristico, aveva così a cuore una concezione collettiva della creazione musicale. Pochissima esteriorità, quindi, a parte quel profilo iconico di Don Cherry con il suo strumento, molta interiorità invece, uno specchio anche forse del suo interesse progressivo per il buddismo, che sfocerà poi in vera e propria fede. Tutto il contrario delle performance invece muscolari, atletiche di Tony Vacca, un percussionista che ha attinto all'organologia di culture lontane di diversi continenti per creare il suo sound. È stato forse il primo bianco a suonare un balafon, strumento tipico dell'Africa occidentale, con velleità direi professionali, e qui risiedono le affinità elettive, un'altra anima gemella forse incontrata da Don Cherry e dalla poetica di Don Cherry lungo la strada. Don Cherry qui si sintonizza sulle onde di un album di Tony Vacca realizzato insieme a Tim Moran, che si intitola City Spirits, portando in dote, oltre alla sua ormai celebre tromba tascabile, il dussungoni, un cordofono, anche questo originario dell'Africa occidentale, molto amato da Don Cherry, uno strumento che si può ascoltare in questa Guni Na.

Alla voce e al Dussungoni, curiosamente non alla tromba. Don Cherry, in questo brano tratto da questo City Spirits, album di Tony Vacca, al quale ha partecipato intorno alla metà degli anni Ottanta. Una variante di questo cordofono, il Dussungoni, che Don Cherry suonava nel brano che stiamo ancora ascoltando sotto la mia voce, può essere considerata un antenato plausibile del Gembri, strumento che abbiamo esplorato, celebrato recentemente qui all'Idealista, strumento tipico o cordofono tipico della comunità Gnawa, i discendenti degli schiavi subsahariani in Marocco, molto utilizzato nella musica di trance, nelle cerimonie sufi di questa comunità, che un personaggio dalla personalità dirompente come Hassan Akmun ha portato in qualche modo in dono anche alla scena avant-garde newyorkese. Si chiama proprio Gift of the Gnawa, il dono degli Gnawa, questo disco del 2000 di Hassan Akmun, realizzato con il percussionista Adam Rudolph e con il sigillo ovviamente di Don Cherry.

La voce è il Gendry di Hassan Akmun e il sigillo, appunto il timbro di Don Cherry, che ha rischiarato con il suono della sua tromba che saltellava da un disco all'altro, tutti i dischi altrui, sempre come ospite, questa puntata dell'Idealista che volge così al termine. Torniamo domani alle 14.30 sempre in diretta qui su Radio 3, è una puntata che potete ritrovare come tutte le altre su Rai Play Sound, mentre a Radio 3 appunto è il tempo di Fahrenheit. Buon ascolto. Yeah.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
4: Fahrenheit. I libri e le idee.
5: Buonasera e ben ritrovati, sono Susanna Tartaro al microfono di Fahrenheit e questa è la trasmissione che va in onda da ora alle 15.01 fino alle 18 per il pomeriggio di Radio 3 da passare insieme. Prima di tutto, chi la fa questa trasmissione? Davide Gabrielli, che saluto e che ringrazio di là dal vetro tecnicamente, accanto a lui Giovanna Savignano per la regia, tutto il gruppo di lavoro, Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Insomma, siamo noi, siamo quelli di Fahrenheit. Cose preferite sicuramente la scuola, ma oggi davvero la decliniamo in tutti i modi, perché pensate, intanto in alcune regioni d'Italia oggi è stato l'ultimo giorno in classe, è successo questo momento, questo piccolo rito così caro e così indimenticabile nella storia di ognuno di noi, è già successo la settimana scorsa in altre regioni, questa settimana le classi, le scuole chiuderanno i battenti, anche la Toscana il 10 giugno, l'Umbria il 9, la Puglia il 9, le Marche sabato 6 giugno e oggi si chiudono i battenti di alcune scuole, appunto per esempio in Lombardia, nel Lazio, insomma sono un ultimo giorno un po' scaglionato. Parleremo dell'ultimo giorno di scuola, di cosa significa per noi adulti, per cosa significa per noi adulti che eravamo studenti e per cosa significa per gli studenti di adesso, questo per dire. Seconda declinazione è che non si smette mai di essere allievo e questo ce lo insegna un grande padre, un grande storico, un grande filosofo come Benedetto Croce, che sembra nel suo epistolario non aver mai smesso quell'abito da studente, incredibile a dirsi, ma lo scopriremo insieme più tardi. Torneremo ancora in classe con i compiti delle vacanze, magari anche nel consiglio del giorno oggi di lettura, perché la trasmissione è lunga, partiamo alle 15 e chiuderemo alle 18, ma questo è un po' il nostro segno distintivo. Allora, se dobbiamo parlare di un segno distintivo, ho dato il telefono 335 5634 296 per i messaggi, per i vostri commenti e anche per raccontarmi, se lo ricordate, il vostro ultimo giorno di scuola, che cosa ha significato per voi questo passaggio, questo momento che ci spalanca l'estate, ma anche un'estate con un settembre che non sarà più, o un ottobre che non sarà più quello del ricominciare e tornare in classe, ritrovare anche i vecchi compagni. Insomma, è un momento, è un rito che gli alunni di tutta Italia compiono proprio in questa settimana. Beh, intanto mi piace iniziare nel segno di Daniel Pennac. Ogni studente, scrive nel suo fortunatissimo testo Diario di scuola, edito per Feltrinelli in Italia e pubblicato nel 2008, ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. E di questa armonia studente e maestro parleremo, e alla fine parliamo quasi sempre nel nostro programma. E a proposito di questo rapporto tra insegnamento e apprendimento, perché non scartabellate il nostro sito? Perché da domani Maturadio si arricchisce di 10 nuove... Da domani, è online già, Maturadio si arricchisce di 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese, che si aggiungono a quelle già fatte, che già trovate, di 250 puntate, che sono già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme. Sono nuove queste puntate che troverete, perché Maturadio è tornata, è il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per la maturità, e che in questo caso arricchisce i suoi lemmi, che sono declinati da voci importanti, arricchisce i suoi lemmi di Balzac, Maupassant, Flaubert, Zola, insomma la grande letteratura francese raccontata in queste nuove lezioni, che ripeto arricchiscono già il portfolio, il bouquet, che è pronto e disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme. Quindi Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani, pensato per la maturità e pensato per una collaborazione con Treccani e Christian Raimo. Insomma, è un bel progetto, so che lo conoscete perché ha avuto molto successo, però ci piaceva riaprire quella grande scatola dove ci sono tutti questi libri portatili in formato podcast e arricchirla ancora con questa letteratura francese. E poi perché non siamo sempre studenti, quindi secondo me non è male neanche ascoltarla se la maturità l'abbiamo già passata, perché un ripassino o anche piccole scoperte raccontate in questo modo anche simpatico, facile, diretto, è sicuramente un piccolo arricchimento e anche una possibilità di aprire orizzonti, anche se la maturità ce la siamo lasciata alle spalle. Tutto questo, carissimi, per tornare a quello da cui sono partita, cioè la fine della scuola. Buonasera Giancarlo Visitilli.
6: Buon pomeriggio a voi, a tutti e a tutti.
5: Docente di lettere, scrittore, giornalista, critico cinematografico e impegnato nel mondo dell'educazione e del sociale. Lei vive e lavora a Bari, insegna in un liceo e la scuola chiuderà domani. E buonasera, esatto. Buonasera a Giusy Marchetta.
7: Buonasera, salve.
5: Scrittrice, docente al primo liceo artistico di Torino. E in Piemonte le scuole chiuderanno il 10. Siete autori anche di libri, Giusy Marchetta, La scuola è politica per FQ del 2025 è l'ultimo, e quello di Rubettino 2023. E allora la felicità, prof. Visitilli, come andiamo subito, entriamo nelle vostre classi. Ecco, mi faccia tornare ragazzina. Come si vive la chiusura della scuola domani?
6: Questi sono dei giorni un po' strani per noi, nel senso che c'è la nostalgia che ci accompagna, noi docenti, ma anche agli studenti e alle studentesse. Mi piace pensarlo come il tempo del ritorno, al tempo del nostos, in cui tutto ciò che abbiamo imbarcato, vissuto, possa essere in qualche forma restituito. Ho sempre pensato, per me che faccio gli esami di Stato insegnando lettere ogni anno, che l'esame di Stato è una sorta di restituzione. Sarebbe bellissimo se le studentesse e gli studenti davanti a una commissione che li ha accompagnati per 5 o 3 anni potesse esprimersi rispetto a quanto li abbiamo restituito in termini di emozioni, piuttosto che di pappardelle imparate a memoria, i libri che li hanno emozionati, i film che li abbiamo aiutati a vedere, gli spettacoli teatrali. Mi piacerebbe pensare appunto questo tempo come una forma di restituzione, quindi l'ultimo giorno, il tempo dell'attracco al porto, del ritorno al porto da dove si era partiti un anno prima, 5 anni prima.
5: Quindi lei vorrebbe una pagella dai suoi studenti, se è quello che capisco, una pagella simpatica ed emotiva, ma comunque un passaggio sentimentale più che un passaggio di consegne, nel senso ciao, ti ho dato questo materiale, questa è la nostra storia fin qui e adesso fai il tuo viaggio, caro studente, cara studentessa. Vorrebbe,
6: esatto,
5: una restituzione. Giancarlo Visitini.
6: Non siamo solo, non saremmo solo coloro che offrono dei contenuti, per cui quei contenuti poi si fanno vita, si fanno emozioni, si fanno sentimento, e quindi questa forma di restituzione per noi poi è garanzia di crescita, di quello che chiamiamo senso critico. È bello qualche volta che accade che magari si siano appassionati a qualche autore letto in classe e poi tornano in libreria, per esempio, e dicono: ho trovato un altro libro di quest'autore che mi consiglia, e lì capisci che la scuola ha funzionato.
5: Senta, Giusy Marchetta, è d'accordo? Anche lei mette sulla bilancia come molto importanti i sentimenti della passione, dell'emozione, più che quelli del merito o delle competenze. Anche per lei è importante questa restituzione in termini in sentimento?
7: Guardi, per farle capire in che modo, diciamo, molti insegnanti si stanno rapportando a questo momento, le dico che per esempio il mio ultimo giorno di scuola ufficialmente sarà mercoledì, ma che per me c'è già stato perché ho già salutato la mia quinta, quindi dei ragazzi che stanno per affrontare la maturità, e quello è sicuramente un momento per un insegnante che li ha avuti magari per 3 anni di confrontarsi con qualcosa di molto forte, perché è un saluto ed è anche effettivamente un bilancio di quello che si è fatto. Certe volte con i miei alunni, anzi spesso alla fine di questi 3 anni, li saluto con L'isola di Arturo di Elsa Morante, perché c'è una scena bellissima alla fine in cui Arturo lascia l'isola e la guarda, e prova una sorta di nostalgia molto strana perché pensa all'estate sull'isola senza di lui, quindi pensa a quest'isola infuocata, perché è anche un modo per dire loro che nel momento in cui loro vanno via la scuola non è più la stessa, e anche quando ci passeranno davanti non sarà la stessa cosa, perché sarà la scuola a cui loro mancano. E quindi è la fine, è vero, di un percorso, però anche l'inizio di un altro, e questa compresenza di questi due momenti è difficile da gestire, non si può che gestire in un modo molto umano, che significa: abbiamo fatto questo insieme finora, molte altre cose farai grazie a questi anni e a volte anche nonostante questi anni.
5: Senta, Giusy Marchetta, la scuola non è la stessa, diceva, proprio perché se ne va quell'alunno, quell'allieva, diventa qualcos'altro. È bello immaginare la scuola come una cellula che comunque pulsa, che vedi, no? E alla quale guardare anche con trepidazione, perché poi lì si formano tutti il nostro futuro, ed è lì. Ecco, rispetto al suo ultimo giorno di scuola, Giusy Marchetta, come è cambiato questo ultimo giorno di scuola? Lo vede, per esempio, un po' social? I social sono entrati in questo piccolo rito, che è un rito che conosciamo tutti e che è un rito a quanto pare utile per mettere in campo i nostri sentimenti.
7: Allora, sicuramente io credo che i social abbiano resi più visibile alcuni che vengono chiamati riti di fine a scuola, e quindi la condivisione, la diffusione di certe manifestazioni, come per esempio, non so se ha visto anche quello salire sui banchi, dire capitano mio capitano, e il professore che si saluta, quindi, o la professoressa. Quindi diciamo sicuramente questo aspetto è molto più visibile. In questo rito che noi tutti abbiamo attraversato, secondo me c'è una parte molto privata che si vive come momento di transizione, e ognuno può vivere la fine della scuola anche come una liberazione, magari come il passaggio a qualcos'altro, oppure come un momento molto triste. Però dal punto di vista poi pubblico, collettivo, diciamo che credo che in questo momento ci sia più attenzione sulla scuola, e quindi anche da parte dei genitori o degli insegnanti ci sono gli occhi puntati maggiormente su quello che fanno i ragazzi e ragazze. Forse noi in passato avevamo più possibilità di vivere questo momento in una maniera più privata.
5: Mi colpisce quello che dice Giusy Marchetta, questi occhi puntati di insegnanti e di genitori. Per esempio, ecco, molto semplicemente, quando eravamo ragazzi potevamo benissimo bigiare, non si diceva esattamente così, a Roma, bigiare il giorno di scuola, e in qualche modo eri alla fine nel commettere un'infrazione alle regole, avevi una responsabilità, cioè anche quella di tornare a casa, affrontare tuo padre o tua madre senza abbassare gli occhi, o gli insegnanti il giorno dopo, un tuo amico, insomma, È strana questo cambiamento. Come lo vede Marchetta e come lo vede Visitilli? Questi ragazzi si sentono quindi liberati, sono un po' pressati da un'attenzione notevole.
7: Se posso dire, io non sono contraria a quelle che sono le innovazioni tecnologiche, ovviamente all'interno del lavoro. Penso che non debbano essere utilizzate per sottrarre umanità a tutta una serie di processi, tra cui anche quello di avere il tempo di andare a casa e parlare con i genitori, per esempio, di un compito andato male, piuttosto che di vederlo sul registro elettronico, magari in diretta, la mattina stessa. Quindi questo secondo me non ci aiuta nel percorso di crescita e quindi aumenta sicuramente l'ansia, sia in genere ansia, io direi, sia nei genitori che negli studenti e nelle studentesse.
5: Giancarlo Visitilli, anche per lei questa parola, liberazione, esiste una liberazione da questi giorni? La registra?
6: Se fosse una liberazione dai loro genitori, da noi insegnanti, significherebbe davvero che questi ragazzi e queste ragazze sarebbero maturi, insomma. Invece il nostro modo di educarli, ecco, proprio lei accennava al registro elettronico, questa continua dipendenza e queste continue performance di questi studenti e studentesse, li pone nella dimensione di essere sempre a nostra disposizione. Devi avere quel voto, devi fare così. Anche questa moda, la moda di questi giorni, per esempio, di salire sui banchi, certo è una forma simpatica di salutarsi, però anche quella diventa una performance, e se non la fai così diventa occasione per dirti diverso. Ecco, mi piace molto recuperare quello che diceva Marchetta rispetto all'esperienza personale, intima. In fondo il momento della maturità è un momento di grande paura, è il trampolino, cioè il lancio dal trampolino è università, mondo del lavoro o nessuno dei due, cioè il momento della scelta reale dopo 5 anni che hai sperimentato determinate paure. Non li educhiamo più alle paure, motivo per il quale l'ansia dei genitori poi si riflette nei loro figli.
5: Senta, molto amaro e molto fotografico, secondo me, dei tempi che viviamo. Questo salire sui banchi non è possibile che sia non frutto dei social, perché se tutte le scuole d'Italia, o quasi tutte, fanno le stesse cose l'ultimo giorno di scuola, significa che c'è comunque una condivisione social di un gesto, che è un gesto simbolico, un gesto rituale, un gesto assolutamente simpatico, ma in qualche modo indotto, omologato. Ecco, questo mi fa pensare quello che dice Visitilli, o comprendo male?
6: No, è esattamente questo che a me personalmente come educatore disturba, cioè questa omologazione.
5: E come fa allora? Come fa a portarli da un'altra parte? Cioè, quale sarebbe l'ultimo giorno di scuola ideale, quello che farete magari proprio domani in classe?
6: Esattamente quello di partire da soli, quello che ci dicevamo un po' in questa chiacchierata, piuttosto che capitano mio capitano, non esiste più il capitano, te sei diventato il capitano o la capitana, vai, parti, senza paura. Il problema è affrontare quel mare, che io non so se bastano questi 5 anni ormai per affrontare quel mare, cioè i ragazzi sono sempre più impauriti e fragili per la nostra fragilità, cioè loro sono il riflesso di noi specchi, e lo specchio che hanno di fronte sono i loro genitori e noi insegnanti, le loro fragilità sono le nostre fragilità. Per cui partire anche con la paura è un modo per dirsi maturi, pronti alla vita. In fondo è quello, a questo serve la scuola, certamente a non dargli risposte, ma a metterli in quel naufragarme dolce, che è meno dolce rispetto a quello che viviamo tutti.
5: Tanti i messaggi che arrivano, mi fa pensare quello di Lucia che leggo. Il primo giorno di scuola è quello della prima elementare, l'ultimo giorno di scuola è per tutti quello della quinta superiore. Mia figlia, classe 2001, non ha mai vissuto quest'ultimo perché ha fatto la maturità quando è scoppiato il Covid, e io penso che le sia mancato, come per tutti i suoi coetanei, quel punto e a capo che ti permetteva di chiudere un capitolo per aprirne un altro, il passaggio da ragazza a donna. Ogni passaggio ha bisogno di essere celebrato, e quando non è possibile farlo credo che resti per sempre un vuoto da colmare. Questo ci scrive Lucia. Visitilli, qual è stato il suo ultimo giorno di scuola? Quello suo da studente, intendo, da allievo.
6: Sì, lo ricordo con molta paura, perché non mi sentivo pronto. Avevo l'idea di dovermi scrivere lettere come facoltà, allora si chiamavano facoltà, però avevo molta paura perché non mi credevo sempre pronto al punto giusto per iscrivermi a lettere, e credo che su quella paura poi abbia fondato tutto il percorso di universitario. Ecco, dobbiamo tornare, io rivendico l'idea dell'ansia, della paura, sono sentimenti, emozioni che fanno bene. Mi viene da pensare ad alta voce adesso al film Inside Out 2, e quando arriva l'ansia, quella persona, il personaggio di quel film, si trasforma in positivo. L'ansia fa bene, smettiamo di curare i nostri figli, i nostri studenti dall'ansia, a meno che non toglie l'appetito, toglie il sonno, ma l'ansia crea adrenalina, mette in circolo quello che avviene quando siamo innamorati.
5: Non medicalizziamo tutto, neanche l'ultimo giorno di scuola. Giusy Marchetta, il suo ultimo giorno di scuola da allieva, quale fu? Allora, qual è la fotografia?
7: Se le posso dire la verità, il mio ultimo giorno di scuola da allieva è stato, e forse sarà mercoledì, nel senso che io sento, perché non sono mai uscita dalla scuola, perché da insegnante che si è formata subito dopo la laurea, per me ogni anno a scuola è come se mi sentissi anche un po' allieva, non tanto, o come si dice a volte, dagli allievi stessi, dalle allieve, ma da tutto quello che succede in quell'anno, da tutto quello che sei riuscita a fare o non fare. Sento sempre che è vero, come diceva prima il professore, ci sarà una sorta di bilancio, di restituzione che viene sia da ragazzi e dalla ragazza, sia da te stessa, e penso sempre che però questo ultimo giorno di scuola si deve dire è l'ultimo giorno di quest'anno e degli errori che sono stati fatti quest'anno, e l'anno prossimo ci sarà la possibilità di un primo giorno, e quindi penso che il mio ultimo è sempre un penultimo, perché c'è la possibilità l'anno prossimo di far meglio, di fare un anno di scuola che vada ancora meglio.
5: Allora, io ringrazio questi due professori che si sono messi in gioco raccontandosi e raccontando la fine della scuola, nel senso del simbolicamente, in quest'ultimo giorno di scuola che davvero riguarda tutti e riguarda anche voi. Gli ascoltatori ci mandano tanti messaggi intelligenti, interessanti, e anche che via via leggerò. Per esempio, questo Aldo, ultimo giorno di scuola 7 giugno 1969, interrogazione del tutto inaspettata di latino da una prof bravissima ma tremenda, dice Aldo Varese. È passata una vita e quell'empatia sicuramente che non riscontrava Aldo è diventata qualcos'altro, è diventata quasi simbiosi, perché Giusy Marchetta racconta che il suo ultimo giorno è anche quello che affronterà domani, l'ultimo giorno di scuola. Intanto grazie, continueremo a leggere i nostri messaggi al 335-56-34-296, perché insieme siamo entrati nelle vostre classi, Giancarlo Visitilli e Giusy Marchetta. E per gli ascoltatori che vogliono tornare in classe, Maturadio continua a essere tra i podcast più ascoltati nei giorni che precedono l'esame di maturità, ma anche per chi vuole tornare in classe, quindi non ha chiuso quella porta alle sue spalle, ma vuole saperne un po' di più. E questo è molto comodo, perché in bicicletta, a casa, in cuffia, sul telefonino, basta sintonizzarsi e prendere appunto dalle grandi piattaforme il giusto segnale per Maturadio, ovvero il podcast di Radio 3 Treccani, che è sì pensato per la maturità, ma anche per raggiungere qualcosa a quella che è la nostra libreria dell'anima. In questo caso si aggiunge la letteratura francese, quindi da Balzac a Maupassant, da Flaubert a Zola, sono tutte pagine in più, pagine da ascoltare. Quindi secondo me questo potrebbe essere un bel consiglio, carissimi ascoltatori. E ancora, mi dice Daniele di Fondi, cara Susanna, mentre lei parla dell'ultimo giorno di scuola, io in queste ore sto leggendo Cuore di Edmondo D'Amicis. È molto fresco e attuale, dice Daniele. Chissà se si legge ancora Cuore. Ho i miei dubbi, ma andiamo alla musica. The Waterboys, Dream Harder.

Water Boys sono un gruppo musicale rock scozzese fondato nel 1983 da Mike Scott. Le cose che mi interessa è capire che cosa significa questo ragazzo d'acqua, questi ragazzi d'acqua. Intanto ci può essere un nesso con quanto detto finora, cioè i ragazzi che sono così in questo momento fluiscono verso una nuova vita, una nuova esistenza, con chissà quanti sogni e aspettative, chiudendosi le porte della scuola. Allo stesso tempo ha un significato più stretto, perché nello sport la figura del water boy è essenzialmente è colui che gestisce la squadra e diventa quello che fa un po' tutto e porta l'acqua e aiuta e porta gli asciugamani alle squadre sportive. Ecco, questa intanto è una piccola curiosità sulla musica che ascolteremo per tutto il giorno, prima di entrare nella lista della caccia. Prima però di entrare nella lista della caccia al libro, Marco da Bologna fa una bella proposta, ma passare l'ultimo giorno di scuola con i compagni che hanno finito l'anno prima?

0: Grande Giovanna Savignano con questa scelta che, di musica che ci porta in questo magico mondo che è quello della caccia al libro, dove si fa una cosa semplice ma difficilissima: si compie un gesto gratuito. 06 3686 5666 per farlo. La lista è lunghissima, sapete a memoria di che si tratta. Andiamo a Emilio. Emilio, cosa cerca?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Emilio.
1: Io stavo cercando L'aerodromo di Rex Warner, che è un titolo pubblicato da Einaudi.
0: Sì, e che ha a che fare con un aeroporto.
1: Sì, è più che altro è una distopia uscita nel 1941 ed è uno dei primi titoli della tradizione distopica inglese, e mi interesserebbe cercarlo per questo.
0: Dunque, ha letto qualcos'altro di Rex Warner, che è stato uno scrittore, un traduttore inglese conosciuto essenzialmente per questo romanzo, che è appunto quello che è distopico, è un'allegoria politica, è uno scrittore nato nel 1905, morto nel 1986, che ha creato tutta una serie di grandi adepti, direi, perché poi è un genere che crea anche una sorta di assuefazione, seppur benefica. Cosa le piace della scrittura di Warner?
1: Purtroppo non ho letto altri romanzi di Warner, anche perché appunto sono tutti ormai fuori catalogo, e è uscito anche per Einaudi molto tempo fa un altro suo romanzo, che è La caccia all'oca selvatica, e sia L'aerodromo che La caccia all'oca selvatica, tradotti tra l'altro da Carlo Fruttero, ma purtroppo sono tutti fuori catalogo.
0: Vabbè, vedi, è interessante che lei come ci è arrivato, quindi?
1: Perché conosco l'edizione inglese, che ha un'introduzione dell'autore di Arancia Meccanica, Burgess, che consiglia questo titolo come una delle migliori distopie inglesi dei primi anni 40.
0: La caccia all'oca selvaggia era del 1937, L'aerodromo del 1941. Ha scritto una decina di romanzi, devo dire una ricerca molto interessante, anche una scoperta, perché Rex Warner è stato anche un grande classicista, quindi bello come il grande passato e il grande futuro si intersechino e in questo aerodromo volino davvero sulla conoscenza di questo scrittore inglese. Intanto io le auguro di trovarlo e chiedo ai nostri ascoltatori di andare a guardare in alto nella loro libreria o molto in basso nei cassetti più polverosi se questo libro, Aerodromo per Einaudi, l'edizione del 1959, fosse lì. E se lì e volete fare questo gesto, Emilio ve ne è assolutamente grato. Grazie Emilio. Andiamo da Maria.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Maria, buonasera.
2: Buongiorno. Io cerco un'opera, il titolo è Guida al riconoscimento delle erbe di campi e prati. L'autore è Gualtiero Simonetti con Marta Fatzinger, e editori Mondadori del 1990.
0: Ah beh, quindi è un manuale per non sbagliare nella raccolta, sì, delle erbe.
2: Sì, è un manuale formato tascabile, molto, molto utile, molto interessante, perché io l'ho trovato solamente in biblioteca e lo sto usando, ne sto approfittando. È molto rigoroso dal punto di vista scientifico, e con dei disegni botanici belli, e al tempo stesso è molto, molto facile, molto divulgativo, ecco.
0: È bello poter conoscere i nomi delle piante, che poi uno se li dimentica subito quando li cerca o li fotografa, perché ormai ci sono le app sul telefonino che ti danno anche la possibilità di dare un nome, però poi finiscono lì e sul cartaceo, studiandoseli, uno impara qualcosa in più.
2: È così, perché uno coinvolge tutti i sensi, l'odore, il profumo, il tatto, cioè è un'esperienza diversa.
0: Ah, vedi. E allora, carissimi ascoltatori, anche qui andate, arrampicatevi senza cadere, per piacere, sulla libreria, quella più in alto. Magari c'è questo libro scritto a quattro mani da Marta Watzinger e Gualtiero Simonetti, Guida al riconoscimento delle erbe di campi e prati, per Mondadori, 1986. E Maria, la invito a rimanere in ascolto, perché la lista della caccia è lunghissima, lei lo sa, e questa sua ricerca si aggiunge all'elenco infinito che trovate online, perché l'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire li trovate su RaiPlay Sound. Ma adesso vi leggerò una scelta dei libri a tema piante e alberi che stiamo cercando. Per esempio, di Guigi e Palacios, Il mondo delle cactacee, ed Agricole 2013. Di Quentin Blake, La nave d'erba, Fabbri. Di Giuseppe Lodi, Le mie piante grasse, sempre ed Agricole 1986. Di Antonio Cantele, Le piante medicinali nella tradizione popolare, rimedi, cartografia ed itinerari, per le edizioni Satia, 1999. E ancora di William Logan, La quercia, storia sociale di un albero, per Bollati Boringhieri, in questo caso un po' più recente, 2008. E ancora di Cédric Poyer, Cortecce, viaggio nell'intimità degli alberi del mondo, per Ippocampo, 2012. E ancora di Pia Valentinis e Mauro Evangelisti, Raccontare gli alberi, Rizzoli 2012. Guardate che è una parte non solo della lista, che è infinita, ma anche tematizzandola a piante e alberi è una parte. Io ringrazio la redazione che ha costruito la caccia di oggi e torniamo ai nostri simpatici ragazzi d'acqua.

0: Quando un libro è istruttivo, godibile, quando accende curiosità, è davvero un libro da consigliare. E si tratta di... Beh, l'ha scritto Benedetto Croce, voi direte che ci vuole a consigliare un libro di Benedetto Croce? Eh sì, è vero, non ci vuole molto, ma questo Perdersi negli altri e nelle cose, Lettere scelte, edito per Adelphi, è un libro che davvero restituisce molto al lettore, in termini anche di calore, di non solo di intelligenza, ma non posso dirlo io, ma di grande calore, di grande vicinanza al lettore stesso, anche oggi che lo leggiamo a distanza di tanto, tantissimo tempo da quella prima lettera che è riportata, che è data 31 marzo 1884 a Roma, che Benedetto Croce scrive a Giuseppe Ferrarelli. Ma entriamo in questo epistolario attraverso il suo Virgilio, che è il professor Emanuele Cutinelli Rendina. Buonasera, professore.
1: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
0: Ben arrivato a Fahrenheit. Lei di Benedetto Croce
1: Grazie.
0: Se ne è occupato anche precedentemente con un volume per Aragno, un grande studioso del filosofo Croce. E qui devo dire che quegli elementi di godibilità e di curiosità sono davvero molto evidenti fin dalla prima epistola. Aia, è forse caduta la linea? È caduta la linea? A volte cadono le linee nel momento. Professore, lei mi sente? Non più, vero? Allora, siccome vedo che dall'altra parte si stanno... Ecco, forse è di nuovo con noi, professore? No, è caduta, mi dice Davide Gabrielli dall'altra parte della console. Allora, come è strutturato questo libro? Vado io e faccio un po', vi spiego un po' meglio. Questo volume, intanto che di là dalla regia recuperano la linea. Allora, questo volume raccoglie una selezione di lettere. Professore, è di nuovo con noi?
1: Sì, sono qui, adesso la
0: Ottimo.
1: sento bene.
0: Bene, dicevo che questo un po' la struttura stavo raccontando, che è una selezione, raccoglie una selezione di lettere, circa un terzo delle quali sono inedite, che coprono l'arco della vita di Benedetto Croce. La prima, appunto, indirizzata a Giuseppe Ferrarelli, fa riferimento alla frattura del ragazzo di Benedetto Croce, ragazzo alle gambe, risale al 31 marzo 1884, ma devo dire che proprio ci fa entrare davvero nel suo mondo, nel suo sguardo e in quello che sarà il grande storico e grande filosofo della maturità.
1: Senza dubbio, questa è una lettera allo zio in cui il giovanissimo, l'adolescente Benedetto racconta della sua vita romana di orfano e già incontriamo lo sguardo attento alle persone, ai contesti storici, alle biblioteche che frequenta, ai progetti di studio che mette in campo ed è una appunto delle lettere inedite, nuove, che ci offrono un volto alquanto inatteso di Croce, perché sono lettere familiari in cui ci si rivela con una mancanza di filtri assoluta, che poi si ritroverà in non poche delle altre lettere che costituiscono questa scelta.
0: Ecco, la voce che ascoltate è quella di Emanuele Cutinelli Rendina, che ha curato questo piccolo volume che raccoglie alcune delle lettere di Benedetto Croce. Ogni epistola ha alla fine una piccola spiega, qualche nota che aggiunge, per esempio, nota biografica o anche legata a quelli che erano i fatti del momento in cui appunto Croce scriveva questa missiva. E, lei faceva riferimento al fatto che nel 1884 Croce era orfano. Ricordiamo appunto che i suoi persero la vita nel grande terremoto di Casamicciola, e tra l'altro leggo sempre in questa prima lettera la sua passione per le biblioteche. Qui è innamorato di quelle romane, e poi anche che si innamora, e questo mi colpisce molto, di una biografia della celebre Lucrezia d'Alagno, che fu amante di Re Alfonso e ebbe parte non piccola negli avvenimenti del tempo, e vuole lavorare su tutto questo, ricostruendo questa storia e quasi dando il là a quella che sarà poi la sua nipote, Benedetta Craveri, che ha, da grande studiosa, anche ha ricostruito delle biografie di donne che hanno cambiato anche il corso della storia in modo non così palese ma sottotraccia rispetto ai grandi avvenimenti storici. Benedetta Craveri appunto è figlia di Elena Croce, che verrà anche qui ricordata. Senta professore, è un'antologia importante e la prima domanda che le faccio è: quali sono state le scoperte più sorprendenti durante questa ricerca d'archivio?
1: Beh, innanzitutto proprio grazie alla collaborazione, alla disponibilità della Fondazione Croce, dunque proprio di Benedetta Craveri, che lei ha appena menzionata, la possibilità di vedere le lettere alla fidanzata e alla moglie, Adele Rossi, quindi veramente un Croce quanto mai intimo ed inedito, nonché le lettere anche alla figlia Elena. Poi altre lettere che sono particolarmente sorprendenti sono, oltre alle tante corrispondenze femminili di persone che chiedevano chiarimenti e che Croce continuamente risponde con una lena che ha del sorprendente, ci sono le lettere ai bambini. Ne ho dato testimonianza di una, ma avrei potuto darne di altre. Una che poi sarà una bambina destinata a un grande futuro di scrittrice, cioè Natalia Ginzburg. A 13 anni si rivolge a Benedetto Croce inviandogli delle poesie e ne riceve una risposta incredibilmente, come dire, affabile, ma seria, senza condiscendenza, in cui si esprime un giudizio tutto sommato equilibrato su queste prime prove poetiche della nemmeno adolescente o preadolescente Natalia Ginzburg. Quindi la grande, grande varietà dei corrispondenti che si rivolgevano a Croce e ai quali immancabilmente, ma seria, senza condiscendenza, in cui si esprime un giudizio tutto sommato equilibrato su queste prime prove poetiche della nemmeno adolescente o preadolescente Natalia Ginzburg. Quindi la grande, grande varietà dei corrispondenti che si rivolgevano a Croce e ai quali immancabilmente riservava una risposta attenta, personale e meditata.

0: Natalia Ginzburg. Gentilissima signorina, ho letto assai volentieri la sua lettera e i suoi versi e mi è piaciuta la garbata facilità con cui questi sono girati. Il giudizio vero e proprio l'ha già dato ella stessa quando ha notato di aver sempre nell'orecchio, quando si accinge a comporre, la poesia del Gozzano, e così continua. Ma devo dire, quella garbata facilità è meraviglioso, anche perché risponde a quello che è un po' lo stile della Ginzburg quando sarà.
1: Effettivamente, è proprio così. Senta, intravede veramente una cifra della personalità.
0: Una cifra, questa semplicità così garbata e allo stesso tempo così felice, netta, no? Della Ginzburg. Bene, senta, partiamo però da questo titolo, che è Perdersi negli altri e nelle cose, che sarebbe un motto da incidere da qualche parte o da appuntarsi su un quaderno. Perdersi negli altri e nelle cose. Ecco, noi abbiamo un'idea di Benedetto Croce molto diversa da questo titolo, perché perdersi negli altri e nelle cose sembra, o così ce lo raccontiamo, un uomo freddo, un uomo anche rigoroso, che perdersi negli altri mi sembra non faccia così con grande facilità. Eppure?
1: Sì, eppure queste lettere mostrano che l'immagine che lei ha appena evocata di Croce sia un po' un mito polemico usato abbastanza a torto, perché in realtà tante di queste lettere indicano proprio, testimoniano una prossimità ai suoi corrispondenti, talvolta anche molto lontani e sconosciuti, e sono nel loro insieme molte una laicissima riflessione sul senso della vita, sull'impegnarsi nella vita, che è poi l'unica degna preparazione alla morte. E quindi, ecco, vivere significa appunto vivere negli altri e nelle cose, dimenticando se stesso.
0: Senta, si sottolinea la puntualità, lei lo diceva poc'anzi, la puntualità di Croce nel rispondere a tutti, una sorta di dedizione prima di tutto a se stesso, no? Come se fosse una sorta di arte marziale imposta, forse erano anche tempi diversi, ma comunque sì, c'era questa, no, dedizione proprio epistolare, una necessità anche di non lasciare un vuoto e di non deludere anche i suoi interlocutori. Ci sono degli interlocutori molto diversi, sono persone semplici e sono anche grandi intellettuali. Ci sono anche giovani allievi. Come si rivolge il Croce mentore ai giovani?
1: Si rivolge generalmente in maniera molto, come dire, sempre centrato sulle cose da fare, sul lavoro da svolgere, sul progetto da portare al traguardo. Quindi è una scrittura epistolare quando si rivolge a questi suoi giovani discepoli o persone che aveva intorno, molto diretta, molto efficace, sempre indicando, per così dire, il perimetro del lavoro da svolgere, da portare al traguardo. Evidentemente anche in queste poche lettere si nota la varietà dei registri che sa adottare. Talvolta la parola grossa gli scappa perché si riscalda nelle polemiche o non vede il lavoro svolto come vorrebbe che sia svolto, soprattutto nelle collezioni editoriali che dirigeva per la Terza. Quindi c'è una grande capacità di adattarsi effettivamente al destinatario della lettera. E in questo senso, come diceva lei adesso, c'è veramente una sorta di, io ho parlato di etica e di galateo della corrispondenza, che va appunto nella puntualità.
0: Bellissimo questo galateo della corrispondenza, questo dare riscontro, si è così perso, no? Il dare riscontro anche di un cenno, di una mail, addirittura di un messaggio. Senta, lei ha fatto riferimento alla Terza, cioè un grande editore capostipite di quella che era una piccola tipografia, poi di una che è diventata una grande casa editrice seria. C'è anche Lettera ad Einaudi, ovviamente stiamo un po' sfogliando questo piccolo libro così curioso e così interessante.

0: interessante. C'è anche una lettera a Emilio Cecchi. Torno anche qui, in questo caso, su un dissidio generazionale, perché scrivendogli a Emilio Cecchi, quello che sarà poi il grande critico, Croce lamentava in qualche modo qualcosa sui giovani che si occupavano di lui in un modo forse un po' superficiale.
1: Rigido, direi soprattutto rigido. Infatti, Croce qui dice: io sono il meno crociano di tutti i crociani. Così come Marx dichiarava di non essere marxista. C'è questa bella frase che indica la libertà con cui Croce viveva il proprio stesso pensiero filosofico, cosa che spesso non era né in chi lo seguiva né in chi gli si opponeva.
0: Avevamo parlato di Galateo nelle risposte, c'è anche un pudore nel Croce familiare in questa scelta che lei ci propone, professore.
1: Un pudore ci sarebbe stato, come dire, la scelta è mia ed evidentemente è un libro che non esiste e a cui Croce non avrebbe mai pensato né veramente voluto, ma oramai lo statuto di grande classico della letteratura italiana fa sì che noi
0: Possiamo
1: andiamo a
0: fare quello che
1: sfogare.
0: vogliamo.
1: Esattamente, quindi effettivamente ci sono diverse lettere familiari, ma anche non familiari, la cui divulgazione non avrebbe mai acconsentito Croce stesso. Questo, quindi, il pudore era della persona, era della generazione e dei tempi, lo è molto meno dei nostri, ma certo l'esibizione dell'io non fa parte dei registri e delle corde di Benedetto Croce.
0: Senta, se dovesse indicare una sola lettera tra quelle selezionate, ci sono anche degli inediti, dicevamo, che racchiude l'essenza di quest'uomo che comunque appare in filigrana attraverso questo italiano meraviglioso, attraverso i punti di interesse che si accendono nella lettura e vedi subito e cerchi anche di recuperare le tue lacune, ma insomma è una lettura di quelle nutrienti, questa di questo epistolario. Ecco, se dovesse indicarne una di lettera, quella che rappresenta questo suo lavoro, professore.
1: Allora, io indicherei una lettera forse non lieta, perché è una lettera di condoglianze, ma che c'è tutto questo motivo dell'etica della vita come impegno e come progetto. Ed è una lettera di condoglianze del 5 settembre 1929 ad un'amica belga che aveva appena perso la madre. E da lì che peraltro abbiamo tratto la frase che dà poi il titolo alla piccola antologia, Perdersi negli altri e nelle cose.
0: Beh, questo perdersi negli altri e nelle cose è davvero un titolo formidabile che è mutuato appunto da questo rigo crociano in una lettera. È formidabile perché ci si perde in questa lettura che prende poi gran parte del secolo passato perché c'è anche il rapporto con Marinetti, col fascismo, c'è poi il Croce, quello
1: In
0: che
1: effetti.
0: c'è davvero, come se Rendina lei avesse davvero fatto una scelta mirata, è come se cioè tutti i temi, ecco, crociani fossero in qualche modo rappresentati attraverso un interlocutore molto interessante. Oltre a Natalia Ginzburg, ecco, finiamo anche con un'altra ragazza prodigio che era Joyce Lussu.
1: In
0: È
1: effetti, che
0: giusto
1: anche
0: citare
1: lei
0: anche
1: si
0: lei.
1: rivolge, naturalmente, si rivolge a Croce con delle poesie ancora da adolescente. Croce gliele apprezza a tal punto, ma apprezza anche il vigore della antifascista in erba, che gliene cura l'edizione presso la casa editrice Ricciardi. Ormai la Joyce Lussu era stata costretta a esiliarsi, viveva in Francia e da Napoli Croce effettivamente segue e direi finanzia anche la prima raccolta lirica di Joyce Lussu, senza dubbio. Ma come ha detto bene lei, qui c'è tutta veramente la tavolozza, dei colori della prosa crociana, perché c'è la lettera in cui si rifiuta di fare il Presidente della Repubblica Italiana, quella in cui si rifiuta di fare il senatore a vita, e poi c'è la lettera all'adolescente che gli invia dei versi e che entra in discussione con questa adolescente. Quindi veramente tutto l'arco è percorso.
0: Allora, una tavolozza in via epistolare è quella che ci propone il curatore di questa piccola opera che esce per Adelphi, che si intitola Perdersi negli altri e nelle cose. Sono delle lettere scelte, ci sono degli inediti, e c'è la cura, e avete ascoltato la voce di Emanuele Cutinelli Rendina, che saluto e che ringrazio, e davvero invito alla lettura, perché i libri devono essere letti e per godere di quella scrittura bisogna leggerlo, non solo raccontarlo. Grazie professore.
1: Grazie davvero. Grazie a lei e a chi ci ascolta. Grazie.
0: Grazie, andiamo con la musica. A quanto pare... Good news, a quanto pare. 3, 4.

0: E mentre andava questo brano, io devo dire, lo ammetto, che guardavo un po' i messaggi. Saluto tutti, carissimi, che mi date bentornata, ma mi fanno pensare due messaggi che metto insieme. Sono due messaggi molto interessanti che ci raccontano i tempi. Intanto, questo è quello di Daniele. Cara Susanna, pensando a questo grande fratello chiamato registro elettronico, posso ritenermi contento di non avere figli. Creare delle forme di controllo opprimenti su coscienza e informazione è uno degli effetti distorti di quest'epoca, ormai sempre più disgraziata. Questo ce lo scrive Daniele di Fondi. E poi c'è un messaggio più dolce, speranzoso, quello di qualcuno che non si firma, che dice: bello sentir parlare gli insegnanti così appassionati del loro mestiere. E poi ci scrive Alessia e davvero ci mette, condivide un pezzo della sua vita e scrive questo: mio figlio, 17enne, ha lasciato la scuola con mio grande sconforto iniziale, con grande paura. Eppure, ad un anno da questo abbandono, è rifiorito ed ha trovato nella musica, la musica trap, tengo a precisare perché lui appartiene a quella parte di ragazzi etichettati molto semplicisticamente come Maranza, viviamo lui ed io a Milano. Ebbene, in breve, la sua carriera scolastica è stata un tormento per lui e per me. Ma stiamo rinascendo entrambi. Sarà durissima, senza nemmeno un diploma. Oggi ci sostiene un nuovo tipo di fiducia che poco ha potuto riporre nelle istituzioni, dice Alessia Milano. Ecco, due storie. Chi vuole fare un passo indietro perché non capisce più niente, questa cosa dei registri elettronici, e il passo indietro che fa il ragazzo che decide di abbandonare la scuola con la trepidazione, la sofferenza, sicuramente di Alessia. Sono storie che fanno davvero pensare, che ci raccontano proprio gli anni che passiamo. C'è anche un altro messaggio, vediamo se riesco a prenderlo perché qui macinano i messaggi, la nostra, insomma, dovrei spiegarvi bene, questo è uno schermo e se si aggiungono messaggi su messaggi va alla pagina successiva, quindi devo andare alla ricerca di questo bel messaggio di una famiglia che aveva un ragazzo, eccola qua, Antonella. Buon pomeriggio. Io e mio marito, sabato scorso, ultimo giorno di scuola, abbiamo pianto. Si chiude un ciclo di vita con il nostro figlio in affido, che ora ha accettato di far parte della nostra famiglia. La scuola ci ha aiutato tanto a costruire e dare un senso alla nostra famiglia, dice Antonella. Grazie, grazie Antonella, grazie Alessia che considerano questa possibilità come una condivisione davvero di un sentire e anche di queste storie che poi sono la vita e la quotidianità nostra. E davvero grazie della confidenza che è ben riposta. Gabriella Zalapì, buonasera.
1: Buongiorno,
0: È ben arrivata a Fahrenheit.
1: grazie, grazie.
0: Allora, Ilaria o la conquista della disobbedienza è il libro scritto da Gabriella Zalapì per Gramma Feltrinelli. Anche qui un libro dove la famiglia, l'idea comunque di famiglia è assolutamente raccontato, anche se è una famiglia che si è talmente ridotta, talmente essiccata che è dentro una macchina. Perché qui c'è una piccola bambina che osserva con sguardo, con occhi tondi, quello che succede intorno a lei e che non sa interpretare. Che cosa succede a Ilaria, Gabriella Zalapì?
1: Ilaria esce dalla scuola un giorno e sua sorella dovrebbe essere lì, dovrebbe portarla a casa a pranzare, e invece di sua sorella è suo padre. E suo padre la porta, gli dice che hanno tutta la famiglia un appuntamento al ristorante, e questo pranzo, che doveva durare 2 ore, dura 2 anni. Fulvio, il padre, rapisce la bambina Ilaria.
0: La traduzione di Elena Cappellini, lei questo libro non lo scrive in italiano pur essendo nata a Milano. Andiamo un po' alla sua di storia, Gabriella Zalapì.
1: Sì. Sì.
0: Nel senso che lei è francofona, nonostante sì, essere nata a Milano, tant'è vero che il libro è tradotto.
1: Sì, ma qui la lingua... Allora sì, l'ho scritto in francese, e, il francese non è... È la lingua nella quale ho studiato, ma rimane una lingua straniera. Non sono al mio agio in nessuna lingua, forse.
0: Neanche nell'italiano è al suo agio?
1: Sì, però sì e no. Sono lingue straniere per me. Il mio linguaggio è forse quello della scrittura.
0: E anche della visivo, perché è anche un'artista
1: sì.
0: visiva.
1: Sì, è della pittura.
0: È della pittura, ma in effetti, questo libro è anche pittorico, è anche visivo. Mm-hmm. È molto frammentario, è un memoir scritto per frammenti, ci sono anche degli spazi tra una pagina e l'altra, tra un frammento e l'altro, ed è come se fosse... il cercare di tradurre, scusate il gioco di parole, ecco, avete presente quando un bambino assiste a una scena che non capisce e guarda, o magari si ritira in un angolo e inizia a giocare da solo? Ecco, che cosa pensa in quel momento? Se noi potessimo entrare nella sua testa, faremmo l'operazione che fa Gabriella Zalapì, perché in questo caso lei entra nella testa di Ilaria registrando tutto il suo stupore rispetto a questa vita che le si cambia sotto il naso, perché prima era una vita di mamma, papà, colazione, sorella, e adesso è una vita passata con il padre dentro un'auto, si fanno dei viaggi, si fanno delle tappe. Ecco, come ha lavorato su questa voce infantile che non è una voce ma sono pensieri.
1: Mm-hmm. Sì, per trovare questa voce sono dovuta passare prima dalla voce della terza persona. Ho scritto prima questo libro alla terza persona e poi a un certo punto ho voluto vedere cosa succederebbe se lo mettessi in la prima persona, e lì facendo questo ho realizzato che se lo scrivevo alla prima persona voleva dire che era una bambina di 8 anni che parlava, e dunque ho cercato a tradurre questa voce attraverso il ritmo, attraverso le onomatopee, attraverso la semplicità del suo rapporto in un certo senso al mondo, a quello che vede, agli odori che sente, a quello che tocca, ritrovare soprattutto delle sensazioni nel corpo, come per esempio questa cosa che quando eravamo noi bambini che ci sedevamo nelle macchine con i sedili di plastica, di vinil, ci bruciavano le cosce dietro, e dunque ritrovare queste piccole sensazioni che nella quale si dalla quale questa voce di Ilaria parla.
0: Senta, lei ha parlato dei sedili delle auto. Uh-huh. E in effetti quella sensazione è una sensazione che tutti conosciamo. Uh-huh. E il finestrino che si abbassa anche con la manovella.
1: Sì, o anche il fatto di sì, o sedersi e di non poter posare i piedi per terra. Io mi ricordo che quando ero bambina non vedevo l'ora di essere abbastanza grande per poter mettere
0: i piedi per terra. Sono, sì. Sono degli elementi che lei semina per farci entrare in anni che sono assolutamente passati, perché ci sono i telegrammi, ci sono dei gettoni telefonici. Ci sono ogni tanto delle interruzioni dei giornali radio, della televisione che danno e che offrono le notizie di quegli anni complicati. In questo caso siamo nel 1980, ma insomma sono anni anche di passaggio, il terrorismo, sono anni difficili, davvero è stato un traghettarsi in Italia da una parte all'altra, e in questo libro in qualche modo c'è anche questa sensazione. Senta, siamo rimasti sullo stile, no, del libro, sulla forma che lei ha scelto, che è la forma di un memoir, e anche la frammentazione. Perché papà e mamma sono scritti in maiuscolo?
1: È un modo di trattarli veramente come dei personaggi, nel senso che un nome ha una maiuscola, ed era sì un modo di trattarli come se fossero dei personaggi, quasi come per mettere anche una micro distanza.
0: Beh, macro. Mm. Macro, non micro. Macro. Una macro distanza.
1: Sì, beh.
0: Poi c'è... No? No? Sì, sì, lei no, la considera no. Piccola la distanza? No, mi interessa, perché io mi sembrava siderale la distanza attraverso le due maiuscole.
1: Micro distanza, ma io sono pronta ad ascoltare il suo parere, nel senso che per me la presenza del lettore, l'interpretazione, il posto del lettore è molto importante, nel senso anche parlava dell'oggetto fisico del libro. Io l'ho pensato veramente come queste pagine bianche, o la presenza del bianco nelle pagine è veramente per lasciare loro un posto, il posto del loro immaginario, per lasciare sì un posto alle lettrici e ai lettori. E dunque ci sono cose che ho lasciato aperte, diciamo, non volevo fare questo libro, che è una fizione che mescola dei fatti, mi sono forse ispirata di fatti reali, ma ho mescolato molti elementi, molti episodi di fizione. È un libro dove che non volevo che giudicasse, che la bambina non giudica il padre, e questo giudizio io lo lascio in mani alle lettrici, ai lettori, dunque ecco.
0: Beh, che la bambina non giudichi il padre ci sta, perché è talmente dentro questa ecco, lo ripeto, la bambina viene rapita dal padre, perché il padre non accetta che sua moglie, cioè la madre di Ilaria, lo lasci, quindi non accetta il divorzio, non accetta la separazione, e quindi il padre escogita questa fuga, che poi sarà una fuga a tappe, sarà anche una fuga con questa bambina che non ha giudizio per il padre, perché è tutto nuovo. È tutto assolutamente un'esperienza straniante, ma assolutamente nuovo. Ma la cosa che aggiungerei, Zalapì, che anche il lettore non giudica, e io trovo che sia forse la cosa più felice di questo libro, perché non ci si scaglia contro questa figura paterna, né contro la figura materna. E quindi questa distanza, questo maiuscolo, è come se lo mettesse anche il lettore. Senta, ci vuole leggere una pagina del suo libro?
1: Sì, certo. Le leggo l'inizio. Maggio 1980. A 8 anni mi piace sentire la parte alta del mio corpo sospesa nel vuoto, il contatto delle ginocchia piegate sul metallo. Mi piace l'istante in cui stringo gli occhi fortissimo, mollo la presa e mi lascio travolgere dalla vertigine. Quando i palmi delle mani si posano sull'asfalto nero, vuol dire che ho superato la paura, e a quel punto arriva l'immagine della mia ginnasta preferita, Nadia Comaneci. ha le braccia spalancate, vittoria. E a testa in giù come un pipistrello che passo sempre la ricreazione, che aspetto Anna, mia sorella. Stamattina andandosene mi ha detto: ci vediamo qui, puntuale, eh? Altrimenti torno a casa da sola. Qui è in fondo alle scale, vicino alla sbarra di ferro che separa il parcheggio dal cortile della scuola. Ilaria, scendi da lì, andiamo da Leon. Dai, vieni. Riconosco la voce di papà. Sorpresa, sollevo il lembo di stoffa del vestito che mi copre la vista. È proprio la punta delle sue scarpe, è proprio il suo tono spazientito. Faccio una capriola, atterro in piedi, mi sistemo il vestito. Anna sta per arrivare. No, il programma è cambiato. La mamma va a prenderla a scuola e ci troviamo tutti da Leon. Vieni. Gli do la mano, è sudata.
0: E da qui inizia questo peregrinare un po' senza meta, un po' a tappe, con incontri che comunque tranquillizzano anche la bambina e anche il lettore. È davvero una fuga disperata quella di questo padre. E c'è già nell'incipit che ci ha letto Gabriella Zalapì il riferimento a un nume tutelare che è la Comaneci di questa ragazzina. Perché ha scelto questa eroina e questa icona, e lo dico pensandoci, icona di quegli anni, così precisa, questa bambina, poco più di bambina, questa Nadia Comaneci, che comunque questa ginnasta così che ha caratterizzato quell'anno e quelle Olimpiadi.
1: Sì, ma penso che Nadia Comaneci è stata per molte bambine un'eroina, un esempio, ed è molto caratteristica di quegli anni. Ed è l'ho scelta anche perché c'è questo rapporto al corpo, e Nadia Comaneci è anche è come è l'eroina di Ilaria, ma è anche la persona che gli dà coraggio. Lei pensa, Ilaria si immagina come reagirebbe, per esempio a un certo punto deve saltare nel mare, ha paura e si mette nella pelle di Nadia Comaneci, pensando che lei lo farebbe, avrebbe il coraggio di farlo. Dunque è un personaggio che dà coraggio a Ilaria.
0: Beh, ne deve passare Ilaria di peripezie, perché c'è anche un incidente nella parte centrale del libro che fa il padre cappotta con la macchina, la bambina è lì con tutta la sua paura e il suo terrore, che non riesce a uscire, ha le gambe incastrate, l'auto perde benzina, insomma è il terrore fino a che si tranquillizza perché il padre sta bene. Senta, Ilaria o la conquista della disobbedienza? Ecco, sempre a metà circa, un po' prima, pagina 60, c'è un riferimento all'obbedienza, al disobbedire. Dice: questa parola mi cade dentro, disobbedire come un sasso, mi attraversa dalla testa ai piedi, qualcosa crolla, mi rinvigorisce. Se voglio, anch'io posso inventare parole come questo tabellone, che è il tabellone delle partenze, dove appunto le parole cambiano girando su se stesse. Ecco, in che senso Ilaria, la piccola protagonista, il personaggio di questo suo libro, Gabriella Zalapì, conquista la disobbedienza?
1: Beh, io penso la conquista per me, la parola conquista qui vuol dire un movimento. Non vuol dire che riesce a disobbedire sempre, ma infatti il momento che lei ha citato è il momento dove capisce che la disobbedienza può avere qualcosa di liberatorio. Disobbedire nel senso di creare spazio dove poter respirare, perché lei è chiusa in macchina con questo padre che non è sempre geniale con lei, diciamo. E dunque disobbedire, capisce che c'è un territorio da conquistare, da inventare, dove lei può trovare il suo spazio. E la disobbedienza è per me un piccolo filo rosso nel libro, nel senso che ci sono vari livelli di disubbidienza in questo libro. C'è Ilaria che prova a disubbidire a suo padre, che non ce la fa sempre. È difficile disubbidire soprattutto a un genitore, ma noi lo sappiamo anche noi adulti nel lavoro, disubbidire ai capi o disubbidire, non lo so, a delle situazioni abbastanza banali non è sempre facile. E lei, la sua disubbidienza è una disubbidienza sorda, un territorio che vuole conquistare. E poi c'è anche la disubbidienza di Fulvio, suo padre. Lui ha disubbidisce alle regole della famiglia, in un certo senso.
0: In che senso?
1: Beh, nel senso che usa Ilaria come oggetto per riscattare sua moglie, la madre di Ilaria. Dunque, i bambini non si usano come oggetti, e in questo senso lui disubbedisce, tradisce.
0: Tutto questo negli occhi e nello sguardo solo di Ilaria, perché alla fine padre e madre sembrano comprimari di un viaggio che sembra compiere da sola la bambina.
1: Sì, beh, lei è, non capisco cosa vuol dire. Scusi.
0: No, mi spiego meglio. Sono due personaggi. La storia è una storia a tre, diciamo. C'è questo personaggio della bambina Ilaria e c'è questa madre che si intravede, perché il grosso della narrazione riguarda questa macchina dove ci sono queste due figurine dentro la macchina che fuggono dalla loro realtà. Uh-huh. Ecco, fuggono una suo malgrado, devo dire, la piccola Ilaria. Ecco, dicevo che le figure di riferimento, cioè la madre e il padre di Ilaria, sono solo tratteggiate. Noi quello che proviamo a conoscere meglio è il personaggio centrale, Ilaria. È intorno a lei che gira tutto. Quindi il padre è presente ma non è raccontato, e la madre è assente ma non è raccontata. La immaginiamo con Ilaria, li immaginiamo. Uh-huh. Ecco, ha voluto lavorare su questo perché?
1: Penso che questi due genitori, soprattutto certamente il padre, sono presenti, e lei lo descrive lui pure. È soprattutto quello, il rapporto di Ilaria, il suo rapporto a quello che sta succedendo, che mi interessava. E se ho lasciato per me è per veramente lasciare il posto ai lettori, il loro posto
0: a loro
1: per
0: riempire quegli spazi bianchi, ecco.
1: Sì, esattamente.
0: Si può riempire gli spazi bianchi, anche i silenzi di Ilaria, che alla conquista della disobbedienza è il romanzo che abbiamo presentato oggi, edito per Gramma Feltrinelli, la cui autrice è collegata dallo studio di Milano, che saluto e ringrazio i tecnici, e saluto e ringrazio Gabriella Zalapì. Grazie anche di aver usato questa lingua madre matrigna, mi sembra di capire. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.

0: Beh, divertente, eh? Questo Spiritual City, chissà se è Mumbai, questa città di riferimento che è spirituale, che guardano i Water Boys in questo Dream Harder, un LP del 1993. Dicevo, oggi è una giornata completamente dedicata alla scuola. Abbiamo iniziato con gli ultimi giorni di scuola perché è una settimana questa di chiusure, abbiamo iniziato a chiudere le scuole in varie regioni già da venerdì e sabato scorsi e anche questa settimana si chiudono le serrande e questo addio, questo rito di passaggio, questo ultimo giorno di scuola, beh, è sempre sorprendente ogni anno, sorprende i professori che vivono nelle mura scolastiche, ma sorprende i ragazzi. E quindi ci sono dei riti, ci sono degli avvenimenti goliardici, un po' come la laurea in Veneto, quanto è goliardica, notevolmente goliardica. Ma se si chiude un ciclo come quello scolastico, ci sono i compiti delle vacanze. Buonasera Maria Luisa Damini.
1: Buonasera.
0: Ben arrivata, lei è una pedagogista.
1: Grazie.
0: Insegna alla scuola secondaria di secondo grado, è PhD in scienze pedagogiche dell'educazione e della formazione e insegnante presso l'Università degli Studi di Verona. Insomma, chi meglio di lei per rispondere alla domanda? Ma i compiti delle vacanze servono?
1: Allora, è una bella domanda che devo dire è impossibile non porsi, sia come insegnante, parlo in questo momento sia come insegnante, ma anche come genitore di figli che hanno affrontato in vari momenti della loro vita i compiti delle vacanze e anche appunto nel lavoro che faccio appunto di consulenza alle famiglie e ai ragazzi. Allora, compiti delle vacanze a cosa servono? E, diciamo che i compiti delle vacanze hanno da un lato il compito, come già scusate il gioco di parole, di consolidare alcuni apprendimenti che vengono sviluppati nel corso dell'anno scolastico, alcuni apprendimenti che magari possono essere dimenticati, no? Tipo ad esempio, non so, sto parlando dei bambini più piccoli, fare le operazioni, scrivere, riflettere sulla lingua, ma anche riflettere sulle proprie esperienze e così via. Ma probabilmente la cosa più importante che può essere utile per i compiti riguardo i compiti delle vacanze è proprio quello di aiutare i bambini, aiutare i ragazzi a sviluppare una certa autonomia rispetto all'organizzazione del proprio tempo e anche rispetto alla possibilità di fare da soli entro certi limiti. Perché certamente questo avviene anche durante l'anno, nel senso che chiaramente anche durante l'anno scolastico i compiti esistono, tendenzialmente i compiti appunto i bambini, i ragazzi li fanno, però sappiamo che durante l'anno scolastico i compiti sono proprio incastrati, no? In mezzo a tantissime attività che molto spesso hanno i nostri figli, no? Quindi incastrati tra una lezione di violino, piuttosto che la palestra, piuttosto che il basket e così via, no? E, la vacanza è un tempo disteso, è il tempo del vacuum, come dice la parola stessa, quindi del vuoto, è anche giustamente il tempo dell'ozio. Già Zavalloni anni e anni fa parlava del diritto alla lentezza e così via. Questo spazio
0: talmente lento
1: anche
0: che
1: diventa
0: No, io adesso sì, a un certo punto è scomparsa col diritto alla lentezza, pensavo si fosse presa troppo sul serio e avesse fatto vacanza adesso e mi metteva nei guai. No, invece
1: no,
0: è qui con noi.
1: Ci sono, benissimo. Mi sente?
0: Benissimo. A proposito di vacuum, senta, professoressa, mi dica una cosa, ma noi abbiamo, a quanto pare la scuola ha bisogno sempre di crocefiggere professori e alunni con acronimi, anglismi, tutta una mappa misteriosa che io sto qui che cerco di capire veramente giorno dopo giorno. Mi spiega cos'è il learning loss?
1: Il learning loss?
0: Sì.
1: Lauren Gloss, sinceramente, in questo momento fatico a farle, a dirle, perché forse un linguaggio d'apprendimento. In questo momento fatico a trovare una collocazione.
0: Ah, ok. Allora, guardi, in realtà il learning loss, proprio sui compiti delle vacanze, le dico, volevo prendere intanto la definizione precisissima, ma intanto
1: forse
0: chiedo,
1: perché anch'io non amo molto gli inglesismi.
0: Ecco infatti, perché siccome intanto mi dica perché i compiti delle vacanze sono un po' la nota dolente, in cosa è insita la loro utilità?
1: Allora, la loro utilità è insita nella possibilità di sviluppare un'autonomia rispetto alla possibilità di fare da soli, a seconda ovviamente dell'età, ovviamente delle caratteristiche del bambino, della bambina, del ragazzo, della ragazza, del poter fare da soli rispetto alla capacità del senso stesso, no? Di autonomia, cioè del darsi una norma da soli. Cosa significa questo? Che quello che può fare un genitore, ed è questo un po' che dà anche il senso dei compiti delle vacanze, è quello di aiutare il bambino, il ragazzo o la ragazza, adesso parliamo ovviamente più dei bambini magari più piccoli, stiamo parlando dell'età scolare, di costruire non tanto un tempo obbligato di compiti, che è la cosa che succede molto spesso, come dicevo, durante l'anno, quanto per esempio una sorta di tabella di marcia di compiti, una sorta di programma.
0: Un programma apposito.
1: Sorta di programma che il bambino piano piano costruisce, ovviamente però, l'aiuto dei genitori.
0: E qui entra il learning loss, perché sa che significa in inglese? Cioè proprio quella, alla fine è un calo nelle abilità sia linguistiche e matematiche.
1: Loss, certo.
0: E nell'apprendimento proprio durante la vacanza, nel senso lasciatemi stare, voglio fare un po' Paolino Paperino sul divano, voglio stare qui seduto, non mi interessa, voglio giocare, voglio correre, tutto quello che imparo in vacanza in realtà quando tornerò a scuola, ma insomma non è che poi riesco così a ricordarmelo. Questo è un po' il learning loss, mi sembra di capire.
1: Certo,
0: lei è d'accordo che questa interruzione, che questa pausa estiva e che quindi durante i mesi di chiusura delle scuole questi studenti subiscono un calo nelle loro abilità, per cui il ritorno a scuola quando rientrano c'è una sorta di regresso cognitivo, questo l'ha in qualche modo verificato?
1: Certo, allora io non parlerei di regresso cognitivo, adesso ho sentito bene perché prima mi ero persa la parola loss, proprio quindi con l'idea di perdita. Ecco, allora non direi tanto un regresso cognitivo, direi che certamente alcune abilità, se non vengono esercitate in maniera costante, faticano appunto ad essere mantenute. Penso per esempio, non so, la scrittura, l'eseguire operazioni, ma anche il lavoro di rielaborazione dei testi e così via. Per cui questo sì ha un senso, da questo punto di vista, il lavoro sui compiti delle vacanze. E ovviamente in maniera contenuta, quindi dobbiamo sempre ricordare che i compiti delle vacanze sono compiti delle vacanze, cioè vacanza è l'aspetto fondamentale, no? Questo è un aspetto che molto spesso anche sottolineo anche con gli insegnanti, anche quando mi capita di lavorare appunto con gli insegnanti. Tuttavia, come ripeto, quello che a me sembra più interessante rispetto ai compiti delle vacanze è proprio quello di costruire degli spazi di autonomia, cioè di dare la possibilità di costruire una propria organizzazione del tempo, ok? Piccoli spazi di tempo, perché non possiamo immaginare che i compiti delle vacanze occupino 3 ore al giorno, poniamo, è troppo, è eccessivo, no? Però dei piccoli spazi di tempo in un'organizzazione del tempo flessibile, perché le vacanze sono anche il tempo della flessibilità, che aiutano il bambino o la bambina a progredire verso una propria autonomia anche nello studio, perché effettivamente durante l'anno questa autonomia è molto più difficile da costruire, perché la vita dei nostri bambini e delle nostre bambine è estremamente scandita. Ecco, quindi questo è anche un po' se vogliamo, l'antidoto alle corse settembrine, appunto, per recuperare tutto quello che non è stato perduto, che ovviamente non ha nessun senso né rispetto al learning loss di quello che dicevo, che le diceva prima, né rispetto alla costruzione di un'autonomia, né come alcuni ragazzini fanno, di fare tutto le prime due settimane di giugno e poi non fare nulla fino alla fine, perché tanto il libro delle vacanze l'ho finito. Ecco, questo credo che sia un po', potrebbe essere un po' il senso dei compiti delle vacanze.
0: Mi sembra che il problema sia sempre lo stesso, sono cambiati, i decenni sono passati, ma sempre uno, sempre ci si, apro virgolette, riduceva all'ultimo giorno.
1: Sì,
0: e così infatti, facevamo tutti, ma anche lei forse, professoressa, o no?
1: Certo, ma infatti
0: e come salutiamo questo ridursi all'ultimo giorno? Con un po' di bonomia o con una pressione ulteriore che diamo ai ragazzi?
1: Allora, io lo saluterei con un po' di bonomia, ovviamente, perché la pressione non fa mai bene a nessuno, ecco, e questo sicuramente anche dal punto di vista educativo, ma in generale. Diciamo che ridursi all'ultimo giorno non è una caratteristica solo dei compiti delle vacanze, è una caratteristica anche di noi adulti in molti casi, no? E l'imparare o il prendere consapevolezza che è possibile non ridursi all'ultimo giorno, no? Ci sono delle strategie per non ridursi all'ultimo giorno e esistono delle strategie di pianificazione che sono quelle che poi aiutano i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze a costruire via via il proprio processo di apprendimento e che, come ripeto, durante l'anno scolastico diventa molto difficile a volte, no? Insegnare, organizzare, a me capita di lavorare con i ragazzi su percorsi, sul metodo di studio, ma veramente questa cosa qui della pianificazione risulta difficile per tantissimi motivi che adesso, insomma, non abbiamo tempo di affrontare. Quindi i compiti delle vacanze risultano un po', e questo forse può aprire per loro una prospettiva nuova, forse meno, tra virgolette, spaventosa, e possono tradurre quel aiutami a fare da solo di Maria Montessori, no? Aiutami a fare da solo, quindi aiutami a non mollarmi lì con i compiti delle vacanze, dicendomi è ora di fare i compiti, quindi ecco che diventa uno stress principalmente continuo. Per le mamme, per le mamme, i papà, nonché per i ragazzi, le ragazze, per i bimbi, no? Per le bambine, ma aiutare a vedere dove ci possono essere inseriti degli spazi per questi compiti, no? In maniera morbida, in maniera flessibile, in maniera anche delicata, in maniera consona al bambino o alla bambina che abbiamo davanti e che forse aiuta a non diventare proprio, da un lato aiuta a non arrivare a quel learning loss di cui si diceva, ma aiuta anche a costruire una certa serenità e utilità per questi compiti così spaventosi.
0: Grazie Maria Luisa Damini, pedagogista, che ci ha un po' illustrato quest'altro scoglio. Finisce la scuola, ma ci sono i compiti delle vacanze. Grazie davvero. E per i compiti delle vacanze agli adulti, Maturadio, ovvero le lezioni in podcast, questo progetto nato dalla collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, Rai Radio 3 e Treccani, dedicato alle studentesse e agli studenti che siamo e anche agli studenti, e naturalmente e principalmente agli studenti che si accingono alla maturità. Ci sono tutte le materie, basta cliccarlo. Ma sì, la sigla ci dice che dobbiamo andare al GR e ci risentiamo fra 10 minuti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivai. In primo piano la situazione in Medio Oriente. Dopo i raid di ieri sera sono proseguiti nella mattinata di oggi gli attacchi incrociati tra Israele ed Iran. La diplomazia tenta di porre fine all'escalation. In studio per gli ultimi aggiornamenti c'è Davide Maggiore.
4: Sì, dai mediatori pakistani è arrivato un appello: dare una possibilità al negoziato ora che l'obiettivo finale appare a portata di mano. Un tentativo di frenare appunto l'escalation è arrivato anche dal presidente degli Stati Uniti Trump, che ha avuto una nuova conversazione telefonica con Netanyahu. La stampa israeliana descrive il colloquio come positivo, nonostante negli ultimi giorni, per due volte colpendo Beirut e l'Iran, Tel Aviv abbia agito in contrasto con quanto auspicato dalla Casa Bianca. E a quanto trapela, Netanyahu, che ha convocato per stasera il gabinetto di sicurezza, potrebbe sospendere i raid contro l'Iran, dopo che un annuncio analogo è arrivato dalla Repubblica Islamica. Ma la situazione resta estremamente incerta. Teheran ha chiarito che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Tel Aviv, da parte sua, ha minacciato di bombardare nuovamente Beirut se gli Hezbollah, alleati dell'Iran, non smetteranno di prendere di mira lo Stato ebraico. E i raid sul sud del paese dei cedri, come gli allarmi nel nord di Israele, non si sono mai interrotti.
3: E di pace è tornato a parlare Papa Leone in visita a Madrid nel suo intervento al Parlamento spagnolo. Ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare, ha detto Prevost, che ha poi espresso preoccupazione sul riarmo presentato come inevitabile. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione, ha aggiunto il Papa. Poi l'incontro con i vescovi nella sede della conferenza episcopale. Gli abusi sono una piaga della Chiesa, ha detto il pontefice, che nel pomeriggio incontrerà alcune vittime. Veniamo alla politica. In corso lo spoglio del ballottaggio delle comunali, interessati 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi di provincia. Primo turno per oltre 60 comuni della Sardegna. Ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
5: Uno spoglio che procede spedito, ormai praticamente terminato. Il centrodestra verso la vittoria con Comanducci ad Arezzo, Parcaroli a Macerale, Macerata e Boscagli a Lecco. Il centrosinistra vince invece ad Agrigento con Sodano, a Trani con Galliano e anche in formato Campolargo a Chieti con Legnini. 3-3, dunque affluenza definitiva al 52%, circa 8 punti in meno del primo turno. In Sardegna si votava proprio per il primo turno invece ieri e oggi l'affluenza qui al 61,5%. Intanto a Montecitorio scontro in due commissioni, le opposizioni hanno lasciato i lavori sia da quella lavoro, in polemica con l'assenza della ministra Calderone nel giorno in cui si discuteva la legge che a parere proprio delle opposizioni favorisce i contratti pirata, e poi hanno abbandonato la commissione Covid in protesta con l'audizione di due persone fatta in una caserma, superata una linea rossa, dicono protesta surreale, replica Fratelli d'Italia, assicurando che la decisione sulle audizioni era stata votata da tutti i capigruppo, compresi quelli di opposizione. Da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
3: Grazie. È stato iscritto nel registro degli indagati il senatore Francesco Silvestro, denunciato da una donna per una presunta violenza sessuale avvenuta nel suo ufficio a Palazzo Madama. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Roma. Sotto inchiesta anche un carabiniere, per lui l'accusa è quella di violenza privata. In Italia mercati finanziari sostenuti dal risico bancario che domina Piazza Affari, portando l'indice principale sopra i 50.000 punti. Monte dei Paschi e Mediobanca registrano forti guadagni. Dopo l'OPA, lanciato il Vestro, denunciato da una donna per una presunta violenza sessuale avvenuta nel suo ufficio a Palazzo Madama. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Roma. Sotto inchiesta anche un carabiniere, per lui l'accusa è quella di violenza privata. In Italia mercati finanziari sostenuti dal risico bancario che domina Piazza Affari, portando l'indice principale sopra i 50.000 punti. Monte dei Paschi e Mediobanca registrano forti guadagni. Dopo l'OPA, lanciata da Intesa San Paolo, un'operazione da 30,6 miliardi che coinvolge anche Biper, Unipol e

0: tra Parigi e Madrid. Il Made in Italy va sulla Luna, la Maison Prada veste gli astronauti della prossima missione NASA con un indumento tecnico sviluppato grazie all'esperienza di Luna Rossa.
1: Le tute spaziali disegnate da Prada erano state svelate nel 2024, frutto della collaborazione tra il gruppo milanese e Axiom Space. Saranno indossate dagli astronauti e dalla prima astronauta che torneranno sulla Luna dopo oltre 50 anni. Ma in queste ore è stato presentato un nuovo capo pensato dalla Maison per la missione Artemis, un indumento che sarà direttamente a contatto con la pelle. Servirà a regolare la temperatura corporea e a garantire la circolazione dello ossigeno durante le attività sulla superficie lunare, che possono durare fino a 8 ore. Una sorta di intimo tecnico, potremmo definirlo, con un circuito doppio. Se il primo si guasta, entra in funzione il secondo. Questo importante contributo italiano è figlio di competenze maturate nel tempo, anche grazie a Luna Rossa, la barca che da quasi 30 anni rappresenta Prada nella Coppa America. Competenze che questa volta serviranno a portare un altro pezzo di Made in Italy da protagonista anche sulla Luna. Federico Mello, GR3.
0: La linea torna a Fahrenheit, regia Alessandra Adriani, da Maria Rosaria Veliva, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Bentrovati, i principali aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Partiamo dalla 4, traffico intenso e code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Brescia. E poi ci sono code per 5 km per il ripristino del fondo stradale tra Rovato e Ponte Oglio verso Milano. Ci spostiamo nel quadrante Ligure in A10. Traffico rallentato tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova, in A7 code per traffico tra allacciamento A12 e Bolzaneto verso Milano, e proprio in A12 code per traffico tra Genova Est e allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure. In A14 in questo momento il traffico è intenso, troviamo code a tratti tra il ramo Casalecchio e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Sempre in A14 code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. È tutto, mi fermo, da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: meglio.
1: Il tempo in Europa. La presenza di un profondo vortice di bassa pressione a sud dell'Islanda invia perturbazioni verso l'Europa centro-settentrionale, portando precipitazioni intense soprattutto sulla Scandinavia. Un secondo e più blando minimo barico sulla penisola iberica mantiene una moderata instabilità sull'Europa sud-occidentale e su parte dell'arco alpino. Un solido promontorio di alta pressione protegge invece il Mediterraneo sud orientale e l'area balcanica, garantendo tempo decisamente più stabile e soleggiato. Iniziamo con Barcellona, giornata soleggiata per la città spagnola, venti deboli e meridionali con temperatura gradevole compresa tra 20 e 26 gradi. Nubi in aumento su Bruxelles, in Belgio, con piogge dal pomeriggio fino a tarda serata, temperatura tra 11 e 18 gradi. Precipitazioni deboli per buona parte della giornata su Edimburgo, in Scozia, con il cielo che tornerà sereno dalla sera, massima intorno ai 15 gradi, di circa 8 gradi la minima. Su Oslo, in Norvegia, giornata grigia e piovosa, con fenomeni anche a carattere di rovescio. La massima scende a 18 gradi e la minima a 11. Alternanza di nubi e sole per Varsavia, in Polonia, con piogge in serata e temperatura compresa tra 15 e 27 gradi. Per Bucarest, in Romania, giornata con tempo stabile e cielo terso o al più velato, massima che toccherà i 28 gradi grazie a un soleggiamento diffuso e minima di 19. Giornata estiva infine per Atene, in Grecia, sole che splenderà da mattina a sera con valori di temperatura compresi tra 23 e 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Stasera in diretta dal Teatro alla Scala. Direttore Myung Woon Chung. Regia Damiano Michiletto. Nella parte del titolo Clementine Margain. Vittorio Grigolo e Don José. Alle ore 20 a Radio 3 Suite.

la grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: Talvolta il cuore velato delle cose non si schiude al raggio che tenta l'ingresso. Rimane indistinto nel tempo cifrato che ancora lo serba, invisibile anche a se stesso.
1: È la copertina di Fahrenheit, quella poetica, oggi affidata alla voce di Giovanna Rosadini. Siamo tornati in onda, sono le 16.56, in questo momento è sempre Radio 3, sempre Fahrenheit, sempre Susanna Tartaro, ma in questo caso cambio della guardia alla console, c'è Francesco Napoleoni, che saluto e che ringrazio. Cicatrici, così si intitola la silloge di Giovanna Rosadini. Ha letto proprio quella che è in copertina per la collana famosissima di Einaudi, quella bianca, dove piccoli libri di neanche un centinaio di pagine che appunto racchiudono una raccolta poetica. È un posto importante per la poesia e per i poeti, quello di essere pubblicati in questa collana. Ecco, Rosadini decide di mettere questa in copertina, questi versi, sono sei versi, e dove è davvero un po' chiuso il suo sguardo poetico. C'è il tempo, c'è il raggio che tenta l'ingresso e c'è questo guardare con cuore velato, l'entrata magari di un nuovo ricordo, di un passato che riemerge. È un po' così, riaffiorano le vite, gli amici, le scomparse, le grandi esperienze come quella in Cina. Del resto Giovanna Rosadini si è laureata in lingue e letteratura orientali alla Ca' Foscari a Venezia e ha pubblicato varie raccolte, una in Atelier 2000, nel 2008, Il sistema limbico, poi Frammenti di felicità terrena per Lieto Colle, poi Unità di risveglio nel 2010, Fioriture capovolte nel 2018, ed è anche curatrice di un'antologia di voci poetiche femminili per i nuovi poeti italiani nel 2012, sempre per Einaudi. Nel 2023 ha vinto il premio Pavese, la sezione poesia per la qualità dell'opera. È una scrittrice che vive e lavora a Milano. Pavese tra l'altro tornerà alla fine della nostra trasmissione in sottoforma di consiglio. E leggo, intanto saluto Giovanna Rosadini e vi do appuntamento a domani per quest'ora, perché le faremo un'intervista proprio su questo Cicatrici, questa antologia poetica. E leggo con voi e per voi alcuni messaggi. I compiti per le vacanze servono alla vendetta. Gli insegnanti si vendicano degli stress invernali, tutti cercano di dimenticarli o di farli i primi tre giorni. Chi fa diversamente non esiste, dice in modo un po' criptico Luca, che è stato maestro per una vita e che lo è a quanto pare anche adesso. Ma è una vendetta che ti torna come un boomerang, perché se li dai li devi pure correggere. O sbaglio? Gli insegnanti spadroneggiano col tempo degli altri, scrive lapidaria Teresa. E ancora, mia figlia Gea, qui pane per i miei denti, per carissimo Fabrizio, perché immaginarla con sua figlia Gea di 9 anni, che ci ascolta con attenzione, seduta sul banco di lavoro del suo laboratorio, devo dire, che sta facendo anche merenda con un gelato, devo dire che è un grande ultimo giorno di scuola e il primo di vacanza è con il suo papà, che saluto, caro Fabrizio, che ci sente dal suo laboratorio, non so di cosa, ma è sicuramente un laboratorio di idee quello che offre a Gea e ci fa davvero piacere. Scoccano le 5, tocca ad alta voce, quindi devo smammare ad alta voce. Ascoltiamo quindi una nuova puntata del nuovo ciclo di Ad Alta Voce, dedicato alla lettura di Mansfield Park di Jane Austen. La voce è quella di Maria Pagliato.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
7: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park, di Jane Austen. Sesta puntata.

La giornata trascorsa a Sotherton, nonostante tutte le sue imperfezioni, concesse alle signorine Bertrand sentimenti molto più gradevoli di quelli prodotti dalle lettere che arrivarono poco dopo da Antigua a Mansfield Park. Era molto più piacevole pensare a Henry Crawford che al loro padre, e pensare al padre di nuovo in Inghilterra entro un certo periodo, come quelle lettere le obbligavano a fare, era un esercizio assai sgradito. Era novembre il triste mese fissato per il suo ritorno. Sir Thomas ne scriveva con tutta la decisione che esperienza e ansia potevano autorizzare. La conclusione dei suoi affari non era arrivata a un punto tale da permettergli di proporsi un imbarco a settembre e di conseguenza contava speranzoso di rivedere la sua adorata famiglia verso i primi di novembre. Maria era da compatire più di Giulia, perché per lei, con il padre, sarebbe arrivato anche un marito. E il ritorno della persona che più a cuore aveva la sua felicità l'avrebbe unita al suo innamorato, dal quale lei aveva deciso che la sua felicità doveva dipendere. Era una malinconica prospettiva, e tutto ciò che lei poteva fare era coprirla di nebbia e sperare di poter vedere, una volta dissipatasi la nebbia, qualcosa d'altro. Difficilmente si sarebbe trattato dei primi di novembre. Capitavano sempre dei contrattempi, una brutta traversata o qualcosa, quell'auspicato qualcosa di cui chiunque chiuda gli occhi mentre sta guardando o la mente mentre sta ragionando percepisce il conforto. Con ogni probabilità si sarebbe arrivati a metà novembre almeno. E alla metà di novembre mancavano ancora 3 mesi. 3 mesi equivalevano a 13 settimane. Molte erano le cose che potevano succedere in 13 settimane. Sir Thomas si sarebbe sentito profondamente mortificato se avesse avuto modo di sospettare anche solo la metà di quanto le figlie sentivano a proposito del suo ritorno, e difficilmente avrebbe trovato consolazione conoscendo l'interesse che questo provocava in seno a un'altra giovane dama. Miss Crawford, raggiunta Mansfield Park con il fratello per trascorrervi la serata, fu informata della buona notizia e, benché mostrasse per l'evento un'attenzione che non andava al di là della cortesia formale, esprimendo tutti i suoi sentimenti solo in una pacata formula di felicitazioni, ascoltò la novità con un interesse che non le fu facile soddisfare. Mrs. Norris accennò alle lettere, di modo che l'argomento fu lasciato cadere. Ma dopo il tè, mentre Miss Crawford se ne stava con Edmund e Fanny davanti a una finestra aperta a osservare la scena del tramonto, e le signorine Bertram, Mr. Rushworth e Henry Crawford si davano da fare per sistemare le candele al pianoforte, di punto in bianco lo riprese voltandosi in direzione dell'altro gruppo e dicendo: «Che aria felice ha Mr. Rushworth! Starà pensando a novembre!» Anche Edmund si voltò a guardare Mr. Rushworth, ma non trovò nulla da dire. «Il ritorno di vostro padre sarà un avvenimento assai interessante. Sì, davvero, dopo una simile assenza, un'assenza non soltanto lunga, ma anche piena di così tanti pericoli. Sarà il precursore anche di altri eventi interessanti. Il matrimonio di vostra sorella, voi che prendete gli ordini...» «Sì, non vi offendete», disse lei ridendo, «ma la cosa mi fa venire in mente uno di quegli antichi eroi pagani che, dopo aver compiuto grandi imprese in terra straniera, offrivano sacrifici agli dèi per ringraziarli di averli fatto tornare sani e salvi». «In questo caso non c'è alcun sacrificio», rispose Edmund con un sorriso serio e gettando un'altra occhiata in direzione del pianoforte. «La scelta l'ha fatta esclusivamente lei.
Oh, sì, lo so, scherzavo. Lei non ha fatto niente di più di quanto avrebbe fatto qualsiasi giovinetta e non ho alcun dubbio che sia oltremodo felice. Evidentemente non avete colto quale fosse l'altro sacrificio di cui parlavo. Il fatto che io prenda gli ordini, ve lo assicuro, è altrettanto volontario del matrimonio di Maria. È una fortuna che le vostre inclinazioni e i vantaggi per vostro padre si accordino così bene. La prebenda in serbo per voi da queste parti, a quanto ne so, è eccellente. Cosa che voi supponete mi abbia influenzato. Ma che io sono sicura di no, esclamò Fanny. Grazie per la tua buona parola, Fanny. Ma è più di quanto potrei affermare io stesso. Al contrario, è molto probabile che sapere che c'era ad aspettarmi una simile provvigione abbia avuto una sua influenza. Nel mio carattere non c'era alcun ostacolo da superare e non vedo motivi per cui un uomo debba essere un pastore peggiore solo perché sa che potrà godere già dall'inizio della carriera di una condizione agiata. Ero in mani sicure. Mi auguro di non essere stato influenzato nel modo sbagliato e sono certo che mio padre è sempre stato una persona troppo coscienziosa per permettere che questo accadesse. Non ho alcun dubbio di essere stato influenzato, ma sono anche sicuro che non ci sia stata alcuna colpa. È la stessa cosa, disse Fanny dopo una breve pausa, del figlio di un ammiraglio che entra nella marina. O del figlio di un generale che si arruola nell'esercito, e in questo nessuno trova nulla da ridire. Nessuno considera strano che scelgano una carriera in cui potranno trovare una mano amica. Nessuno sospetta che vi sia in loro un impegno meno reale di quello che mostrano. Infatti, mia cara Miss Price, e per ottime ragioni. La professione, nella marina come nell'esercito, ha in sé stessa la sua giustificazione. Ha tutto a suo favore. Eroismo, rischio, animazione, consenso. Soldati e marinai sono sempre bene accetti in società. Nessuno mai può trovare da ridire sul fatto che un uomo faccia il soldato o il marinaio. Mentre le motivazioni che portano un uomo a prendere gli ordini con la sicura prospettiva di una prebenda possono invece suscitare dei sospetti. «È questo che pensate?» disse Edmund. Per essere giustificato ai vostri occhi dovrebbe farlo nella più completa incertezza di un introito. Cosa? Prendere gli ordini senza una retribuzione? No! Questa è follia, follia assoluta. Posso chiedervi come farebbe la Chiesa a riempire i propri ranghi se un uomo non potesse prendere gli ordini né con una prebenda né senza? No, certamente non sapreste come rispondere. Ma dal vostro ragionamento debbo dedurre qualche punto a favore dell'ecclesiastico. Dal momento che non può essere influenzato da quei sentimenti che per voi sono così importanti come attrattiva e ricompensa nella scelta della professione per i soldati e i marinai, dato che eroismo, clamore e popolarità sono tutti contro di lui, dovrebbe essere meno esposto al sospetto di mancare di sincerità o di buone intenzioni nella sua scelta. Oh, senza dubbio è molto sincero nel preferire un'entrata belle pronta, piuttosto che fare la fatica di lavorare per guadagnarsela. E ha le migliori intenzioni di non far altro per il resto dei suoi giorni che mangiare, bere, ingrassare. Si tratta di pura indolenza, Mr. Bertrand, davvero. Indolenza e amore per le comodità. Mancanza di ogni lodevole ambizione, di gusto per le buone compagnie, di tendenza a prendersi il disturbo di rendersi gradito. Questo è ciò che fa di un uomo un ecclesiastico. Un ecclesiastico non ha niente da fare che non sia sciatto ed egocentrico. Leggere il giornale, osservare che tempo fa, litigare con la moglie. Tutto il lavoro lo fa il suo curato e lo scopo della sua vita è quello di mettersi a tavola. Di ecclesiastici così ne esistono sicuramente, ma non penso che siano talmente numerosi da giustificare la convinzione di Miss Crawford che questo sia il loro carattere generale. Ho il sospetto che in questa censura complessiva e, se posso dirlo, dal luogo comune, non stiate giudicando personalmente, ma facendo vostro il pensiero di persone cariche di pregiudizi che avete l'abitudine di ascoltare.
È impossibile che le vostre osservazioni personali possano avervi fornito una gran conoscenza del clero. Probabilmente avete fatto la conoscenza di una porzione assai ristretta di quella categoria di uomini che condannate in maniera così inappellabile. State riportando ciò che avete sentito nelle conversazioni alla tavola di vostro zio. Io esprimo quella che mi sembra l'opinione generale, e quando un'opinione è generale, di solito è corretta. Anche se io non ho una grande esperienza diretta della vita familiare degli uomini di chiesa, sono troppi quelli che la conoscono bene perché si possa credere a una carenza di informazione. Quando un'intera categoria di uomini colti di qualsiasi genere viene condannata indiscriminatamente, una carenza di informazione deve esserci per forza, oppure una carenza di qualcos'altro. Vostro zio e i suoi colleghi ammiragli forse non ne conoscevano molti di pastori, a parte i cappellani, dei quali, buoni o cattivi che fossero, non gradivano mai la compagnia. Sono sempre stata così poco abituata a formare le mie opinioni in base a quelle di mio zio, disse Miss Crawford, che non posso proprio crederlo. E visto che mi incalzate con tanta insistenza, debbo osservare che non sono del tutto priva della possibilità di verificare di persona quello che sono i pastori, essendo al momento ospite di mio cognato, il dottor Grant. E anche se il dottor Grant è estremamente cortese e disponibile nei miei confronti, e benché sia un autentico gentiluomo e direi un uomo colto e intelligente, e benché spesso i suoi sermoni siano di buon livello e lui sia una persona rispettabilissima, io lo vedo come un indolente ed un egoista bon vivant, che pretende di imporre i suoi gusti in ogni cosa, che non muove un dito a favore di nessuno e che per giunta, se la cuoca fa qualcosa di sbagliato, se la prende con quella donna eccellente che è sua moglie. Anzi, proprio stasera, Henry e io siamo quasi fuggiti per com'era arrabbiato a causa di un'oca che non era riuscita secondo il suo gusto. La mia povera sorella è stata costretta a rimanere lì a sopportare la scenata. Non trovo strana la vostra disapprovazione, ve l'assicuro. Quella è una grande pecca di un carattere, peggiorata da una pessima abitudine all'autoindulgenza. E vedere vostra sorella che ne soffre deve essere una grandissima pena per i vostri sentimenti. Fanny, non c'è niente da fare. Non possiamo cercare di difendere il dottor Grant. No, rispose Fanny, ma non dobbiamo dare la colpa di tutto questo alla sua professione. Qualsiasi professione il dottor Grant avesse scelto, vi avrebbe portato un carattere non bello. E visto che se fosse stato nella marina o nell'esercito, avrebbe avuto al suo comando molte più persone di quante ne ha adesso, penso che sarebbero stati molti di più quelli resi infelici da lui come marinaio o militare che non come ecclesiastico. E poi non posso fare a meno di pensare che un uomo di buon senso come il dottor Grant non potrebbe avere la consuetudine di insegnare agli altri il loro dovere tutte le settimane e predicare dei sermoni così belli, in quel modo così bello come fa lui, senza nel far questo migliorare anche se stesso. Non possiamo dimostrare il contrario, certo, ma io, Miss Price, vi auguro una sorte migliore che essere la moglie di un uomo la cui amabilità dipende dai suoi sermoni. Perché anche se è in grado di raggiungere un buono stato d'animo ogni domenica grazie alle sue prediche, non sarà una bella cosa sentirlo strepitare sulla riuscita dell'oca dal lunedì mattina al sabato sera. Io penso che l'uomo capace di litigare così spesso con Fanny, disse Edmund con affetto, non può che essere al di fuori della portata di ogni sermone. Fanny si voltò verso la finestra e Miss Crawford ebbe solo il tempo di dire, in tono gioviale, «Ho idea che Miss Price sia stata più abituata a meritare lodi che a riceverne». Quando, invitata calorosamente dalle signorine Bertram a unirsi a loro per cantare in coro, raggiunse lo strumento, lasciando Edmund a seguirla con lo sguardo in un'estasi di ammirazione per tutte le sue numerose virtù, dai suoi modi garbati al suo incedere lieve e aggraziato. «Ecco la personificazione del buon umore», disse subito lui.
Ecco un carattere che non darebbe mai un dolore. Come cammina bene. Come è pronta a soddisfare i desideri degli altri, a mettersi dalla loro parte nell'attimo in cui glielo si chiede. Peccato, aggiunse dopo un attimo di riflessione, che sia capitata in simili mani. Fanny si disse dello stesso parere ed ebbe il piacere di vedere che Edmund si fermava lì, alla finestra con lei, nonostante il coro che si stava organizzando, e di notare che anche lui volgeva lo sguardo come lei verso la scena lì fuori, dove tutto ciò che vi era di solenne, di confortante e di bello appariva nello splendore di una notte senza nubi e nel contrasto della fitta ombra dei boschi. Fanny espresse i propri sentimenti. Quanta armonia, disse. Quanta pace. Tutto questo va al di là di ciò a cui può giungere ogni dipinto e ogni musica e di ciò che la poesia può solo tentare di descrivere. Questo è ciò che è in grado di placare ogni ansia, di innalzare il cuore a uno stato di estasi. Quando guardo fuori in una notte come questa, mi sembra che nel mondo non possa esistere malvagità né sofferenza. E certamente ve ne sarebbe di meno di entrambe se il sublime della natura fosse più avvertito, se gli individui fossero più pronti a uscire da se stessi nel contemplare una scena come questa. Che bello sentirti così entusiasta, Fanny. È una notte magnifica. E quanto sono da compiangere quelli a cui non è stato insegnato a sentire almeno in parte quello che senti tu. Quelli a cui da piccoli non è stato dato in dono il gusto per la natura. Quale perdita è stata per loro? A insegnarmi a formulare pensieri e sentimenti su questo sei stato tu, cugino. Ho avuto un'ottima allieva. Quella stella è Arturo, guarda come brilla. Sì, e quella è l'orsa. Ah, mi piacerebbe vedere Cassiopea. Per quella dovremmo andare sul prato. Avresti paura? Neanche un po'. È passato tanto tempo dall'ultima volta che siamo stati a guardare le stelle. Già, non so come mai. Il canto ebbe inizio. Aspettiamo che sia finito prima di uscire, Fanny, disse lui, voltandosi con le spalle alla finestra. E mentre la musica procedeva, lei ebbe il disappunto di vedere che anche lui avanzava, avvicinandosi a poco allo strumento. E quando il canto finì, era arrivato vicino ai coristi e fu tra i più fervidi a chiedere di risentirlo. Fanny continuò a sospirare, sola accanto alla finestra, fino a quando ne fu allontanata da un'occhiataccia da Mrs. Norris che le prospettava il rischio di un raffreddore.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: E suona così questo messaggio arrivato alla nostra casella di posta 3355634296. Che birichina la Austin! Così ci scrive un ascoltatore che non si firma. E poi un messaggio tenerissimo che è di Paolo a proposito della scuola, dei compiti in classe, dell'ultimo giorno dei compiti per le vacanze, dell'ultimo giorno di scuola. Mi torna in mente una cosa dei compiti estivi. Scuola media, comporre 20 temi, libera scelta, la mente muta. Poi la mamma acquistò un quaderno nuovo, candido, e una penna nuova, a scatto, grigetta. Racconta dell'uovo che abbiamo trovato stamattina in fondo all'orto. Che bello divenne scrivere, scrive Paolo, condividendo questo ricordo di una infanzia così felice. Con la mamma in una estate di tanti tanti anni fa. Del buio non ho paura, del buio non ho paura è un po' il controcanto che metto a questo messaggio, perché in realtà Silvia Vecchini e Sualzo hanno scritto questo libro per il Castoro 2026, dove è tutto più cupo, più triste. Ed è il nostro libro del mese di maggio di Fahrenheit. Buonasera Silvia Vecchini.
9: Buonasera, buonasera.
8: Ben arrivata a Fahrenheit. Allora, dicevo che ci piace in qualche minuto festeggiare questo piccolo trofeo, cioè essere nella scelta e nella rosa dei libri che saranno candidati al libro dell'anno di Fahrenheit nel dicembre prossimo. Sembra ci manchi tanto tanto tempo, poi in un attimo puff e siamo già lì a festeggiare il vincitore. Silvia Vecchini e Sualzo hanno scritto una graphic novel per ragazzi il cui protagonista è un orfano, ma un orfano complicato, perché ospite di una casa famiglia che è vittima di una grande tragedia. Di cosa parla questo libro scritto a quattro mani?
9: Allora, intanto per noi è una grandissima sorpresa, una grande gioia, perché non è così scontato che un fumetto per ragazzi, insomma, riceva questa attenzione, quindi una grande gratitudine. E una gratitudine anche per il tipo di storia che abbiamo provato a raccontare, come appunto dicevi, è la storia di un orfano. Abbiamo scelto forse il punto più scomodo, il punto più estremo per raccontare una storia di crescita, di qualcuno che sta appunto facendosi le domande sulle proprie origini, ma anche sul proprio futuro. E Leonard vive in una casa famiglia, sta crescendo e deve fare i conti con questo buio, con questa oscurità grande. Lui dice: del buio non ho paura, ma è quello della mattina presto d'inverno quando scende per prendere l'autobus. Non ha paura di quel buio perché in realtà ne ha già attraversato uno molto più fondo, che è quello della violenza. Leonard è un orfano speciale.
8: E di questa piccola grande storia troverete tutto online, perché c'è un'intervista molto più lunga a chi l'ha pensata. E Silvia Vecchini e Sualzo hanno in questa graphic novel messo davvero in piedi anche le nostre paure, il fatto di rimanere da soli, per esempio, e con un mondo che sembra frequentato da persone che hanno tutte qualcosa da dirsi, qualcosa da fare insieme. Sono tutti felici, tranne uno, e concentrarsi su quello, su quell'uno, su quel piccolo individuo che guarda tutta la sua vita, con la sua piccola vita ancora, è un po' l'obiettivo di questi due autori, Silvia Vecchini e Sualzo. Hanno scritto Del buio non ho paura, che è il libro del mese di maggio, e lo festeggiamo. Complimenti davvero.
9: Grazie, grazie a voi.
8: Grazie Silvia Vecchini. Grazie, oggi una puntata di scuole che si aprono, si chiudono. Allora, c'è una notizia che ho ritagliato e che per voi, perché in ferie, per assistere il suo alunno in ospedale, un insegnante di sostegno dalla Sicilia si sposta a Rimini e decide di le sue ferie di spenderle, di passarle. Nessun contratto lo prevedeva, nessun programma scolastico, però questa insegnante di sostegno siciliana prende la valigia e parte e raggiunge in auto la Romagna, dove c'è questo piccolo che comunque segue in classe. A proposito di scuole che si aprono e che si chiudono e di cicli della vita e di questi insegnanti che non smettono davvero mai di esserlo, come raccontano i vostri messaggi e anche le esperienze fin qui. E io direi che a questo punto si chiude la pagina musicale. Oggi è stata Water Boys, Dream Harder. Abbiamo detto che Water Boys è questo gruppo musicale rock scozzese. Il nome del gruppo proviene da un verso di The Kids, la canzone contenuta nell'album Berlin di Lou Reed. E sono passati dal rock al folk irlandese, poi tornano al folk, un rock intimo. Il gruppo si è sciolto nel 1993, cioè l'anno esattamente di questo album, l'ultimo, per poi riformarsi nel 2001 con altre sonorità, un'altra storia. Nel 1993 consegnano ai loro ascoltatori The Dream Harder, da cui prendiamo Love and Death.

0: Death and Love. Oggi al tuffo ascolteremo la storia di Giulio, uno studente lavoratore.
1: Non è un mondo sano per come siamo abituati a concepire la ristorazione, soprattutto non siamo abituati a concepirla in maniera sana né dall'interno né soprattutto dall'esterno. Chiaramente c'è questo diktat del cliente ha sempre ragione, che in realtà adesso sta cambiando piano piano, perché appunto quelli che ci lavorano si sono banalmente rotti le palle di sentirsi dire una cosa del genere e di concepirla, di averla introiettata, perché comunque è stata una cosa introiettata poi anche da chi lavora in questi contesti.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi e questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo nella vita di Giulio.
2: Allora, mi chiamo Giulio, sono uno studente lavoratore, ho 29 anni la prossima settimana e vengo dalla Toscana, dalla provincia di Firenze, e in questo momento mi trovo a Roma per fare un master in comunicazione storica e lavoro come cameriere per mantenermi, chiaramente. Sono venuto a Roma da 3 anni e mi trovo veramente bene in questa città bellissima. E adesso sto lavorando in un piccolo ristorante in quel di Testaccio. La mia vita si sviluppa tra studio, lavoro e tentativi di mantenere una vita sociale abbastanza, con un ritmo abbastanza elevato, diciamo.
1: La storia di Giulio inizia in un piccolo paese nel Mugello. In tutto il comune ci sono tanti abitanti, quanti probabilmente ce ne sono a Roma, in una sola piccola strada.
2: Diciamo che è una valle circondata dall'Appennino, quindi ci troviamo in questa sorta di oasi in cui ancora non, diciamo, manteniamo una certa grado di identità abbastanza profondo. È un paesino di 1500 abitanti in cui tutti si conoscono, bene o male ci sono le dinamiche paesane classiche dell'Italia profonda. Questo paesino io ho fatto una vita di campagna sostanzialmente per i primi 26 anni della mia vita, quindi tra studio, chiaramente all'università a Firenze appunto, sempre lavoro come cameriere e poi lavori saltuari nel mondo, diciamo, naturale, diciamo così, tra giardiniere, boscaiolo. Era una vita comunque abbastanza bucolica, chiaramente siamo nel 2026, però comunque è una vita lenta, una vita molto diversa da quello che facciamo qua, come ci possiamo immaginare proprio. È un bel contesto da cui venire e poi è un contesto che paradossalmente non mi ha pesato neanche troppo lasciare.
1: La famiglia di Giulio ha una piccola impresa edile e tutti, nonni, zii, cugini, pensano che spetti proprio a Giulio portare avanti il lavoro del padre. Quando si tratta di scegliere la scuola superiore, in terza media, i suoi genitori non hanno nessun dubbio. Giulio deve frequentare l'Istituto Tecnico per Geometri. I suoi professori, racconta Giulio, sono tutti dei professionisti, sono architetti, sono ingegneri e hanno scelto la scuola come ripiego. Tutti tranne uno.
2: Mentre c'era questo professore che banalmente, anzi paradossalmente, era il più anziano di tutti, è uno storico dell'arte che stava insegnando a un tecnico una classe di 27 alunni di cui 25 maschi, che comunque, diciamo, nella prospettiva avrebbero fatto tutt'altro nella vita piuttosto che studiare storia o letteratura. E io vedevo quest'uomo, che è un uomo bassino, piccolino, stempiato, proprio il classico topo da biblioteca, classicissimo topo da biblioteca, che si menava tantissimo, se la prendeva proprio sul personale quando scazzavi un congiuntivo, quando sbagliavi una data, dicevi proprio una sciofeca di quelle brutte di storia, no? Ma se la prendeva sul personale, io lo vedevo e facevo il paragone con gli altri professori, dicevo: ma guarda questo, non lo so, io collegavo la sua passione a quello che stava insegnando, anche se in realtà il modo in cui lo insegnava era abbastanza classico. Quindi mi ha portato a sviluppare un interesse personale, quindi ho iniziato io dopo scuola a comprarmi libri di storia, letteratura. E poi da questo è nata proprio una passione mia personale. Ho iniziato a volermi impegnare molto di più nelle sue materie che non in quelle tecniche, e anche solo per dargli un minimo di soddisfazione personale a quest'uomo, perché comunque su 27 eravamo tipo in due interessati a quello che ci diceva. Mi sembrava di vedere proprio uno scoglio, un piccolo scoglio dentro un mare in tempesta, che cercava di sopravvivere a tutto quello che succedeva, e mi ha fatto veramente, non lo so, mi ha lasciato qualcosa.
1: Anche alla fine della scuola superiore, come alla fine della terza media, tutti si aspettano che Giulio scelga la via più concreta, quella del lavoro. Per un'interestate, l'estate dopo la maturità, lui ci prova, va tutti i giorni in cantiere insieme a suo padre, ma presto capisce che quella non è la vita che fa per lui. Giulio vuole studiare, vuole raggiungere lo scoglio in mezzo al mare.
2: Chiaramente, essendo una famiglia abbastanza umile, il giorno dopo in cui ho mollato il cantiere, dopo la maturità, ho scelto la via dell'università, ho dovuto appunto cercare un lavoro e banalmente la scelta è ricaduta su quello più comodo dal punto di vista della mole di lavoro, appunto il fatto di poter lavorare la sera come cameriere ti consentiva di studiare il giorno e poi comunque trovi lavoro dall'oggi al domani. È stato abbastanza classico come percorso perché ho iniziato in un ristorante in cui assumevano soprattutto neodiplomati che studiavano poi all'università e quindi era proprio il target classico del ristorante, cioè il 19enne che è appena uscito da scuola si vuole guadagnare 2 spicci a nero chiaramente per nel frattempo mantenersi mentre studia, aiutare la famiglia per non essere proprio un peso totale, persone alla prima esperienza lavorativa, quindi eravamo tutti veramente sulla stessa barca ed è stata una sorta di selezione naturale vera e propria perché io in quel ristorante in un paesino, una zona industriale in realtà vicino a dove abitavo, è stata una vera e propria mattanza, cioè io in un anno che ho lavorato lì ho visto passare 14 persone perché comunque era un contesto abbastanza pesante dal punto di vista umano, sebbene loro sapessero che fossimo tutte persone alla prima esperienza, sebbene ci pagassero a nero, sebbene ci pagassero poco, molto poco, ti trattavano pure male, cioè c'era anche questo fattore in più, però ho sempre ringraziato quel tipo di esperienza, chiaramente, perché mi ha permesso appunto di capire innanzitutto che mondo fosse, che comunque non è un mondo proprio, diciamo, non è un mondo sano sicuramente, per quanto non sia tra i più difficili che ci sono. Sono durato un anno, classica pizzeria di 100-200 coperti in cui correvi veramente per 6-7 ore di seguito senza fermarti un secondo neanche per andare a pisciare e ti prendevi veramente 40 euro a nero e arrivavi a fine giornata che eri veramente bollito.
1: Il racconto di Giulio è quello di un ragazzo che vi sarà capitato di incontrare decine di volte al ristorante, in pizzeria, in un bar. È la storia di un quasi trentenne che aspetta di entrare nel mondo del lavoro, quello per cui ha studiato, e intanto lavoratore lo è già. Scoprirà, forse un giorno, che le dinamiche possono essere esattamente le stesse in un ristorante come in un consiglio di facoltà. Intanto però si allena a riconoscerle, quelle dinamiche sbagliate. Non c'è scandalo in quello che racconta. Anche l'indignazione in lui che parla e in noi che ascoltiamo si fa ragionevole.
2: Non è un mondo sano secondo me perché, allora innanzitutto può sembrare che ci siano dei margini di guadagno veramente alti quando invece non è proprio così. È il classico mondo in cui più lavori e più guadagni, va bene, però è un tipo di lavoro che comunque è straniante. Stare veramente in una cucina per 8 ore quando va bene, in realtà poi la maggior parte delle persone fa 2 turni al giorno di 6 ore l'uno per 6 giorni a settimana su 7. Non è un mondo sano per come siamo abituati a concepire il lavoro della ristorazione, nel senso che appunto è un servizio che ti rendi alla società e quindi devi essere sempre presente, devi accondiscendere sempre alla richiesta del cliente, qualsiasi essa sia. Se la cucina è chiusa e ti arriva il cliente 10 minuti più tardi, hai paura poi della recensione negativa o del passaparola negativo che questa cosa ti può comportare, rifiutando per esempio il cliente che ti arriva tardi. È un contesto in cui chi lavora si sente sempre in obbligo di dover accontentare il cliente. Quindi, secondo me, introiettando questo tipo di dinamica, si è finito per concepire il lavoro come qualcosa che te non fai per te stesso, ma lo fai totalmente per gli altri. Chiaramente non è sempre così e infatti il posto in cui sto lavorando adesso qui a Testaccio è un'eccezione nel tipo di esperienza che ho trovato da questo punto di vista, su questo piano, però perché se lo possono permettere, innanzitutto dal punto di vista economico e poi perché se lo possono permettere perché sono una sorta di istituzione, diciamo, del rione, del contesto in cui si trovano e quindi sanno che per ogni persona che rifiutano o per ogni persona con cui non hanno poi un buon rapporto tra cliente e ristoratore ce ne sono altre 5 o 6 che sicuramente tornano a mangiare da loro. Quindi può sembrare banale, può sembrare normale, però anche io dipendente che mi ritrovo ad interfacciarmi con dei clienti che magari mi trattano male, che magari sono scortesi o che magari veramente nel caso, perché ora per io perché sono sono un uomo, ma nel caso di una ragazza io ho visto delle situazioni che possiamo definire di molestia. In un contesto del genere il 90% dei datori di lavoro, o comunque il 90% di quelli che ho trovato io, piuttosto che fare una parte al cliente, al saldo di peso e dirgli ma che cazzo stai facendo alla mia dipendente o comunque a una persona in generale, ti dice zitta muta, prendi la pacca sul culo e vai avanti. Sempre per questo discorso di dover essere accondiscendente, di dover ingoiare il rospo. È un ambiente in cui te devi ingoiare il rospo su tutti i livelli. A parte questa dinamica del datore di lavoro che ti assume pensando di farti un favore, e quindi dal momento che ti assume senza un contratto pensa di poterti sbattere fuori dalla porta da un momento all'altro, o comunque te la fa capire questa cosa, non tutti chiaramente, però comunque sì, si ripercuote alla grande su questo tipo di dinamica, anche perché comunque te, non lo so, lo senti di non avere un potere da questo punto di vista, o comunque di averne molto poco.
1: Le cose probabilmente non cambieranno quando Giulio avrà in mano, oltre alla sua laurea, anche un master. I contratti precari che abbiamo finiscono per cambiarci anche il carattere, rendendoci più docili di quanto vorremmo. Hai sempre un piede fuori dalla porta, ci ha detto Giulio, ed è la stessa frase pronunciata, sempre qui, qualche mese fa, dai ricercatori con i contratti in scadenza al CNR.
2: Ho fatto l'operaio, ho fatto il giardiniere, ho lavorato anche all'estero per periodi più o meno brevi, e quello della ristorazione mi sembra veramente un mondo incredibile. Nonostante ci sia dentro da 10 anni, mi sembra un mondo incredibile, perché è fatto da tutte dinamiche sue che mi sembra un po' lo specchio di questo paese a volte. Mi sembra veramente uno specchio veramente fedele di questo paese.
0: In cosa?
2: Nel rapporto datore-dipendente, quindi nel rapporto tra le gerarchie, nel rapporto con le istituzioni, nel rapporto con la fiscalità. Mi sembra veramente un ambito, poi chiaramente non li conosco tutti, però mi sembra un ambito in cui l'italianità emerge molto, molto, sia da parte di chi ci lavora, sia da parte di quelli che ci stanno fuori.
1: Arianna Scarnecchia ha incontrato Giulio a testaccio dopo averlo conosciuto all'università. Quando gli chiede quali aggettivi userebbe per descrivere il mondo in cui lavora, Giulio dice:
2: grottesco, triste, anche un po' romantico se vogliamo, perché comunque il ristorantino familiare in centro storico che fa di tutto per continuare a poter essere aperto, a poter vivere in mezzo a catene multinazionali o fast food eccetera eccetera, è anche un po' romantico. Però probabilmente non è questo il modo giusto di farlo, comunque ci sarebbero tanti modi migliori, anche con l'aiuto delle istituzioni piuttosto che combatterle.
1: La pratica, molto italiana e più diffusa, dice Giulio, è quella della deviazione rispetto alla legge, rispetto alle regole.
2: Sì, cercare di fare le cose fuori dalle regole, pensando di trovare in questo modo una scorciatoia, quando invece poi le scorciatoie molto spesso ti portano a risparmiare tempo, ma in una direzione completamente sbagliata o che non ha una prospettiva futura molto, diciamo, a lungo termine. Non vorrei essere troppo evanescente, però nel senso che mi sembrano molto contesti che vivono la giornata, perché si sentono molto in bilico dal punto di vista economico, e questo li porta a comportarsi banalmente verso i dipendenti, verso i clienti stessi, in maniera, come posso dire, aleatoria, in maniera proprio, si vede che senza un tipo di metodo, senza una, neanche senza piacere, perché comunque molto spesso il ristorante è quell'attività di famiglia che ha ereditato dal padre, che l'ha aperto negli anni 80 quando si guadagnavano una barca di soldi con un ristorante, e adesso non è più così, quindi ti ritrovi non solo ad avere un'attività di lavoro lavorativa che non ti piace o che comunque non era la tua, ma non ci guadagni neanche così tanto, e facendo quello che fai, cioè non facendo i contratti, non pagando le tasse quanto dovresti pagarle, E dovendo lavorare così tanto per arrivare a fine mese o comunque avere quel guadagno che te pensi sia giusto che tu abbia, si crea un cortocircuito per cui poi in realtà non sei veramente soddisfatto di te stesso, datore di lavoro. E come ti dicevo prima, questo senso di insoddisfazione poi arriva a inglobare l'intero ambiente lavorativo. Cioè è una categoria molto spesso che si sente assediata dalla fiscalità, assediata dalle regole. È un po' quello che succede magari in tanti altri ambiti lavorativi, chiaramente, ed è un problema che va al di là del mondo della ristorazione, chiaramente. Però comunque l'approccio primo è quello di fatta la legge e trovato l'inganno. È lì che trovo molta italianità in questo. Diciamo che io mi sento anche corresponsabile, chiaramente, di un sistema simile, perché comunque purtroppo avendo questa prospettiva del lo faccio mentre studio o lo faccio per poco tempo, accetto di non avere un contratto, e poi il poco tempo sono diventati 10 anni. Quindi col senno di poi avrei dovuto, però chiaramente col senno di poi è facile ragionare. Se si può cambiare, è una cosa endemica, è difficile da cambiare, soprattutto perché appunto siamo persone, intendo noi camerieri, giovani, studenti, che ragioniamo come il 90% ragiona come me, cioè del tipo lo faccio, nel frattempo mi pago l'affitto, mi tolgo 2 vizi, aiuto la mia famiglia che mi deve pagare gli studi, appena finisco di studiare inizio la vita vera, la vita lavorativa vera. Il problema è che poi se questo non succede la questione si prolunga, quindi è difficile far prendere una consapevolezza a un ragazzo di 19-20 anni da questo punto di vista, perché io sono stato il primo a non averne. Quindi ti dico che al momento secondo me è veramente difficile cambiare un sistema simile.
1: Quando Giulio ha lasciato il suo paese nel Mugello, si è portato dietro le aspettative, come sempre succede nei posti più piccoli, di tutti e 1500 i suoi abitanti. Sono aspettative ingenue, sono cariche di affetto, sono le aspettative di chi vive in provincia e vede ancora la città, la capitale, come il luogo in cui le cose possono succedere. Mentre aspettiamo che accadano, però, a volte facciamo, rispetto ai nostri coetanei, rimasti lì, dove sono nati, una fatica che è doppia.
2: Guardandomi indietro, adesso 29 anni settimana prossima e 10 anni quest'anno, precisi che faccio il cameriere, diciamo che non rimpiango la scelta, perché comunque, ripeto, tutto questo mi ha portato ad essere qui adesso ed è una vita che mi piace tanto. Però vivendo in un contesto come quello appunto di... Guardandomi indietro, adesso 29 anni settimana prossima e 10 anni quest'anno, precisi che faccio il cameriere, diciamo che non rimpiango la scelta, perché comunque, ripeto, tutto questo mi ha portato ad essere qui adesso ed è una vita che mi piace tanto. Però vivendo in un contesto come quello appunto di casa, di campagna e di provincia, so benissimo che avrei potuto

risultati, tra virgolette, nel senso di soddisfazioni anche minime, maggiori. Nel senso che i miei amici adesso, che sono i miei coetanei, dopo aver finito la scuola, sono andati a lavorare, non per forza un lavoro d'ufficio, un lavoro come si può immaginare le poste, ma comunque hanno fatto il loro percorso professionale e adesso si ritrovano a prendere un mutuo, a pensare ad avere una casa, a comprarsi banalmente la macchina, che è una cosa che io non mi posso permettere, avendo l'affitto da pagare e un lavoro che comunque non mi fa guadagnare chissà quanto. Quindi col senno di poi adesso la sto abbastanza accusando e in un contesto come quello in cui viviamo oggi, dal punto di vista italiano, ma in generale, forse italiano un po' di più, però comunque in generale non so quanto questa cosa potrà andare avanti. Cioè, io adesso sto facendo un tirocinio alla fine di un master, ma poi alla fine, quando finirò questo tirocinio, so che mi ritroverò di fronte ad un corridoio come è successo, il giorno dopo in cui ho finito, l'università. So che ci sono tante persone nella mia stessa situazione e questo mi dispiace, ma mi conforta anche tanto, perché comunque ho persone con cui posso confrontarmi in questo e che mi possono aiutare anche ad avere una prospettiva diversa sulla situazione. Poi so benissimo che la scelta che dovrò fare sarà totalmente mia.

0: giochi. Quello che mi piacerebbe fare adesso è di non dovermi più mantenere facendo il cameriere, arrivare a sfruttare il percorso di studi che ho fatto, fare una vita innanzitutto diurna, perché comunque la vita notturna dopo un po' è straniante. Banalmente avere il posto, trovare una quadra tra le dinamiche sociali, il posto di lavoro e soprattutto il tipo di lavoro che vuole essere coerente col percorso di studi, ma è un lavoro semplice che ti porta a essere soddisfatto di te quando arrivi a fine giornata e non di doverlo fare per doverti pagare l'affitto, come sto facendo da 10 anni, da 3 anni da quando sono a Roma e a pagarmi i vizi da quando ho iniziato a farlo a casa. Quindi alla fine per quello poi a volte arrivano dei momenti di frustrazione, perché te non chiedi la luna, te chiedi sostanzialmente di poter sfruttare il sacrificio che hai fatto durante il percorso di studi. E quando non riesci ad arrivare, almeno nel mio caso, quando non riesco ad arrivare a questo obiettivo e la situazione si prolunga, è lì che arriva la frustrazione, perché sai di non chiedere la luna, ma nonostante quello che chiedi sia molto semplice, perché alla fine è semplice, cioè dovrebbe essere abbastanza banale tra virgolette chiedere di fare quello per mettere a frutto i propri studi, non lo è purtroppo, però è lì che poi in me si crea il cortocircuito, per cui mi rendo conto di non chiedere chissà cosa, però non riesco a raggiungere questo piccolo obiettivo che mi sono prefisso. E poi purtroppo secondo me tante persone si ritrovano a fare un lavoro che in realtà non amano, per comodità o per necessità, anche per necessità soprattutto, ed è quello che io non voglio fare, perché so appunto che poi mi ritrovo, chiaramente non lo so totalmente, però per come sono fatto, conoscendomi un minimo, so che se poi arrivo ad accettare anche solo banalmente di continuare a fare il cameriere per tutta la vita, arriverò a 50 anni e non sarò una persona felice. E questa è la mia più grande paura, è quella di poi arrivare un giorno a non... Per questo piuttosto a una certa so che se non troverò questo posto che cerco e la mia quadra dal punto di vista della professione, del lavoro e delle relazioni sociali eccetera eccetera, io so che tornerò a casa, e per casa non intendo proprio fisicamente casa, ma tornerò in un contesto come quello di casa, provinciale, di vita lenta, e tornerò a fare quello che facevo prima, cioè a vivermi la natura, a vivermi la campagna e a campare di quello.
1: Nel 1949 Cesare Pavese scrive il suo ultimo romanzo, La luna e i falò. C'è una frase che quasi 80 anni dopo risuona ancora nelle parole di una storia che è completamente diversa ed è anche di un altro tempo, ed è la storia di Giulio. Cesare Pavese parlava anche a lui, a Giulio, che sarebbe arrivato dal futuro, e parlava con parole che sono insieme monito e sollievo. Scriveva: un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti.

Grazie a Giulio, grazie ad Arianna Scarnecchia, grazie a voi che ci ascoltate. Scrivete le vostre storie a iltuffo@rai.it.

Cara carissima Sara Sanzi, che chiudi così con questo bel consiglio di lettura, con questa suggestione che dedichi a Cesare Pavese. Beh, io la prendo tutta, la faccio mia e aggiungo ancora la grande raccolta poetica pubblicata nel 1943 nella collana Einaudiana dei poeti, Le poesie di Lavorare stanca di Cesare Pavese, che parvero subito una cosa nuova, incredibilmente nuova. C'era del realismo, ma c'era anche lontani echi ermetici, c'era l'andamento degli americani che Pavese conosceva e traduceva, come non dimentichi, come lasciar da un canto la sua meravigliosa traduzione e il fatto di aver importato a noi lettori italiani Moby Dick, per dirne una. Ecco, è un'organizzazione dei testi particolare quella che Pavese fa di questo suo esordio, perché c'è la Torino dei viali, dei corsi, c'è la malinconia che sentiamo nelle parole di questo protagonista oggi del tuffo e c'è anche quella, la campagna. A un certo punto il protagonista del tuffo, il giovane cameriere, parla proprio di campagna e la campagna delle Langhe, che non è solo la campagna delle Langhe. È alla fine la nostra campagna, è quello che guardiamo con questo tono dimesso di chi ci pensa su, di chi cammina. Questo progetto di poesia narrativa di Pavese, un verso epico e moderno che consegno come consiglio di lettura. Oggi Fahrenheit si chiude, sono Susanna Tartaro, saluto e ringrazio tutti. Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, Giovanna Savignano, Francesco Napoleoni. Di là, dall'altra parte, c'è Luca Damiani che ci aspetta per i suoi 6 gradi. Per me è un piacere stare con voi. Spero che sia la stessa cosa. Ci risintonizziamo domani allora.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono con noi oggi ed è un piacere accoglierlo. Fabrizio Paccione in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la regia e la cura del programma, in redazione Luigi Avarone. In apertura il numero a cui potete inviare i vostri messaggi: 335 5634 296. Oggi la scaletta porta la firma del sottoscritto e inizia, per mia gioia, con Johann Sebastian Bach, per finire con Gil Evans e la sua orchestra. Iniziamo dunque con il divino Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach e il suo concerto numero 4 in La maggiore per clavicembalo orchestra, Bach Werke für Zeichnis 1055. Si tratta di una composizione intorno al 1738, abbiamo un autografo, probabilmente si tratta, ed è un caso che si è ripetuto varie volte, di un concerto scritto per uno strumento solista, probabilmente un lobo ed amore, ma in questo caso lo ascolteremo nella leggendaria esecuzione di Glenn Gould con la Columbia Symphony Orchestra, diretta da Vladimir Goldschmidt, ed è il primo movimento allegro.

Primo movimento allegro del 1055, concerto numero 4, in la maggiore per clavicembalo e orchestra Johann Sebastian Bach, e allo strumento era Glenn Gould, grande interprete di tutta la produzione bacchiana, ma con una caratteristica, uno dei pochi a avere anche una carriera come compositore. In particolare ricordiamo So You Want to Write a Fugue, che è stata una composizione da lui completata per soprano, contralto, tenore, basso e quartetto d'archi. Nel 1963 è andata in onda in una trasmissione che si chiamava Anatomia della Fuga. Questo lo avvicina, tra l'altro, a Leonard Bernstein, con il quale peraltro ha anche collaborato, che ha scritto non solo diretto moltissimo, ma anche scritto moltissimo, e in particolare West Side Story, forse uno dei più bei musical di sempre, musical del 57, versione cinematografica del 61, con Rita Moreno che interpreta Anita e che racconta appunto la differenza fra le donne portoricane che amano gli Stati Uniti e gli uomini invece che sono abbastanza critici. La vita è bella in America se siete tutti bianchi. In America, America.

West Side Story, in questo caso il soundtrack del film Leonard Bernstein, ispirato naturalmente a Shakespeare, in particolare proprio a Giulietta Romeo, anzi a Romeo e Giulietta, così come il brano che ascolteremo di Dire Straits, che si intitola Romeo e Giulietta e che è in realtà probabilmente nato dalla rottura di Knopfler con la sua compagna che era Holly Beth Vincent. Sono molti riferimenti anche a Somewhere proprio da West Side Story. Dunque, questi sono i Dire Straits, da Money for Nothing, 1981, Romeo and Juliet.

E da Making Movies, questo era Romeo and Juliet, la formazione classica, Mark Knopfler, John Hinsley, Pick Withers e Roy Beaton al pianoforte. Tra l'altro riutilizza, diciamo, una successione che utilizzerà anche con Bruce Springsteen in Born to Run, Jungle Land. Il passaggio è con l'anno 1988. Esiste forse la più famosa versione di questa canzone, registrata durante il concerto dell'11 giugno di quell'anno in occasione del 70° compleanno di Mandela. I Dire Straits suonarono Romeo and Juliet. 1988 esce anche un album di Teresa De Sio, una delle più interessanti voci italiane. Aveva iniziato con Bennato, Eugenio e Carlo D'Angioi in Musica Nova, poi una bellissima carriera in solitario. Cinderella Suite, appunto, di quell'anno, forse uno dei dischi più interessanti, soprattutto nella storia vera di Lupita Mendera, con un bravissimo Piero Pelù che partecipa, ma nell'album anche Pasquale Minieri, che vogliamo ricordare scomparso qualche mese fa, Brian Eno, Ernesto Vitolo, Antonello Salis e Roberto Fix. Questo è Chi stai meglio te?

Teresa De Sio, chi sta meglio di te? Tratto da Cinderella Suite, abbiamo già fatto il lungo elenco dei partecipanti, volutamente non abbiamo ricordato Michael Brook che suonava la chitarra e il basso in alcuni brani, perché Michael Brook è proprio il nostro passaggio, questo grandissimo musicista canadese che appunto suona la chitarra e molti altri strumenti, che ha collaborato con un'infinità di musicisti, tra l'altro è stato allievo di Lamont Young, ma ha lavorato con Brian Eno, John Hassell, Harold Budd e anche con David Seaman, Robert Fripp e Jens Seabury. Ha fatto colonne sonore, ricordiamo Into the Wild, ma in questo caso li troviamo come produttore e anche compagno di viaggio di un album molto bello, che si intitola Night Song, ed è un album del cantante pakistano Qawwali, Nusrat Fateh Ali Khan, quindi una musica che nasce proprio dalla spiritualità della religione musulmana e che in Pakistan ha questa forma musicale veramente emozionante. Night Song è l'album, Sweet Pain è il brano, Nusrat Fateh Ali Khan, Michael Brook.

E qui su Radio 3 era il meraviglioso canto di Nusrat Fateh Ali Khan, accompagnato da Michael Brook, ma in realtà anche da altri come Mick Khan al basso. Michael Brook suonava praticamente tutti gli strumenti in questo Night Song album e Sweet Pain, brano che abbiamo ascoltato, pubblicato dalla Real World di Peter Gabriel. Forse una delle etichette più interessanti degli ultimi decenni, fu fondata nel 1989 e ha fatto conoscere al mondo Papa Wemba, Jeffrey Orienma, Sheila Chandra, fra gli altri, l'Afro Cell Sound System, The Blind Boys of Alabama, e insomma un ricchissimo catalogo che però ci porta appunto verso Peter Gabriel, la sua prima vita, quella con i Genesis. 1972 esce Foxtrot, loro quarto album, in parte scritto addirittura durante un soggiorno in un albergo di Napoli dove si trovava il gruppo dopo aver suonato durante il Nursery Crime Tour, e la città vista dall'alto ispirò agli autori l'idea di un mondo, di un'umanità estinta che si sta per estinguere. Da quell'album ascoltiamo Timetable, ancora una volta è Tony Banks al pianoforte e anche all'autore, è l'autore di questa composizione, e racconta la decadenza di tutte le vicende umane. La formazione è quella classica: Steve Hackett, Michael Rutherford, Tony Banks, Phil Collins e naturalmente Peter Gabriel.

E così lentamente sfuma Timetable da Foxtrot dei Genesis. Questo era il brano che stiamo trasmettendo qui su Radio 3, scaletta che sta per chiudersi, partita da Johann Sebastian Bach e che grazie a una compilation degli anni 70, anzi degli anni, dei primi anni 80, 80s Years volume 1, possiamo avvicinare alla pieni ascoltati Genesis molti musicisti, perché in questa compilation si poteva ascoltare Sly and Robbie, Level 42, Eurythmics, Madonna, Sting, Prince, Duran Duran, Bryan Adams, Simply Red, Joe Cocker, Zucchero, Susanna Vega, Frankie Goes to Hollywood e naturalmente anche il prossimo che è Gil Evans, forse il più grande, sì, arrangiatore della storia del jazz, non a caso fu scelto da Miles Davis in molte occasioni, e il brano che ascolteremo è tratto da un album del 1958 dal titolo New Bottle Old Wine, e il titolo si riferisce proprio al fatto che Gil Evans abbia organizzato degli arrangiamenti per brani che sono del passato, erano già allora del passato, e in particolare noi ascolteremo King Porter's Tomb di Jelly Roll Morton, quindi stiamo parlando proprio degli esordi del jazz. Come sempre una parte interessante è rappresentata dalla formazione, le orchestre di Gil Evans erano sempre di un livello assoluto. Jules Watkins alla tromba, poi Cannonball Adderley al sax alto che ascolteremo. La ritmica era Paul Chambers e Phil Joe Jones rispettivamente al contrabbasso e alla batteria, più molti altri che non stiamo qui a elencare, ma ascoltiamo appunto King Porter's Tomb di Gil Evans Orchestra.

King Porter's Storm da New Bottle Old Wine 1958 era l'orchestra di Gil Evans con Cannonball Adderley al sax solista. Siamo partiti da Johann Sebastian Bach e siamo arrivati a Gil Evans. Dalle stelle alle stelle, ci hanno scritto. Grazie. E dunque grazie a Fabrizio Paccione che è stato con noi in console, Nicola Catalano in regia. L'appuntamento è per domani, come sempre, per altri gradi da sciogliere insieme. Luca Ramiani vi augura un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: la grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
6: Ma è così ogni mattina?
7: Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
5: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: La guerra in Medio Oriente. Dopo una giornata di attacchi incrociati, Israele annuncia lo stop ai bombardamenti in Iran. Decisiva la mediazione degli Stati Uniti. I negoziati con Teheran vanno avanti. Ballottaggi in parità al centro-destra Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra Trani, Agrigento e Chieti. Si è votato in 42 città e al primo turno nei comuni della Sardegna. La mossa di Banca Intesa, 30,3 miliardi per l'acquisizione di Monte Paschi, la di Messina, opportunità unica per rafforzarci in Europa. Indagato per violenza sessuale il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, a denunciarlo un'imprenditrice che avrebbe subito molestie negli uffici del Senato. Gentili ascoltatori, buonasera dei Vanno Liberati. Dunque, dopo un'altra notte di raid incrociati tra Israele e Iran, la diplomazia è tornata al lavoro per cercare di fermare l'escalation. In studio c'è il collega Barbonaglia della redazione Esteri.
3: L'appello dei mediatori pakistani, date una possibilità al negoziato, l'obiettivo finale sembra a portata di mano. Anche Trump ha tentato di frenare l'escalation, ma inutilmente. Nonostante l'invito a Netanyahu a non reagire all'attacco di ieri sera dell'Iran, Israele ha colpito Teheran. Oggi il presidente degli Stati Uniti ha sentito di nuovo al telefono il premier israeliano. Fonti di stampa dello Stato ebraico descrivono il colloquio come positivo, nonostante Israele abbia ripetutamente contravvenuto alle indicazioni di Washington. Trump invece scrive su Truth: Tel Aviv e Teheran stanno cercando un cessate il fuoco immediato e i negoziati finali sulla pace procedono a meno che l'ignoranza o la stupidità non si mettano di mezzo. Ma la situazione resta incerta. Abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno, dichiara lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, e Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. L'Iran, infine, ammonisce Israele e Stati Uniti a non compiere altri errori. Se la coalizione sionista americana commette un altro passo falso, la regione diventerà un inferno per loro.
2: Grazie. In Israele ho convocato per stasera il gabinetto di sicurezza dal premier Netanyahu, che intanto annuncia lo stop degli attacchi contro l'Iran. L'inviata della RAI.
4: I combattimenti sul fronte iraniano si sono interrotti, ma l'Iran è avvisato. Risponderemo con forza a qualsiasi futuro attacco. Così il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, ma la lotta contro di loro non è finita. L'equazione di Israele è il ministro della difesa Katz a stabilirla. Colpiremo i quartieri sciiti di Beirut se il nord del paese tornerà a essere colpito. Il comando del fronte interno revocherà le restrizioni a partire dalle 6 di domattina. Le scuole riapriranno pure domani. Ma l'allerta resta alta sul fronte israelo-libanese. Il premier Nawaf Salam denuncia dalla tregua sottoscritta dai due paesi a Washington una manciata di giorni or sono, che oggi sembrano un secolo. Israele ha colpito il paese dei cedri 3.500 volte. Secondo i media libanesi, un attacco con droni a tiro fa un morto e diversi feriti. Lontana da tutto questo, ma solo all'apparenza, Gaza, dove il fuoco israeliano uccide 6 palestinesi, tra cui un bimbo di 8 anni. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: La visita del Papa in Spagna questa mattina, 7 minuti di applausi per il discorso di Leone XIV al Parlamento spagnolo, tutti in piedi per la prima volta di un Papa in aula, ora in centinaia di migliaia allo Stadio Bernabeu, dove il Pontefice incontra la comunità diocesana. Abbiamo in diretta la nostra inviata Francesca Paltracca, a te.
5: Nelle nostre società esistono ancora molti muri che non proteggono ma dividono, allontanano e isolano. Così Papa Leone durante l'omaggio alla Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid. Poco prima all'Annunziatura, l'incontro con 6 vittime di abuso da parte di membri del clero della Chiesa in Spagna, Leone ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa realmente essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. Una società giusta difende ogni vita umana. La prima volta di un pontefice al congresso dei deputati spagnoli, il Papa affronta sfide, drammi del mondo, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale ma di civiltà, dice, alla preoccupazione per la corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi, sottolinea, possono solo imporre un silenzio temporaneo. Chiede risposte concrete per il dramma migratorio. Va affrontato andando oltre la semplice gestione di flussi. Nessuna nazione può essere lasciata sola, e quelli che sentite sono gli applausi, la standing ovation di 7 minuti. E tra poco allo stadio Santiago Bernabeu, come avete detto da studio, inizierà l'incontro con la comunità diocesana. Da Madrid con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
2: Grazie. La premier Meloni al lavoro sulle crisi internazionali in vista del prossimo Consiglio europeo.
6: È stata la terza riunione, questa volta in videoconferenza, del gruppo di lavoro informale inaugurato dal Denbisen a febbraio sui temi della competitività europea e la semplificazione amministrativa. Oltre a Giorgia Meloni, alla call hanno preso parte il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever e la presidente della Commissione europea. Un confronto esteso anche ai leader di altri paesi in vista.
2: Meloni al lavoro sulle crisi internazionali in vista del prossimo Consiglio europeo.
6: È stata la terza riunione, questa volta in videoconferenza, del gruppo di lavoro informale inaugurato dal Denbisen a febbraio sui temi della competitività europea e la semplificazione amministrativa. Oltre a Giorgia Meloni, alla call hanno preso parte il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever e la presidente della Commissione europea. Un confronto esteso anche ai leader di altri paesi in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha colto l'occasione.

0: maggiore flessibilità sulle spese per contrastare il caro energia, ribadendo la necessità di uno sforzo straordinario per far fronte agli effetti anche di lungo termine. La Presidente del Consiglio ha poi ribadito la proposta di rivedere la direttiva sugli ETS per abbassare i prezzi dell'energia, tema questo, con la crisi in Medio Oriente, in Ucraina e l'immigrazione, al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio giovedì in Parlamento e mercoledì la Premier attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma, poi il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Carla Macrellino, GR3.
1: È finita 3-3 tra centrodestra e centrosinistra il ballottaggio delle amministrative nei capoluoghi. Si è votato in 42 città e al primo turno nei comuni della Sardegna.
2: Tre capoluoghi a testa, l'esito dei ballottaggi con il centrodestra che, con la vittoria di Boscagli, strappa Lecco al centrosinistra e poi conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra, invece, toglie Agrigento al centrodestra con l'affermazione di Sodano e si conferma a Chieti e Trani. Quest'esito testimonia la forza della nostra coalizione, il commento della Premier Giorgia Meloni. Avanti così, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani, ora bisogna aumentare il consenso. Il leader della Lega Salvini fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere a Giorgia Meloni Matteo Renzi, la Premier dice avanti così, ma nei comuni capoluogo è finita 10-6 per il centrosinistra. È vero che ci si accontenta di poco, ma così è troppo, ironizza l'ex Premier. Dopo i ballottaggi, il centrosinistra chiude avanti, rivendica anche il Partito Democratico, l'Alleanza Progressista si afferma senza trasformismi. A rivendicare le vittorie anche i 5 Stelle, cresciamo e vinciamo, ora dice il verde Angelo Bonelli, costruiamo l'alternativa alla destra. Gianluca Ruggirello, GR3.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Monte Paschi di Siena da oltre 30 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. Era di ieri la lettera di Banco BPM alla banca senese per una fusione alla pari. Al centro della contesa c'è anche il controllo del pacchetto del 13% di Generali.
3: È MPS la magnifica preda su cui hanno messo gli occhi un po' tutti. Oltre alla raccolta e agli sportelli sul territorio nazionale, nel mirino delle banche che vogliono prendersi Monte dei Paschi di Siena c'è la quota del 13% di Generali, il colosso che gestisce 900 miliardi di euro di risparmi. L'economista Leonardo Becchetti.
4: Generali è un valore straordinario nel nostro paese, sia per gli equilibri di potere che anche per la gestione del risparmio. Quindi Generali ha un ruolo fondamentale per capire dove questa ricchezza enorme che è il risparmio degli italiani viene prevalentemente allocata.
3: Le aggregazioni sono auspicate da tutti, Banca Centrale Europea e Banca d'Italia da tempo chiedono campioni europei per raccogliere e convogliare i risparmi di famiglie e imprese su mercati azionari e aziende del vecchio continente. I soldi da investire non mancano. Solo nel biennio 2024-2025 Intesa, BPM, Biperb, MPS, Unipol hanno registrato utili record per oltre 30 miliardi di euro. Amalia Carosi, GR3.
1: Tassare l'elettricità meno del gas lo prevede la Commissione europea nella bozza di regolamento sulle bollette energetiche atteso a metà luglio. Pur mantenendo la facoltà di fissare le proprie aliquote, i governi dovranno garantire che l'elettricità sia fiscalmente più conveniente del gas. Siamo alla cronaca, svolta nel caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale. Il parlamentare è ora indagato dalla Procura di Roma.
5: L'ipotesi di reato è pesante, violenza sessuale. Primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio che iscrivono il nome di Francesco Silvestro nel registro degli indagati, in cui compare anche quello di un'altra persona, un carabiniere. È il militare che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Per lui l'accusa è tentata violenza privata. I due indagati a breve potrebbero essere sentiti in procura. I fatti sarebbero avvenuti nel febbraio 25 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta si muove dunque mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR3.
1: Dopo la procedura che ha portato alla grazia per Nicole Minetti, le ombre segnalate da alcune inchieste giornalistiche poi smentite dalla magistratura, arriva la maxi richiesta di risarcimento. Le società del compagno Giuseppe Cipriani fanno causa negli Stati Uniti a giornali TV italiani, compresa la trasmissione Report della Rai, chiedendo 250 milioni di dollari perché le aziende del gruppo avrebbero subito danni di immagine e ripercussioni negative sui mercati finanziari. Mostre, spettacoli, letture con

0: Concerti, Parigi rende omaggio alla scrittrice George Sand a 150 anni dalla sua morte. La corrispondente.
1: L'emancipazione femminile, la libertà, ribellarsi alle convenzioni sociali, essenza dell'insegnamento di George Sand, pseudonimo di Amandine Aurore Lucille Dupin, scrittrice e drammaturga francese dell'Ottocento, figura rivoluzionaria, anticonformista e femminista ante litteram, che scelse un nome d'arte maschile per contrastare l'inaccessibile mondo dell'editoria, chiuso alle donne, decise di vestirsi da uomo, fumare in pubblico ed essere ostentatamente la sola padrona della sua vita. Morì a 71 anni, l'8 giugno del 1876, in occasione del 150 un fitto calendario di iniziative per celebrare la sua eredità è stato organizzato nella zona del Berry, che molti dei suoi romanzi campestri ha ispirato. Rassegne, mostre, numerosi eventi itineranti, tra cui il Noir Chopin Festival, compositore con il quale ebbe una lunga relazione, che si svolgerà nella tenuta acquistata da sua nonna, che fu il suo rifugio, laddove George Sand trovò riparo nei momenti più difficili, come nel 1831, quando abbandonò suo marito, il barone Dudevant, e i loro due figli per trasferirsi a Parigi e iniziare la sua nuova esistenza, in cui decise con passione di vivere solo della sua scrittura. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
0: Presentata oggi l'opera L'anno che verrà, dedicata a Lucio Dalla, in scena attori, danzatori, un'orchestra sinfonica, un coro e la voce solista di Pier Davide Carone.
2: Angelo, se io fossi un angelo.
3: Per il debutto bisogna attendere dicembre, prima data a Ferrara, poi nel 2027 in altre città, da Piacenza a Bologna, da Rimini a Lucca. L'anno che verrà è un musical, un'opera lirica pop, con 14 canzoni di Lucio Dalla, custode dei nostri sogni, l'ha definito il regista Manuel Renga.
4: Lucio Dalla, attraverso le sue canzoni, ha fatto una raccolta e un affresco molto chiaro, molto vivo, molto vivido, di tutte quelle che sono i sogni, le paure, i desideri, in cui tutti noi ci possiamo assolutamente rispecchiare e ritrovare.
3: La storia, scritta da Emanuele Aldrovandi, è ambientata in un grande albergo in riva al mare. Il portiere di questo hotel, fatto da attori, danzatori, musicisti, è Pier Davide Carone, l'ultimo artista a collaborare con Lucio Dalla insieme sul palco di Sanremo 2012, pochi giorni prima della sua scomparsa.
5: Un eluso che torna in teatro, un cerchio che si chiude. Non so se la musica possa davvero cambiare il mondo, però migliorarlo sì, e credo che la musica di Lucio abbia migliorato questo mondo.
3: Timiso Ara Pinto, GR3.
0: E sulle note di Lucio Dalla termina il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Alessandro Adriani e Alessandro Campanella. Ora la linea va onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: 18:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste. C'è un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, per questa ragione c'è la coda. Un incidente in quarta corsia, sono coinvolte tre auto, sempre sulla A4, nel tratto compreso tra Palazzolo e Ponteoglio verso Milano. Per lavori urgenti sul piano viabile è stata chiusa una corsia al traffico, per questa ragione ci sono 5 km di coda tra Rovato e Ponteoglio in direzione di Milano. A 12 Genova-Roma, incidente tra Rapallo e Chiavari, 5 km di coda in direzione di Livorno, c'è un camion sulla prima corsia, è questo che è stato coinvolto nell'incidente. Sulla 14 Bologna-Taranto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo verso Ancona a causa di un camion in fiamme al chilometro 342 e 800, quindi ci sono 4 km di coda tra Altopascio, tra Roseto degli Abruzzi e Teramo. Adesso la tangenziale di Napoli, a Corso Malta in entrambe le direzioni coda per traffico intenso, così tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
10: In collaborazione con il CIS.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Rai Radio 3.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.
5: 19:02 minuti in punto, Hollywood Party Factory torna scoppiettante come suo solito e Erika Favaro si prepara a dirci che cosa bolle in pentola.
4: Sì, ciao Steve della casa, eccoci qua, cominciamo dalle notizie che abbiamo come ogni giorno. Si è conclusa la 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino e ci fa piacere segnalare uno dei tanti premi che sono stati consegnati, perché una menzione speciale è andata a Ma Priera la Mer, la mia preghiera al mare di Davide Marino, che è un film coprodotto da Gianluca Arcopinto e dalla piccola scuola di cinema di Tor Pignatara, che noi conosciamo perché sono stati qui con noi a raccontarci come si studia il cinema a Roma Est, come ci piace dire. E la motivazione spiega un po' di cosa parla questo film, perché dicono: racconta con straordinaria forza poetica una delle grandi emergenze del nostro tempo, la perdita di biodiversità marina a causa della pesca intensiva sulle coste del Senegal. E quindi battiamo le mani a Davide Marino per questo importante traguardo, e poi tra poco riparleremo anche della scuola di cinema di Tor Pignatara. La seconda notizia invece, visto che ci avviciniamo alle vacanze, riguarda chi transiterà per gli aeroporti pugliesi, che vista la puntata di oggi potrebbe anche essere, perché parleremo di Lecce.
5: E sicuramente ci andrà Domenico Procacci, che sta per fare un festival a Lecce.
4: Quindi Domenico, sappi che We Short porta il cinema negli aeroporti. È nato la prima piattaforma internazionale dedicata allo streaming di cortometraggi che si potranno vedere negli aeroporti della Puglia, e quindi cercando le informazioni online sarà possibile scoprire e invece di scrollare il telefono inutilmente guardare qualche cortometraggio. Queste erano le notizie dal lato mio. Dal lato di Steve della casa invece,
5: ma io ho una notizia che mi fa molto piacere poter dare, che riguarda il festival che fanno a Spillimbergo, le Giornate della Luce. È la 12esima edizione, un festival qui andavo sempre, ma quest'anno non ce l'ho fatta ad andare, quindi mi limito a parlarne qui in radio. Lo fanno i nostri amici Gloria De Antoni e Donato Guerra, omaggiano i direttori della fotografia. Il direttore della fotografia di quest'anno è Stefano Montesi, che ha fatto tanti film. Qui citano alcuni registi internazionali con cui ha lavorato: Gabriele Salvatores, Paolo Virzì, Ridley Scott, Danny Boyle, Angelina Jolie, Antoine Foucault e Steven Zeilan. Insomma, c'è un parterre mica da ridere, quelli con cui ha lavorato. Ci saranno tanti film, ci saranno due mostre, una dedicata a Claudia Cardinale e un'altra dedicata ad Adwell e compagni, due grandi film, due grandi protagoniste lei e film lui del cinema italiano. Insomma, è un festival tutto da godere, si svolge a Spillimbergo in Friuli ed è un festival molto molto carino, molto partecipato. Abbiamo ancora da dare il nostro numero di telefono, che è un 335-5634-296 per scriverci. Dobbiamo salutare, oltre a Domenico Procacci, l'altro ospite, che è il mitico Claudio Siniscalchi. Bentornato.
6: Grazie, buonasera a tutti.
5: E lui ci parlerà invece di Truffaut, ma tutto questo avviene dopo, perché adesso ascoltiamo una musica.

0: I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear
1: that no matter how they coax him,
0: I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed.
1: Magazine? What happens?
0: I see how people who are civilized bung you with automobiles.
2: You know you can get hurt that way, Daniel?
0: At the movies they have got to pay many coconuts to see.
1: What do they see, Donnie?
0: Uncivilized pictures that the newsreel takes of me.
1: So, bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave.
3: Allora, Bongo Bongo Bongo, la cantano Danny Kaye e Edith Peters, la cantava in italiano Sofia Loren, peccato che sia una canaglia, è una canzone divertentissima, noi la mettiamo perché in realtà oggi, proprio oggi, nel 1949, il povero Danny Kaye veniva denunciato alla, per il maccartismo, cioè alla... al tribunale per che attività anti-americana, anche non credo che fosse particolarmente attivista, però nel caso poi fu assolto, però qualche guaio ce l'ebbe, cara la mia Erika Favaro.
4: Caro Steve della casa, oggi è una giornata importante perché facciamo un passo in avanti nel nostro progetto Hollywood Party Factory Opera Prima e spieghiamo brevissimamente che cos'è. Noi da marzo abbiamo coinvolto studenti e studentesse di 10 scuole di cinema, abbiamo chiesto loro di votare il film tra 5 opere prime uscite in sala nel 2025, di indicarci qual era la loro preferita. E quindi ci fa piacere intanto ricordare quali sono queste scuole e poi i titoli. Le scuole le nominiamo al contrario questa volta rispetto a come abbiamo fatto di solito, e quindi ripartiamo dalla piccola scuola di cinema di Tor Pignattara che abbiamo citato prima. Poi ci hanno aiutato i ragazzi e le ragazze di Bustor Sizio dell'Istituto Michelangelo Antonioni, l'Officina delle Arti Pasolini di Roma, l'Accademia Griffith di Roma, le accademie, NABA, la Nuova Accademia Belle Arti di Milano e Roma, la RUFA, Accademia Belle Arti di Roma, sempre le Officine IED di Milano, la Civica Scuola di Cinema Visconti di Milano, l'Accademia Silvio D'Amico e il Centro Sperimentale della sede di Palermo che si occupa di documentari. Hanno visto 5 film, i ragazzi e le ragazze seguiti da un tutor hanno riflettuto su cosa significasse essere registi di un'opera prima e hanno visto nell'ordine di uscita L'albero di Sara Petraglia, Gioia mia di Margherita Spampinato, Paternal Leave di Alyssa Young, Primavera di Damiano Micheletto e La vita da grandi di Greta Scarano. E adesso è venuto il momento di dire chi ha vinto.
3: Paternal Leave, diretto da Alyssa Young, che abbiamo al telefono da Berlino. Ciao Alyssa!
5: Ciao!
4: Ciao Alyssa, evviva!
5: Sono molto felice.
3: Beh, insomma, anche noi siamo molto contenti che sia tu la vincitrice, perché è stata veramente una gara fino all'ultimo voto. L'esperimento, devo dire, che è molto riuscito, perché gli studenti di queste scuole di cinema hanno guardato con grande attenzione e hanno tirato fuori anche giudizi molto articolati. Non è la prima volta però che ti capita che il tuo film Paternal Leave venga proiettato a un pubblico di giovani, no?
5: No, è un film che è stato anche amato dai giovani, devo dire, sì, questo è molto molto bello. Però questa giuria è veramente la giuria più bella, perché sono giovani che studiano il cinema, che vogliono fare questo mestiere e quindi sono il futuro del cinema, quindi è veramente il premio più bello che puoi vincere. Grazie tanto.
4: Grazie a te. Ricordiamo che il film è uscito il 15 maggio scorso con Vision Distribution e adesso Alyssa Young, se possiamo approfittare di te qualche minuto, ti vorremmo chiedere qual è invece il tuo esordio alla regia del cuore, se c'è un film che ti è rimasto
3: l'opera
4: particolarmente
3: prima.
4: Sì,
5: opera prima. E io devo dire, perché ho un po' ultimamente ho guardato anche un po' di opere prime e devo dire che pensavo spesso che tipo un grande regista, questa era la sua opera prima, il film che mi piace tanto, ma invece non era l'opera prima, era tipo il secondo o il terzo film. Quindi Devo dire che un po' mi è crollato il mito della opera prima perfetta, che io pensavo sempre che tutti gli altri hanno fatto, ma invece non è vero. Però ultimamente ho visto un film che ha vinto gli European Film Awards dei FA, ha vinto miglior debutto in 25 in Europa, che si chiama On Falling di Laura Carrera, mi sa.
3: Sì.
5: Una giovane regista portoghese che ha fatto un film bellissimo, tipo un po' Ken Loach, però con la prospettiva femminile, che è veramente, veramente un bel film. Poi devo dire che nella mia gioventù c'era un film che era un po' un cult, che era Garden State, che era anche un'opera prima di un attore, Zach Braff, mi sa, che poi devo dire che non ho più visto altri film suoi, quindi è un peccato, però questo film in quel periodo mi è piaciuto tantissimo.
3: È brava. Tu lo sai che potrai incontrare gli studenti che hanno decretato il tuo trionfo, cara Alyssa Young, perché il 19 ottobre, nel corso della festa del cinema di Roma, alla Casa del Cinema ci sarà un party fatto da Hollywood Party, per l'appunto, in collaborazione con altre cose, ma sveleremo poi dopo chi ci sarà. E tu sarai il nostro ospite e ci farà molto piacere farti incontrare con gli studenti che hanno decretato il tuo successo. Quindi preparati, è 19 ottobre.
5: Che bello, che onore.
3: Grazie Alyssa,
4: grazie
3: mille.
5: Grazie a voi, ma grazie per questo bellissimo progetto. Veramente bello.
3: E grazie per il tuo film, di cui adesso sentiamo un brano. Ciao!
6: Cosa vuoi mangiare?
7: Amore, la ragazza non parla italiano, ti ricordi?
6: No.
7: Adesso mangiamo un cornetto e poi andiamo a casa, eh? You need something, maybe first something to eat and after a shower. I'm Valeria. And you are Leo, right?
8: Qui stai? Perché sta qui?
6: Perché aveva tanta fame.
8: No, perché l'hai portata qua?
6: Perché aveva fame.
8: Aveva fame.
7: Sorry, it's just because of the chocolate. Emilia, hai visto? Stanotisce anche lei quando mangia il cioccolato. Paolo, anche Paolo fa lo stesso. Paolo do the same. Paolo and Emilia.
8: Sì, ma è abbastanza. It's actually quite common. I met a lot of people that is like me and Emilia.
7: You are alone here. Are you okay?
8: Ecco qua. No. I didn't introduce myself. I'm Paolo. What's your name?
7: Leo.
8: Wow, your hands are freezing cold. Come with me, I'll show you the shower.
6: Dove la porti?
8: Alle docce. Si doveva fare la doccia prima. Si sta congelando.

0: Solo per gioco, mi spiace parlare sopra Luca Marinelli e Giorgio Poi, ma questa era una canzone contenuta in Paternal Leave, il film che ha vinto, certo, come nostra opera prima. Ricordiamo però, visto che abbiamo qui con noi Domenico Procacci, che tra i film che abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze di vedere ce n'erano due col marchio Fandango, che erano Gioia Mia e L'albero di Sara Petraglia, e quindi non erano stati scelti casualmente, insomma noi li avevamo un po' sposati tutti e cinque questi film.
1: E come scrive Alma al 335 56 34 296, ancora una volta il futuro del cinema è donna, evviva. In effetti 4 su 5 non erano di
0: Solo Damiano Michiletto.
1: Solo Damiano Michiletto non lo era. Poi molto bello il messaggio di Renato: buonasera, per forza che De Nica era sospetto, aveva i capelli rossi. Non è malaccio. Allora, Domenico Procacci, diciamo,
2: buonasera.
1: Il motivo principale per cui sei qua, oltre alla tua innata simpatia, è perché hai realizzato un sogno, cioè torni nella tua terra facendo un festival su misura per te, con ospiti preclari che tutti hanno un nesso con la tua attività, insomma, perché se citiamo Nanni Moretti, Adriano Panatta, Francesco Piccolo, Sergio Rubini, Kasia Smutniak, Valeria Solarino, Giovanni Veronesi, Daniele Vicari, e poi c'è anche Paolo Mereghetti, Francesca Mannocchi, insomma Alessandro Baricco, c'è tanta gente, però tutti hanno avuto un'intersezione con la tua Fandango, no? Più o meno.
2: Quasi. Sì, sì. Ma l'idea è chiamarlo festival è un po' presuntuoso. In realtà sono dei giorni in cui, un po' come aprire la bottega, no? L'intenzione è quella di portare verso un possibile pubblico, dico possibile, spero che ci sia poi un pubblico lì, questo è tutto da capire.
0: Diciamo dove? A Lecce?
2: È la prima edizione, per cui capiremo più, insomma, nei prossimi giorni, però verso un possibile pubblico quello che facciamo. Fandango è una realtà, se vogliamo, un po' anomala, dove certo sì, facciamo principalmente cinema, abbiamo sempre fatto principalmente cinema, però insomma, da più di 25 anni ci occupiamo anche di editoria, abbiamo un'attenzione per il fumetto, più di recente i podcast, documentari, insomma tutte queste cose diverse ma comunque vicine le portiamo a Lecce. E vediamo un po' che succede. E ovviamente lo facciamo con persone, come dicevate prima, che o hanno già lavorato con noi, o che lo stanno facendo, o che lo faranno.
1: Tutto questo viene dall'11 al 14 giugno a Lecce, si chiama Fandango Live ed è organizzata da Fandango Factory, che è Hollywood Party Factory. Può essere
2: no, non è un caso, abbiamo esplicitamente preso il nome da voi, cioè sì, è ispirato a Hollywood Party Factory.
1: E chiaramente, possiamo immaginarcelo. Se ti dici qualcosa su cosa fanno alcuni di questi, per esempio Adriano Panatta, oltre a giocare a tennis con te, visto che è una tua
2: passione, non giocherà. Adriano Panatta, che spero abbiate ammirato ieri
1: assolutamente
2: nel momento in cui ha consegnato il premio, e come è stato celebrato
1: a Roland Garros, un applauso incredibile. Sì,
2: non solo un applauso, c'è stato un bellissimo filmato con le immagini della sua vittoria nel 76, insomma è stato un momento molto molto bello. Adriano Panatta viene a raccontarci a 50 anni di distanza il suo 76, che è un anno di cui parleremo perché ci sono diverse cose successe in quell'anno che poi riguardano nostri progetti o già realizzati, come nel caso di Adriano Panatta, perché noi abbiamo fatto un documentario, una docuserie qualche anno fa sulle vicende di quella squadra di tennis, e 76 è l'anno in cui quella squadra ha vinto la Coppa Davis a Santiago, o che stiamo realizzando o che faremo. Quindi è un anno per certi versi per noi bello da raccontare. Adriano Panatta lo farà insieme a Giovanni Veronesi e a Luca Barbarossa, che è ritenuto il più forte tennista nel mondo dello spettacolo. Poi che sia vero o no, non lo so.
1: E anche un animatore della nazionale calciatori, no? Luca Barbarossa.
2: Sì.
1: Quindi insomma, uno sportivo.
2: Molto sportivo.
1: Come direbbe Capannelle.
0: Tra gli ospiti ci sarà anche Daniele Vicari, che possiamo già dire che sarà con noi lunedì prossimo, proprio per lo stesso motivo, perché ci sono i 25 anni da Genova, no? Farete un evento,
2: sì,
0: anche.
2: Sì, che tra le cose che facciamo faremo due anteprime di film che usciranno più avanti. E alcuni film già diciamo, realizzati negli anni scorsi, in particolare faremo dei film che abbiamo girato in Puglia, partiamo con un film che lega proprio noi Fandango a Lecce, forse Lecce anche al cinema, che è Mine Vaganti, di Ferza Nozpetek. E Daniele Vicari sarà lì a presentare Diaz, che è uno dei film più importanti che Fandango abbia prodotto.
1: Anche più coraggiosi.
2: E che riuscirà per 3 giorni in sala il 15, 16, 17 giugno.
0: Esatto, noi saremo felici di riparlarne, visto che probabilmente Daniele Vicari ci vorrà raccontare, no, qualcosa.
1: Le vicende di quel film. Ascolta, Domenico Procacci, si parlerà del 76, no? Dici, sarà uno degli argomenti, cosa avveniva 50 anni fa nel caso del tennis, ma anche in altri casi. Nel 76 non avevi ancora esordito, ma stavi per esordire. Ti ricordi il tuo primo approccio nel mondo del cinema?
2: Questa è una falsa. Nel 76 avevo 16 anni, che vuoi esordire a 16 anni?
1: No, però.
2: Ho esordito, sì, 11 anni dopo, nel 87.
1: Con
2: Il grande Black di Giuseppe Piccioni.
0: Dai, è stato con noi a parlarne qualche mese fa. Che ricordo hai di quell'esperienza?
2: Ma eravamo completamente inadatti e impreparati.
0: Però venivate proprio dalla scuola Gaumont, no?
2: Veniamo tutti dalla scuola Gaumont di Renzo Rossellini. E, però se avessimo avuto più raziocini oltre che preparazione, probabilmente non avremmo fatto né quel film né diverse altre cose. Sì, insomma, è stata un'esperienza molto, molto, molto bella, totalizzante completamente.
1: Tra le comparse di quel film c'era anche Chiara Sbarigia, poi diventata amministratore delegato di Cinecittà. L'ho riconosciuta io, sì. Me l'ha confermato, quindi sì. È una notizia, non è come le mie notizie, che si scacchi già ride, insomma, che sono un po' in mezzo inventate. Questa è una notizia verificata. Raccontaci cosa fa qualcun altro, proprio Francesca Mannocchi?
2: Francesca Mannocchi viene a presentare il suo documentario, Lirica Ucraina. Abbiamo 4 documentari, quello di Francesca, quello di Kasia Smutniak, quello di Benedetta Argentieri, e poi riproponiamo ancora una volta, se vogliamo, ma secondo me più lo si fa meglio è, il documentario su Giulio Regeni. Okay. Quindi questi sono i 4 documentari che verranno presentati e Paolo Mereghetti dialogherà con gli autori. Posso dirti che fa Baricco, per esempio, Baricco e Riccardo Luna.
1: Dai,
2: parleranno dei social network, di quello che non funziona secondo Riccardo, e invece Alessandro è ancora nel suo inguaribile ottimismo, insomma, la vede ancora bene. Parleranno di intelligenza artificiale, insomma, si confronteranno su dei temi importanti, insomma.
1: Molta carne al fuoco a Lecce dall'11 al 14 giugno per Fandango Live. Grazie mille a Domenico Procacci per essere stato qui a raccontarlo.
0: Hai citato
1: Il grande Black, noi fa sempre piacere. Io quello è un film che veramente avevo adorato.
3: Sì, era molto bello.
1: Sarà inadeguato, ma il film era riuscito.
2: Ma proprio per quello forse è riuscito. Grazie.
4: Ehi, Razzo, come stai? Io e Paolo stavamo pensando a cosa fare stasera. Lui è Paolo. Razzo, vi conoscete?
5: Ciao. Sì, mi sembra che ci siamo già conosciuti.
4: Ma sì, Paolo era quello che suonava la chitarra a casa di Luca l'altra sera, te lo ricordi? Senti, Razzo, sei in macchina, possiamo andare al Silvermoon, ti va?
5: Oggi il Silvermoon è chiuso, ma stai dentro.
4: Cazzo. Sì, però pensiamo a cosa fare. A me non va di stare qui.
5: Come proprio il resto, sta amico tuo, eh?
4: Bravo.
5: Non vedo l'ora che finisca la scuola. Voglio andarmene in qualche posto, magari in America o a Londra. Mi trovo un lavoretto, così imparo anche l'inglese. Poi sai, la sera potrei andare a suonare in qualche posto. Magari incontri la persona giusta, un impresario, ti capita qualcosa. Può succedere, no? L'unica cosa che ti può capitare se vai in America è che fai una vita da pezzente. Ma la differenza è che fai il pezzente in America invece di farlo qui. Certo, lì sei libero, nessuno ti dice niente, però nessuno ti aiuta, però. Che vuol dire? Se muori in mezzo alla strada, non gliene frega niente a nessuno. Forse è così, ma hai qualche possibilità che la tua vita cambi. Magari una sola. Io comunque sento che ci devo provare.
3: L'unica cosa che può cambiare la tua vita è la moneta, o no? Eh?

0: I should like to introduce that peerless witness, Kendall Nesbitt.
1: Yay!
0: Mr. Nesbitt, you are divorcing your wife so you can be free to marry the defendant. Isn't that so?
2: Yes, sir.
0: You were led to believe the defendant would marry you when, as, and if.
2: Yes, sir.
0: But now she refuses to make up her mind.
2: Yes, sir.
0: You gave her the best years of your life, and yet she refuses to be your wife.
2: Yes, sir.
0: He gave her the best years of his life. She was shattered.
3: Questo è uno show straordinario che fece Danny Kaye, quello che abbiamo citato prima. Si chiama Tchaikovsky and the Russians. Nella seconda parte lui dice solamente nomi di compositori russi e da questo trae il testo di una canzone secondo me straordinaria. Danny Kaye andrebbe rivalutato, è stato fatto del grandissimo cinema, oggi completamente dimenticato, e questo mi dispiace. Lucia ha scritto al 335 5634 296: le mie opere come preferite, se per caso vi interessa, sono Lo chiamavano Gigrobò di Mainetti e Piccolo corpo di Laura Samani, quindi sta molto sull'attualità. Inutile chiedere a Claudio Siniscalchi quali sono le sue opere come preferite, perché un elenco che comincia adesso forse finisce, però credo insomma che, avendo lui fatto un libro su un certo François Truffaut molto bello, molto interessante e molto innovativo, credo che i 400 colpi un ruolo ce l'abbia.
4: Non credo ci possa stare opera prima più significativa. Infatti quando prima sentivo, dicevo le opere prime, i 400 colpi resta un'opera perfetta.
3: L'opera di uno che faceva il critico, e tu sì, sei andato proprio a indagare su questo, su che cos'era il François Truffaut che scriveva sui cahiers di cinema contro, no, sui cahiers di cinema, su Art,
4: sì, anche
3: sui cahiers, ma contro le signore di papà l'ha scritto su Art, no?
4: Sì.
3: Tu hai fatto un'analisi, devo dire, abbastanza inconsueta dell'attività critica di lui. Era cattivissimo come critico.
4: Mamma mia, era, infatti il libro si chiama Il giovane furioso, era un critico di una cattiveria assoluta, anche in privato me l'ha raccontato Sciabrollo una volta, sembra che fosse spietato, cioè non si teneva proprio. Però che racconto in questo piccolo libro? Racconto la storia di un ragazzo, 1954, il libro si apre nel gennaio del 54, si chiude nell'ottobre del 54 e riguarda Truffaut. Truffaut ha 22 anni e a gennaio scrive questo famoso articolo sui cahiers, una certa tendenza del cinema, che in qualche maniera cambia completamente la storia della critica cinematografica. C'è un prima e c'è un dopo. L'articolo di Truffaut è un giovane dal passato un po' scuro, difficile, non ha una cultura, come dire, né umanistica, non ha una cultura, ha una cultura da autodidatta. Ecco, come può un ragazzo con questo bagaglio non straordinario sulle spalle diventare non un critico, non un giornalista, ma il giornalista è uno dei personaggi più importanti della cultura francese, perché ce lo ritroviamo alla fine del 54, cioè il resoconto di questo libro è l'analisi di un saggio che lui scrive, che appare su una rivista mensile, la Parisienne, perché i cahiers si rifiutano di pubblicarlo, perché lui che cosa fa? Attacca l'istituzione della critica cinematografica. Dopo aver attaccato le istituzioni della sceneggiatura e della regia in Francia, il cinema di papà fatto da sceneggiatori e da registi assolutamente mediocri, che è meglio che smettano di lavorare, e attacca Georges Sadoul. Sadoul è un signore che ha 50 anni, è uno lo storico del cinema, è arrivato al quinto volume di una storia enciclopedica. E questo giovane furioso che fa? Scrive in questo articolo e gli dà dello scemo.
3: Fantastico.
4: Gli dice, ma
3: Georges Sadoul, la grande storia dell'ex realista, la grande storia del cinema.
4: Che ha una vita straordinaria, Sadoul, perché parte dal surrealismo, poi parte, passa con i comunisti. Nel dopoguerra è il personaggio di riferimento della cultura cinematografica. Dove c'è il cinema? A Parigi, in Francia e a livello internazionale c'è Sadoul. Questa sua storia è una cosa meravigliosa. Il primo volume, il secondo, il terzo, il quarto zoppico comincia a zoppicare, il quinto è un disastro. Perché è un disastro? Perché purtroppo Sadul si lascia condizionare da quella che è la, oggi sarebbe banale dire non aveva capito nulla, è un figlio del proprio tempo, cioè è uno stalinista. E in questo libro fa una comparazione tra il cinema durante la guerra americano e il cinema durante la guerra sovietico, e dice: il cinema americano fa schifo, il cinema sovietico stalinista, dove c'è il mito di Stalin, è straordinario. E Truffaut non gli pare vero, non fa nessuna polemica di natura politica, non è che gli dice se è uno stalinista, certo, assolutamente, come se non esistesse. La possiamo fare noi oggi su alcune cose gravissime che per un personaggio come Sadul non ci dovevano essere in quel libro, che lo ammazzano. E lui comincia a dire: ma questo dice che film come Casablanca sono film di gangster mezzo viscisti, mezzo traditori, ma siamo sicuri? Ecco, e comincia a fare un elenco dicendo: ad ogni pagina ci sono errori di datazione, di scene, alcune se le ha inventate, alcune gliel'hanno raccontata, e poi questo signore non capisce niente.
3: Fantastico.
1: Ed è il mondo che descrivi, Claudio Siniscalchi, è un mondo abitato quindi da diverse riviste che all'epoca animavano il dibattito cinematografico, critico, storico. E, ci aiuti un po' a trovare qualche punto di riferimento, perché oltre ai noti Cahiers du Cinéma, quindi c'erano Positif, Art, e poi me ne ero sentita
4: Le Lettre Francese, dove scriveva Sadul, che era Esprit, dove scriveva Bazin. Allora,
1: e ognuno aveva la propria, scusa ti interrompo.
4: Prego, no, ci mettiamo.
1: Avevano delle correnti da rispettare. Proviamo a descrivere questo panorama anche a chi magari non ce l'ha ben.
4: Allora, diciamo che nel dopoguerra in Francia la critica dominante è quella impegnata, è la stagione dell'esistenzialismo e dell'impegno prossimo più o meno a secondo delle tendenze con il comunismo, che è una grande attrazione per la cultura francese. Però cominciano a starci una serie di eccezioni. Per esempio, i Cahiers sono l'esatto contrario di quello che stiamo dicendo. Sono la rivista che invece di pensare al contenuto, all'ideologia, pensa alla forma, allo stile. Positif, estremamente interessante, perché ci fa capire una cosa: chi attacca frontalmente la critica cinematografica dei Cahiers, in particolare Truffaut e Chabrol e soprattutto Zhegoff, è Positif, e li definiscono fascisti.
1: Sì.
4: La cosa incredibile che noi oggi abbiamo una difficoltà a pensare, ecco, un film come Abou de Souffle, Fino all'ultimo respiro di Godard, la recensione che appare su Positif dice: ma lasciatelo stare, sto film è un film di un paracadutista che sono quelli fascistoide, che sono quelli che vanno nella metropolitana e scrivono morta agli ebrei commettendo errori di ortografia.
3: Bella recensione, molto sul pezzo, devo dire. Senti Claudio Siniscalchi, noi abbiamo tirato fuori i provini dei 400 colpi di Truffaut,
4: mamma mia,
3: e li ascoltiamo
4: mamma mia.
3: E poi c'è una breaking news appena torniamo in studio.
2: On a parlé de ton âge sur la lettre. Quel âge as-tu?
5: J'ai 14 ans.
2: T'as 14 ans?
5: Oui.
2: Ah bah c'est un peu vieux hein, pour les rôles principaux.
5: Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein.
2: Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois?
5: Bah je pense. Et puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Et ben, bon,
2: c'est gouailleur?
5: Oui. Ah bon? C'est pour ça, parce que le gars penseur, moi...
2: Non.
5: Et
2: tu vas en classe où?
5: Oh bah ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement.
2: Ah bon, c'est...
5: Ça me fait des vacances, quoi.
2: Ouais, sinon, ça tu fait... es en pension
5: quoi, là. Oui, je suis en pension, interne, quoi. Ah bon, je sors juste aux grandes vacances.
2: Mais là, ils vont pas être contents, alors, de te voir manquer comme ça.
5: Oh, mais eux, ça fait rien, du moment que je suis content.
2: Ah bon, c'est essentiel. Et ta maman joue, hein, au cinéma?
5: Oui, oui, aussi.
2: Quel nom, comment elle s'appelle?
5: Jacqueline Pierreux.
2: Ah ouais. Tu connais Monsieur Debarqui, je vois.
5: Oh ben moi je connais pas grand monde, c'est ma mère qui le connaît, puis alors on l'a rencontré sur les Champs-Élysées.
2: Ah bon?
5: Alors ma mère justement elle a dit: tiens, monsieur, enfin un ami, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors elle a dit: il y a mon fils, hein. Puis il a dit: bon ben envoyez-le de ma part. Puis alors de ma part on a envoyé une lettre de sa part.
2: Il est gentil monsieur Marquis?
5: Oh ben vous savez, je l'ai vu 5 minutes, enfin il semble très gentil.
2: Ouais.
5: Sur la route comme ça.
2: Dans la vie tu es plutôt triste ou gay?
5: Oh moi je suis gay, je suis pas triste.
2: Ah bon? Bien coupé.
3: La breaking news è che possiamo dare in anteprima mondiale è che il nuovo allenatore del Toro sarà Ignazio Abate.
4: Questa... A me mi sembra una notizia un po' sulla quale avrei qualcosa da dire. Ma...
3: È una grande notizia. E invece abbiamo ascoltato tra l'altro proprio Jean-Pierre Léaud, che sarà poi l'Antoine Duanel di 400 colpi di molti altri film successivi di François Truffaut, che viene così testato. Lui aveva già un piccolo passato, no? L'ha scoperto Jean Gilly, che era già apparso in un altro film, però insomma è chiaramente i 400 colpi finché lo la manda, così come ci farà conoscere il Truffaut che noi tutti conosciamo.
4: Ma ho l'impressione che ci sia proprio in questo incontro c'è la comprensione che quello è un teppista come lui da giovane e che quindi è l'esatto personaggio che lui prende ragazzino e lo porta fino alla maturità in cinque film, sono certo. Quattro lunghi e uno breve,
3: certo.
4: Dove praticamente Truffaut ci racconta se stesso, lì c'è la sua autobiografia in questo personaggio immaginario che è Antoine Duanel, che però è un personaggio reale perché Jean-Pierre Léaud, chi ha conosciuto Jean-Pierre Léaud, insomma, come dire, è un personaggio sopra le righe, ecco, insomma, l'aveva scelto benissimo.
3: Io posso raccontare una storia che riguarda il nostro comune amico Franco Mariotti, il grande animatore. Ero sull'ascensore all'Excelsior con Jean-Pierre Léaud e Franco Mariotti. Franco Mariotti gli parla e gli racconta in perfetto francese tutto, sì, quello che fa, l'importanza delle cose che fa. L'altro annuisce, appena si apre la porta si volta verso Mariotti e dice: je m'en fous, me ne frego, se ne va via. questo è Jean-Pierre Léaud, l'Antoine Duanel di François Truffaut. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti, ci dici, sì, qualche altra scoperta che hai fatto sul giovanissimo ribelle François Truffaut?
4: Allora, io sono uno storico del cinema. Compito dello storico è sempre quello di andare a verificare ciò che si scrive. Io per anni ho letto che Truffaut su il settimanale Art aveva scritto alcuni articoli. Ne ha scritti quasi 500,
3: ecco.
4: Dal 54 al 58. E naturalmente questa cosa dà un po' fastidio, perché Truffaut non è che fosse di destra. Era contrario al vento che tirava. Il vento tirava da una parte, intelligentemente, per mettersi in mostra, lui diceva: posso distruggerli in questa maniera. E ci riesce, perché diventa il critico più importante. Pensate che Henri Langlois, il padre
3: della
4: Cinémathèque, il padre spirituale del cinema francese del dopoguerra, nel 77 dirà, poco prima di morire, a Lotte Eisner: ci sono stati due critici cinematografici in Francia, nella prima parte François Vigneuil, nella seconda parte François Truffaut. Chi conosce François Vigneuil si mette paura, perché era un antisemita bestiale, era un personaggio di una cattiveria, e sapete quando esce di galera chi lo incontra? Truffaut.
3: Ah, vedi.
4: Lo invita sul Bâton Mouche, parlano insieme.
3: Similia cum similibus.
4: E dicono: ci somigliamo, io sono sono stato te stesso negli anni 30.
3: Allora, ricordiamo il titolo del tuo libro.
4: Giovane Furioso, 1964, François Truffaut contro Georges Sadoul. Grazie.
3: Tanti messaggi, Giampaolo ama Cattone come opera prima, Antonia dice che il 400 colpi è il più bel film della storia del cinema, Liliana dice che la sua opera preferita è Franza di Ferragosto, mi fa piacere.
4: Beh, il mondo è bello perché è vario.
3: Per mio amico Gianni Di Gregorio. E invece Stefano da Venezia ricorda che era Lady in the Dark, il musical dove c'era Danny Kaye. Chi ha fatto questa trasmissione, Erika Favaro?
1: Allora,
3: dillo con la tua voce squillante.
1: Lo dico. Ringraziamo Francesco Napoleoni alla parte tecnica, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, Alessandro Boschi in regia, poi è stata con noi Elisa Jung, Domenico Procacci, Claudio Signorini.
3: Ciao Claudio!
4: Ciao, e chiudo con una chiosa: una voce così bella difficilmente la risentirete.
1: Però, quella di Steve della casa è quella.
3: Quella di Steve, ma quella di Erika Favaro, stiamo parlando di lei.
4: Privilegio sempre le donne.
1: Restiamo su Radio 3 per Revolution, buona serata.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: Rai Radio 3.
8: Meteoradio. Nel corso della serata, una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Monte Paschi.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Abbiamo un modello di business basato sulla gestione e la protezione del patrimonio, ma abbiamo anche una quota di mercato in Italia che può impedirci di fare qualsiasi tipo di operazione nel settore bancario e in quello assicurativo, perché abbiamo un problema significativo dal punto di vista antitrust. Questa dichiarazione dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo Carlo Messina è dell'8 maggio scorso ed è invecchiata molto male, visto che ora Intesa San Paolo è impegnata nel tentativo di acquisire il Monte dei Paschi di Siena per ottenere Mediobanca, con la quale la banca senese si stava fondendo, e così incamerare il pacchetto più rilevante per decidere il futuro delle assicurazioni generali, cioè la partecipazione pari al 13% del capitale che Mediobanca detiene. Il grande riassetto del sistema bancario questa volta si può riassumere così: riuscirà Intesa San Paolo a eliminare ogni possibile vera competizione dal mercato italiano e a consolidare la sua supremazia, oppure emergerà un altro polo capace di mantenere un poco di concorrenza anche a beneficio dei clienti finali? Intesa non soltanto vuole aumentare il proprio peso, ma anche definire il contesto competitivo nel quale opera. Infatti, per non incorrere nelle possibili contestazioni dell'antitrust evocate da Messina un mese fa, Intesa ha coinvolto nell'operazione Montepaschi anche Unipol, che è il primo azionista della BPER, la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. L'operazione prevede che Intesa rilevi azioni del Montepaschi con un premio del 12,5% rispetto al prezzo di mercato, quindi pagando parecchio, e poi ceda 635 filiali del Monte a Unipol, che si immagina li userebbe per una integrazione con BPER. Insomma, Intesa si terrebbe 625 filiali di Montepaschi, oltre a Mediobanca, trattenendo l'80% dell'utile netto che dovrebbe generare l'attuale MPS più Mediobanca. BPM, il banco BPM, guidato da Giuseppe Castagna, aveva appena lanciato un nuovo tentativo di fondere la sua banca del nord con MPS, che è forte nel centro Italia. Ma niente da fare, è arrivato lo schiacciasassi di Intesa a spazzare via la sua offerta. Anche Unicredit nel 2025 aveva tentato di conquistare BPM, che era impegnata nel precedente tentativo di prendersi sia il gestore di risparmio Anima che Montepaschi. Andrea Orcel, la di Unicredit, è stato presto bloccato però dal governo Meloni, che con una spericolata interpretazione del cosiddetto Golden Power, quello per fermare gli investimenti pericolosi dall'estero, ha sostenuto che Unicredit fosse una banca straniera e dunque una minaccia per la sicurezza, perché ha ancora alcune attività in Russia. È chiaro che questo epilogo, quello di cui stiamo parlando adesso, questa nuova operazione di Intesa, o almeno è l'inizio di un epilogo di questa vicenda bancaria, costringe a rileggere un po' tutto quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo nel mondo del credito. Proviamo a riassumere in un modo comprensibile a tutti, almeno speriamo. A fine 2024 Unicredit voleva BPM per rafforzarsi nel mercato italiano, dove Intesa è dominante, e per fermare progetti di aggregazione alternativi che avrebbero creato due gruppi forti con Unicredit schiacciata in mezzo. BPM voleva costruire un terzo polo alle spalle di Intesa e Unicredit. Unicredit, ricordiamo, è più forte all'estero, in particolare in Germania, e Castagna voleva costruire un concorrente minore ma rilevante per Intesa, che ha una quota di mercato nazionale del 20% nei depositi e del 17% nei crediti. Quel progetto, quello di un BPM più forte, era molto supportato dalla Lega di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, che da sempre appoggiano i tentativi di riassetto del sistema finanziario centrati sul nord. Per fermare la scalata di Unicredit, il governo Meloni ha poi appoggiato un altro progetto alternativo che ora è oggetto di un'inchiesta della Procura di Milano sul presunto concerto, cioè su un possibile accordo fatto alle spalle del mercato. Montepaschi, in quella fase ancora saldamente a controllo governativo, vende pacchetti di azioni al gruppo Caltagirone e alla holding Delfin di Francesco Milleri, che gestisce i capitali della famiglia Del Vecchio. È l'inizio di un ambizioso disegno che però riuscirà solo a metà. Dopo che il governo scoraggia Unicredit, Montepaschi prova a sottrarsi ai tentativi di acquisizione di BPM, cercando di diventare all'improvviso più grande, e lancia quindi un'offerta pubblica di scambio su Mediobanca, una banca retail. Montepaschi prova a comprarsi una centrata sull'investimento e sulla gestione patrimoniale, cioè Mediobanca. Il disegno che tutti attribuiscono a Caltagirone e Delfin, che sono azionisti forti sia di Mediobanca che di Generali, prima di diventarlo di Montepaschi, è di provare a prendere il controllo del più grande gruppo assicurativo, cioè appunto le assicurazioni generali, attraverso la partecipazione detenuta da Mediobanca. Il piano riesce fin troppo bene. Montepaschi prende il controllo di Mediobanca, caccia lo storico AD Alberto Nagel, che ora rispunta come consulente di Intesa, Però poi qualcosa si rompe. Caltagirone decide di cacciare la DDMPS Luigi Lovaglio proprio all'indomani del trionfo nella scalata. La ragione della rottura sembra essere che Lovaglio crede davvero nel progetto industriale Montepaschi Mediobanca ed è disposto a vendere la quota di Generali, che invece per i progetti di Caltagirone Mediobanca caccia lo storico AD Alberto Nagel, che ora rispunta come consulente di Intesa. Però poi qualcosa si rompe. Caltagirone decide di cacciare la DDMPS Luigi Lovaglio proprio all'indomani del trionfo nella scalata. La ragione della rottura sembra essere che Lovaglio crede davvero nel progetto industriale Montepaschi Mediobanca ed è disposto a vendere la quota di Generali, che invece per i progetti di Caltagirone è cruciale. Caltagirone fa addirittura licenziare Lovaglio da MPS, ma poi all'assemblea del

0: Caltagirone grazie anche a un cambio di fronte di Delfin. Era chiaro che il fallimento del progetto di Caltagirone non impostava un nuovo status quo, ma metteva le premesse per un nuovo tentativo di ridefinire gli equilibri, ed era chiaro che soltanto Intesa San Paolo aveva la taglia per fare la mossa decisiva. Ignazio Angeloni ha lavorato a lungo alla BCE, oggi è Research Fellow dell'Institute for European Policy Making della Bocconi e scrive su vari giornali. Quale sembra essere il senso di questa nuova fase di scalate bancarie, in particolare per quanto riguarda Intesa San Paolo?
1: Credo che il segnale che viene da queste due operazioni, cioè Intesa che propone di acquistare il Monte dei Paschi e la fusione prospettata alla pari fra Banco BPM e Monte Paschi stesso, ecco, credo che il segnale sia positivo, nel senso che vediamo che le banche ritornano protagoniste e direttamente si fanno parte attiva della riorganizzazione del sistema, quindi in base ai loro modelli di business, ai loro obiettivi di affari, piuttosto che invece avere, come sembrava avessimo in una certa fase precedentemente, di avere gruppi industriali più o meno incoraggiati dalla politica che cercavano di entrare nelle banche e di riorganizzare il sistema bancario inevitabilmente secondo le loro finalità. Quindi questo cambiamento del fronte è secondo me positivo. L'aspetto meno incoraggiante è che per il momento si tratta di banche molto simili che vogliono combinarsi fra di loro. Quindi nel caso per esempio di Intesa, noi avremmo Intesa più Monte dei Paschi, è una Intesa più grande, diciamo. Intesa è già molto grande, quindi diciamo non abbiamo la necessità di rendere ancora più grandi dei soggetti che sono presenti soprattutto sul mercato nazionale, che insistono sulle stesse aree geografiche e che fanno più o meno lo stesso business. Quello che noi vorremmo avere, non ci dimentichiamo l'obiettivo di fondo, quello che noi vorremmo avere è un soggetto, uno o più soggetti di dimensione europea e con un modello di affari diversificato e possibilmente che questo soggetto europeo sia italiano. Quello secondo me è l'obiettivo di fondo. E per il momento le operazioni, queste due operazioni che si sono prospettate negli ultimi giorni, non vanno tanto in quella direzione.
0: Nello scenario precedente, quello con Caltagirone al centro di un progetto all'apparenza sostenuto dal governo, non era ben chiaro quale sarebbe stato l'interesse pubblico di vedere trionfare la cordata con al centro l'imprenditore romano. Anche questa volta Generali è di nuovo il vero fulcro dell'operazione e lo conferma anche la stessa Intesa che, assieme all'annuncio dell'operazione su MPS, ha comunicato di aver comprato anche il 3% del gruppo assicurativo di Trieste, cioè Generali. Sommato al 13% in pancia MPS, quel 3% renderebbe Intesa di gran lunga il socio più influente, tale anche da dissuadere Unicredit, che ha quasi il 9%, dal valutare una possibile scalata. Al massimo la di Orcel si potrà accontentare di BPM, che rimane comunque a questo punto una possibile preda. In questo nuovo schema, che è la più esplicita e ambiziosa operazione di sistema immaginabile, che ha sicuramente l'approvazione di Palazzo Chigi, è più chiaro l'obiettivo finale: mettere al riparo il sistema finanziario italiano da ogni interferenza interna o esterna, creare una specie di recinto chiuso dove non c'è più alcun protagonista a parte BPM che può essere scalato in modo ostile. Tutto si decide sulla connessione tra Intesa e governo. Che questo sia rassicurante per la banca di Carlo Messina e per Giorgia Meloni è chiaro. Che un sistema con sempre meno concorrenza e sempre più armonia tra la banca più grande e la politica sia anche nell'interesse dei clienti, delle imprese e dei risparmiatori, beh, questo è molto più arduo sostenerlo.
2: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

0: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il

0: saluto da Luisa Santa Cesaria alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. In regia Giorgio Spolverini, mentre alla parte tecnica si alterneranno questa sera Fabrizio Paccione e Francesco Napoleoni. 335-5634-296 è il nostro numero per inviarci messaggi WhatsApp e SMS durante la serata, e la trasmissione di questa sera sarà per gran parte dedicata al nostro cartellone. Infatti tra pochi istanti ci collegheremo in diretta a Euroradio con il Teatro alla Scala di Milano per ascoltare Carmen di Georges Bizet, mentre poco dopo le 23 avremo il nostro consueto appuntamento con Teatri in Prova e ospiteremo qua in studio Sergio Logatto. Ma adesso apriamo il nostro cartellone.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: E partiamo con la diretta Euro Radio, do il benvenuto a tutte le radio collegate. Andiamo subito al Teatro alla Scala di Milano, dove si trovano Gaia Varon e Oreste Bossini. Ben trovata Gaia.
1: Buonasera Luisa, grazie, bentrovati tutti gli ascoltatori a questo collegamento dal Teatro alla Scala, dove in questo momento c'è una certa quantità di movimento, ma le luci già si sono abbassate e quindi io mi affretto, non so, io sono in, ho molto rumore intorno, ma spero che non vi arrivi in maniera disturbante. Comincio a leggere La Locandina. Perché comunque mi sembra che tu abbia avuto il tempo solo di dire il minimo essenziale, quindi stiamo per ascoltare La Carmen, opera comica in quattro atti, musica di Georges Bizet, libretto di Henri Meillac e Ludovica Lévy, dal racconto omonimo di Prosper Mérimée, in una produzione che è una nuova produzione del Teatro alla Scala, in coproduzione con la Royal Opera House, Covent Garden di Londra e il Teatro Real di Madrid. Quindi lo spettacolo firmato per la regia da Damiano Micheletto, con scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti, luci di Alessandro Carletti e drammaturgia di Elisa Zaninotto, ha già toccato queste tappe, però è stato rielaborato per Milano, dove sul podio troviamo Myung Woon Chung, quindi anche diciamo una coppiata interessante, perché sono direttore e regista che saranno poi i protagonisti del 7 dicembre, naturalmente con un altro titolo, L'Otello di Verdi. Le voci e i personaggi naturalmente sono come Carmen Clémentine Margen, come Don José Vittorio Grigolo, come Escamillo Gheorghe Manoshvili, che debutta alla Scala, Michaela è Natalia Tanasi, Le Dancaïr è Pierre Doyen, Le Remedado Loïc Félix, Fraschita Sarah Dufresne, Mercedes Marine Chagnon, Morales Simone Del Savio, Zuniga Gildo Husseini. Naturalmente i complessi sono quelli scheringeni e naturalmente il pubblico che applaude è quello qui al Teatro alla Scala, che accoglie in questo modo Myung Woon Chung, che fra l'altro è il nuovo direttore, diciamo entrerà formalmente pienamente in carica col 7 dicembre, ma insomma

Siamo in diretta dal teatro alla Scala di Milano, stiamo ascoltando la Carmen di Georges Bizet con la direzione di Myung Woon Chung, le voci di Clémentine Margain come Carmen, Vittorio Grigolo come Don José, poi non abbiamo Natalia Attanasi come Micaela e poi ascolteremo più avanti anche fra i ruoli diciamo principali Gheorghe Manoushvili come Escamillo nella seconda parte dello spettacolo. Questo era il primo atto, c'è una breve pausa in attesa che inizi il secondo atto, ma non un vero e proprio intervallo, l'intervallo ci sarà solo fra secondo e terzo atto. Quindi abbiamo assistito a questo primo incontro. Attenzione, comincia.

0: Collegamento in diretta dal Teatro alla Scala di Milano. Stiamo ascoltando Carmen, opera comica in quattro atti di Georges Bizet su libretto di Henri Meillac e Ludovica Lévy, in una nuova produzione del Teatro alla Scala con la direzione di Nguyen Vuong Chung. Protagonisti, personaggi e interpreti: Carmen Clémentine Marguen, Don José Victorio Grigolo, Escamillo, Giorgio Manoshvili, Micaela, Natalia Tanasi, Le Dancaïr, Pierre Royan, René Dado, Loïc Félix, Fresquita, Sara Dufresne, Mercedes Marine Chagnon, Morales, Simone Del Savio, Zuniga, Gildo Husseini. I complessi sono naturalmente quelli del Teatro alla Scala, quindi l'orchestra del Teatro alla Scala, il coro del Teatro alla Scala, maestro del coro Alberto Malazzi, coro di voci bianche dell'Accademia del Teatro alla Scala, diretto da Brunella Clerici. Lo spettacolo, che da qui stiamo anche vedendo, è firmato per la regia da Damiano Micheletto, con scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti, luci di Alessandro Carletti e drammaturgia di Alessia Zaninotto. E adesso è inizio l'intervallo, erano primo e secondo atto che abbiamo ascoltato, abbiamo un intervallo prima di ascoltare terzo e quarto.
1: Bene Gaia, allora adesso ci congediamo momentaneamente dalla diretta Euroradio.

0: Siamo in collegamento in diretta con il Teatro alla Scala di Milano. Ci troviamo nell'intervallo fra primo secondo atto e terzo e quarto atto. E per noi abbiamo Gaia Varon in collegamento.
1: Sono, sì, io sono qui in palco. Oreste Bossini gira per il teatro, prima o poi ci proporrà qualcuno. Nell'attesa di conversare qui dal palco con il regista Damiano Micheletto, ti proporrei, Luisa, di ascoltare subito l'intervista, la conversazione di Oreste Bossini con il direttore d'orchestra Myung Woon Chung.
0: Benissimo, Gaia. Allora, dunque, ascoltiamo l'intervista di Oreste Bossini a Chung.
2: Maestro Chung, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: È ben arrivato come direttore musicale alla Scala, naturalmente.
3: Non ancora, a dicembre comincio, quindi ancora sono libero. Un uomo libero.
2: Carmen, che lei conosce molto bene, ha già diretto a Venezia, poi lei naturalmente ha una grande esperienza all'Opéra Bastille, quindi la musica francese conosce bene. Devo dire che è sorprendente il fatto che la più bella musica spagnola sia stata scritta da compositori italiani e francesi.
3: Esattamente. L'immaginazione di questi grandi è semplicemente incredibile. Lui, Bizet, non è mai andato in Spagna, ma è infatti totalmente spagnolo, ma con Bizet in francese, quindi è una combinazione della musica spagnola, ma con colori francesi. Una combinazione unica.
2: Sì, dicevo italiani perché se uno pensa al Don Carlo di Verdi, per esempio, ci sono delle parti di musica spagnola bellissime, no? Quindi c'è questa strana cosa che.
3: Sì, ma in questo caso l'intera opera è fatta in questo ambiente. Questo Carmen è un'opera molto speciale perché in certi modi è un'opera perfetta, dall'inizio alla fine trova l'ambiente, l'atmosfera, la bellezza della musica, la storia, il dramma, tutto.
2: Sì, tutto perché c'è la tragedia, però c'è anche un aspetto molto lirico perché ci sono grandi scene d'amore, c'è la commedia perché ci sono anche parti, diciamo, proprio umoristiche, no? Insomma, quindi c'è veramente tutto, come Shakespeare.
3: Sì, è un equilibrio di tutte le cose, ma tradotto 100% è veramente un modo perfetto musicale.
2: Sì. Comprese le scene di massa dove ci sono anche il coro di voci bianche, i bambini, il coro femminile, una grande.
3: Sì, c'è tutto. In breve tempo non è un'opera musicalmente lunga, ma ogni pezzo è un gioiello.
2: E poi è un'opera che ha la tradizione dell'opéra comique, quindi ci sono parti cantate e parti recitate.
3: Sì, recitate è difficile, io preferisco di fare un minimo di dialogo, soprattutto fuori la Francia, perché naturalmente è fatto per un pubblico francese che altrimenti musicalmente funziona perfettamente con pochi dialoghi, secondo me.
2: Benissimo, allora grazie e in bocca al lupo.
3: Grazie.
0: Ed era l'intervista di Oreste Bossini a Myung Woon Chung che stiamo ascoltando in diretta al Teatro alla Scala, alla direzione di Carmen di Georges Bizet. Io ti ripasso la linea a Gaia Varon.
1: Eccoci qua, Luisa, e io ho con me Damiano Micheletto in palco, quindi ricomponiamo questa coppia onoriale che guida questa produzione di Carmen, tanto partendo dal fatto che sarete insieme per l'Otello che inaugura il 7 dicembre, quindi questa cooperazione fra voi, non so fino a che punto sia anche, no, un saggiare in questo momento il terreno di un lavorare insieme in questo teatro, con questi tempi, con questi spazi.
4: Beh, c'era già stato un precedente perché con il maestro Chung avevamo fatto una produzione alla Fenice di Macbeth. Quello era stato il nostro primo incontro, una inaugurazione di stagione a Venezia. E devo dire che mi trovo bene a lavorare con lui, è un direttore d'orchestra che viene a tutte le prove di regia, anche qui, anche quando eravamo all'Ansaldo, nella sala prove appunto della Scala, lui c'era,
1: Non è scontato che un direttore d'orchestra venga alle prove di regia.
4: No, un direttore d'orchestra poi, insomma, del suo calibro, della sua età, della sua esperienza, no? E quindi questo è un segno sempre molto... è un segno, ecco, per tutti quelli che sono in sala prove, di cosa significhi il rispetto per il lavoro e la voglia di condividere, no? E con lui ci sono belle discussioni, nel senso veramente positivo del termine, cioè mi chiede delle cose, mi propone, poi mi dice no, questa cosa qui, allora cos'ha, ed è secondo me il modo giusto poi di fare, quindi... Poi ogni tanto esce con le sue perle di saggezza orientale, per cui è molto simpatico.
1: Naturalmente l'Otello, certo ci sarà questa esperienza verdiana che avete già condiviso, ma è uno spettacolo completamente nuovo, mentre Carmen è una produzione che lei ha già concepito, è una coproduzione con Londra, con Madrid, dove è già andata in scena con direttori d'orchestra diversi. Quindi in questo lavoro condiviso anche con Chung e accanto o in parallelo o comunque dipendentemente per Milano, per La Scala, ha cambiato qualche cosa dell'impostazione che comunque proviamo anche a raccontare ai nostri ascoltatori?
4: Ma ci sono spettacoli che quando li fai la prima volta corrispondono più o meno a quello che avevi intenzione di fare, quindi se c'è una ripresa sostanzialmente lo spettacolo è quello, no? Poi cambia il cast e si riallestisce la cosa, a volte io non riesco neanche ad andare, va un assistente e si riallestisce lo spettacolo. In questo caso invece, anche perché non ero proprio contento, ecco, di tutte le cose che ero riuscito a fare quando ero a Londra, ho proprio preso l'opportunità di questo riallestimento per rimanere 4 settimane qui a Milano e fare non dico una nuova produzione, però abbiamo cambiato molte cose, anche con dei tagli musicali che hanno snellito il ritmo, anche in dei tagli nei dialoghi, ma soprattutto poi ho rimesso mano alle scene del coro, a alcune cose estetiche.
1: È un punto importante, poi sì. ci torniamo subito, siccome non abbiamo ancora avuto modo di raccontare nulla ai nostri ascoltatori, sì. Forse anche raccontiamo che cosa si vede, perché non c'è più la paccottiglia, in un certo senso non c'è quella Spagna lì, non c'è il pittoresco, non c'è l'esotismo, c'è una Spagna più vicina a noi nel tempo, però non è nemmeno così Spagna tutto sommato, no? La scena è molto semplice e questo forse ci porta alla questione del coro. Mi sembra, almeno i primi due atti che abbiamo visto, ma penso che sia la stessa impostazione anche per i due successivi, c'è molto spazio in scena, che immagino sia necessario perché appunto il coro è una presenza molto importante in quest'opera, anzi i due cori nel primo atto che abbiamo ascoltato, poi nel secondo abbiamo ascoltato primo e secondo, e però in ciascuno ricavate insieme, no, a Fantin nella scenografia sempre un luogo che è un luogo di intimità, perché poi sono un po' questi due piani dell'opera, no?
4: Sì, è un'opera dove il coro è protagonista e quindi ha bisogno di spazio per agire sulla scena e per prendere fisicamente, no, proprio i metri quadri, lo spazio di cui ha bisogno il corpo per esprimersi. E quindi la scena sostanzialmente è vuota, è una sorta di periferia rurale, no? Un po' un posto di confine, un posto da far west in un certo senso. E come nel far west ci sono dei posti un po' abbandonati, isolati, qui abbiamo individuato per ogni atto uno spazio piccolo, ma che in qualche modo rappresenta l'essenza di quell'atto e dialoga, no, con tutto quello che succede. Quindi nel primo atto c'è una stazione di polizia, nel secondo atto c'è stato questa sorta di nightclub un po' losco, notturno, il terzo atto, che è un altro atto notturno, ci sarà una baracca abbandonata dove appunto i contrabbandieri nascondono la refurtiva, e nel quarto atto invece sarà il camerino dove i toreri si cambiano prima della corrida. Quindi sono 4 stanze, 4 luoghi piccoli che permettono questo dialogo tra il volume che è necessario per il coro e poi scene molto intime che ci sono anche in Carmen. Nel finale del primo atto è tutta una lunga scena tra Carmen e Don José, oppure Don José con Micaela quando arriva, c'è un lunghissimo duetto. Io volevo che questi queste scene fossero dettagliate, che fossero comprensibili, che avessero una dinamica, per cui ad esempio nella scena con Micaela comincia fuori perché lei arriva e trova Don José, e poi lui a un certo punto prende e va dentro la stazione di polizia, quindi lei è fuori e lui è dentro, e a un certo punto lei ritorna dentro e lui alla fine la caccia fuori, e quindi c'è sempre questa dinamica che ho visto è un po' un leitmotiv di ogni atto di Carmen. E quindi sotto queste luci che abbiamo inventato anche con Alessandro Carletti c'è questo plafone di luci che un po' incombe, no? E avrà un'evoluzione poi anche alla fine. Quindi esteticamente è molto semplice da un certo punto di vista e spero efficace drammaturgicamente.
1: Non so se nel frattempo Oreste Bossini ha a portata di microfono qualcuno.
5: Sì, certo Gaia, visto che parlavate di coro e di coro di voci bianche, i bambini che sono una parte, devo dire, poi soprattutto all'inizio hanno una parte proprio solistica, quindi molto importante. Allora sono venuto qua nel palcoscenico a cercare qualcuno di loro e soprattutto la nuova maestra del coro di voci bianche, che è Brunella Clerici. Buonasera.
6: Buonasera.
5: È anche un modo per rendere omaggio a Bruno Casoni, che questo coro l'ha formato, questo coro di voci bianchi della Scala, insomma, una decina di anni fa. Lui si è preso proprio cura di questo coro, l'ha messo insieme, l'ha cresciuto, l'ha formato, l'ha strutturato, e quindi adesso, diciamo, ha lasciato il testimone a una maestra più giovane come lei, e lei è ben arrivata alla Scala.
6: La ringrazio di questa sua presentazione, e per me è un onore succedere un maestro della caratura di Bruno Casoni, quindi proseguiamo sul suo solco e affrontiamo le nuove sfide che incontreremo.
5: E intanto ho qui anche qualche ragazzino, qualche ragazzo che è del coro, vediamo un po' come vi chiamate?
7: Io Teresa.
8: Io Giorgia.
9: Viola.
10: Io Emanuele.
11: Io Carlo.
5: Ecco, ci dite che cosa vi ha detto per esempio il maestro Chung? Cosa vi ha detto il maestro Chung quando si preparava l'opera? Chi vuole rispondere?
11: Che dobbiamo essere proprio, dobbiamo interpretare il personaggio, quindi essere molto monelli quando cantiamo.
12: Dobbiamo essere accattivanti.
13: Dobbiamo essere
5: Un po'. Dimenarvi, fare delle cose strane. Entrate anche con delle biciclette, per esempio.
10: Sì, entriamo e ci bloccano perché ci sono i poliziotti. Quindi, visto che noi siamo i monelli, ci bloccano.
5: Senti, e invece Micheletto cosa vi ha chiesto di fare? Il regista, cosa vi ha chiesto?
14: Beh, ci ha detto di fare quello che ci ha detto Maestro Chung, ovvero di essere più birichini possibile, di essere sicuri della nostra parte.
5: Beh, vi divertite a fare questa produzione, immagino, no?
10: Sì, ci divertiamo un sacco.
5: Bene, bene, grazie. Brunella Clerici, lavorare con questi ragazzi naturalmente è molto bello, molto divertente, soprattutto nelle produzioni, perché sono cose anche un po' complicate, no? Perché bisogna mettere insieme tante cose.
0: La macchina operistica del Teatro alla Scala è veramente complessa. E io ne ho avuto prova in questo periodo di numerose prove registiche, di costume, eccetera. E ci sono tanti aspetti che vanno messi tutti in fila perché poi le cose alla fine funzionino. Grande competenza da parte di tutti. Vedo tantissime maestranze, ognuno con il proprio ruolo, tutti che convergono perché lo spettacolo sia veramente super.
5: Certo, e musicalmente anche credo che sia abbastanza complicato per loro.
0: Certo, poi il palco della Scala non è proprio il palco più semplice che si possa trovare, anche da un punto di vista acustico, muoversi, cantare, la proiezione del suono, le indicazioni registiche, nel contempo l'insieme con l'orchestra. Insomma, sono diverse abilità che vanno tutte messe poi in un'unica tactus e tutto deve funzionare.
5: Benissimo, allora in bocca al lupo, dopo sapete, so che dovete ancora fare qualcosa, quindi insomma, Monelli, mi raccomando. Grazie, grazie a Brunella Clerici.
7: Grazie a tutti voi e buon spettacolo a tutti.
5: Ecco Gaia.
1: Ecco, si innesta molto bene, no, sulle riflessioni che ci proponeva poco fa prima Damiano Micheletto, perché in effetti questi ragazzi, questo essere Monelli e Birichini era molto evidente, funziona molto bene questa specie di slancio di energia che hanno loro e ha anche il coro adulti, diciamo, no, le diverse componenti del coro, quindi questa grande dimensione corale di cui parlava Damiano Micheletto, contrapposta a quest'intimità che ci ha descritto dal punto di vista visivo. Però forse possiamo entrare anche un pochino nelle relazioni, fra l'altro introducendo anche questo personaggio diciamo che non fa parte della tradizione, che è un personaggio muto che ha inserito lei appunto nello spettacolo, che è questa donna velata, tutta vestita di nero, che compare soprattutto all'inizio e sembra un po' la morte, un po' il fato, da una carta in mano a Carmen, e però un po' entra proprio prima che venga letta la lettera della madre, di cui poi sentiamo una voce, no? Una voce registrata, quindi è un po' facile associare questi due elementi, non so se è così che l'ha concepita e come gioca con gli altri personaggi.
4: Sì, è esattamente così, ed è un'idea che viene proprio fuori dal libretto, dal testo, non è molto aggiunta, nel senso, sì, lei non c'è nell'elenco,
1: cioè, aggiunto il suo corpo, diciamo.
4: Sì, esatto, non c'è come presenza fisica, ma è costantemente nominata, quasi ossessivamente nominata, e Micaela non è altro che l'emissaria della madre. Infatti lei dice, arriva da Don José dicendo: ti porto i soldi di tua madre, ti porto la lettera di tua madre, ti porto il bacio di tua madre, cioè non lo sta baciando lei, le porta il bacio di sua madre. Ed è molto, ci sono molti dettagli sul libretto, ad esempio appena Don José incontra Carmen dice, si sente trafitto, dice, è come se un proiettile mi avesse colpito e mi sento trafitto, no? Cioè questo innamoramento immediato. Appena subito dopo arriva Micaela e gli fa, diciamo, questo lavaggio del cervello della madre, della sua aspettativa, il senso di colpa, lui dice: ah, meno male che mia madre mi dà questo consiglio, altrimenti sarei finito in preda del demonio. Quindi Carmen in un secondo è passata da essere la donna dei suoi sogni, diciamo, al demonio. E questo è il conflitto che porterà al femminicidio, poi, cioè il conflitto con una incapacità di questo uomo di emanciparsi, di essere libero. E dall'altra parte ha invece l'emblema della libertà, anche della libertà più pericolosa, e lui non è un dramma sulla gelosia, secondo me, alla fine, perché lui affronta il suo rivale nel terzo atto, è pronto ad ucciderlo, viene fermato, e di nuovo nel momento in cui lui sta per scegliere Carmen e andare via, torna Micaela. È proprio un meccanismo drammaturgico perfetto, a orologeria, e lei gli dice: tua madre sta morendo, e lui non è che, no, immaginando la storia con i sé, bene, torno da mia madre con Carmen, così saluto mia madre e le presento anche la mia sposa. È inconcepibile per lui, significherebbe uccidere questa figura, e lui non è in grado di uccidere questa figura, e quindi uccide Carmen. Quindi è un conflitto tra due modelli femminili che lui non riesce più a gestire, ed è anche il simbolo, no, dell'incapacità di diventare adulto. E quindi questo femminicidio rappresenta proprio il suo lato infantile, il suo lato anche più misero, il suo lato più patologico in un certo senso, cioè l'incapacità di avere un'autonomia e di avere non solo un rispetto, ma proprio deriva da questa, no? L'incapacità di trovare il suo posto al mondo.
1: Mi fa piacere, diciamo così, da una prospettiva un po' da vecchia strega che lei abbia detto: è lui che è incapace di emanciparsi, perché sì, altrimenti uno potrebbe pensare: oddio, non solo vengono uccise, quando poi diventano madri sono anche colpevoli di commettere su sti figli.
4: No.
1: Invece, diciamo così, da una prospettiva un po' da vecchia strega che lei abbia detto: è lui che è incapace di emanciparsi, perché
4: sì,
1: altrimenti
4: totalmente.
1: Uno potrebbe pensare: oddio, non solo vengono uccise, quando poi diventano madri sono anche colpevoli di commettere su sti figli.
4: No, invece, però è un po'

0: ragazza, perché la soffoca.
1: Però è,
0: no?
1: È perché, esatto, è perché incarnano l'una e l'altra, no? Ma e qui Micaela, la madre, eccetera, incarnano, diciamo, ciò che la società vuole, ciò che deve essere, la facciata, il rispetto, la rispettabilità.
0: È un'altra faccia del patriarcato vista da un altro punto di vista, no? Cioè, quando si dice il patriarcato che impone, no? È la stessa cosa, quest'uomo non subisce l'imposizione di un modello culturale che non gli appartiene, ma di cui non riesce a liberarsi. Ma veramente, se leggete il libretto, è scritto tutto, anche il fatto che lui è del nord della Spagna, invece la storia si ambienta in Siviglia. Perché? Perché lui è scappato, è andato via, voleva trovare una nuova geografia per vivere, e invece questa madre manda Micaela che si attraversa tutta la Spagna e arriva lì con dei soldi per lui. Ma perché gli dà dei soldi? Lui guadagna, non ha bisogno di questi soldi, e con una lettera in cui gli dice: ti perdono. Ma di cosa deve essere perdonato? Lui sta cercando la sua vita, sta facendo il militare, ma questa donna vedova, come Bernarda Alba, che pretende che questo ragazzo diventi il nuovo capofamiglia, rimanga lì, rimanga nel focolare, no? È questa tela, questa ragnatela, diciamo, in cui lui è completamente vittima, succube.
1: E che spazio rimane per Micaela in questa visione? Nel senso che certamente è anche questo, no? Colei che porta il messaggio.
0: Sì, Micaela secondo me è una che ha una missione da compiere. E sembra un personaggio fragile, no? Però poi tu pensi che nel terzo atto questa arriva di notte, nel buio, in mezzo alle montagne, dove non sa. E uno si chiede: ma perché arriva fino a questa cosa estrema? Forse perché, come dire. Se torna a casa senza aver riportato a casa questo ragazzo, forse le aspetta una punizione, o comunque vuol dire che veramente è quasi, come dire, in missione per conto di qualcuno, no? Lo vive come un atto di fede.
1: Sì, sì, comunque è interessante.
0: Quindi non è una storia d'amore tra loro. Io sento che lei è completamente vittima e succube di questa figura, no? Per la quale parla, per la quale agisce, non ha una sua libertà.
1: Però è interessante, appunto, che alla fin fine, pur stando dentro un meccanismo, sia una donna che poi, appunto, dimostra delle capacità, dimostra il coraggio, cioè non sia semplicemente la ragazzina che ha bisogno di essere assistita.
0: No, infatti nel terzo atto mi ricordo che alla cantante dicevo: quando arrivi, chi guardi? Mi fa: guardo Don José. Io dico: no, guarda Carmen, perché è la prima volta in tutta la storia che tu vedi questa donna, la donna che sai che è quella che ti sta portando via. Per cui guardala, puntale lo sguardo davanti agli occhi e falle capire che tu non arretrerai di un centimetro, no? Un po' anche un'invasata da un certo punto di vista. E questo fa, quindi si pianta davanti a Carmen e alla fine del terzo atto dice: tua madre sta morendo, prende per le mani Don José e se lo porta via.
1: Certo. Senta, abbiamo parlato di Don José, della madre di Micaela, parliamo di Carmen?
0: Carmen, si potrebbero parlare ore, no, di questa donna e del modello e del concetto che rappresenta. È il concetto della libertà e del pericolo che la libertà rappresenta. È una nomade, orgogliosa di questo senso anche di precarietà, è anche un cane randagio, quindi paga il prezzo di questa libertà. Quindi non è una cosa solo così bella no, la libertà, ma la libertà ha un prezzo, no? Essere senza un padrone significa che a volte puoi anche soffrire la fame, e questo lei accetta, e questo dimostra e lo fa fino alla fine, perché quando Don José torna alla fine della storia, lei potrebbe fuggire, le sue amiche la avvisano, le dicono: guarda che c'è Don José, andiamo via. Lei dice: no, lo guardo, e di nuovo in faccia gli dice: io non ti amo, io non ti scelgo, io ti dico no, io ti dico no. E quindi questo è la sua forza, la modernità e la commozione che per me rappresenta il sapere anche ridere di questo uomo che si presenta come l'uomo che deve imporre una volontà. Gli ride in faccia, gli butta via l'anello che le aveva dato, gli dice: sì, cosa vuoi fare? Vuoi uccidermi? Uccidimi, e poi cosa avrai? E quindi è irraggiungibile, sì.
1: Grazie mille Damiano.
0: Grazie
1: Micheletto.
0: A tutti, buon ascolto, buona visione.
1: Come diceva, si potrebbe parlare per ore, ma qui si sta, diciamo, muovendo la situazione, ci avviamo alla ripresa dello spettacolo e lascio che anche lui possa andare a tornare a vederlo. Mancano, io credo, circa 3 minuti alla ripresa dello spettacolo sulla scena. Non so, Luisa, se vogliamo ricollegarci.
2: Sì, Gaia, direi che è giunto il momento di riaprire il nostro collegamento Euroradio.

0: Ed eccoci tornati in diretta con il Teatro alla Scala di Milano, dove stiamo per ascoltare il terzo e quarto atto di Carmen di Georges Bizet. Gaia, ti ripasso la linea.
1: Sì, terzo e quarto atto in cui naturalmente tutta la situazione evolve, muove fino a precipitare, no? Nella tragedia, c'è cioè la relazione fra Don José e Carmen, l'amore per lei è svanito, quindi ormai rimane la gelosia, rimane lo scontro con Escamillo, fra Don José e Escamillo, perché invece appunto lei adesso è presa di questo torero. Torna Micaela, ce lo anticipava poco fa Damiano Micheletto, che si porta via Don José perché appunto la madre è in fin di vita, e poi nell'ultimo atto, quarto atto, saremo fuori dall'arena di Siviglia, dove si sta svolgendo la corrida, e dunque c'è Escamillo trionfante e questo dialogo che appunto accennava anche, a quale accennava adesso Damiano Micheletto, fra Carmen e Don José, questo scontro a cui lei nulla cede e quindi finisce, come sappiamo, insomma, con l'epilogo tragico che sappiamo del fatto che Don José la uccide. Allora, le voci, le ricapitolo almeno quelle fondamentali, i personaggi principali sono Clémentine Margain nel ruolo di Carmen, Vittorio Grigolo nel ruolo di Don José, Giorgi Manushvili come Escamillo e Natalia Tanasi come Micaela. Poi avremo modo di riprendere la locandina intera alla fine della recita. Lo spettacolo che ci stava raccontando, firmato Damiano Micheletto, ce lo stava appunto raccontando, e sul podio si aspetta che arrivi Myung Woon Chung, che ha guidato naturalmente già la prima parte e che ci accompagnerà in fondo. I complessi sono quelli scaligeri. Ecco, forse nel qualche secondo o minuto, non so, che resta, perché le luci sono già semi spente, si può dire qualcosa di più sugli elementi visivi, anche se credo che Damiano Micheletto molti ne abbia già forniti. C'è una scena, appunto questa periferia è una periferia non così chiaramente connotata dal punto di vista del luogo. Certo, Pulizia è scritto, no, in spagnolo, però appunto come diceva Micheletto, potrebbe anche essere un pezzo di frontiera americana, tutto sommato, per questo uso della lingua. Potrebbe essere una specie di hopper polveroso, ecco, per dire questo genere di paesaggio un po' desolato, un po' abbandonato, ed è molto movimentato, però, perché su cui ci ha detto grande spazio per il coro e questi luoghi un po' piccoli per le scene intime, ma c'è una piattaforma girevole sulla scena, per cui questi spazi, queste piccole costruzioni che delimitano volta a volta la stazione di polizia, il locale e adesso negli atti che vedremo la baracca dei contrabbandieri e il camerino del torero, vengono costantemente movimentati. Gli applausi sono per Myung Woon Chung, sentite, l'accoglienza è molto calorosa. Buon ascolto con il terzo ed il quarto atto di Carmen di Georges Bizet dal Teatro alla Scala di Milano.

Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va? Ma che ne va?

Siamo in diretta al Teatro alla Scala fra il terzo e il quarto atto della Carmen di Georges Bizet. Si attende l'inizio. Buon funzionamento.

0: Siamo in diretta dal teatro alla Scala di Milano. Abbiamo appena ascoltato Carmen, opera comica in quattro atti, musica di Georges Bizet. Quelli che sentite, questi applausi, vado subito al punto, sono rivolti ai due protagonisti. La scena finale del femminicidio erano Clément Finnacker nel ruolo di Carmen, Vittorio Grigolo nel ruolo di Don José. Con loro gli altri personaggi ed interpreti di questa produzione scaligera sono Escamillo, Giorgio Manoshvili, Micaela, Natalia Tanasi, Le Dancaire, Pierre Doyen, Le Remendado, Félix. Fraschita, Sara Dufresne, Mercedes, Marine Chagnon, Morales, Simone Del Savio e Juniga Gildo Husseini. In questo momento si è riaperto il sipario, perché Margherita e Grigolo erano usciti loro davanti al sipario chiuso, invece in questo momento si è aperto il sipario, scoprendo tutto, soprattutto il grande gruppo corale. Dicevamo che in quest'opera sono importanti i cori, e soprattutto ci sono sia il coro vero e proprio sia il coro di voci bianche. In questo momento è arrivata anche la maestra del coro, Brunella Clerici, che prendendo per mano tutto il gruppo dei bambini sono venuti, diciamo, verso il proscenio per ricevere l'applauso. Alle loro spalle invece il coro in senso stretto, il coro adulti, diciamo così, dell'opera. Naturalmente i complessi sono quelli scaligeri, quindi il coro del Teatro La Scala. Il maestro del coro è Alberto Malazzi, che sta arrivando in questo momento, quindi gli applausi che sentite sono ora rivolti proprio a lui e naturalmente all'insieme dei musicisti del coro. Naturalmente finisco di menzionare la locandina, di completare la locandina, Nguyen Bun Chung alla guida, direzione d'orchestra, lo spettacolo di Damiano Micheletto con scene di Paolo Fantin, costumi Carla Teti, luci di Alessandro Carletti, drammaturgia di Elisa Zaninotto. E sono cominciate le uscite degli artisti, naturalmente come accade di solito, andando a ritroso, quindi sono usciti, stanno uscendo Giniga, Gildo Husseini, Morales, Simone Del Savio, Remendadolo, Félix e Le Dancaire, Pierre Doyen. Adesso stanno cominciando a uscire invece i personaggi, non i protagonisti femminili, quindi gli applausi che sentite sono rivolti a Fraschita e Mercedes, Sara Dufresne e Marine Chagnon.
1: Ed
0: eccolo.
1: Noi nel frattempo ci sganciamo dalla diretta Euroradio e poi proseguiamo.

0: Eccoci tornati in diretta con il Teatro alla Scala per gli applausi dopo Carmen di Georges Bizet. Gaia, scusami, ti ho tolto la parola,
1: sì,
0: te la rendo immediatamente.
1: Pensavo che lasciassimo anche ai colleghi di sentire l'effetto della regia e della direzione d'orchestra. Gli applausi che sono per Vittorio Grigolo, che è uscito proprio in questo istante mentre ci stavamo scollegando dalle radio. Abbiamo sentito, sono arrivati Giorgio Emanuashvili e Natalia Atanasi, ambedue accolti rispettivamente, ovviamente Scamiglia e Micaela, ambedue accolti con applausi, ma certo quello che sta riscuotendo, no, il maggior successo, credo che lo sentiate molto bene anche voi, è proprio Don José, Vittorio Grigolo. Si attende a questo punto la protagonista, Clémentine Marguen, che mi sembra sia accolta anche lei con calore, anche se Grigolo probabilmente beneficiava anche del fatto di essere molto legato al teatro. È stato già qui diverse volte, sono tantissimi anni che canta alla Scala, fra l'altro è già stato anche in due titoli francesi, quindi insomma è un po' anche per almeno una parte del pubblico una sorta di beniamino, ma il consenso è arrivato direi per tutta la compagnia, per tutto il cast vocale di questa produzione. In questo momento si stanno tenendo tutti quanti per mano, proprio l'intera compagnia, e Scamiglio è l'unico, cioè al secolo di oggi Emanuashvili, è l'unico che ha un costume che potremmo dire di tradizione, nel senso che a questo punto ha un tradizionale, no, abbigliamento da torero. Oh, e questo invece è l'applauso rivolto al direttore d'orchestra, Myung-Jun Chung. Non si può dire che non sia accolto con calore anche lui. Ricordavamo, no, anche l'orchestra è tutta in piedi e lo sta applaudendo, mentre lui, come di consueto, no, cioè si rivolge con i gesti verso l'orchestra, come a dire al pubblico: questo applauso va naturalmente anche ai professori d'orchestra che sono in buca, però in orchestra erano tutti in piedi e si erano uniti all'applauso a Chung, il quale adesso si è infilato nel mezzo del gruppo dei cantanti, ha preso per mano anche Alberto Malazzi e quindi stanno rifacendo questo avanti e indietro. Myung-Jun Chung, dicevamo, no, Luisa, in apertura di serata, che è il prossimo direttore stabile, no, principale del teatro alla Scala, entrerà completamente in questa funzione solo con la stagione che inizierà il 7 di dicembre, però ormai si sa che è lui, e quindi anche questa sua presenza nella Carmen è già salutata un po' come l'inizio di un corso. Ora Natalia Atanasi sta andando a chiamare tutto il gruppo dello spettacolo, per il quale l'accoglienza, come sentite, è un po' meno calorosa. Ci sono molti che stanno applaudendo, molti invece che esprimono dissenso e molti che stanno semplicemente, forse un po' pilatescamente, fermi, non applaudono ma neanche fischiano. Quindi lo spettacolo non sembra aver incontrato il gusto del pubblico. Poi sappiamo che spesso, no, alle prime gli spettacoli, soprattutto alla Scala, alle prime c'è un pubblico a volte più esigente da questo punto di vista, poi magari lo spettacolo funziona nel corso delle repliche, questo si vedrà naturalmente nel corso delle prossime serate. Fino a qui però appunto il consenso è stato limitato, si è chiuso il sipario e quindi sta ripartendo, Luisa, il rituale delle uscite. Sono usciti a due Simone Del Savio e Gillo Semi, poi adesso Pierre Doignan e Loé Félix, adesso in questo preciso momento Sarah Defren e Marine Chagnon, quindi Faschita e Mercedes, e quindi di nuovo adesso risaliamo verso i ruoli principali. Natalia Atanasi nel ruolo di Micaela, Ecco, lei invece è abbigliata, diciamo, un po' proprio un po' come una ragazzotta, diciamo, semplice, no? Per carità, c'ha la treccia, però un po' infagottata, ecco, rispetto ad altre Micaela, che magari sono rese un po' più aggraziate. Ecco, questa è volutamente, voglio dire, un po' no, vestita così. Ecco, Grigolo, anche lui di nuovo, Don José, lui invece... Gli abiti sono per lo più tendenzialmente contemporanei, quindi lui ha una camicia molto semplice, un paio di calzoni, potrebbero essere quasi dei jeans, insomma, dei calzoni blu chiari, sono i costumi, ci portano appunto, sì, per certi versi si può dire verso gli anni 70, ma sai, a questo punto non è così, no? È chiaramente distinguibile, insomma, sono costumi vicino a noi nel tempo. Clémentine Marguen, con invece lei ha dei pantaloni viola e una blusa a fiori sull'arancione. I costumi sono, devo dire, molto, molto belli, e anche funzionava un po' il colpo d'occhio sulle masse, naturalmente. Questo è Chung,
0: che tra l'altro ascolteremo giovedì in diretta sempre dal Teatro alla Scala per dirigere la filarmonica della stagione sinfonica.
1: Lo ritroveremo, e lo ritroveremo anche al pianoforte.
0: Esatto.
1: Perché seguono il triplo concerto, e quindi lui sarà anche alla tastiera insieme naturalmente a due musicisti dell'orchestra. Sarà molto interessante, ecco, risentirlo fra qualche giorno in veste di pianista, che è uno strumento per lui no, molto, molto importante, insomma, ha un rapporto molto interessante con il pianoforte. Adesso sono davanti al sipario tutto il cast schierato, nonché Chung, nonché il maestro del coro Alberto Malazzi. A questo punto, diciamo, il rito degli applausi, almeno per quanto concerne la sala, sembra che si sia completato. Non so se Oreste riesce a catturare qualcuno col suo microfono, ce lo farà sapere?
2: Cattureremo, ecco, qualcuno, però prima c'è il rito della foto, e non posso interromperlo. La foto del cast alla fine della produzione, quindi il certo. Tempo di fare questo scatto. Tanto ti posso dire che sono qua in mezzo a questi ciuffi di erba un po' spelacchiata, un po' polverosa, che sono tutti attentamente numerati, accuratamente numerati, perché devono ritrovare il loro posto, evidentemente, no? Quando si rimonta lo spettacolo. Certo. Allora, intanto vediamo se... Vittorio Grigolo, buonasera.
3: Buonasera a tutti, Rai Radio 3. Spero che vi siete entusiasmati come ci siamo scaldati e bruciati noi sul palcoscenico. Che dici?
2: Beh, lo vedo dalla camicia, piuttosto scaldato.
3: Ma non solo la camicia, anche il cuore. Penso che spero che i radioascoltatori abbiano gradito. Lei che dice?
2: No, sicuramente. L'applausometro dice che lei è stato il più acclamato.
3: Vabbè, si vince sempre in squadra. Io sono un italiano che ama la squadra, e questa squadra è veramente incredibile. Il maestro Chung, stasera l'avete sentito, è stato un po' incoronato il re della Scala, l'avete sentito, e speriamo che sia un regno pieno d'amore, perché avete visto, ha portato avanti, diciamolo al pubblico che è in radio, ha portato avanti tutto il coro e il balletto insieme a prendere l'applauso in prima linea, vero o no?
2: Certo, ma si rende conto che lei ha commesso il più classico dei femminicidi?
3: Ma è stato un femminicidio abbastanza regolato, anche perché questa volta non è stato molto splatter, ho fatto molte garme dove c'era sangue, pistole, coltelli,
2: no,
3: qua si usano le mani, ragazzi, quindi diciamola ai telespettatori, no, radioascoltatori, che non hanno potuto vedere la morte avviene proprio per strangolamento, quindi è un po' un carattere molto particolare, perché il Don José che vive questa Carmen è un Don José introspettivo, diciamo quasi una doppia personalità, uno psicopatico che ama, che sa amare, però a questa mamma che gli incute quasi psicopatico controllo su tutto, e quindi dice: ma perché sei venuta qua a controllarmi? Mi mandi Micaela, mi mandi quella, ma non vedi che sono un uomo libero, sono soldato. Cioè, questa è un po', io amo molto questa regia del maestro Micheletto, con cui lavoro e collaboro da più di 25 anni.
2: Benissimo, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Ecco, vediamo un po' se... Adesso ci sta facendo un selfie, però Natalia Tanzini, buonasera.
4: Buonasera.
2: Allora, una Micaela coraggiosa, una Micaela spavalda che va in mezzo ai briganti di notte.
4: Sì, lei prega a Dio e ama con tutto il cuore Don José, e coraggio viene d'amore.
2: Sì. L'hanno visitata molto dimessa, proprio
4: chiesa e casa.
2: Sì. Grazie, in bocca al lupo.
4: Grazie.
2: Vediamo un po' se abbiamo un bel torero qui. Un bel torero Escamiglio che è vestito proprio da torero. Buonasera.
5: Buonasera, ciao.
2: Complimenti, un bellissimo Escamiglio.
5: Grazie mille, grande piacere per me. Non lo so da dire, prima volta a cantare nella Scala. Scusa per il mio italiano.
2: Va benissimo il suo italiano.
5: Sì, sì,
2: va
5: benissimo. Non lo so, adesso come un sogno. Sono così adesso.
2: Certo, immagino. Sì. È vestito proprio da torero, è un bellissimo
5: così,
2: costume.
5: Sì, piacere. Grazie.
2: Bene, grazie ancora.
5: Grazie mille, grazie. Buona serata.
2: Buona serata. Bene.
1: Quei ciuffi d'erba di cui parlava Oreste punteggiano, no, la scena, non li avevamo menzionati, quindi lo chiarisco, nel senso che appunto questo spazio era molto vuoto, a parte questi singoli edifici volta a volta diversi da un lato all'altro, invece questi cespugli un po' sbiaditi anche loro, un po' ingialliti, figuravano in tutti e quattro gli atti.
0: Beh, un elemento interessante perché molti ascoltatori ci hanno scritto dicendo che erano dispiaciuti di non vedere la messa in scena di Micheletto, e quindi che immaginavano con le orecchie. Poi chiaramente durante l'intervallo avete chiarito molto durante la vostra conversazione, però ecco, erano così molto interessati dal punto di vista radiofonico.
2: Vabbè, possiamo ricordare che sarà trasmessa su Rai 5
1: giovedì sera, dopo, esattamente alla fine credo del concerto in diretta su Radio 3. Uno può spostarsi su Rai 5 perché intorno alle 21:40 mi sembra, o qualcosa del genere, sarà trasmessa questa produzione di Carmen, registrata, cioè ripresa proprio questa sera, quindi si potrà vedere effettivamente.
0: Bene. Anche in TV, quindi è una
1: anche in TV è una
0: informazione importantissima, farà molto piacere a chi ci ha scritto. Dunque, Gaio Oreste, noi dobbiamo chiudere. Io vi ringrazio moltissimo per averci portato con noi al Teatro alla Scala di Milano per Carmen di Georges Bizet.
1: E io ricordo anche tutti coloro che hanno collaborato al collegamento di questa sera: la consulenza musicale di Laura Plauta, con la collaborazione di Paolo Brignoli, tecnici di ripresa Walter Lori e Roberto Badiali, specializzati di ripresa Matteo Di Felice e Antonia Scirpoli, e per la messa in onda Vincenzo Carbutti. Con molti di loro ci ritroveremo giovedì. Buon proseguimento a voi, Luisa.
0: Grazie Gaia Varon, grazie Oreste Bossini, e adesso chiudiamo il nostro cartellone.

0: E apriamo il nostro spazio di teatri in prova, un po' in ritardo rispetto al solito. Do il benvenuto qua in studio a Sergio Logatto.
1: Buonasera Luisa, buonasera a chi ci sta ascoltando e che si è ascoltata un'intera opera. Noi abbiamo un viaggio da fare, ma lo faremo rapidissimo oggi. Come al solito anticipo rapidissimamente, passeremo da Pompei all'estate veronese e poi ce ne andiamo in Sardegna a Cagliari. Cominciamo subito a Pompei, si svolge la nona edizione di Pompei Theatrum Mundi, quindi dal 18 giugno al 12 luglio il Teatro Grande farà da casa a questa importante collaborazione tra il Teatro di Napoli e il Parco Archeologico di Pompei, un programma che include insomma opere classiche da Euripide a Eschilo e anche però affiancate a coreografie del contemporaneo. Esplorano la guerra, la migrazione, la fragilità umana. Avremmo voluto avere qui il direttore artistico del Teatro di Napoli, Roberto Andò, impegnato in altri lidi, ma è stato così gentile da lasciarci un breve messaggio nel quale risponde insomma alla nostra richiesta di aprire insomma un'introduzione a questa nona edizione del Pompei Theatrum Mundi.
2: Il ruolo di Pompei, che in questi anni si è venuto ritagliando, è molto importante perché, a parte la risonanza del luogo classico con queste pietre meravigliose, dà l'occasione al Teatro Nazionale di fare proprio un vero e proprio festival e dove confrontare il classico in un modo che possa in qualche modo riverberare sul presente. In che modo noi ci aggrappiamo ai classici? Per esempio, anche quest'anno le scelte che abbiamo fatto sono tutte scelte che mostrano come c'è bisogno quasi di aggrapparsi ai classici in un momento di smarrimento come questo. E tutti i registi che abbiamo coinvolto, da Filippo Dini a Ollè a Terzopoulos, rinnovano questa idea del classico come qualcosa che non ha senso riproporre così com'è, ma che deve avere un valore oggi. E sono tutti letture che hanno a che fare con gli aspetti più brucianti della contemporaneità. Direi che questa è la caratteristica che si è imposta col pubblico a Pompei, un pubblico molto caloroso che viene anno dopo anno, e direi che è l'impostazione che abbiamo voluto dare anche quest'anno.
1: 11 sere d'estate, questa che avete ascoltato era la voce di Roberto Andò, direttore artistico del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale. Vedremo Ennio Greco, Peter Scholten, Roberto Zappalà, Filippo Dini, Alex Ollè e poi è stato citato Theodoros Terzopoulos. Andiamo subito ad approfondire il debutto di questa nona edizione del Pompei Theatrum Mundi. Dal 18 al 20 giugno al Teatro Grande di Pompei va in scena Le Baccanti di Euripide, ovviamente, per la regia del maestro greco Theodoros Terzopoulos. Ricordiamo una produzione di ERT Emilia Romagna Teatro, infatti vedrà un debutto al chiuso al Teatro Storchi di Modena all'inizio della prossima stagione in ottobre e poi all'Arena del Sole di Bologna. Vediamo anche la coproduzione di Attis Theater Company, che è la compagnia di Terzopoulos, e del Teatro di Roma, Teatro Nazionale. Allora, abbiamo invitato a parlare con noi due persone, un attore e un'attrice, che sono rispettivamente interpretano il ruolo di Dioniso e di Agave. Quindi io do subito il benvenuto all'attore, regista, direi anche creatore di testi, un lungo lavoro alle spalle e ancora in essere sulla voce, sulla presenza scenica. Sto parlando di Roberto Latini. Buonasera Roberto.
3: Buonasera a voi. Grazie.
1: E buonasera a Alvia Reale, attrice dalla lunghissima carriera, fortunatissima carriera, insomma, ha esordito con Luca Ronconi, ha lavorato con Cesare Lievi, con Necrosius e ha il ruolo di Agave. Buonasera Alvia, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a voi.
1: Due parole rapidissime, perché come abbiamo detto siamo un po' di corsa, però va detto qualcosa su Baccanti, certo. Di Euripide, V secolo a.C., l'ultima opera di Euripide, quindi in qualche modo l'ultimo capolavoro che mette in scena questo ritorno molto violento del dio Dioniso nella sua città natale che è Tebe. Il dio giunge per rivendicare appunto la propria natura divina, che è stata negata dalle sorelle della madre Semele e dal re Penteo o Penteo, vedremo. In generale è forte la lettura della figura del dio Dioniso come archetipo dello straniero e del profugo. Noi abbiamo Roberto Latini e Alvia Reale, ma abbiamo anche un contributo del regista Teodoro Sterzopoulos, al quale abbiamo ricordato, insomma, insieme a lui come la sua opera si sia sempre ispirata ai fondamenti del teatro greco, in particolare le Baccanti e la figura di Dioniso rappresentano una delle opere più significative, insomma, di questa fase evolutiva finale del codice tragico e quindi di conseguenza anche della nostra tradizione. Abbiamo chiesto a Teodoro Sterzopoulos in che modo questa specifica produzione valorizzi e approfondisca l'analisi che egli da tempo conduce sulla figura di Dioniso. Vi facciamo ascoltare e vi tradurrò.
4: Το πρόσωπο του Διόνυσου έχει πράγματι υπάρξει καταλυτικό για τη δουλειά μου, αλλά και για τη ζωή μου.
1: Figura di Dioniso ha avuto un ruolo determinante nel mio lavoro e nella mia vita. Questa è la settima volta che metto in scena le Baccanti ed è quindi l'adempimento del mio voto a Dioniso. Ma cerco sempre di avvicinarmi alle Baccanti con uno sguardo nuovo. Prima l'elemento rituale era molto intenso, poi l'elemento politico e sociale ha assunto via via un ruolo più determinante. Oggi, e prosegue la ricerca sulla voce e sul corpo dell'attore e dell'attrice, e sul ruolo dominante del coro come elemento strutturale della tragedia, ma anche sulla metamorfosi. Non possiamo di certo ignorare, tuttavia, specialmente oggi, le analogie tra il Dioniso esiliato e i rifugiati contemporanei che vagano perseguitati. Dioniso è dunque il dio del teatro e l'archetipo dello straniero, dell'esiliato, ma anche dell'uomo in conflitto, che rivendica giustizia e riabilitazione. Dioniso è il disprezzato che rivendica questi diritti. Ed era appunto la voce, l'avete sentita in greco, di Teodoro Sterzopoulos, tradotto, e mi piace ringraziarlo dall'assistente alla drammaturgia di questo allestimento, che è Michalis Traitsis. E torniamo da Roberto Latini e Alvia Reale. Allora, parto da Roberto. Euripide in qualche modo presenta un Dioniso che è sempre ambiguo, no? Dispensa gioia, ma anche una spietata postura vendicativa. Allora, nel tuo lavoro con Terzopoulos, tu come hai bilanciato, Roberto Latini, questa crudeltà in qualche modo metafisica con l'immagine di questo Dio che lui ci raffigura come rifugiato che cerca giustizia e riconoscimento, Roberto?
3: Beh, la sfida più grande che ci pone il maestro Terzopoulos è rispetto al tempo quotidiano, al tempo odierno, al tempo dell'Oriente, il luogo non soltanto geografico ma anche mentale, sentimentale direi, dal quale arriva Dioniso, invece a questa Tebe che è affacciata sulle porte dell'Occidente, che è nel tempo dell'Occidente. Allora la sfida più grande che lancia secondo me questa regia è quella proprio dell'azione che sfida il quotidiano, è l'azione che sfida in qualche modo il dramma a favore della tragedia. Essere alle prove con il maestro Terzopoulos, essere a lezione costantemente, quotidianamente. E adesso le Baccanti sono un'occasione per parlare della tragedia e lo sono in una maniera molto specifica e pertinente, ovviamente.
1: E non ci sono... Però... Scusami. Prego.
3: No, però la lezione rispetto al tempo interno della tragedia è di un livello veramente sperato e insperabile.
1: Ed è veramente...
3: Quanto...
1: sempre difficile immaginare come potessero essere progettate e scritte queste drammaturgie, proprio anche per una capacità di attenzione molto diversa dalla nostra. C'è un elemento che sta in tutta la tradizione tragica, che è il coro, lo citava lo stesso maestro Terzopoulos, e qui vengo ad Albia Reale, che appunto interpreta Agave, che è in costante relazione con il coro, che è un elemento strutturale imprescindibile in generale e soprattutto qui. Allora, la mia domanda per Albia Reale è: com'è stato integrarsi in questa sorta di, diciamo, di rito collettivo, tra l'altro che ha come protagoniste ovviamente delle donne, appunto le baccanti che danno il titolo all'opera, che rappresentano questa società alternativa, selvaggia, anche rispetto a quella apparentemente almeno civilizzata di Tebe, Albia?
5: Sì, guarda, intanto devo dire che, come lui dice sempre, come ha ripetuto anche oggi, il coro è il vero protagonista di questa tragedia, e io intitolerei le prove, questo nostro percorso che abbiamo fatto, tra furia e rigore, perché questo è, maestro, è stato per me, e tutto il lavoro che ha fatto, appunto, soprattutto con il coro, è stato proprio questo. Quello che mi è piaciuto tantissimo, quello che mi ha colpito di tutta questa grandissima fortunata avventura che stiamo avendo con lui, è questa connessione con il presente, no? Lui, pur essendo un grande, forse il più grande conoscitore della tragedia, e quindi essendo legato anche a un modo rituale di portare in scena questa materia, è molto connesso con il presente. La prima cosa che ci ha detto è stata che se un regista non è in connessione con il suo presente, non ha senso neanche fare questo lavoro, no? E che comunque noi compiamo dei piccoli atti rivoluzionari, insomma, tutte parole che sono ossigeno per quanto mi riguarda. È stato veramente una cosa bellissima, e come dire, interagire con il coro è straordinario, perché l'energia che tutti questi attori hanno in quel momento, questo coro tra l'altro è composto sia da donne che da uomini, quindi è un'energia, come dire, corale veramente molto forte, è bellissimo perché te la comunicano, te la passano, no?
1: C'è da ricordare anche che per il canone tragico non erano ammesse donne in scena, quindi,
5: ma certo, anche questo lo sappiamo, non me lo ricordare, non solo per il canone tragico, fino a poco tempo
1: fino
5: fa,
1: a molto molto poco tempo fa, esatto. Ma ci vorremmo, però tornerò da voi anche per magari darvi un'ultima battuta e salutarvi, ma vogliamo ascoltarci un estratto che le prove ci hanno regalato. Le voci che sentite sono quelle di Roberto Latini, appunto Dioniso, insieme a Marco Cacciola, che interpreta invece Penteo o Penteo, vediamo, ascoltiamolo.
5: Va bene.
6: Qual è il tuo nome? Io sono Penteo, figlio di Agave e di Echione.
7: Qual è il tuo nome?
6: E di Echione. E di Echione.
8: Qual è il tuo nome?
6: Penteo.
7: Lutto.
8: Lutto.
7: Agave. Penteo.
8: Qual è il tuo nome?
7: Lutto. Agave.
8: Qual è il tuo nome?
6: Lutto. Penteo.
7: Lutto.
6: Qual è il tuo nome?

0: Sardoniche le risate di Roberto Latini, di Marco Cacciola, rispettivamente Dioniso e Penteo. Stiamo parlando di Baccanti di Euripide per la regia di Teodoros Terzopoulos. Abbiamo veramente pochissimi secondi, ma abbiamo Roberto Latini e Alvia Reale. Abbiamo parlato con Terzopoulos anche del suo ormai celebre metodo. Un metodo che prevede il controllo degli strumenti fisici e vocali, una concentrazione, una sintonia e soprattutto ascoltando un estratto che non abbiamo potuto farvi ascoltare per ragioni di tempo, Terzopoulos insiste sul fatto che l'attore e l'attrice debbano rimanere in contatto, in sintonia con la propria epoca. Un po' ne parlava Alvia Reale prima di ascoltare la clip. Volevo un'ultima battuta rapida da parte vostra rispetto all'esigenza che un attore e un'attrice hanno di essere in contatto con, diciamo, le tenebre del contemporaneo, mettiamola così.
1: Alvia.
2: Beh, direi che insomma è abbastanza fondamentale, altrimenti davvero non ha senso essere qui, non ha senso fare niente, insomma, e dobbiamo anche avere un po' fiducia che quello che noi possiamo fare possa agire un po', un minimo, sul contemporaneo. Questa è la speranza, insomma, è quella che possiamo davvero un pochino essere
0: Incidere, sì,
2: parte di
0: certo.
2: questo, sì, incidere, ma anche forse non incidere, comunque essere parte di questo contemporaneo e non qualcosa di staccato. Che non ha senso neanche fare, insomma.
0: Certo, Roberto?
1: Rispetto al metodo, credo che forse lui riesca ad applicare un metodo al metodo, cioè fare di quest'attore dell'attrezzeria dell'attore attrezzato, diciamo, l'attore sensibile, l'attore aperto, ecco, direi rispetto al metodo, in apertura costante e nel ciclo della respirazione. Nella respirazione aperta, di fare di questo metodo un metodo d'approccio di concentrazione che, torno a quello che stavo dicendo prima, che possa sfidare la respirazione, il tempo dell'Oriente o il tempo dell'Occidente in questo Baccanti.
0: Baccanti, che ricordiamo, debutta il 18 giugno fino al 20 al Teatro Grande di Pompei. Gli attori e le attrici sono molti altri: Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Marco Cacciola, che abbiamo ascoltato, Paolo Musio, Gemma Carbone, Giulio Germano Cervi e Rocco Ancarola, e un coro nutrito di giovani interpreti.
1: Bravissimi, bravissimi.
0: Tutti bravissimi,
2: Meravigliosi,
0: meravigliosi, e noi auguriamo il meglio
2: meravigliosi.
0: per il prosieguo delle prove e ringrazio ancora Roberto Latini e Alvia Reale per essere stati con noi questa
2: Grazie.
0: sera.
1: A
0: Buon
1: voi.
0: lavoro,
1: Grazie.
0: buon lavoro a voi.
2: Buonasera. Grazie.
0: Noi
2: Arrivederci.
0: veleggiamo rapidamente facendovi ascoltare qualche nota che ci porta da tutt'altra parte, appunto, nell'estate teatrale veronese.

0: Il passato non mi serve, l'invisibile, la voce vellutata che sentite è quella di Jo Antiele, artista, cantautrice originaria di Desenzano del Garda, classe 1991, ed è una delle ospiti della 78esima edizione dell'Estate Teatrale Veronese, che parte il 25 giugno e proseguirà fino al 18 settembre. L'invisibile, in fondo, un bel reminder per noi che lavoriamo in radio e che le cose ci risultano appunto invisibili a noi e a chi ci ascolta. La 78esima edizione dell'Estate Teatrale Veronese, che la rende una delle manifestazioni forse più antiche che abbiamo in Italia, delle kermesse più antiche, quest'anno per la prima volta è diretta da Fabrizio Arcuri, regista di fama ormai nazionale, insomma è stato un pezzo di storia della ricerca teatrale, prima qui a Roma, da dove vi stiamo parlando, ha fondato l'Accademia degli Artefatti, ha lavorato come regista, direttore artistico tra Roma, Genova, Torino, poi anche Udine, dove è stato con direttore artistico del CSS Stabile di Innovazione. Io subito gli do il benvenuto. Buonasera Fabrizio Arcuri.
1: Buonasera a voi.
0: Da poco da Udine ti sei spostato appunto a Verona, alla guida del Teatro Comploi, e ora curi l'Estate Teatrale Veronese. Si tratta, l'abbiamo detto, del festival veramente più longevo d'Italia. Dal Teatro Romano il programma si snoderà un po' in tutta la città e spazia da, diciamo, note shakespeariane. Ricordiamo che l'apertura il 25 giugno sarà proprio con i due gemelli veneziani di Shakespeare. Scusate, i due gentiluomini di Verona, perdonatemi, ho fatto una gaffa, niente male, per la regia di Declan Donnellan, Cheek by Jowl insieme a Nick Ormerod. Allora chiedo proprio subito a te Fabrizio, come hai immaginato questo rinnovamento? Quindi ricordiamo anche il tema del festival, che ha come titolo Heart of Glass o Earth of Glass, cioè un gioco di parole tra il cuore e la terra. Quindi come fa la terra a fare da collante tra opere classiche e nuove, insomma, visioni artistiche?
1: Beh, diciamo che il titolo Heart of Glass, che appunto gioca con la presenza e l'assenza di questa H iniziale che gli dona questa possibilità di essere sia cuore, come la vecchia canzone di Blondie, sì. E terra, che è invece più precisamente il nostro caso, è l'idea, diciamo, che in qualche maniera viviamo in un periodo molto fragile, no? E la terra vive, diciamo così, dei rischi insoliti, non solo quelli, diciamo così, ecologici che bene conosciamo da un po' di anni, ma anche quelli più, diciamo, più vicini a noi, che sono invece ovviamente delle fragilità che dipendono dai conflitti che in qualche maniera sembrano attanagliarci. Quindi ho pensato che in fondo il teatro, e in questo senso Earth con l'H sia davanti che in fondo, proprio nell'inglese shakespeariano significa focolare, domestico, ho pensato che in fondo il teatro c'ha ancora questa capacità di essere un po' creatore di comunità e quindi di, dico, non tanto di difenderci da quello che ci sta accadendo, però di metterci insieme e in qualche modo, come dire, condividere, anche se temporaneamente, un momento di disagio, no? Sia nel riflettere su alcune questioni e quindi trovare un po' collettivamente delle risposte, sia al contempo in qualche maniera condividere con altre persone delle ansie e dei timori, e questo in fondo è il teatro.
0: Esatto, il teatro è quello che fa stare guancia a guancia, infatti Cheek by Jowl, appunto il nome della compagnia, significa, è proprio un'espressione idiomatica che significa stare proprio guancia a guancia. Allora, naturalmente il programma è consultabile online, ricordiamo, dal 25 giugno al 18 settembre, però ti lascio Fabrizio rapidamente darci la possibilità di darci un'idea di come hai declinato nella forma della proposta artistica, insomma, tra danza, teatro, teatro visuale, teatro danza, attraverso tutta l'estate, se vuoi citare anche qualche appuntamento che ti sembra più significativo, grazie.
1: Volentieri. diciamo, partiamo dal presupposto che effettivamente il festival sia un festival shakespeariano, ma che da molti anni è diventato un festival multidisciplinare, che quindi in qualche maniera ospita e accoglie una serie di spettacoli che non necessariamente hanno a che fare direttamente con Shakespeare o hanno a che fare comunque con un'idea di riscrittura, e in questo senso appunto tutti gli spettacoli shakespeariani che ho scelto in qualche modo sono degli Shakespeare che riescono ancora a essere materia viva e quindi un punto di partenza e non, come dire, la museificazione di una scrittura. Per quello ho scelto appunto questa versione assolutamente tarantiniana di Declan Donnellan dei Due Gentiluomini di Verona. Ho scelto l'Otello di
0: Sì.
1: Precise Parole di Gabriele Vacis e Lella Costa, perché trattano in maniera molto puntuale della questione dell'immigrazione e del femminicidio, perché poi non ci dimentichiamo che l'Otello è un moro e che Desdemona è una donna che viene uccisa.
0: Ci parla molto da vicino ultimamente, insomma.
1: Purtroppo se ne parla molto da vicino, per quello insieme a Stefano Massini abbiamo pensato ad un'idea di Romeo e Giulietta che recuperasse la tradizione, perché come sappiamo Romeo e Giulietta in realtà non sono mai esistiti, ma quello che esisteva erano delle guerre tra contrade, guerre tra
0: Sì.
1: quartieri, che in qualche maniera si trasformano con Stefano Massini e l'Orchestra Multietnica di Arezzo in un conflitto israelo-palestinese, e che anche quello purtroppo non solo ci riguarda molto da vicino, ma sono ormai quasi un secolo che in
0: Sì.
1: qualche maniera ci riguarda. E
0: Poi c'è
1: quindi diciamo la
0: anche
1: scelta.
0: tu dicevi la multidisciplinarità, c'è cioè la musica, cioè ci sono le passeggiate performative, insomma, si cerca anche di andare in maniera orizzontale attraverso i linguaggi, giusto?
1: Sì, diciamo, allora, diciamo che quello che in qualche maniera è un po' un segno che va verso un'idea di festival più contemporaneo, è proprio questo tentativo di far diventare l'estate teatrale veronese un po' più centrifuga e meno centripeta rispetto al teatro romano, che comunque è e rimane il cuore
0: Certo.
1: centrale della manifestazione. E questo avviene grazie al fatto che abbiamo realizzato una serie di costellazioni, quindi ci sono tutta una serie di spazi intorno al teatro romano, compresa la città stessa, perché poi Verona è una città abbastanza piccola da permettersi di poter diventare negli anni, nel tempo, insomma, adesso chiaramente bisogna sempre essere un po' utopici, chiaramente, insomma, soprattutto quando si inizia un po' una piccola Avignone, una piccola Edimburgo in cui succedono tante cose in
0: Sì.
1: tanti posti e luoghi diversi, insomma, no? E quindi abbiamo cominciato a immaginare appunto dei dispositivi che si snodano all'interno della città e che diventano anche un po' delle performance di inciampo anche per il turista più distratto che
0: Sì,
1: magari
0: oppure per
1: passa solo una
0: i
1: giornata.
0: veronesi che ci stanno ascoltando, li citiamo rapidamente: il chiostro di Santa Eufemia, Santa Maria in Organo, il cortile Montanari, il Museo degli Affreschi alla tomba di Giulietta, il Parco Santa Toscana, Piazza Bra, il Teatro Romano, l'abbiamo citato, il Teatro Scientifico e appunto il Teatro Camploi, di cui sei anche curatore della stagione. Fabrizio, io ti ringrazio per questa introduzione, invito tutte e tutti appunto nella città calda, città di Verona, d'estate dal 25 giugno al 18 di settembre avrete tutto il tempo per ascoltare concerti, vedere spettacoli, non solo shakespeariani, come abbiamo detto, ma affacciati su un mondo di fragilità al quale, ahimè, siamo connessi e a brevissimo torneremo con l'ultimo appuntamento. Intanto grazie a Fabrizio Arcuri.
1: Grazie a voi.
0: Allora, passiamo all'ultimo capitolo di questa corsa proprio di oggi. Non è una corsa, è un volo veramente, perché stiamo parlando, andiamo a Cagliari, quindi nella nostra isola sarda, a parlare di un evento che ha come titolo Le giornate del respiro, organizzate appunto a Cagliari da Sardegna Teatro, quindi una realtà molto importante dell'isola, curata da Giulia Muroni, che lavora per Sardegna Teatro da diversi anni e che cura queste giornate del respiro che proseguono fino al 14 di giugno. E quindi Giulia Muroni è con noi, dovrebbe essere con noi. Io la saluto e la ringrazio in anticipo per essere qui. Buonasera Giulia. Buonasera Giulia. Giulia sarà con noi.
2: Buonasera, ciao
0: Eccola, ce
2: Federico.
0: l'abbiamo. Grazie Giulia di essere qui. Allora, l'evento, abbiamo anche un'altra ospite che a breve introduco, ma dico qualcosa sull'evento che esplora appunto questa idea di respiro, non solo come funzione vitale, ma come una sorta di atto politico, lo dimostrerà lo spettacolo di cui a breve, l'opera di cui a breve parliamo, un atto politico di resistenza e la creazione di uno spazio di relazione, quindi non troppo diverso dal discorso che stava facendo Fabrizio Arcuri, uno spazio di relazione. Relazione tra sé e il mondo. Allora, abbiamo scelto, visto che il programma ha avuto già un primo racconto proprio qui insieme a Luisa qualche giorno fa, lo potete recuperare su Rai Play Sound, abbiamo scelto in particolare un titolo di cui vorrei parlare con le nostre due ospiti. Il titolo è Memory of Birds, quindi ricordi di uccelli o memorie di uccelli, dell'artista libanese Tania El Khoury, che ha visto una versione italiana, anzi vedrà il 12, 13 e 14 giugno, interpretata da due attrici, Emilia Tiburti e Carlotta Viscovo, che pure abbiamo raggiunto al telefono e che ringrazio. Benvenuta Carlotta.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Parliamo a breve dello spettacolo, ma torno un attimo a Giulia Moroni. Questa stessa trasmissione appunto ne ha parlato, ma mi interessa, leggendo i materiali, una citazione: rivendicare il respiro contro le forze del dominio. Allora chiedo a te Giulia, come curatrice e anche come quindi persona che ha selezionato lo spettacolo di cui stiamo per parlare, in che modo un lavoro come quello di Tania El Khoury, che è così legato al trauma e alla terra, si inserisce in questa urgenza di lottare per un mondo che vorremmo immaginare un po' più respirabile.
2: Il respiro ormai da 6 anni, da 6 edizioni, ci fornisce un contesto, un espediente, una metafora concreta per raccontare non soltanto la possibilità della relazione, del legame tra il dentro e il fuori, della possibilità della relazione tra il sé e il mondo, ma anche per raccontare i mondi, gli ambienti e anche le ingiustizie. Il respiro è un diritto ed è anche un istinto, è qualcosa di inalienabile, ma che altresì non accade nella stessa maniera in tutte le parti del mondo, ma anche solo in tutte le parti delle città. Fatima Wassak ci suggerisce che non si respira nelle banlieue come si respira nel centro delle città. Dunque il lavoro nella fattispecie, il lavoro di Tania El Khoury, di cui stiamo curando e proponendo la produzione italiana, a partire dal trauma e di nuovo lavorando con una metafora ecologica che viene dai mondi naturali, quindi l'emigrazione degli uccelli, attraversa la violenza politica che abita i territori.
0: Sì, tra l'altro.
2: E crediamo, ecco, un'aggiunta, scusami. Prego. E crediamo che dalla marginalità nostra, della Sardegna, da Cagliari, da cui parliamo, che questa subalternità. Abbiamo una grande consapevolezza di essere sempre subalterni e subalterne e di vivere in un costante regime dipendentista e dunque sentiamo di avere voce in capitolo, di poter raccontare una prospettiva.
0: Mi fa piacere perché hai anticipato la risposta a una domanda che ti avrei fatto proprio sulla marginalità. Dico due parole in più su questa opera che verrà allestita, è un'installazione sonora, diciamo, che verrà allestita in Piazza del Carmine a Cagliari. L'hai detto, di particolare che è stata sviluppata da Tania El Khoury insieme a una terapeuta specializzata in traumi, quindi appunto si diceva indaga la violenza politica che è proprio sepolta, si parlava di banlieue poco fa, nei territori contesi e esplora questo rapporto complesso con una terra che al contempo è in qualche modo custode di memorie tragiche, sicuramente a breve lo ascoltiamo, ma anche rotta migratoria per diverse specie. Gli uccelli in questa metafora ci somigliano moltissimo. Ascoltiamo un breve estratto dalla voce della versione italiana di Emilia Tiburti.

0: La guerra civile libanese ha trasformato il terreno del paese in modo irreversibile. Fosse comuni senza nome e luoghi di massacri riportati alla luce. Corpi disumanizzati ritenuti troppo rischiosi per una commemorazione pubblica. La classe dirigente ci chiede di dimenticare, così da poter continuare a essere alimentata dai signori della guerra. Aziende italiane, tedesche, belghe e canadesi hanno versato milioni di dollari alle milizie di destra locali per sotterrare veleni in tutto il paese. Nel 2006, 1.109 persone sono state uccise in Libano nel corso di un'operazione militare israeliana durata un mese. Quella fu la prima volta in cui il governo israeliano ammise di aver utilizzato munizioni al fosforo bianco. Il fosforo bianco ha un odore simile all'aglio. Se inalato, penetra nell'organismo e avvelena gli organi interni come i reni, il fegato e il cuore. Il suo uso eccessivo e ripetuto comporta un avvelenamento sistemico del territorio e delle persone.
1: In questo estratto è la voce di Emilia Tiburti, l'attrice a dare appunto voce italiana alle parole scritte dall'artista libanese Tania El-Khoury, originariamente in inglese. Proprio oggi si parlava con la curatrice Giulia Muroni e con l'attrice Carlotta Visco, dalla quale vado, della stranezza rappresentata dal fatto di scrivere in una lingua che non è la lingua madre. Ora noi lo ascoltiamo in traduzione, un'opera che io ho potuto ascoltare integralmente, qui naturalmente diamo un breve estratto che ci fa rabbrividire, perché insomma si parla di Libano, si parla di Israele, si parla di bombe al fosforo bianco. Vado proprio da Carlotta Viscovo, perché mi interessa chiedere questo. Memory of Birds è definita una sorta di esperienza somatica guidata. Non abbiamo ascoltato la voce di Carlotta, ma ora le chiedo qual è invece il suo ruolo, che ricordiamo ha a che fare con il coinvolgimento anche di una terapeuta esperta nell'elaborazione del trauma. Allora, nel registrare questa versione italiana, come hai lavorato, Carlotta, sulla tua vocalità anche, pure per guidare lo spettatore e la spettatrice in un percorso che è insieme intimo, doloroso, sapendo anche che l'opera è stata appunto concepita con questo tipo di consulenza? Ci puoi dare un'idea del tipo di intervento che hai prestato?
2: Sì, io ed Emilia Tiburzi, scusa se correggo il cognome, abbiamo lavorato insieme, abbiamo ascoltato insieme la versione inglese e ci ha colpito come appunto Tania El-Khoury riporti tutto, come avete sentito anche fatto secondo me magistralmente da Emilia, come dire, una sorta di oggettivazione di quello che racconta, nonostante l'abbia vissuto in prima persona, però ci ha colpito il fatto che racconti cose molto profonde, molto dure, senza però piangersi addosso. E sul finale di questa installazione sonora entra appunto in gioco la voce della terapeuta che ha condotto la paziente e che quindi condurrà gli ascoltatori in una sorta di visualizzazione immersiva, esortandoli a riconnettersi al corpo e al respiro fino a immaginare poi di poter volare, no? come gli uccelli, appunto, riuscendo a vedere il mondo dall'alto. E la mia impressione, ascoltandolo e leggendo il testo, è che appunto questo Memory of Birds, la memoria degli uccelli, per l'autrice equivalga un po' a un'idea di libertà e fuga che non ha chi vive in un paese costantemente minacciato e colpito dalla guerra. E quindi c'è questo, siccome la mente può mentire illudendoci di distrarci o dimenticare, perché lei, ricordiamo, è poi emigrata a New York Il coro La memoria degli uccelli per l'autrice equivalga un po' a un'idea di libertà e fuga che non ha chi vive in un paese costantemente minacciato e colpito dalla guerra. E quindi c'è questo, siccome la mente può mentire, illudendoci di distrarci o dimenticare, perché lei, ricordiamo, è poi emigrata a New York. Il corpo però memorizza ogni
1: Sì.
2: trauma ed è questo che la terapeuta le ha fatto riscontrare.

0: andare verso un contatto profondo col nostro interno, proprio poi per avere uno sguardo più lucido su ciò che lo circonda. Insomma, mi ha colpito
1: È
0: molto
1: proprio
0: e
1: così.
0: quindi
1: Le
0: sì, è
1: memorie del
0: così.
1: corpo trasfigurato nella mente di Tania Alcuri, nella biologia degli uccelli. Abbiamo tempo ancora per una brevissima battuta, ma c'è qualcosa che mi ha colpito nei materiali. Lei, l'autrice, lo prescrive quasi, lo presenta come qualcosa, questa installazione sonora, intendo, Memory of Birds, qualcosa che si autoconsuma, che è pensato per essere dimenticato. Allora ho una breve domanda per entrambe voi. A Giulia Muroni rivolgo questa, cioè. Si parlava negli studi teatrali, si parla del teatro dei luoghi. Allora, questa sorta di audioguida esperienziale o esistenziale, come ce l'ha raccontata Carlotta Viscovo, questa memoria immateriale che posto prende? Come si inserisce nel tessuto del resto della programmazione delle giornate del respiro?
0: Si inserisce come un'esperienza che intanto non coinvolge un'esperienza, come dire, in contumacia, in assenza, che riguarda, non è one to one, perché in realtà è qualcosa che riguarda uno spettatore, una spettatrice e un file sonoro di fatto, ma la scelta curatoriale più radicale che rivendichiamo è quella del luogo. Memory of Birds abiterà Piazza del Carmine, che è una piazza di Cagliari in pieno centro, una piazza complessa e che è anche sotto le critiche, insomma, attenzionata da tutta una parte di cittadinanza, in quanto identificata come piazza pericolosa dove sostano persone migrate e migranti. E quindi l'idea anche di dare un significato e che dunque conoscono la migrazione, è proprio ciò di cui parla, tant'è che manterremo anche la possibilità di il testo sia un testo scritto, il testo scritto in arabo, sia la possibilità di ascoltarlo in inglese per cercare di essere il più accessibili possibili. E decidere di non proporre l'installazione in un parco, ma invece di raccontare in una zona urbana che attraversa tutta una serie di contraddizioni e di complessità, è una scelta che possiamo fare grazie a delle complicità istituzionali, ma anche grazie ad una cioè an anche in ragione di una precisa idea politica del nostro lavoro nel territorio.
1: Certo, e suppongo che anche mi ha sempre incuriosito e anche affascinato per un'attrice e un attore la possibilità di presentarsi anche quando non si è effettivamente fisicamente presenti, quindi per questa opera che si autoconsuma e che non punta alla permanenza di una sorta di monumento, anche ascoltando Giulia Muroni che ci racconta le ragioni curatoriali, ma invece punta proprio a fotografare una fragilità, un momento di consapevolezza che, e qui cito i materiali, è respirato tra gli alberi. È bello che questi alberi siano gli alberi urbani, questa piazza del Carmine nel pieno centro è invitata a una consapevolezza. Quindi abbiamo proprio un minuto, Carlotta, Carlotta Viscovo, per dare una tua
0: Sì.
1: versione dell'essere presente senza essere fisicamente lì.
0: Perché appunto da attrice e fruendo appunto di quest'opera c'è questo richiamo al ritorno davvero al corpo, che è un richiamo individuale, ma come lei appunto è legata a Beirut e parla molto spesso del suolo, delle stratificazioni del terreno, dei dolori e delle morti che il terreno assorbe, come appunto rientrare nel proprio corpo individuale in maniera profonda e sincera ti permetta di ritrovarti in una comunità, di riconnetterti alla tua città con un'attenzione diversa, una pulizia nello sguardo, in una sorta di verticalità,
1: E
0: davvero.
1: attraverso, lo dicevi prima, un'opera, c'è cioè un esercizio di visualizzazione, di fantasia, quindi proveremo anche
0: Sì,
1: noi a
0: sì.
1: visualizzare 12, 13, 14 giugno a Piazza del Carmine a Cagliari, Memory of Birds di Tania Elcuri. Non mi resta che ringraziare Carlotta Viscovo e Giulia Moroni per averci
0: Grazie a te.
1: introdotto a questa strana e anche terrificante esperienza da quel che abbiamo ascoltato e invitiamo tutte e tutti a Cagliari. Grazie ancora di essere state con noi e buona serata a voi.
0: Grazie.
2: Buonasera.

0: serata.
1: Non so
0: Grazie, ciao
1: come,
0: Oscar.
1: cara Luisa, ma ci siamo arrivati.
2: Bravissimo.
1: Incredibile. Senti, senti la musica. Ah, che liberazione.
2: Grazie mille Sergio Logatto per aver condotto lo spazio di Teatri in Prova di questa sera. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabrizio Paccione e Francesco Napoleoni, in regia Giorgio Spolverini e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Questa settimana dibattiti inizia in una dimensione decisamente curiosa in cui si incrociano elementi che in un primo momento forse anche un po' per preconcetto definiremmo abbastanza antitetici, ma che poi invece vedremo convivere in modo molto armonico, anche se un po' assurdo. Il primo disco che presentiamo questa notte si intitola Paradise Metal ed arriva da Nafplio, un comune della periferia del Peloponneso in Grecia, dove vive, predica e compone Dionysios Tabakis, prete della Chiesa Ortodossa di Panagiza e musicista. Vi diamo quindi il benvenuto, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Simone Sottili, Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola. Vi accogliamo con questo mix di metal e mediterraneo contenuto in questo primo album di Dionysios Tabakis, musicista che utilizza il sistema bizantino su cui si basa la musica della tradizione cristiana ortodossa, un esperto suonatore di un lungo elenco di strumenti acustici della tradizione araba, turca e orientale, tra cui l'oud, il ney, la zurna, il kanun, ma appunto nelle note di copertina ne troviamo veramente moltissimi. In questo disco, al di là di questo, poi esistono due brani, tra cui proprio uno dei due, quello che abbiamo ascoltato, composti partendo dalla chitarra elettrica senza tasti, la fretless guitar, che quindi invece ci riporta a una dimensione più occidentale, e anche quindi nella scelta degli strumenti troviamo un po' di questi estremi accostati di cui abbiamo parlato all'inizio. Il titolo di questo pezzo è Electrikai Hymnodiai a Eozinon me Electrikin Kitaran Aneftaston, che tradotto significa inni elettrici, primo inno mattutino con chitarra elettrica senza tasti. Come sempre con i dischi che aprono le puntate delle nostre trasmissioni, torneremo ad ascoltare Paradise Metal nei prossimi giorni, mentre passiamo ora al lavoro di un trio composto da Candice Hoyes alla voce, effetti e testi, Mimi Jones al basso, voci ed effetti, e Val Janti alla batteria e all'elettronica. Insieme si chiamano Night Beauty e Minui è il loro secondo album, segue il disco d'esordio omonimo uscito nel 2023 per Whirlwind Records, mentre Minui è un release dell'etichetta svizzera Intact Records. Night Beauty è un progetto che, oltre ad avere ovviamente alla base una ricerca artistica, ha anche un chiaro obiettivo sociale e politico molto dichiarato, ovvero quello di visibilizzare le comunità, in particolare le donne nere con un passato migratorio negli Stati Uniti, dove loro sono basate, e poi più in generale nel mondo. E Minui è un altro pezzettino di questo processo, è una registrazione dal vivo realizzata al Nublu di New York in data 6 maggio 2023, e in quell'occasione sul palco con loro sono state invitate due ospiti, la trombettista e compositrice Milena Casado e la flautista Nicole Mitchell. Ascoltiamo però un brano in cui ci sono solamente le protagoniste di questo progetto di Night Beauty, e che si intitola Roots Legacy.

Legacy.

0: almost don't even understand consumes me.
1: E dopo Roots Legacy di Night Beauty continuiamo l'ascolto con un progetto nato da un'altra collaborazione al femminile. Si lancia il titolo di un album che vede unire le forze della musicista e compositrice Lucie Antunes e la coreografa Mathilde Monnier. L'opera è concepita sia appunto come un disco che come una performance invece coreografica su larga scala che comprende 7 danzatori, 4 musicisti e uno spazio circolare in cui ritmo, ripetizione e sensazioni, insomma, assottigliano sempre di più le differenze tra chi è performer e chi è pubblico. Ascoltiamo subito un primo brano, ovvero la title track dell'album.

Silence, primo pezzo dell'omonimo album di Lucy Antunes, un lavoro che parte dalla registrazione casuale di un drone e che poi, come abbiamo sentito proprio in questo brano, si è sviluppato con la sovrapposizione di voci e ritmi ipnotici che appunto vanno a creare, se immaginiamo anche la versione dal vivo di questo lavoro con le informazioni che abbiamo, proprio una sorta di trance che coinvolge tutti i presenti al momento della performance, al di là del loro ruolo. A guidare la composizione troviamo anche un libretto della poetessa e scrittrice francese Laura Vasquez. Ascoltiamo ancora un brano da Silence dal titolo I Don't Need.

E a chiudere questa prima porzione dei dischi che presentiamo questa settimana Battiti, vediamo di esplorare un'uscita italiana in cassetta, un'altra opera multidisciplinare, ovvero The Garden di Omar Sheikh, uscito per Maple Death Records. Prima uscita per l'etichetta bolognese per questo artista che è originario di Terni e che oltre alla musica si occupa anche di illustrazione e di animazione, e The Garden infatti, oltre a essere la selezione di tracce che ascolteremo in queste puntate, è diventata anche un'installazione audiovisiva e una mostra. Venendo da Silence, anche in questo caso ritroviamo elementi un po' legati alla creazione di un ambiente in cui perdere coscienza e abbandonarsi, anche se probabilmente ci ritroviamo in una dimensione un po' più accogliente e dolce.

0: MC Yalla e Dub Master, questa è la loro musica che abbiamo tratto dal disco Gaudenzia, lavoro uscito lo scorso anno per Hakuna Kulala, un bel incontro tra rapper e produttori. MC Yalla è rapper keniota e residente in Uganda, però è Dub Master, il produttore francese residente a Berlino. Ebbene, le loro rime bizzarre e i loro ritmi elettronici si potranno ascoltare dal vivo il 4 luglio all'interno di Electro Park Festival. E allora, a questo punto dibattiti, ne approfittiamo per segnalarvi questo festival di musica elettronica e arti performative. Si svolge a Genova, in diversi luoghi della città. Electro Park in realtà è già iniziato, è partito qualche giorno fa, il 5 giugno scorso, con un programma ricchissimo. Tra gli altri hanno già suonato ad esempio AJ Giant, Kampala Unit oppure Moor Mother, ma Electro Park va avanti sino al 5 luglio con un programma sempre denso di incontri e collaborazioni tra musicisti e linguaggi artistici. E scorrendo il programma, ad esempio, vediamo il 18 giugno Cross Beats, la presentazione della residenza artistica di 7 musicisti, coreografi e storyteller, tra i quali Laura Agnusdei. Sono artisti transdisciplinari africani ed europei che partono dalle tradizioni per scoprire nuovi linguaggi. Oppure il 2 giugno l'elettronica e l'hip hop mischiata ai suoni tradizionali palestinesi dell'artista di Ramallah Maki Makouk. E ancora, come vi anticipavo, il 4 luglio sì, MC Yalla e Dub Master, ma anche la dancehall elettronica veloce ed energica di The Shurman. In ogni caso, cercate online e sfogliate in dettaglio tutto il programma di Electro Park Festival, la rassegna di musica elettronica e arti performative che si svolge a Genova, è iniziata il 5 giugno, che andrà avanti sino al 5 luglio. I dettagli li trovate su electropark.it, seguendo le pagine del programma 2026. Noi invece ora inseguiamo i suoni e le liriche di Maki Makouk. Il brano è del 2023, si intitola Tartaka Rewrite Version.
1: Yes, I have that.

Che belle le atmosfere dell'artista di Ramallah, Maki Makhouk, che vi dicevo suonerà al Festival Electropark di Genova, ma anche a Bologna il 6 luglio per Bologna for Palestine, serata che si tiene allo storico chiosco del Parco della Montagnola, cioè Frida nel Parco. Ora spostiamoci a Roma, a Villa Medici, così vi segnaliamo anche la serata di giovedì 11 giugno, che prevede un incontro ad alto livello tra la DJ e produttrice congolese belga Nkisi, che a sua volta ha invitato per l'occasione l'artista sperimentale italiana Francesca Art. Sarà un doppio set, dunque, dove le loro esplorazioni sonore entreranno in risonanza. Nkisi, l'ascoltiamo subito da una raccolta, come l'ha definita lei stessa, di incantesimi che ha creato tra il 2021 e il 2024 e che spera ci possano essere utili.

The Enchantment, l'incanto, gli incantesimi sonori di Nkisi. Vi anticipavo che la musicista elettronica, DJ, artista, compositrice dalle radici congolesi di base belga, sarà ospite di Villa Medici a Roma giovedì 11 giugno per questa serata che prevede il doppio set tra lei e Francesca Hart, due artiste che lavorano appunto sul suono prevalentemente elettronico, mischiando tracce del passato ed elementi contemporanei. Fondamentale comunque nella loro ricerca è l'arte dell'ascolto. Due live set dunque a Villa Medici di Roma l'11 giugno con il dialogo di Nkisi e Francesca Hart. Quest'ultima l'ascoltiamo ora con Cascade Sensation, l'album è quello dello scorso anno, Essence Sensation, Francesca Hart.

0: それで作れるし、その
1: 白目
0: 全然そういう考えはないですね。

0: gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
2: L'arte è certamente un atto d'amore e di passione, ma per molti musicisti è comunque un lavoro non sempre così glamour come si potrebbe pensare, un lavoro a tratti sfiancante che troppo spesso non fa arrivare a fine mese quando l'affitto e il cibo sono sempre troppo cari. C'è anche spazio per questo tipo di riflessione nel nuovo potentissimo album di Aja Monet intitolato The Color of Rain, uscito da non molto per l'etichetta Drink Some Water. Working Class Musicians è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, in cui ritroviamo lo spoken word sempre molto serrato della compositrice, poetessa, attivista originaria di Brooklyn ma da qualche tempo con base a Los Angeles. Aja Monet è un'artista assolutamente poliedrica, anche precoce, sia nell'ambito della poesia, ha cominciato a scrivere a 8 anni, a pubblicare a poco più di 20, sia per quanto riguarda il suo impegno politico e sociale. Surrealist Blues Woman è il modo in cui alcune volte viene definita, per il modo in cui fonde l'improvvisazione, le sue rime sempre taglienti e arrabbiate in un modo però molto fluido e anche molto visionario. The Color of Rain è un disco pieno di ritmo e ricchissimo delle sfumature della musica afroamericana, il jazz, il soul, l'R&B, il rap. Si apre con la frase "Say it with your chest", un'espressione in slang afroamericano che significa proprio "parla in maniera schietta", e tutto il disco va avanti con questo passo per 15 pezzi, prendendo raramente fiato. Un lavoro arrabbiato per l'ascesa dei fascismi in tutto il mondo, lo era anche il precedente "When Poems Do What They Do", ma troviamo Aja Monet ancora più esposta per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda la causa palestinese. C'è però anche una buona dose di speranza, un invito a guardare il cielo dentro ognuno di noi, richiamando anche una sorta di risonanza collettiva e al concetto di nutrimento che viene veicolato attraverso l'elemento dell'acqua. Un album supportato da un cast eccezionale, a partire da Michelle Ndegocello, che è alla produzione anche su qualche brano, produzione curata anche dalla stessa Aja Monet insieme a Justin Brown. Ci sono poi Georgia Anna Maldro e Ganevia su alcuni brani alla voce, Josh Johnson, Ambrose Akinmusher, Barney Stravis tra i musicisti coinvolti. Dopo Working Class Musicians ascoltiamo un altro brano da The Color of Rain di Aja Monet, il pezzo si intitola Melting Clocks con le rime di Mick Jenkins e Vic Mensa.
1: Every now and when, in the yesteryear yawn, ancient embryos eternally swing the fishing pole of memory, capturing today baited by breaths of tomorrow. Twice in a blue blood moon, we dream of doubtless rhythms to collage our moments shedding self. Quantum futures, past, present, always beyond.
3: Psychedelic sayings.
1: Grounded in storytelling tradition, tardy, we measure the space by the changes. We wade with waiting tides, moment to moment. It be in front or behind, a constellation of seeing through. Stewed glimpses, blinks of a sneeze.
4: The tea kettle's voice.
1: Water. At the brim of boiling. The change of a state. Murmurs between space. The year grew older the further we saw it. A silver strand of breath. Eyes as wounds. We tell time by how deep we bury the memory. We tell time by the space between.

spoken word onirico di Aja Monet, accompagnato dal rap di Mick Jenkins e Vic Mensa, siamo scivolati in un altro album che abbiamo ascoltato di recente, che unisce l'improvvisazione, il jazz, poi più nello specifico anche uno sguardo ai ritmi medio orientali, a una forma di consapevolezza politica e sociale che non trova espressione esplicita nei testi, nello spoken word, come nel caso di Aja Monet, ma che permea profondamente l'immaginario della musica. Si intitola We Are Surging Waters, il più recente settimo album in studio di Rosa Brunello, da cui abbiamo appena ascoltato il brano Witching Hour. Rosa Brunello è bassista, contrabbassista, compositrice, con diverse collaborazioni importanti all'attivo, quella con il progetto Elephantine di Maurice Luca e poi anche come parte della live band di Bridgewater. We Are Surging Waters è uscito per Domanda Music ed è principalmente basato sul senso di pluralità, di multiculturalità, di presa di coscienza e di reazione collettiva verso i conflitti del momento storico che stiamo vivendo, insomma un tema che ritorna in tanti album, in diversi generi musicali in maniera trasversale. Il titolo può essere tradotto come acque che straripano dagli argini, in riferimento anche ai movimenti collettivi nati dal basso in Italia come all'estero. Musicalmente il jazz incontra echi della musica nordafricana, della musica dell'Asia occidentale, che appunto Rosa Brunello ha frequentato parecchio, sia in tour sia con le collaborazioni più o meno di recente. Sull'album Rosa Brunello è alla composizione, al basso elettrico, al contrabbasso e su un brano al djembe. Con lei ci sono tantissimi musicisti, anche per questo si tratta di un album corale: Yas Ahmed alla tromba e al flicorno soprano, Tamara Osborne al sax baritono e al flauto, Luca Tapino al trombone, Enrico Terragnoli alla chitarra e al sintetizzatore, Maurice Luca su alcuni brani al sintetizzatore, poi c'è una doppia batteria, Marco Frattini e Tommaso Cappellato. Ascoltiamo un altro brano da We Are Surging Waters di Rosa Brunello, intitolato Living

say, this is me. Sounding. Standing.

Ed è una chiamata a raccolta, una richiesta di azione decisa, ferma, seppur accompagnata anche da una certa dose di speranza, anche quella che attraversa il recente album degli Irreversible Entanglements, Future, Present, Past, che abbiamo appena ascoltato con il brano The Spirit Moves, subito in sequenza dopo la traccia Living Upstream di Rosa Brunello. Due album, anzi tre, incluso anche assolutamente quello di Aja Monet, in cui il concetto di noi è davvero molto forte, in cui viene auspicata una rivoluzione e una presa di coscienza totalmente collettiva. Future, Present, Past è uscito in primavera per Impulse ed è come sempre espressione della coscienza politica, sociale, dello straordinario quintetto composto dal contrabbassista Luke Stewart, dal sassofonista Kier Noringer, dalla poetessa Kamea Yewa, che conosciamo bene come Murmader, dal trombettista Aguiles Navarro e dal batterista Cesar Holmes. Un disco, Future, Present, Past, che si inserisce sempre nella tradizione del jazz radicale, dell'improvvisazione, ma poi anche con questo piglio molto riconoscibile e un po' sciamanico di Murmader e del suo spoken word, vista di recente al festival Jazz is Dead in versione da solista. Ha ribadito come le sue performance siano piuttosto delle chiamate e non soltanto dei semplici, virgolette d'obbligo, concerti. Non a caso nelle note che accompagnano questo album degli Irreversible Entanglements c'è questa riflessione che vi riproponiamo, molto significativa, molto rappresentativa. Il peso di un certo mondo può essere crudele e disumano, c'è un altro mondo invece che ci solleva. Partiamo in cinque e ci trasformiamo in miliardi, miliardi di noi su questo pianeta che condividono questo viaggio attraverso l'esistenza. Futuri pieni di possibilità e potenzialità, il presente con tutte le sue ansie e incertezze, i passati come fonte di saggezza ancestrale e moniti della storia. Questo album siamo noi cinque sulle spalle di tantissimi altri, i guaritori, gli alchimisti, i ribelli, le madri e i padri che hanno combattuto, intessuto e inventato nuovi modi di essere, di vedere e di bilanciare le frequenze di questo pianeta verso la liberazione.

La giornata trascorsa a Soterton, nonostante tutte le sue imperfezioni, concesse alle signorine Bertrand sentimenti molto più gradevoli di quelli prodotti dalle lettere che arrivarono poco dopo da Antigua a Mansfield Park. Era molto più piacevole pensare a Henry Crawford che al loro padre, e pensare al padre di nuovo in Inghilterra entro un certo periodo, come quelle lettere le obbligavano a fare, era un esercizio assai sgradito. Era novembre il triste mese fissato per il suo ritorno. Sir Thomas ne scriveva con tutta la decisione che esperienza e ansia potevano autorizzare. La conclusione dei suoi affari non era arrivata a un punto tale da permettergli di proporsi un imbarco a settembre e di conseguenza contava speranzoso di rivedere la sua adorata famiglia verso i primi di novembre. Maria era da compatire più di Giulia, perché per lei, con il padre, sarebbe arrivato anche un marito. E il ritorno della persona che più a cuore aveva la sua felicità l'avrebbe unita al suo innamorato, dal quale lei aveva deciso che la sua felicità doveva dipendere. Era una malinconica prospettiva, e tutto ciò che lei poteva fare era coprirla di nebbia e sperare di poter vedere, una volta dissipatasi la nebbia, qualcosa d'altro. Difficilmente si sarebbe trattato dei primi di novembre. Capitavano sempre dei contrattempi, una brutta traversata o qualcosa, quell'auspicato qualcosa di cui chiunque chiuda gli occhi mentre sta guardando o la mente mentre sta ragionando percepisce il conforto. Con ogni probabilità si sarebbe arrivati a metà novembre almeno. E alla metà di novembre mancavano ancora 3 mesi. 3 mesi equivalevano a 13 settimane. Molte erano le cose che potevano succedere in 13 settimane. Sir Thomas si sarebbe sentito profondamente mortificato se avesse avuto modo di sospettare anche solo la metà di quanto le figlie sentivano a proposito del suo ritorno. E difficilmente avrebbe trovato consolazione, conoscendo l'interesse che questo provocava in seno a un'altra giovane dama. Miss Crawford, raggiunta Mansfield Park con il fratello per trascorrervi la serata, fu informata della buona notizia e, benché mostrasse per l'evento un'attenzione che non andava al di là della cortesia formale, esprimendo tutti i suoi sentimenti solo in una pacata formula di felicitazioni, ascoltò la novità con un interesse che non le fu facile soddisfare. Mrs. Norris accennò alle lettere, di modo che l'argomento fu lasciato cadere. Ma dopo il tè, mentre Miss Crawford se ne stava con Edmund e Fanny davanti a una finestra aperta a osservare la scena del tramonto, e le signorine Bertram, Mr. Rushworth e Henry Crawford si davano da fare per sistemare le candele al pianoforte, di punto in bianco lo riprese voltandosi in direzione dell'altro gruppo e dicendo: «Che aria felice ha Mr. Rushworth! Starà pensando a novembre!» Anche Edmund si voltò a guardare Mr. Rushworth, ma non trovò nulla da dire. «Il ritorno di vostro padre sarà un avvenimento assai interessante. Sì, davvero, dopo una simile assenza, un'assenza non soltanto lunga, ma anche piena di così tanti pericoli. Sarà il precursore anche di altri eventi interessanti. Il matrimonio di vostra sorella, voi che prendete gli ordini. Sì, non vi offendete», disse lei ridendo, «ma la cosa mi fa venire in mente uno di quegli antichi eroi pagani che, dopo aver compiuto grandi imprese in terra straniera, offrivano sacrifici agli dèi per ringraziarli di averli fatto tornare sani e salvi». «In questo caso non c'è alcun sacrificio», rispose Edmund con un sorriso serio e gettando un'altra occhiata in direzione del pianoforte. «La scelta l'ha fatta esclusivamente lei.
Oh sì, lo so, scherzavo. Lei non ha fatto niente di più di quanto avrebbe fatto qualsiasi giovinetta e non ho alcun dubbio che sia oltremodo felice. Evidentemente non avete colto quale fosse l'altro sacrificio di cui parlavo. Il fatto che io prenda gli ordini, ve lo assicuro, è altrettanto volontario del matrimonio di Maria. È una fortuna che le vostre inclinazioni e i vantaggi per vostro padre si accordino così bene. La prebenda in serbo per voi da queste parti, a quanto ne so, è eccellente. Cosa che voi supponete mi abbia influenzato. Ma che io sono sicura di no, esclamò Fanny. Grazie per la tua buona parola, Fanny. Ma è più di quanto potrei affermare io stesso. Al contrario. È molto probabile che sapere che c'era ad aspettarmi una simile provvigione abbia avuto una sua influenza. Nel mio carattere non c'era alcun ostacolo da superare e non vedo motivi per cui un uomo debba essere un pastore peggiore solo perché sa che potrà godere già dall'inizio della carriera di una condizione agiata. Ero in mani sicure. Mi auguro di non essere stato influenzato nel modo sbagliato e sono certo che mio padre è sempre stato una persona troppo coscienziosa per permettere che questo accadesse. Non ho alcun dubbio di essere stato influenzato, ma sono anche sicuro che non ci sia stata alcuna colpa. È la stessa cosa, disse Fanny dopo una breve pausa, del figlio di un ammiraglio che entra nella marina. O del figlio di un generale che si arruola nell'esercito, e in questo nessuno trova nulla da ridire. Nessuno considera strano che scelgano una carriera in cui potranno trovare una mano amica. Nessuno sospetta che vi sia in loro un impegno meno reale di quello che mostrano. Infatti, mia cara Miss Price, e per ottime ragioni. La professione, nella marina come nell'esercito, ha in se stessa la sua giustificazione. Ha tutto a suo favore. Eroismo, rischio, animazione, consenso. Soldati e marinai sono sempre bene accetti in società. Nessuno mai può trovare da ridire sul fatto che un uomo faccia il soldato o il marinaio. Mentre le motivazioni che portano un uomo a prendere gli ordini con la sicura prospettiva di una prebenda possono invece suscitare dei sospetti. È questo che pensate? Disse Edmund. Per essere giustificato ai vostri occhi dovrebbe farlo nella più completa incertezza di un introito. Cosa? Prendere gli ordini senza una retribuzione? No! Questa è follia, follia assoluta. Posso chiedervi come farebbe la Chiesa a riempire i propri ranghi se un uomo non potesse prendere gli ordini né con una prebenda né senza? No, certamente non sapreste come rispondere. Ma dal vostro ragionamento debbo dedurre qualche punto a favore dell'ecclesiastico. Dal momento che non può essere influenzato da quei sentimenti che per voi sono così importanti come attrattiva e ricompensa nella scelta della professione per i soldati e i marinai, dato che eroismo, clamore e popolarità sono tutti contro di lui, dovrebbe essere meno esposto al sospetto di mancare di sincerità o di buone intenzioni nella sua scelta. Oh, senza dubbio è molto sincero nel preferire un'entrata bella e pronta, piuttosto che fare la fatica di lavorare per guadagnarsela. E ha le migliori intenzioni di non far altro per il resto dei suoi giorni che mangiare, bere, ingrassare. Si tratta di pura indolenza, Mr. Bertram, davvero. Indolenza e amore per le comodità. Mancanza di ogni lodevole ambizione, di gusto per le buone compagnie, di tendenza a prendersi il disturbo di rendersi gradito. Questo è ciò che fa di un uomo un ecclesiastico. Un ecclesiastico non ha niente da fare che non sia sciatto ed egocentrico. Leggere il giornale, osservare che tempo fa, litigare con la moglie. Tutto il lavoro lo fa il suo curato e lo scopo della sua vita è quello di mettersi a tavola. Di ecclesiastici così ne esistono sicuramente, ma non penso che siano talmente numerosi da giustificare la convinzione di Miss Crawford che questo sia il loro carattere generale. Ho il sospetto che in questa censura complessiva e, se posso dirlo, da luogo comune, non stiate giudicando personalmente, ma facendo vostro il pensiero di persone cariche di pregiudizi che avete l'abitudine di ascoltare.
È impossibile che le vostre osservazioni personali possano avervi fornito una gran conoscenza del clero. Probabilmente avete fatto la conoscenza di una porzione assai ristretta di quella categoria di uomini che condannate in maniera così inappellabile. State riportando ciò che avete sentito nelle conversazioni alla tavola di vostro zio. Io esprimo quella che mi sembra l'opinione generale, e quando un'opinione è generale, di solito è corretta. Anche se io non ho una grande esperienza diretta della vita familiare degli uomini di chiesa, sono troppi quelli che la conoscono bene perché si possa credere a una carenza di informazione. Quando un'intera categoria di uomini colti di qualsiasi genere viene condannata indiscriminatamente, una carenza di informazione deve esserci per forza, oppure una carenza di qualcos'altro. Vostro zio e i suoi colleghi ammiragli forse non ne conoscevano molti di pastori, a parte i cappellani, dei quali, buoni o cattivi che fossero, non gradivano mai la compagnia. Sono sempre stata così poco abituata a formare le mie opinioni in base a quelle di mio zio, disse Miss Crawford, che non posso proprio crederlo. E visto che mi incalzate con tanta insistenza, debbo osservare che non sono del tutto priva della possibilità di verificare di persona quello che sono i pastori, essendo al momento ospite di mio cognato, il dottor Grant. E anche se il dottor Grant è estremamente cortese e disponibile nei miei confronti, e benché sia un autentico gentiluomo e direi un uomo colto e intelligente, e benché spesso i suoi sermoni siano di buon livello e lui sia una persona rispettabilissima, io lo vedo come un indolente ed un egoista bon vivant, che pretende di imporre i suoi gusti in ogni cosa, che non muove un dito a favore di nessuno e che per giunta, se la cuoca fa qualcosa di sbagliato, se la prende con quella donna eccellente che è sua moglie. Anzi, proprio stasera, Henry e io siamo quasi fuggiti per com'era arrabbiato a causa di un'oca che non era riuscita secondo il suo gusto. La mia povera sorella è stata costretta a rimanere lì a sopportare la scenata. Non trovo strana la vostra disapprovazione, ve l'assicuro. Quella è una grande pecca di un carattere, peggiorata da una pessima abitudine all'autoindulgenza. E vedere vostra sorella che ne soffre deve essere una grandissima pena per i vostri sentimenti. Fanny, non c'è niente da fare. Non possiamo cercare di difendere il dottor Grant. No, rispose Fanny, ma non dobbiamo dare la colpa di tutto questo alla sua professione. Qualsiasi professione il dottor Grant avesse scelto, vi avrebbe portato un carattere non bello. E visto che se fosse stato nella marina o nell'esercito, avrebbe avuto al suo comando molte più persone di quante ne ha adesso, penso che sarebbero stati molti di più quelli resi infelici da lui come marinaio o militare che non come ecclesiastico. E poi non posso fare a meno di pensare che un uomo di buon senso come il dottor Grant non potrebbe avere la consuetudine di insegnare agli altri il loro dovere tutte le settimane e predicare dei sermoni così belli, in quel modo così bello come fa lui, senza nel far questo migliorare anche se stesso. Non possiamo dimostrare il contrario, certo, ma io, Miss Price, vi auguro una sorte migliore che essere la moglie di un uomo la cui amabilità dipende dai suoi sermoni. Perché anche se è in grado di raggiungere un buono stato d'animo ogni domenica grazie alle sue prediche, non sarà una bella cosa sentirlo strepitare sulla riuscita dell'oca dal lunedì mattina al sabato sera. Io penso che l'uomo capace di litigare così spesso con Fanny, disse Edmund con affetto, non può che essere al di fuori della portata di ogni sermone. Fanny si voltò verso la finestra e Miss Crawford ebbe solo il tempo di dire, in tono gioviale, «Ho idea che Miss Price sia stata più abituata a meritare lodi che a riceverne». Quando, invitata calorosamente dalle signorine Bertram a unirsi a loro per cantare in coro, raggiunse lo strumento, lasciando Edmund a seguirla con lo sguardo in un'estasi di ammirazione per tutte le sue numerose virtù, dai suoi modi garbati al suo incedere lieve e aggraziato. «Ecco la personificazione del buon umore», disse subito lui.
Ecco un carattere che non darebbe mai un dolore. Come cammina bene, come è pronta a soddisfare i desideri degli altri, a mettersi dalla loro parte nell'attimo in cui glielo si chiede. Peccato, aggiunse dopo un attimo di riflessione, che sia capitata in simili mani. Fanny si disse dello stesso parere ed ebbe il piacere di vedere che Edmund si fermava lì, alla finestra con lei, nonostante il coro che si stava organizzando, e di notare che anche lui volgeva lo sguardo, come lei, verso la scena lì fuori, dove tutto ciò che vi era di solenne, di confortante e di bello appariva nello splendore di una notte senza nubi e nel contrasto della fitta ombra dei boschi. Fanny espresse i propri sentimenti. «Quanta armonia!» disse. «Quanta pace! Tutto questo va al di là di ciò a cui può giungere ogni dipinto e ogni musica e di ciò che la poesia può solo tentare di descrivere. Questo è ciò che è in grado di placare ogni ansia, di innalzare il cuore a uno stato di estasi. Quando guardo fuori in una notte come questa, mi sembra che nel mondo non possa esistere malvagità né sofferenza. E certamente ve ne sarebbe di meno di entrambe se il sublime della natura fosse più avvertito, se gli individui fossero più pronti a uscire da se stessi nel contemplare una scena come questa. Che bello sentirti così entusiasta, Fanny. È una notte magnifica. E quanto sono da compiangere quelli a cui non è stato insegnato a sentire almeno in parte quello che senti tu. Quelli a cui da piccoli non è stato dato in dono il gusto per la natura. Quale perdita è stata per loro? A insegnarmi a formulare pensieri e sentimenti su questo sei stato tu, cugino. Ho avuto un'ottima allieva. Quella stella è Arturo, guarda come brilla. Sì. E quella è l'orsa. Ah, mi piacerebbe vedere Cassiopea. Per quella dovremmo andare sul prato. Avresti paura? Neanche un po'. È passato tanto tempo dall'ultima volta che siamo stati a guardare le stelle. Già, non so come mai. Il canto ebbe inizio. Aspettiamo che sia finito prima di uscire, Fanny, disse lui, voltandosi con le spalle alla finestra. E mentre la musica procedeva, lei ebbe il disappunto di vedere che anche lui avanzava, avvicinandosi a poco allo strumento. E quando il canto finì, era arrivato vicino ai coristi e fu tra i più fervidi a chiedere di risentirlo. Fanny continuò a sospirare, sola accanto alla finestra, fino a quando ne fu allontanata da un'occhiataccia da Mrs. Norris che le prospettava il rischio di un raffreddore.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Robert Schumann, Album für die Jugend, Album per la gioventù, per pianoforte, opera 68, numero 37, Canto del marinaio, numero 38, Tempo d'inverno primo, numero 39, Tempo d'inverno secondo. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Album für die Jugend, album per la gioventù, per pianoforte, opera 68, numero 37, canto del marinaio, numero 38,
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 8 variazioni in fa maggiore su Ein Weib ist das herrlichste Ding, K613, Ronald Brautigam, fortepiano.